Liberty regna del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropicale.

le terrazze di notte, l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

E questo è il finale che esplode in queste campane più o meno coeve, le campane tubolari di Mike Oldfield. Siamo verso la metà degli anni 70, premiata Forneria Marconi, il disco di debutto in inglese, per il mercato inglese chiaramente, e che ovviamente aveva bisogno di un paroliere per tradurre queste canzoni che erano originariamente in italiano. Il paroliere era Peter Sainfield, che era anche l'autore dei testi delle canzoni dei King Crimson, che però nella scelta decide, anziché di reinterpretare tradurre semplicemente le canzoni originali, che sono poi quelle di altri due dischi della PFM, Storia di un minuto e Per un amico, decide di farne delle reinterpretazioni completamente nuove. Questa canzone, per esempio, appunto, è una di quelle che forse ha una storia più, questa promenade puzzle, più interessante, più divertente. Comunque, buongiorno, e siamo arrivati alle 6:08, qualcuno ci sta scrivendo, diamo il benvenuto a questo 10 luglio, che è iniziato da poche ore, che insomma ci porta dritti per fortuna al fine settimana, e quindi insomma siamo arrivati vivi anche a questo fine settimana. Uno sguardo alle prime pagine dei giornali, che è un po' uno dei fili conduttori della nostra conduzione musicale di oggi. Allora, i titoli anche oggi riguardano moltissimo Iran e Stati Uniti. Iran, i raid bloccano Hormuz, questo è il titolo del Corriere. Washington, centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. E anche i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto. Aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per energia, la UE si spacca sugli eurobond. Questa è Repubblica, questo è il principale titolo, anche se poi alcuni altri titoli insomma, sono riportati su più quotidiani. Si parla del rapporto dell'INPS, allarme salari, più figli del lavoro agile, nel senso, leggo un pezzettino dell'articolo di Enrico Marro, per l'INPS lo smart working aiuta a fare più figli. Nel rapporto annuale l'istituto sostiene che il lavoro da remoto taglia dell'87% la penalizzazione economica della maternità e dunque la favorisce. E poi c'è quella grossa foto, per esempio sulla prima pagina di Repubblica, sulla pistola che Erdogan ha regalato ai vari leader politici. Leggendo l'articolo, poi alcuni gli hanno deciso di donarla ai musei, alcuni l'hanno lasciata direttamente. Giorgia Meloni l'ha presa e verrà protocollata, ve lo dico così per curiosità, a Palazzo Chigi. Però insomma c'è una pistola in più in Italia, che è quella prodotta in una fabbrica di armi della Turchia.

invece lui ovviamente è Dente, e questa canzone si chiama Gita fuori luogo, con un titolo del disco che mi ha sempre fatto impazzire, Almanacco del giorno prima. C'è stato qualche problema tecnico all'inizio, adesso dovremmo aver risolto e credo che ci sentiate correttamente, per fortuna. Allora, una delle buone notizie che dei miei compiti del mattino è non solo di cercare di farvi alzare un po' col sorriso, col piede giusto, ma anche, se ci sono delle buone notizie sui giornali, cercare di trovarle. Questa secondo me è una buona notizia, perché insomma, molto spesso si parla dei social network come un po' delle cloache, dei posti dove, degli sfogatoi, dove chiunque arriva e, sottoposto di altre persone, commenta in modo molto violento. Ecco, c'è rimedio e soprattutto è possibile denunciare e ottenere addirittura dei risarcimenti. Se ne parla spesso di questi risarcimenti che vengono dati. In questo caso il Corriere, a pagina 17, parla delle prime condanne per gli odiatori seriali, quelli, diciamo così, di Liliana Segre, la senatrice a vita ormai 95enne, visto che appunto sono arrivate le prime condanne, e quindi di fatto non è più un terreno franco l'internet dove ogni insulto è consentito, e quindi ci sono praticamente alcuni odiatori. Un 70enne milanese che l'aveva insolentita con un insulto collegato all'età, 70enne giustamente diceva chissà cosa della 95enne senatrice, in una conversazione su Facebook in cui Segre veniva tacciata di essersi inventata di essere stata ad Auschwitz. E poi anche altri che sono stati condannati, 1 anno e 6 mesi in quanto non solo per diffamazione aggravata dall'odio razziale, un altro questo, ma anche per propaganda di idee fondata sulla superiorità o l'odio razziale. Quindi insomma, ovviamente cerchiamo di ricordarci che non siamo a casa nostra quando scriviamo sui social, ma insomma è esattamente come essere in mezzo alla strada a provare ad urlare. So che non c'è bisogno di dirvelo, però queste cose succedono, e quindi vuol dire che non sono proprio note a tutti. Del resto, un'educazione a come utilizzare i social proprio non tutti evidentemente l'hanno ricevuta. E da Dente rimaniamo in Italia con un'altra canzone molto carina, di questo caso Samuele Bersani, si chiama Lea Bagnale.

6:21 qui su Radio Popolare, io sono Francesco Tragni, saremo insieme fino alle 7:30 e anche con qualche notizia che riguarda appunto qualche... In questo caso non è proprio una buonissima notizia, ma semi buona, nel senso che è uscito il secondo osservatorio sul mercato immobiliare 2026 di Numisma, che sostanzialmente fotografa l'andamento di prezzi delle case e di affitti. Insomma, per farvela breve, i prezzi sono lievemente saliti, ma con incrementi più contenuti rispetto al passato, quindi sembra che si ritorni finalmente ad un livello di stasi da questo punto di vista, mentre invece appunto nel primo trimestre del 2026 il mercato milanese ha accelerato con un incremento del 7,1%, e sul fronte dei prezzi Milano è in cima alla classifica nazionale, anche se gli aumenti sono, dice, molto meno alti del passato, e quindi ci si aspetta anche un cambiamento, però calo del 0,9% degli affitti. Questa è, diciamo, la piccolissima buona notizia che intravedo in un mercato che, vabbè, chi abita da queste parti lo sa bene, quindi è in costante crescita da qualche anno, direi dal Covid praticamente in poi. E poi l'articolo aggiunge anche, sono su Repubblica Milano, pagina 9, è anche una mappa delle seconde case più gettonate, ma dai, vincono Liguria e Alpi per appunto andare in vacanza. Secondo me uno di quegli articoli estivi che forse vanno un po' a riempire i quotidiani, infatti lo ignoriamo, e invece ascoltiamo una canzone di Weezer che si chiama Pork and Beans, è uno degli ultimi successoni che hanno fatto.

chiudiamo questa prima parte della nostra apertura con un'altra notizia un po' curiosa che arriva dalle pagine milanesi del Corriere. E questo evento è successo due sere fa, dove un 32enne si è lanciato dal Duomo con un paracadute e è stato ovviamente preso subito, anche perché la cosa è stata fatta per mettere subito sui social questa cosa, e lui ha dichiarato, dopo essere stato fermato, di aver fatto una bravata, però insomma intanto l'ha fatta, e intanto appunto era ovviamente per cercare di mettere queste foto di lui col paracadute, peraltro paracadute con i colori della Palestina, lanciatisi appunto dalle guglie del Duomo. Resta da capire, e c'è questo mistero appunto di come abbia fatto a arrampicarsi. Ci pare ci siano delle camere di sorveglianza in cima, ma insomma evidentemente l'ha fatto, e quindi c'è stato una sorta di buco di sicurezza da questo punto di vista. E quindi comunque, dopo questa notizia, io vi saluto, vi lascio all'edizione del giornale del GR delle 6.30, quindi la prima edizione, e prima però un brano dei Lucksmiths che si chiama T-shirt Weather, e noi ci sentiamo subito dopo, tra circa 6 minuti.

0: Solare Network.
1: Sei e 30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Andiamo subito nel Golfo Persico perché tra Stati Uniti ed Iran resta alta la tensione, anche se nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi. Dopo gli scambi di raid di questa settimana però è ancora presto per definire rientrata l'escalation. Ieri pomeriggio una struttura militare vicina alla città di Bushehr, che ospita anche l'unico sito nucleare operativo del paese, è stata bersaglio di un bombardamento americano. Teheran afferma che la centrale però non ha subito danni. Lo stretto di Hormuz resta blindato, il dialogo però continua, lo ha dichiarato ieri sera a Washington. Non è chiaro se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan per un nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi.
2: Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Si chiamava Luigia Fortunato. L'uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si fosse interrotta da tempo.
1: In Spagna almeno
2: fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si

0: Malaga, l'altro in quella di Cordoba.
1: 50 anni fa, il disastro di Seveso, la dispersione di diossina nell'aria della Bassa Brianza, a causa di un incidente all'industria chimica Icmesa, fu uno dei disastri ambientali peggiori della storia italiana. Centinaia gli sfollati, decine di migliaia gli animali uccisi dalla diossina o abbattuti. Non ci fu nessuna vittima tra le persone, ma gli studi sugli effetti della nube tossica sulla salute, ancora in corso, hanno evidenziato l'aumento di alcune patologie circolatorie e cardiovascolari tra gli abitanti della zona colpita.
0: In chiusura allo sport, con i mondiali di calcio maschili, nella notte c'è stata la prima partita dei quarti di finale, la Francia ha battuto il Marocco, ultima squadra africana ancora in gioco, e passa quindi alle semifinali dove affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Infine uno sguardo al tempo per le prossime ore. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e fino in pianura, possibili temporali anche nelle zone interne del centro, stabile e soleggiato invece lungo le coste e al sud. Tra oggi e domani le piogge porteranno ad un abbassamento delle temperature che però dall'inizio della prossima settimana torneranno a salire. Le 6:33 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

Una delle figure musicalmente più interessanti, più originali, più importanti del panorama italiano di questo secolo, ma anche di parte del secolo scorso, è Neffa, in arte, nome d'arte di Giovanni Pellino, che insomma, per chi non conoscesse la sua storia, è partito occupandosi di gruppi hardcore, poi è stato uno dei fondatori dell'hip hop in Italia. E poi con queste canzoni a partire appunto da questa Prima di andare via del 2003 si è spostato più in ambito soul funk, e ogni volta comunque portandoci del suo, sicuramente divertendosi, e questa è la cosa importante. Adesso è di nuovo in tournée in giro. Oh, prima quella cosa sul microfono, perché stavo parlando poco fa in redazione con Sara Milani, diceva no, ma è la regola che succedano queste cose, del microfono che non funziona, bisogna sapersi un po' organizzare, gestire, no, nel senso che alle 6, quando ho cominciato ad andare in onda, io non mi sentivo, ma anche gli ascoltatori non mi sentivano, quindi per qualche minuto c'è stata proprio solo la musica che andava e non si capiva che ci fosse un'apertura in onda. Comunque Mike Buongiorno diceva sempre, con un microfono in mano l'unica cosa di cui devi avere paura è che non funzioni, e io sono assolutamente d'accordo con lui in questo senso. Poi tra poco arriva il vostro momento e vi chiederò, vabbè, non dico tra poco che cosa vi chiedo. Intanto segnatevi il numero 331 6214013, che è il numero di SMS, Telegram e WhatsApp, e oppure diretta @popolarenetwork.it. Parleremo del vostro biglietto da visita musicale, ma insomma vi dico tra pochissimo. Intanto Max Gazzè, questa è la bellissima L'amore pensato.

Vabbè, lo dico spesso, ma la favola di Adamo ed Eva di fine anni 90 è il mio disco da isola deserta. Nel senso, non è il mio disco preferito in assoluto, non è un disco che così nei momenti speciali mi piace ascoltare, ma è il disco da tutti i giorni, è il disco che non mi stanco mai di ascoltare, è il disco che contiene un esagerato numero di singoli dentro, da Una musica può fare, La favola di Adamo ed Eva, la bellissima cara Valentina, che ha quel giro di accordi così originale, accordi al basso, visto che comunque il nostro Max Cazzè, oltre che cantautore, mi è soprattutto bassista, e quindi insomma è il motivo per cui io quel disco continuo a ribadire che anche a distanza di quasi 30 anni dalla sua uscita me lo porterei su un'isola deserta, anche sperando che ci sia anche qualcosa da mangiare oltre ad un giradischi per poter ascoltare questo disco. Comunque vi ho detto poco fa che vi avrei coinvolto in questo momento a un giochino, una specie di, ma non è un microfono aperto, diciamo un sondaggione, ecco, mettiamola così. Allora, sapete che in questi giorni si parla molto di carta d'identità elettronica, del fatto che ci sia anche la possibilità, anche se ancora non è fattibile, di caricare la carta d'identità sull'app IO, quella che permette già di avere la patente all'interno, quindi volendo uno potrebbe girare solo con lo smartphone anche con la carta d'identità caricata sopra. Ecco, a me è venuto in mente che sarebbe carino che nella carta d'identità, oltre che le proprie generalità, e quindi il nome, cognome, l'altezza, il colore degli occhi e via discorrendo, ci fosse anche la canzone che ci rappresenta. Perché no? Magari c'è una canzone che tutti noi abbiamo, non tanto quella che ascoltiamo di più, attenzione, magari una canzone che manco vi piace più di tanto, ma che secondo voi vi rappresenta, che quindi è una canzone che scrivereste se ci fosse quel campo sulla carta d'identità. Dai, giochiamo un po' oggi, insomma. Ecco, questa è la domanda che vi faccio: qual è la canzone che sta sulla vostra carta d'identità e vi rappresenta, e se avete voglia ovviamente anche per quale motivo. 331 6214013, il numero di SMS, Telegram e WhatsApp, diretta @popolarenetwork.it l'indirizzo email, se avete voglia di giocare, poi magari ne ascoltiamo anche qualcuna, perché no? Se siete curiosi, e poi vi spiego anche perché, la mia canzone della carta d'identità è una canzone del 1976, è una canzone che parla di cambiamenti, questo è uno dei principali motivi per cui sta lì sopra sulla mia carta d'identità virtuale, si chiama Salisbury Hill e lui è ovviamente Peter Gabriel, tratta dal primo disco di distacco, dai, dolorosissimo distacco dai Genesis, Salisbury Hill, qui a Radio Popolare.

Una canzone che parla di cambiamenti e che arriva in un periodo di Peter Gabriel di grandissimi cambiamenti, visto che uscito dal gruppo si doveva ricostruire un po' una carriera, facendolo poi a modo suo, come tuttora sta facendo, perché pensate che adesso, nonostante il mercato discografico è molto diverso, lui ancora decide quando e come far uscire la sua musica, se ci mette, come è successo nel 2023, 20 anni a scrivere un disco, a lui va bene così e nessuno gli deve rompere le scatole da questo punto di vista. Però è una canzone anche che ha una melodia, pur essendo apparentemente molto lineare, pop, o a tempi dispari all'interno di questa canzone, quindi mutuata se volete dal percorso prog da cui arrivava. E poi il mio motivo per cui questa canzone sta nella mia carta d'identità personale, ascoltavo forse in un periodo un po' particolare della mia vita la prima volta che l'ho scoperta, e fatto sta che mi fa sempre commuovere. Anche in questo momento non è facile, vi assicuro, non è che mi capita con ogni canzone, ce ne sono giusto un paio che mi fanno spuntare lacrimuccia, e questa, anche se arriva a tradimento, quindi non l'ho scelta come in questo caso, arriva e mi fa un po' commuovere. Quindi insomma, questa era la mia, ve l'ho svelata. Adesso se volete scrivere le vostre al 3316214013, magari articolate, perché nel senso che alcuni ci stanno scrivendo questa canzone, ok, però sarebbe bello sapere perché la scrivereste, se fosse possibile, sulla vostra carta d'identità. Isn't She Lovely di Stevie Wonder, dice questo ascoltatore che si chiama Gianluca, perché ci conoscemmo quell'anno, immagino faccia riferimento al suo o alla sua partner. E poi vedo che tantissimi scrivono questa solo i titoli, quindi mi raccomando dateci anche la motivazione. Stalingrado degli Stormy Six, perché un canto in crescendo esplode incitando alla lotta, e poi ero così giovane, piena di speranza, commovente. Questa è Paola che ci scrive al 3316214013. Qualcuno che scherza sul fatto di svegliarsi presto al mattino. Murad, non mi rompete del banco del mutuo soccorso, perché mi sveglio ogni giorno alle 5.55, quindi questa cosa da mettere sulla tua carta d'identità. Ciao, che piacere sentirti, de bellissime idee, difficile sceglierne una. Anche a me è particolarmente vicina questa di Peter, ma anche You can't always get what you want. Vabbè, anche a te Bruno, dovresti dirci per quale motivo. Ah, ecco, questo è interessante, visto che si parlava nei giorni scorsi del concertone di Radio Popolare di Patti Smith. People have the power, in segno di speranza. Questa è Silvia. Poi dice: ascoltato a Firenze estate 1980, penso faccio sempre riferimento a Peter Gabriel, avevo 22 anni, anche per me grandi cambiamenti e grandi speranze. Insomma, i vostri messaggi li leggiamo e continueremo a leggerli qui in diretta su Radio Popolare. Prima però vi faccio ascoltare una canzone dei primi anni 2000. La canzone è carina, ti si pianta in testa se hai in mente quel video pazzesco di Michael Gondry, realizzato non si sa come, perché non c'era la computer graphics così sviluppata ai tempi. La canzone si chiama Coming to My World e lei è Kylie Minogue.

0: E qualcuno mi chiede cosa c'ha di particolare il video di, se non lo conosci evidentemente, caro Sergio. Il video di Coming to My World di Kylie Minogue, fatto da Michael Gondry, è un video dove c'è Kylie Minogue che cammina in una piazza in tondo, e ogni volta che fa un giro compare una nuova Kylie Minogue che fa cose diverse e che interagisce con le Kylie Minogue precedenti. Trovate il video sulle piattaforme tipo YouTube, e quindi se non lo conoscete andate a cercarlo, perché non so, io quello e Sledgehammer forse sono i miei due video musicali preferiti. Oggi sto svelando un sacco di gusti personali, forse il conduttore dovrebbe essere più neutro, ma insomma è venuto fuori e quindi ne parliamo. Allora, i vostri messaggi intanto riguardo alla carta d'identità musicale o la canzone d'identità, come la chiama qualcuno. È tipo Mauro che scrive: Bologna 77 di Stefano Rosso, avevo 15 anni, tante speranze contro tutte le repressioni. Quindi altro modo per indicare appunto questa cosa sulla carta d'identità, la canzone di Stefano Rosso. E poi Federico che scrive: un uomo in crisi, che già dice tutto, di Claudio Lolli. Ti senti in crisi, Federico, per caso? E poi Animale Nitrate segna il mio ingresso nel mondo adulto. Non ho capito questo messaggio. Allora, non so spiegare perché, ma mi è subito arrivato un titolo: L'Armando di Iannacci, sono pure figlia unica, me la sento mia. Ricordo che io e mia mamma, di ritorno dal Piemonte in auto, abbiamo cantato a squarciagola tutto Iannacci, va bene. E poi Dubbi di Marrakesh, questa è Valentina, perché interpreta un po' dei miei dubbi esistenziali, va bene. E poi Max, Vienna degli Ultravox, ritmo languido delle prime cottarelle giovanili. Massimo, quindi tu inserisci sulla carta d'identità una canzone che parla di cottarelle giovanili, sei un po' nostalgico evidentemente. E poi Stefano, Tears and Rain di James Blunt, perché mi ricorda il giorno in cui morì il mio gatto. Quindi fammi capire, è un po' l'equivalente di mettere la fotina dentro la custodia della carta d'identità, invece della foto del gatto una canzone che ti ricorda il gatto, e va bene, ha assolutamente senso. Tra pochissimo l'edizione in breve del giornale radio delle 7, gli ultimi messaggi poi me li tengo da parte, li leggerò tra circa 4-5 minuti, quando torneremo insieme fino alle 7:30, e poi vi racconterò anche di una nuova trasmissione musicale che parte stasera, molto molto originale, interessante, che mi vedrà coprotagonista, ma ve lo dico appunto tra pochissimo. Adesso spazio alle notizie col giornale radio delle 7.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni.

0: Le 7, buongiorno, gli aggiornamenti dalla redazione. Stati Uniti, Iran, Washington assicura, restiamo impegnati nei colloqui, ma dopo gli ultimi scambi di raid la tensione nel Golfo Persico resta alta, a Hormuz il traffico è quasi completamente fermo, l'intelligence israeliana denuncia, Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump. Spagna, 12 morti per un incendio in Andalusia, molti sono rimasti bloccati in auto tra le fiamme, il numero di vittime potrebbe aumentare, 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. La cronaca, una donna è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto nelle Marche, l'uomo è stato fermato poco dopo, i due, separati da tempo, avevano un figlio di 7 anni. Seveso, 50 anni dopo, il 10 luglio 76, da Lake Mesa si sprigionò la nube tossica, considerata uno dei peggiori disastri ambientali del paese, una ferita ancora aperta, ma anche un campanello d'allarme che portò alla nascita di normative di sicurezza europee. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, ha battuto il Marocco per 2-0, affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Ci fermiamo qui per il momento, ci risentiamo alle 7.30 con il Giornale Radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok. Più vicino a te.
5: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
6: Ma è leggerissima!
7: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

Belle and Sebastian, per chi come me è grande fan della band scozzese, saprà sicuramente che domenica e lunedì arrivano in Italia, tornano in Italia, sono venuti tante volte, insomma, per concerti vari, ma stavolta l'argomento sarà festeggiare i 30 anni dell'inizio della loro carriera, ovvero i primi due dischi che sono usciti proprio nel 1996. Il primissimo era Tiger Milk, da cui stiamo ascoltando The State I'm In, e poi c'è stato If You're Feeling Sinister. Parco della Musica, domenica sera, se ci sarete, ci incontreremo probabilmente da quelle parti, perché comunque il posto è grande, ma non grandissimo, insomma, e quindi penso che ci si vedrà. Allora, al 331-621-4013, intanto sono continuati ad arrivare i vostri messaggi legati alla carta d'identità musicale. Quale sarebbe la canzone che scrivereste sulla vostra carta d'identità se ci fosse quello spazio? Io continuo a leggere i vostri messaggi, e quindi Sympathy for the Devil, quindi siamo in ambito Rolling Stone, secondo quello che vorrebbe scrivere Andrea, ritmo incalzante e tanti ricordi, effettivamente un ottimo biglietto da visita. È Animal Nitrate dei Suede, singolo del 1993 del primo album, che per varie ragioni segna il mio ingresso nel mondo adulto, e questo è Look. E poi Eskimo del Guccio, quindi un classicone degli ascoltatori di Radio Popolare, dice Silvia, ha segnato la mia infanzia. E poi The World is a Vampire, The Pumpkins, dell'estate 96, passato in cassettina registrata insieme a tante altre in una borsa per far conoscere la sua parte musicale mentre lei era in vacanza, era via in vacanza. E poi, questo ragazzi, un pezzone un po' lungo, non so se ci sta tutto sulla carta d'identità, non il titolo ma la canzone in sé, scherzo, si chiama Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli, avevo 20 anni, davanti a me si apriva un mondo di lotte, conquiste, solidarietà e possibilità, e questa appunto è Stefania. E ancora Claudio che scrive e cita Imagine, John Lennon, lo so che è un classicone ma mi rappresenta, mentre invece Everybody Needs Somebody to Love dei Blues Brothers rappresenta me e i miei amici ai nostri 20 anni. Va bene, tra poco altri messaggi. Poi Vanessa che scrive la canzone che scriverei sulla carta d'identità è Un ragazzo fortunato, ovviamente di Jovanotti, perché ad oggi mi sento fortunata, non ho bisogno di nulla di più rispetto a ciò che ho. E poi dice, la mia carta d'identità scade tra 4 anni, posso sempre rinnovarla la canzone. Ma no, dai, speriamo che possa continuare ad essere questa. Ne ascoltiamo un pezzo, Ragazzo Fortunato, questo è Jovanotti.

Giovanotti, ragazzo fortunato, posso dire che mi viene un po' il non so come dire, mi viene male quando sente perché non c'è niente che ho bisogno. Lo so che ormai questa canzone è patrimonio comune di tutti noi, però ogni volta che sento quell'errore grammaticale sono un boomer, sono un vecchissimo boomer, lo so, però mi andava anche di dirlo. Qui a Radio Popolare alle 7:13, ancora circa 15 minuti insieme prima di lasciarvi alle appuntamenti con la rassegna stampa, Summertime, tutte le trasmissioni del mattino. Dicevo che prima di continuare a leggere i vostri messaggi al 331-621-4013, volevo augurare a tutti voi di poter scrivere sulla vostra carta d'identità musicale che siete dei ragazzi o delle ragazze fortunate, perché secondo me è un bellissimo messaggio poter avere questo ottimismo e dire anche che ci basta quello che abbiamo, come ci diceva prima l'ascoltatrice. Allora, una vita spesa a schivare la fresa, io faccio il fresatore, Schiantos, questo è Davide che vorrebbe inserire questa proprio come forse sotto lavoro, no? Più che sotto canzone. Poi Pierluigi, Caroline di Robert Wyatt, per la magia che mi pervade. E poi vabbè, qua non c'è bisogno di spiegazioni, credo. Claudio che cita La libertà di Giorgio Gaber. Marina, mi viene in mente Sally di Vasco, cantata da Fiorella Mannoia. Anche questa quindi la metteresti nella tua carta d'identità. Claudio, Orlando di Paolo Benvenu, perché aveva un modo di cantare la vita che ti faceva viaggiare dentro di te mentre immaginavi il mondo, e ci manca. Sì, ci manca tantissimo, quindi in questo caso, Claudio, se capisco bene, un po' come appunto mettere un adesivo o una foto di un viaggio dove vorresti andare, dove sei stato, all'interno del librettino della carta d'identità. Ci sta assolutamente. Prima dei prossimi messaggi vi faccio ascoltare adesso una canzone che è di Enzo Carella, il cantautore Enzo Carella, la canzone è famosissima, però è contenuta in un disco che si chiama A Vincola Canta Carella, che volevo citare in questo momento perché Simone A Vincola ha vinto il miglior disco di come interprete al premio Tenco, quindi ci sono Caparezza che ha vinto con il vincitore assoluto con il miglior album Orbit Orbit, poi Filippo Graziani ha vinto miglior disco a progetto, ma insomma c'è anche tra le targhe Tenco quella di A Vincola, e quindi rispolveriamo, che tra l'altro progetto bellissimo quello di far riscoprire le canzoni di Enzo Carella, vi faccio ascoltare la sua versione di Malamore, appunto contenuta in A Vincola Canta Carella, molto molto reggae la sua versione. A Vincola.

Ma l'amore nella versione di Avincola dell'ultimo suo disco, appunto, Avincola canta Carella. Allora, i vostri messaggi ne sono arrivati tanti, quindi vediamo di leggere velocemente, anche visto che mancano pochi minuti alla fine di questa conduzione. Genesis di Horma Kaukonen. Temo che la conoscano pochi, sì, sono diversamente giovane. E poi, io non penso positivo, penso al Cilum, vabbè. Ciao, sono Marco, nel 2001, ai tempi di Genova, avevo 16 anni, oggi 41, sento la stessa rabbia e sconforto per il genocidio di Gaza, quindi nella carta d'identità metterei, bellissima, Zeta Reticoli dei Meganoidi, grazie anche per i complimenti. Spero che siamo almeno in due. Questo è invece Alberto, con questa canzone sulla nostra carta d'identità, Just Like Heaven, anche questa un titolo che parla da solo, caro Alberto, dei Cure. E poi Io Vagabondo, Maria, si parla di nomadi ovviamente. E poi, ciao, sono Francesco da Milano. La mia canzone da carta d'identità sarebbe Killing the Name of, giusto per vedere quante frontiere potrei attraversare con una carta d'identità musicale contro il sistema, contro patriarcato, razzismo e ogni forma di fascismo. Chiaramente parlo di Rage Against the Machine. E poi Angela, mi sono fatta una compilation per quando me ne andrò definitivamente, ne scelgo due, Bella Ciao, ovviamente, What a Wonderful World, va bene. Poi Dina, Riccardo Senigallia, Prima di andare via. Ma non te ne stai mica andando, vero? Insomma. E poi My Life dei Beatles era la canzone mia di mio marito. Questa è Alejandra. A proposito di giovanotti, qualcuno dice che non dovrebbe passare su queste frequenze. Va bene, ogni idea ovviamente è ben accetta all'interno di questo consesso. Concordo sempre relativamente a quello che dicevo prima del pezzettino di giovanotti con l'errore grammaticale. Anche a me disturba parecchio, ma anche a me mi fa impazzire, mi irrita. Però se pensiamo al primo giovanotti, quello di 1-2-3 casino e qui la festa, il mutamento è notevole, va bene, sì, certo. Ciao, mi sono perso di chi è questa versione reggae di Malamore. È di Avincola, che ha vinto una delle targhe al tempo. E poi sulla carta d'identità, Can't Find My Way Home dei Blunt Fate, perché è bellissima. E poi perché sulla carta d'identità mi sembrerebbe perfetta anche il disegno, quello della ragazza nuda. Dice: io sono un boomer e non tu. No, non è vero, anch'io sono un boomer, assolutamente. Lesson in My Life, Peter Tosh. Perché, caro Diego, hai scelto questa canzone? E poi Sandro, anche questa non ha bisogno di grandi spiegazioni, parla di A Muso Duro di Pierangelo Bertoli. E adesso una canzone, qualcuno citava i Beatles, una canzone che ha l'inizio tipico McCartiano al pianoforte e che è forse uno degli inizi più dolci, più belli, più spettacolari, più geniali forse anche della musica di Paul McCartney. Siamo in ambito White Album, fine anni 60, e la canzone si chiama Martha My Dear.

0: morto, come dice nel suo British accent Paul McCartney qui su Radio Pop. Ancora un paio di minuti per finire di leggere, non li finirò come sempre tutti i vostri messaggi, però Giovanotti scatena sempre una diatriba tra gli ascoltatori di Radio Popolare. Non ce n'è, non c'è niente che ho bisogno. Una mia amica ci fece la tesi di laurea in linguistica, mi piacerebbe saperne di più, caro Notar, perché effettivamente vorrei capire che cosa ci si può mettere in una tesi, forse l'uso del congiuntivo, se l'uso strumentale, non lo so, facci sapere se vuoi. Buongiorno, io metterei sempre sulla mia carta d'identità c'est difficile, ma c'est la vie, dei Pooh, i tempi di ripensamenti, e è tempo di ripensamenti, e metterei anche domani un altro giorno, spesso ultima dea. E poi, ultima dea, non lo so, per Giovanotti c'è anche A me mi fa impazzire. Comunque la canzone è My Dick del Banco, questo è Michele, Moby Dick, se è corretto dopo. Il sociale e l'antisociale di Guccini in lotta con Reception Song, sa che il titolo non è corretto, di Bob Marley, Redemption Song forse. Qualcosa è andato storto e sono costretto ad un lungo viaggio nella notte, dovrò combattere con molti ma soprattutto con me stesso, ma arriverò al mattino anche se qualcosa non tornerà. Where are you tonight? Dice Bob Dylan e anche il nostro ascoltatore Levon. Poi Giovanotti finto ecologista inascoltabile, l'ho detto. Adesso si parte con i messaggi su Giovanotti, in realtà già da un po'. E poi Fabio Concato sopra uno scoglio che ci si può tuffare, sempre su cosa mettere nella carta d'identità. Stay with me degli 8 Wonder. A proposito di White Album, sulla mia carta d'identità io ci metto Dear Prudence, vintage, armonie, arrangiamento inarrivabile, un invito all'ingaggio, allo starsene chiusi in se stessi. E questo è Pietro. Stasera, mentre noi ci sentiamo domani in apertura, però alle 7 perché è sabato, stasera alle 21.30 parte un nuovo programma di Radio Popolare che si chiama Senza Parole, che vedrà Sciauchi Senussi, Carlo Centemeri, Pier Giorgio Pardo e me in conduzione, quindi un'inedita conduzione a 4, quindi se volete stasera alle 21.30, poi nei prossimi, immediatamente dopo, on demand sul sito di Radio Popolare. Basta, non c'è più tempo, grazie a tutti quelli che hanno scritto, anche a quelli che non hanno scritto, hanno solo ascoltato, con l'apertura, appuntamento domani alle 7, ciao da Francesco Tragni, che appunto adesso va a farsi un meritato caffè. A domani.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piadina.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Seveso, 50 anni dopo, il 10 luglio 76, da Lake Mesa si sprigionò la nube tossica considerata uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Una ferita ancora aperta, ma anche un campanello d'allarme che portò alla nascita di normative di sicurezza europee. Stati Uniti e Iran, Washington assicura, restiamo impegnati nei colloqui, ma dopo gli ultimi scambi di raid la tensione nel Golfo Persico resta alta, a Hormuz il traffico è quasi completamente fermo, l'intelligence israeliana denuncia Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump. Spagna, 12 morti per un incendio in Andalusia, molti sono rimasti bloccati in auto tra le fiamme, il numero di vittime potrebbe aumentare, 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Mondiale di calcio, la Francia è la prima semifinalista, battuto il Marocco per 2-0, affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Sette e 31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. Oggi sono 50 anni esatti dal disastro di Seveso. Il 10 luglio 1976 è stato uno dei più gravi disastri ambientali della storia del paese.
1: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire...
0: Atti dal disastro di Seveso, il 10 luglio 1976 è stato uno dei più gravi disastri ambientali della storia del paese.
1: Entro le ore 12 la zona dovrà...

0: lasciavamo i bambini a giocare perché di là c'è il prato, era la nostra vita quel posto lì.
1: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero.
2: Le conseguenze sulla salute della nube tossica dispersa nell'aria da Licmesa sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Il processo aperto all'indomani del disastro portò alla condanna dei vertici della proprietà di Licmesa, che dovettero pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimento. Qualche anno dopo, nel 1982, il Parlamento europeo emanò la cosiddetta direttiva Seveso, che per la prima volta identificava gli impianti industriali a rischio e legiferava sulla prevenzione dei grandi incidenti legati a siti di quel tipo. Il servizio di Alessandro Braga.
3: Mancavano pochi minuti a mezzogiorno e mezzo di un caldo sabato d'estate di 50 anni fa. Da pochi giorni Icmesa aveva deciso di aumentare la produzione di una sostanza per pesticidi e diserbanti per andare incontro all'aumento della domanda. Questa novità comportava che l'ultimo ciclo settimanale, iniziato il venerdì, venisse lasciato in sospeso nel fine settimana per essere ripreso il lunedì successivo. Una varia del sistema portò ad un aumento spropositato della temperatura, che provocò la formazione di diossina, che si disperse poi nell'ambiente circostante con un enorme nuvola tossica che in poche ore si depositò sul terreno circostante. Icmesa minimizzò l'accaduto nonostante i primi effetti fossero già visibili sull'ambiente e le persone. Solo una settimana dopo arrivarono le prime ordinanze restrittive per la popolazione e la conseguente evacuazione del paese. Seveso fu suddivisa in tre aree. Nella zona più contaminata vennero demolite tutte le case e rimosso il primo strato di terreno. Negli anni numerosi studi scientifici dimostrarono come nella popolazione colpita ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre che la crescita sospetta di malformazioni dei feti nelle donne incinte. Dal punto di vista processuale, l'amministratore delegato del gruppo fu condannato a pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimenti. Per il periodico Time, Seveso è all'ottavo posto tra i peggiori disastri ambientali della storia.
2: E dal disastro di Seveso nacquero anche battaglie politiche, il cui impatto andò ben oltre il territorio colpito, trasformando la normativa ambientale a livello nazionale ed europeo. Sentiamo Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia.
4: Seveso ha suonato la sveglia alle politiche ambientali in Europa perché è stato il primo grande disastro ambientale che in modo consapevole in qualche modo ha colpito non soltanto le persone che lavoravano all'interno della fabbrica, ma soprattutto l'intera comunità e il suo territorio. Da lì è nata una serie di politiche e di normative ambientali sia a livello nazionale, diciamo che è stato il segnale di inizio da cui poi sono nati il Ministero dell'Ambiente, le agenzie di protezione ambientali, nate anche per far fronte all'incapacità di gestire i dati e le informazioni necessarie ad affrontare un evento come quello di Seveso, e a livello europeo le direttive sul rischio industriale, quindi le direttive cosiddette Seveso, che ancora oggi servono a imporre delle norme di tutela e di comportamento in prossimità di siti industriali che possono rappresentare una minaccia in caso di incidente rilevante per le comunità circostanti. Poi c'è stata l'azione a livello locale, rinacque il Comitato Tecnico Scientifico Popolare di Seveso, che ha svolto un'azione fondamentale nel cercare di acquisire i dati scientifici, le informazioni necessarie a fronteggiare per esempio misure un po' improvvisate che venivano assunte dalla politica, e da cui nacque anche una parte consistente dell'ambientalismo scientifico di cui poi Legambiente è diventata erede.
2: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. A mantenere alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran arrivano le accuse di Israele. Gli 007 di Tel Aviv affermano che l'Iran ha elaborato un piano per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Lo stretto di Hormuz resta blindato. L'amministrazione Trump però al momento non chiude la porta al dialogo. I negoziati tecnici vanno avanti, ha dichiarato un funzionario alla CNN. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo tra gli altri obiettivi la raffineria di Ilskiy, tra i maggiori della Russia meridionale. Si allarga intanto la distanza tra Roma e Mosca dopo l'espulsione ieri di due addetti militari dell'ambasciata russa nella capitale, accusati di essere i contatti dei due ex 007 italiani arrestati.

0: arrestati nei giorni scorsi per aver venduto segreti e informazioni sensibili al Cremlino. La Farnesina ha convocato ieri l'ambasciatore russo in Italia, suscitando l'ira di Mosca. Risponderemo in modo adeguato, è stata la replica del Ministero degli Esteri russo. E veniamo alla politica italiana. Di rientro dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ieri ha convocato una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi con i vice premier Tajani e Salvini e altri ministri sul tema della sicurezza, estesa anche al caos sulle linee ferroviarie. Al centro del dibattito nel governo c'è soprattutto la legge elettorale, per la quale c'è tempo fino a lunedì 13 per presentare gli emendamenti. Le preferenze restano il nodo irrisolto nella maggioranza, con Fratelli di Italia e Noi Moderati che le vogliono e Forza Italia e Lega invece contrari. Dal segretario della Lega Salvini ieri però è arrivata una parziale apertura. Non abbiamo precondizioni, lascio ai tecnici affrontare il tema, ha dichiarato. Finora però tutti i tentativi di trovare una soluzione di mediazione sono falliti. La crisi dell'automotive in Germania, Volkswagen annuncia il piano di ristrutturazione, prevede la chiusura di 4 stabilimenti a partire dal 2031 e il taglio di altri 50.000 posti di lavoro oltre a quelli già annunciati. I sindacati sono sul piede di guerra, accusano i vertici dell'azienda di far pagare ai lavoratori il prezzo di una crisi causata da ritardi nell'adeguamento tecnologico e nell'elettrico e nella mancanza di un vero piano industriale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore della testata online The Washington News.
1: Una crisi epocale e sempre più profonda che nulla ha a che fare con il Green Deal. L'automotive europeo deve fare i conti con il fatto di aver realizzato in soli 7 anni, dal 2017 al 2023, 50 miliardi di profitti netti a discapito di investimenti e ricerca. Nello stesso periodo le case cinesi hanno realizzato solo 25 miliardi di profitti, ma hanno investito oltre il 10% in ricerca e sviluppo, diventando molto competitivi e balzando nell'export proprio verso l'Europa. La crisi di Volkswagen, che l'addio Oliver Blum vuole affrontare con tagli monstri da 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania, non si risolverà con la solita ricetta basata sulla riduzione dei costi, che anzi rischia di aggravare il ritardo del comparto. Una debolezza che potrebbe spingere le case europee a ulteriori aggregazioni difensive con tagli conseguenti e una politica di investimenti sempre meno efficiente rispetto alle sfide di un comparto destinato a cambiare proprio struttura nell'arco di soli 10 anni.
0: Torniamo in Italia. L'INPS ha presentato il suo rapporto annuale. Tra i dati più importanti, l'allungamento della vita lavorativa e il conseguente divario generazionale tra gli occupati e le differenze di pensioni tra uomini e donne. Massimo Alberti.
2: La vita lavorativa si è allungata, 7 anni e 3 mesi in più negli ultimi 30 anni, che portano le pensioni di vecchiaia media nel lavoro privato ormai alla soglia dei 65 anni. È l'effetto delle riforme che hanno spinto su questo aspetto in nome dell'allungamento dell'aspettativa di vita. La stretta ulteriore del governo Meloni si vede, altro che promesse di diminuire l'età pensionabile. Nel solo 2025 i pensionamenti anticipati sono scesi di quasi il 6% per effetto di tutte le restrizioni introdotte e l'eliminazione quasi totale delle eccezioni. Sono dati che si proiettano inevitabilmente sul mercato del lavoro, dove la crescita dell'occupazione record di questi anni e di cui il governo fa vanto è dovuta esclusivamente o quasi agli over 50 e dunque al fatto che si lavori più a lungo, creando una spaccatura generazionale in cui i giovani vanno a gonfiare le file degli inattivi. L'altra spaccatura che emerge dai dati INPS è quella di genere. Le carriere discontinue e di salari più bassi per le donne hanno come ovvia conseguenza pensioni più basse in media del 34%. INPS critica l'assegno unico, la misura universale per chi fa figli, sostiene che scoraggi le donne dal cercare un lavoro, mentre servirebbero bonus mirati come quello sugli asili nido. È una lettura miope che non affronta il problema a monte. Ovvio che se il carico di cura è prevalentemente sulle donne, un'integrazione al reddito amplificherà il gap nella partecipazione al lavoro e da monte la soluzione va trovata con misure che spostino verso gli uomini il carico di lavoro di cura, ma su questo, per ideologia, il governo non si muove ed è un peccato che l'INPS assecondi questa visione.
0: Veniamo alla cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Si chiamava Luigia Fortunato. L'uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si fosse interrotta da tempo. Andiamo a Milano. L'incendio che 2 giorni fa ha consumato il deposito Bartolini in zona Bovisa potrebbe essere stato doloso. Sull'innesco del rogo indaga anche l'antiterrorismo. Come raccontato da un magazziniere, infatti, le fiamme sarebbero partite da un pacco appena caricato su un camion in direzione Torino. Si sarebbero poi propagate molto rapidamente, tanto da fare ipotizzare agli inquirenti la presenza di sostanze acceleranti. I sindacati però parlano anche di possibili problemi nel rispetto delle normative antincendio. Sentiamo Davide Contu della Filt CGL.
3: Si tratterebbe di un pacco contenente dei computer portatili che a un certo punto ha emesso del fumo e sono uscite le fiamme. Magari quel pacco poco prima era esposto al sole, temperatura alta più movimento nelle batterie al litio potrebbero produrre un effetto di questo tipo. Trasportando la braccia e poi depositandolo, questo anche potrebbe avere generato l'innesco. Nel guardare il video che tutti abbiamo visto, no? Quello in cui si vede appunto il lavoratore con l'estintore, si è visto solo una persona con un estintore. Quello che ho potuto osservare è che sembra proprio sia mancato un sistema di prevenzione o quantomeno di reazione a quello che può essere l'inizio di un incendio. Mi sembra abbastanza verosimile l'ostruzione degli idranti, perché non è la prima volta che osserviamo situazioni di questo tipo, e laddove nelle filiali BRT, ma non solo, abbiamo rappresentanza sindacale o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, quello è proprio un mantra, cioè ogni volta il rappresentante deve insistere sui preposti affinché vengano spostati i bancali da punti in cui ostruiscono o le vie di fuga o l'accesso ai idranti e estintori.
0: In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Andalusia. Molte delle vittime sono rimaste intrappolate in auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Almeno 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di contenere le fiamme. Nei comuni limitrofi decine di abitazioni sono state evacuate, 1 migliaio gli sfollati. Nel paese sono in corso anche altri 2 incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quello di Cordova. A oltre 2 settimane dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il numero di vittime continua a salire, 3.800 e i morti, oltre 17.000 gli sfollati. La risposta all'emergenza intanto è entrata in una nuova fase. Se nei primi giorni gli interventi erano concentrati nella ricerca dei sopravvissuti, oggi la priorità è garantire supporto psicologico e far fronte alla crescente emergenza sanitaria, soprattutto nei campi di accoglienza allestiti dalle autorità o quelli sorti spontaneamente. Sentiamo Paolo Cravero, responsabile della comunicazione per la Federazione Internazionale della Croce Rossa, che attualmente si trova alla Guaira.
4: La situazione qui alla Guaira è molto complicata, il disastro è gigante. I primi dati indicano che ci sono oltre 4.000 morti, più di 10.000 feriti, qualcosa come 17.000 persone che hanno perso la loro casa. Queste ora vivono in 87 campi transizionali, campi di tende che sono stati costruiti dal governo, dalle organizzazioni internazionali o che semplicemente nascono. Quando si passeggia qua alla Guaira si vedono i giganteschi palazzi collassati. E in questi gente che continua a cercare di recuperare i propri beni. La situazione è molto cambiata dai primi giorni. Dopo che i terremoti hanno colpito il Venezuela, il focus principale era sulle squadre di ricerca e di soccorso, estrarre persone vive e attendere i loro bisogni. Questo momento di estrema emergenza è passato. Siamo adesso in un momento di transizione dove vediamo altri tipi di necessità. Da una parte, a livello sanitario, c'è necessità di un supporto psicologico per le persone che hanno perso casa. Dopo 2 settimane dalla tragedia le famiglie stanno avendo l'adrenalina che scende e stanno rendendosi conto che quello che era non è più e non hanno nessuna idea di quello che sarà. Dall'altra parte abbiamo una necessità di prendersi cura delle persone con malattie croniche. Le medicine mancano, non ci sono più, il settore sanitario è in grave deficit al momento. La seconda parte della necessità è legata a acqua potabile e igiene. Tutto quello che serve per poter avere una vita degna in questo periodo di transizione per le famiglie che sono nei campi.
0: In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio maschili. Nella notte italiana la Francia ha battuto 2-0 il Marocco, che era l'ultima squadra africana ancora in gioco. La Francia passa quindi alle semifinali e la prima squadra semifinalista affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca questa sera. Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini. Ci risentiamo alle 8:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
6: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, domenica 12 luglio, Pacifico in concerto all'alba, ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47, www.festivalarconati.com.

Buongiorno e buon venerdì a tutte e tutti. Sono le 7 di venerdì 10 luglio 2026. Siamo arrivati alla fine di questa prima settimana di Summertime. Siete sulle frequenze di Radio Popolare e io sono Chiara Manetti.

0: Abbiamo una mattinata densa di approfondimenti, a partire dalle 8 apriremo una pagina di memoria e di presente fondamentale per il nostro territorio. Ricorrono i 50 anni del disastro di Seveso, la nube tossica di diossina della Icmesa che il 10 luglio del 76 cambiò per sempre la percezione dell'ambiente in Italia e non solo. Seguiremo la giornata di commemorazioni ufficiali che vedrà anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lo faremo attraverso storie, testimonianze e audio d'epoca. Alle 8.35 ci sposteremo a Parigi per capire cosa è successo nella notte dopo il quarto di finale dei mondiali di calcio tra Francia e Marocco, una sfida che vede colonizzatori contro colonizzati e che incrocia sport e tensioni sociali nelle banlieue parigine. Poi commenteremo i nuovi dati dell'INPS sul lavoro femminile, il divario pensionistico e dalle 9 spazio al nostro microfono aperto, come sempre, parleremo di una nuova forma di impatto sul territorio, i data center, grandi infrastrutture digitali che consumano risorse idriche ed energetiche paragonabili a quelle di intere città e chiederemo a voi come sia possibile bilanciare il bisogno di tecnologia e la tutela dell'ambiente e dei territori. Prima di tutto però andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. Partiamo questa mattina da Avvenire che titola "Negoziato esplosivo, lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto Stati Uniti-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi". Poi Avvenire, oltre a fare questo riferimento a Hormuz, parla anche del vertice a Wolfsburg, oltre 100.000 operai a rischio, il paradiso Volkswagen diventa l'inferno della crisi, altissima tensione alla Volkswagen per i drastici piani di ristrutturazione con pesanti tagli nei prossimi anni. Ieri a Wolfsburg si è tenuto fino a tarda sera un complicato consiglio di sorveglianza preceduto da una riunione dei vertici del gruppo, al centro i piani dell'amministratore delegato Oliver Blum. La giornata si è aperta con le indiscrezioni del settimanale Der Spiegel e del tabloid Bild. Si parla di tagli che possono arrivare fino a 120.000 dipendenti. Avvenire fa anche un editoriale molto interessante di Glauco Giostra che si intitola "La vergogna dietro le sbarre, ancora un suicidio penitenziario, reparti chiusi dall'autorità giudiziaria per gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali, provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che autorizzano a far dormire i detenuti in terra". Passiamo invece adesso a Repubblica, che apre anch'essa con la questione di Hormuz. I raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Repubblica stamattina ha una prima pagina molto simile a quella del Corriere, che poi insomma prenderemo tra pochissimo. Parla nell'articolo di spalla del rapporto INPS in pensione più tardi e salari più bassi e poi fa un riferimento al vertice NATO un po' laterale, diciamo, e scrive: "Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi". E su questa cosa, su questo tema della pistola, ci ritorno con il caffè di Massimo Grammellini di questa sera del Corriere, che torna appunto su questo regalo insolito di Erdogan a tutti i leader. Grammellini scrive: "Peccato che l'onorevole Pozzolo non sia ancora un leader, altrimenti ci saremmo divertiti un sacco. Una pistola dunque con il nome e il cognome del destinatario incisi sopra, così da impedirgli di esercitare la nobile arte del riciclo. Un'arma alla fine di un vertice dedicato alle armi, al sapore di una dichiarazione di intenti, basta moine da diplomatici, d'ora in poi tratteremo con la pistola sul tavolo. Fa un certo effetto, o almeno l'ha fatto, a un europeo decadente e smidollato come il britannico Starmer, non a caso prossimo alla giubilazione, che ha lasciato il regalo in Turchia". poi rimaniamo sul allora in realtà facciamo adesso facciamo un passaggio tra un po' di giornali su un tema di cui abbiamo parlato molto in queste mattine di summertime di rassegna stampa, e cioè il caso che vede protagonista Sigfrido Ranucci. Passiamo al Domani, infatti, con un pezzo firmato da Enrica Riera e Nello Trocchia, ci parla di questa insomma situazione che insomma è un po' complessa. Allora, il Domani scrive: anche Ranucci intercettato, ecco il sondaggio di La Vitola. Al telefono controllato per questioni di sicurezza, rivela un deputato del Movimento 5 Stelle dubbi sul movente. Il presunto mandante aveva preparato 21 domande per la scalata politica dell'amico. Enrica Riera e Nello Trocchia scrivono: sull'attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia, il giornalista di Report Sigfrido Ranucci ha sempre insistito su una pista, quella riguardante i cantieri navali di Adria in Veneto, in passato oggetto di una serie di inchieste giornalistiche della trasmissione di Rai 3. Una convinzione, quella del conduttore, radicata fin dall'origine del procedimento penale che lo vede persona offesa, prova ne è una sua conversazione col parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. È il 24 aprile scorso, quando Ranucci e Carotenuto si sentono, il giornalista spiega al parlamentare le ragioni per cui ritiene che la bomba sia collegata alla vicenda dei cantieri e anche alla politica, nonché a un esponente di Fratelli d'Italia. La pista dei cantieri, quella dei clan e della camorra, è stata battuta con grande rigore dagli inquirenti, poi, in assenza di evidenze, abbandonata. La bomba sotto casa di Ranucci l'avrebbe piazzata il comando dell'agro Nolano su mandato del faccendiere, pluricondannato e responsabile del Cefalù Bistrò a Roma, Walter La Vitola. Poi il pezzo prosegue: ma nonostante il materiale raccolto e il lavoro di indagine, per Sigfrido Ranucci c'è solo una direzione. Per me si tratta dei cantieri, ha ribadito anche ieri il giornalista a Domani. Magistrati e carabinieri nei giorni scorsi hanno sequestrato al faccendiere 3 cellulari, 2 pendrive e 7 pagine di appunti manoscritti. Non è ancora noto il contenuto, di certo però di 7 pagine e anche il sondaggio di cui parla da qualche giorno e che La Vitola, come scritto da diverse testate, aveva fatto preparare per vagliare l'idea di Ranucci leader del campo largo. Questo giornale ha letto il sondaggio, la versione integrale è sul sito del Domani. Le domande sono 21, qualora si tenessero le primarie i candidati principali fossero la segretaria del PD Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, per chi dei due orienterebbe il suo voto, chiede questo sondaggio. E infine la domanda numero 9, forse la più importante: pensando ai giornalisti televisivi e ai conduttori dei programmi di approfondimento in Italia, quali sono i primi nomi che le vengono in mente? E insomma, Domani conclude con: al momento non è dato sapere cosa abbia potuto spingere il presunto mandante La Vitola a far piazzare la bomba sotto l'abitazione di Ranucci. Questo insomma rappresenta ancora un mistero. Da qui passiamo sempre rispetto a questa questione al Corriere, perché il Corriere intervista proprio Sigfrido Ranucci. L'articolo titola: ho ricevuto richieste ma non mi candido, ci diede qualche dritta, lo aiutai sul carbon credit. Insomma, Ranucci voleva entrare in politica, chiede Ilaria Sacchettoni. Balle, non ho mai voluto. La Vitola non aveva bisogno che lo scoraggiassi, sapeva bene che non mi sarei candidato. Penso che la pista più sensata sia quella relativa al servizio che ha riguardato la società Cantiere Navale Vittoria. Insomma, Ranucci continua a ripetere questa ipotesi. E la giornalista gli chiede: tutti la corteggiano, quindi corteggiano Report. Ed è vero che con un viatico di La Vitola si otteneva il servizio di Report o almeno una linea più soft? Le cose stanno davvero così? E lui risponde: è l'illazione che più mi fa male, Ranucci può avere degli amici, Report no, si ripassino le nostre puntate. Quindi questa questione insomma continua ad essere anche tra l'altro sulle prime pagine dei giornali di destra. Giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, scrive il giornale. da Rai a Televitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica salvo svolte nelle indagini. La replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba, FD, Fratelli d'Italia protesta, i progressisti mollano Sigfrido. A proposito di politica italiana, vi volevo segnalare in realtà, perché abbiamo pochissimo tempo ancora, un'intervista che c'è su Repubblica ad Angelo Bonelli a pagina 17, ma soprattutto l'intervista che c'è sul Domani a Nicola Fratoianni, che intervistato da Daniela Preziosi risponde a un po' di domande, insomma, su questo campo largo, su quali sono i temi che condividono e quali invece che non su, insomma, quali sono i temi che invece distanziano i leader del campo largo. Daniela Preziosi chiede a Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, che mediazione può esserci fra chi vuole aiutare l'Ucraina anche militarmente a resistere alla Russia e chi no, come voi del Movimento, come voi e Movimento 5 Stelle. Lui risponde: tutti vogliamo che finisca questo macello che sta cancellando una generazione di ucraini e di russi a causa di un'invasione criminale. Sì, penso che possano esistere dei punti di equilibrio, c'è stata un'evoluzione. Oggi la consapevolezza della necessità di una soluzione diplomatica è più generale. Il punto di equilibrio può essere una proposta in grado di assumere diverse sensibilità, oppure una regola per sciogliere il nodo quando si presentano elementi di divergenza. Va ammesso che ad oggi c'è una differenza significativa con il Partito Democratico, ma troveremo sicuramente scusatemi, mi sono persa la finale, una convergenza, esatto. Poi vi volevo segnalare un articolo molto divertente che non faccio in tempo a leggere su Repubblica. Si parla sempre di politica, ma di politica britannica, perché in Regno Unito c'è questo uomo spazzatura che si candida per battere Farage, il comico Count Beanface, scrive Antonello Guerrera da Londra, a Clacton contro il leader di Reform UK per le suppletive disertate dai partiti principali. L'uomo spazzatura perché si presenta proprio vestito con una sorta di cestino in testa. Vi volevo fare ancora una segnalazione molto, molto breve. Sul manifesto si parla della situazione in Cisgiordania a pagina 3. Sul Sole 24 Ore di emissioni, le imprese che scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS e di Volkswagen. E poi naturalmente oggi si parla anche di Seveso. Ma ne parleremo tra pochissimo. Adesso piccolo blocco pubblicitario e torniamo tra poco.
1: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice RadioPop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
2: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
3: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
2: È questo il gioiello che vuoi?
3: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
2: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Di nuovo in diretta, sono le 8.04, questa è Radio Popolare. Apriamo questa prima pagina di Summertime tornando indietro esattamente di 50 anni. Era il 10 luglio del 1976, sabato, primo pomeriggio, nello stabilimento della ICMESA di Meda, al confine con Seveso, si rompe la valvola di un reattore chimico e si sprigiona una nube tossica che contiene diversi primi chili di diossina TCDD. È il primo disastro chimico industriale a ricevere un eco globale. Per la popolazione di Seveso e dei comuni limitrofi, quella nube significò l'inizio di un incubo sconosciuto.
1: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali, uova, latte anche se bollito e i suoi derivati, carni di ogni genere provenienti dalla zona inquinata.
0: Questo era l'annuncio ufficiale dell'evacuazione della zona A, la più contaminata, dagli archivi della RAI. Da un giorno all'altro centinaia di persone scoprirono che la propria casa, la propria terra e i propri animali erano diventati invisibili portatori di morte. Questo significò lo sradicamento forzato di intere famiglie, costrette a lasciare tutto ciò che avevano senza sapere se e quando sarebbero tornate, diverse divise in zone di contaminazione, costrette a subire controlli medici continui in un clima di paura e incertezza totale. Sentiamo lo smarrimento di una donna costretta ad abbandonare la propria vita dall'oggi al domani, ancora dagli archivi della RAI.
2: Signora, voi dovete andare via.
3: Sì, domani mattina verso le 8:30, non ho letto l'esposto che ci ha mandato il sindaco, non l'ho letto.
2: Lei con la famiglia?
3: Sì, sono con marito e moglie, due figli, un nonno di 72 anni.
2: Immagino che sarà doloroso.
3: Sono 2 anni che abito in questa casetta, era la casa dei nostri sogni.
0: Da quella drammatica vicenda però è nata anche la moderna coscienza ecologista europea, la direttiva Seveso sulla sicurezza degli impianti industriali e le relative norme di protezione civile per i comuni nascono proprio da qui. E se oggi sappiamo che cosa è successo è anche grazie a persone come Carlo Monguzzi, che nel 1993, quando era assessore in Regione Lombardia, desecretò gli archivi segreti di quella tragedia, rendendo tutto più trasparente e accessibile a chiunque. E dopo l'incidente furono fondamentali anche figure come il medico e scienziato Giulio Alfredo Maccacaro, tra i fondatori di Medicina Democratica, che raccolse dati e testimonianze, e Laura Conti, medico e poi deputata, tra le fondatrici di Legambiente. Oggi, in occasione di questi 50 anni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà al Bosco delle Querce. Su Repubblica c'è un rimando a questa celebrazione a pagina 23. Questa mattina il capo dello Stato parteciperà insieme al governatore della regione Lombardia Attilio Fontana alle celebrazioni per il 50° anniversario del disastro di Seveso. Due i momenti principali della visita: alle 10:40 il flash mob davanti al Grande Pioppo, poi alle 11 la cerimonia istituzionale nella tenso struttura con gli interventi delle autorità, i filmati d'epoca e le testimonianze. Quindi questa giornata di commemorazioni sul territorio noi ce la facciamo raccontare dal nostro Alessandro Braga, che la seguirà per noi. Buongiorno Alessandro.
4: Buongiorno Chiara, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrici. E come dicevi, io sono proprio qui a Seveso in attesa di entrare nell'area del Bosco delle Querce, un'area molto grande sorta proprio dopo il disastro di Seveso. Era una delle aree proprio accanto alla fabbrica dove si è sprigionata la nube di diossina, è stata bonificata e le operazioni di bonifica hanno portato praticamente a portare via tutto lo strato di terreno fino a una profondità di 80 centimetri. L'unica cosa rimasta è il pioppo, questo pioppo monumentale attorno al quale poi è stato ricostruito il parco e in fianco al quale ci sarà il primo dei due momenti istituzionali oggi in questa cerimonia di commemorazione per i 50 anni di Seveso. Un flash mob proprio lì, verrà scoperta una targa con spiegato quello che è successo. Subito dopo, invece, in una tensostruttura ad hoc, ci saranno gli interventi istituzionali alla presenza anche del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Al momento non si sa se Mattarella interverrà o farà solo una presenza silenziosa. Tra poco, alle 8:30, ci faranno entrare giornalisti, ospiti e tutte le persone che vorranno partecipare a questo momento di ricordo, di commozione anche. Seveso è già attiva da questa mattina presto, io sono arrivato da un'oretta e ho visto che stavano finendo, stavano ultimando insomma gli ultimi lavori di preparazione per questa giornata. Parlerà anche la sindaca di Seveso, parlerà il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, appunto dicevo, non si sa se parlerà Sergio Mattarella. E qui, parlando con alcune persone che si aggirano qui, anche un po' solo per curiosità, se lo ricordano ovviamente, le persone più anziane, ovviamente dai 60 anni in su, si ricordano quel momento, e la cosa principale che mi hanno detto è che lo hanno saputo tardi, lo hanno saputo dopo, perché per i primi giorni Icmesa ha cercato di minimizzare quanto accaduto, poi ci furono le prime ordinanze del sindaco di Meda, del sindaco di Seveso, che vietava di raccogliere le verdure, di stare all'aperto in un'area circostante dove era avvenuto il disastro. Ecco, questi sono i primi ricordi che ho raccolto, poi sentiremo, ci sarà anche uno spettacolo teatrale proprio con le testimonianze di chi allora c'era e di chi ricorda, e poi tutto l'aspetto delle conseguenze, lo raccontavi anche tu, lo dicevi anche tu pochi minuti fa, è dal disastro di Seveso che sono nate ben tre direttive che portano il nome di questa cittadina, ora in provincia di Monza e Brianza, all'epoca ancora di Milano, le direttive Seveso, che hanno dato un indirizzo comune per la prevenzione ed evitare che nei grandi impianti possano succedere disastri come questo. Un disastro che, e poi chiudo, il periodico Time alcuni anni fa ha classificato come l'ottavo più grave disastro ambientale nella storia dell'umanità.
0: Grazie Alessandro Braga, ti sentiremo sicuramente nel giornale radio delle 12.30, grazie per il tuo racconto e buon lavoro.
4: A dopo, ciao.
0: E per parlare insomma di quanto appena accennato da Alessandro Braga, dal fatto anche che non si parlò subito di quanto stava accadendo quel 10 luglio di 50 anni fa, abbiamo un altro ospite questa mattina, Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano, responsabile Lega Ambiente Primalpe, che vive proprio a Seveso e quell'anno aveva 17 anni. Ciao Marzio, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici, grazie per avermi invitato.
0: Allora, come ti ricordi come hai vissuto quei giorni? Se c'è stato un momento in cui vi siete resi conto, tu e la tua famiglia che vivevate lì a Seveso, che si trattava di un disastro enorme, di qualcosa di ben diverso rispetto a quello di cui parlavano i giornali?
5: E non fu un atto immediato, perché all'inizio eravamo tutti inconsapevoli, eravamo giovani, io avevo 17 anni, giravo in bicicletta, quelli erano i luoghi dei miei giochi, insomma degli incontri con gli altri giovani, attraversavamo la città, quell'area di maggiore inquinamento che poi fu definita zona A, era sostanzialmente un luogo nel cuore della città di due frazioni importanti, Seveso e Baruccana, e lì c'erano i miei giochi, le mie attenzioni, quindi quando successe andammo tutti in bicicletta davanti alla fabbrica, intorno, per capire cosa fosse avvenuto, e diciamo che col senno di poi, questi primi giorni dove non si prese una decisione sulla chiusura e la precauzione a quel rischio, anche per le informazioni che non venivano dalla fabbrica che aveva, nella cui sedime si era provocato questo incidente, eravamo inconsapevoli. Piano piano questa consapevolezza aumentò col fatto di vedere bambini che furono ostionati dalle esalazioni della nube nei primi giorni, e quindi cominciò a nascere questa preoccupazione. La moria degli animali, ne morirono molti durante poi i mesi successivi, circa 80.000 tra quelli abbattuti che erano allevati nella zona e gli animali selvatici, quindi oggi questi 80.000 animali sono contenuti nelle due vasche del Bosco delle Querce.
0: Ecco, questo disastro di Seveso possiamo dire che ha cambiato per sempre la coscienza ecologista in Italia. Cosa ricordi di quel passaggio che cambiò anche la tua vita e il tuo impegno per l'ambiente?
5: Sì, cambiò completamente, partendo da me, perché eravamo giovani, avevamo tutta la vita davanti, eravamo insomma non preoccupati, pensavamo che il territorio ci fosse amico. Da quel momento avevamo subito un danno inspiegabile, diventammo di fatto, tutto questo territorio diventò un territorio di cavie, di persone che dovevano essere monitorate per vedere quale concentrazione massima poteva procurare la morte. Allora si pensava che più di 3.500 persone sarebbero morte nei primi anni anni dall'evento. Questo per fortuna non è successo, la dice lunga anche sui dati del laboratorio, sui ratti, sugli animali, questo tipo di sperimentazione, però di fatto noi diventammo un laboratorio. Cambiò completamente la mia attenzione, diventai ambientalista perché vivevo in un luogo dove la contraddizione ambientale era diventata l'elemento principale. Prima si pensava alla salute in fabbrica, neanche tanto se vogliamo, però nessuno si preoccupava delle ricadute sul territorio, perché importante era il lavoro, la produzione, fare reddito per tutti noi, anche nella mia famiglia. Vissi questa contraddizione proprio nella mia famiglia, con mio padre e mia madre. Ci fu uno scontro generazionale tra chi diceva: beh, però quello ci ha dato il reddito, è importante avere il lavoro, dobbiamo pur tollerare che ci sia qualcosa di inquinante, ma dall'altro la mia preoccupazione è che non si può accettare questa sudditanza alla produzione e al profitto solo per il reddito. Dobbiamo pensare che ha una ricaduta sulla salute e i lavoratori. Non ci fu solo l'ICMESA, in quel periodo ci fu l'ACNA di Cesano Maderno e altre situazioni che dissero basta. Da lì nacque una coscienza ambientale totalmente nuova. La Lega Ambiente, che nasceva subito dopo, ma che aveva nella sua fondatrice Laura Conti, allora consigliere regionale presente a Seveso, disse una cosa chiara: non si può agire senza le basi scientifiche, non si può agire senza la partecipazione della gente e la sua rappresentanza. Per cui nacque lo slogan famoso anche qui di Lega Ambiente, in nome del popolo inquinato, per rappresentare le persone che subivano questo inquinamento diffuso sul territorio, non solo le persone, gli animali, la vegetazione, gli habitat che vivevamo. E da lì partì una cosa inarrestabile. La prima fu, diciamo, col referendum del 93, ARPA, poi ISPRA, il Ministero dell'Ambiente, un cambio epocale, ma soprattutto la direttiva Seveso, che imponeva dei controlli al settore produttivo. Oggi siamo alla terza revisione a livello europeo, e che quindi prescrive come devono essere fatte le norme di produzione interna alla fabbrica e le norme di precauzione e di azione proprio nei primi giorni fuori dalla fabbrica. Ma la risposta, questo devo dirvelo, è una cosa importantissima che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, la risposta a quella, diciamo, voglia tecnologica di risolvere i problemi, che voleva costruire nell'area che oggi è il Bosco delle Querce un inceneritore che oggi sarebbe ancora lì a bruciare i rifiuti da tutta Italia. Ecco, la gente, le persone scelsero una soluzione diversa. Allora fummo accusati un po' di non essere tecnologici e scientifici, e invece abbiamo scelto una soluzione scientifica naturale, a base naturale, che è il bosco. Abbiamo creato due grandi discariche che contengono tutto il materiale, le foto, i mobili, le cose delle persone e gli animali. E attorno a questo abbiamo creato un bosco. È stato fatto con la sapienza di Ersa, di molte persone, Paolo Lassini, insomma, che ha dedicato tempo a creare natura all'interno di quel bosco. Pensate che oggi faccio presidente del Parco Nord, il Parco Nord nasceva in quegli anni con la stessa filosofia, non era un'area inquinata ma era un'area ex Breda. Quindi la natura poteva essere una risposta al benessere e una risposta al danno ambientale che avevamo subito.
0: Marzio, ti chiedo di rispondere brevemente all'ultima domanda che ti faccio e poi ti lascio, sì, perché so che parteciperai anche tu alle commemorazioni ovviamente di oggi. A 50 anni di distanza, hai citato anche appunto la normativa che porta proprio il nome di Seveso, ecco, quella lezione è stata metabolizzata? Qual è la sfida attuale a 50 anni da quei giorni?
5: Ma è una sfida ancora aperta. Uno, aperta perché esiste una retorica che le questioni ambientali non possono limitare lo sviluppo, dobbiamo considerare l'economia, eccetera. Cioè un motto che sento da tanto tempo, ma non sono state le regole ambientali che hanno provocato gli incidenti. Quindi siamo ancora di fronte a un'idea, come si può dire, da coltivare a livello culturale e a livello scientifico. Pensate alle risposte negazioniste sulle questioni ambientali, alle contraddizioni che oggi la Brianza vive sull'eccessivo consumo di suolo, sulla pedemontana che ferirà il Bosco delle Querce, porterà al lato del Bosco delle Querce 36 milioni di auto all'anno. Quindi stiamo ancora scegliendo una strada di impatto, di grande impatto ambientale, non rispetto delle condizioni naturali. Ma per quanto riguarda la direttiva Seveso, dobbiamo dire che è stata applicata. Oggi nei settori produttivi di livello alto, elevato, la chimica, eccetera, abbiamo meno incidenti, e quando succedono sono controllati all'interno della fabbrica. Resta da fare molto, lo dimostra Mantova qualche settimana fa, sul territorio, perché i piani di emergenza che vengono stilati dalla fabbrica in base alle sostanze tossiche che hanno, vengono mandati alle prefetture che molte volte tengono nel cassetto, non rendono partecipi i cittadini a cosa fare i primi momenti, i primi giorni, le prime ore da un incidente possibile. Quindi lì siamo ancora molto indietro, abbiamo paura di dire quali sono gli effettivi rischi e come ci si deve comportare proprio in quelle ore. Quindi rimane ancora una cultura ambientale da radicare dove? Nella politica, che continua in molti casi ad essere negazionista delle condizioni ambientali che devono essere applicate per il benessere, insomma, di tutti noi. Quell'evento ci insegna questa cosa, che ancora rimane un cammino da fare.
0: Grazie, grazie mille Marzio Marzorati, presidente del Parco Nord Milano, per essere stato con noi questa mattina.
5: Grazie a voi per l'opportunità, vado a sentire il nostro presidente che ci onora della sua presenza.
0: Benissimo, buona giornata Marzio, alla prossima.
5: Grazie, grazie.
0: Questo era Marzio Marzorati, lo dicevamo, presidente del Parco Nord Milano. Adesso vi lasciamo a un'intervista a Matteo Liuzzi, conduttore e autore insieme a Tommaso Bertelli di Radiografia Nera, la trasmissione di Radio Popolare che racconta fatti di cronaca nera, che nel 2020 dedicò delle puntate proprio al disastro di Seveso. Le potete recuperare sul sito e sull'app di Radio Popolare, si intitolano Seveso, una tragedia evitabile. HBO Max proprio ieri ha annunciato una nuova docuserie originale intitolata Seveso, il disastro della diossina, scritta tra gli altri proprio da Matteo Liuzzi. Sentiamo il suo racconto di quel disastro.
6: Cosa che secondo me è importante definire è che noi abbiamo sempre chiamato il disastro di Seveso o la diossina di Seveso un evento che però con Seveso ha poco a che fare, perché tutto parte da una fabbrica, l'ICMESA, che però è sul territorio di Meda. E quindi la cosa curiosa, secondo me, è proprio questo, cioè un disastro che è cominciato in un comune solo perché il vento ha spostato la nube sul territorio di Seveso, ha condizionato la storia e in un certo modo anche la reputazione di un altro paese. E dico la reputazione perché da quel momento diossina è diventato sinonimo di un'intera quasi comunità. E quindi questo è uno degli elementi che secondo me sono più rappresentativi, come forse, questo non so se è il primo caso, però è il caso di come la comunicazione ha condizionato davvero un territorio.
0: In che modo l'ha condizionato? Raccontaci un po'.
6: Nel momento in cui è fuoriuscita la nube di diossina, i primi giorni non si sapeva che fosse diossina, per più di una settimana nessuno ha detto, come dire, la verità su quello che era fuoriuscito, perché ricordiamolo, il 10 luglio del 76, poco prima dell'una meno 20, quindi ora di pranzo, succede un incidente in questa fabbrica, la chiamavano la fabbrica dei profumi. In questa fabbrica si producevano sottoprodotti, quindi prodotti intermedi per l'industria chimica, che potevano essere diserbanti oppure disinfettanti per gli ospedali, ma anche si pensava facesse parte del ciclo di produzione dei prodotti come i profumi. La fabbrica era della Givaudan, che a sua volta era della Hoffmann La Roche, e quindi era una fabbrica sul territorio di Meda che produceva queste sostanze chimiche che adesso sarebbe vietato in un certo modo produrre in maniera così spregiudicata. Allora, negli anni quando è stata aperta la fabbrica, quindi nel dopoguerra, anni 60, anni 70, diciamo che non essendoci le leggi si poteva produrre in maniera un po' più libera. Però non è proprio il termine giusto, perché comunque libero vuol dire che spesso si buttavano nell'ambiente delle sostanze che erano altamente tossiche a discapito di chi ci abitava attorno.
0: Senti, gli effetti di quanto accadde si vedono ancora oggi?
6: Si vedono ancora oggi perché in un certo modo l'incidente dell'ICMESA è stato molto importante per quella che è la storia d'Italia. Ti faccio un esempio, è stato il primo caso in cui effettivamente si è discusso in maniera concreta della possibilità per le donne di abortire, ma non tanto di abortire perché c'erano delle possibilità di malformazioni sui feti. Questo è un dato oggettivo, era una paura che nel 76 c'era. Ma è stata la prima volta in cui secondo me si è discusso realmente anche a livello politico della possibilità di scegliere per le donne cosa fare del proprio corpo. Prima del 78, con la legge 194, non c'era effettivamente la possibilità di abortire liberamente, e chi abortiva, ed è una legge del codice Rocco, quindi una legge fascista, veniva messo in galera. Veniva messo in galera sia chi praticava l'aborto, quindi i medici, ma anche la donna che sceglieva di abortire. E anche se l'aborto era richiesto in condizioni straordinarie, come adesso è difficile da dire, però se una ragazza veniva stuprata andava in galera se diceva di abortire.
0: Quindi c'è stato un prima e dopo Seveso, abbiamo parlato appunto della questione dell'aborto, c'è stato anche un prima e dopo rispetto alle norme europee legate alla gestione degli incidenti e dei rischi industriali?
6: Esatto, grazie a quello che è successo a Seveso, noi in Europa abbiamo le direttive Seveso, che sono delle direttive volte a tutelare l'ambiente e la popolazione, cioè, ad esempio grazie alle direttive Seveso, chi abita attorno a una fabbrica deve essere informato di ciò che quella fabbrica produce. Ed è stata una normativa europea importantissima, perché senza di lei adesso avremmo ancora queste fabbriche, come dire, sporche, che possono produrre di nascosto e speculare di fatto sulla salute delle persone che ci lavorano e che ci abitano attorno.
0: Sapendo che appunto ci sono state queste, sono nate queste norme europee, ti chiedo, è qualcosa che potrebbe accadere di nuovo?
6: Allora, per fortuna no, perché grazie proprio a Seveso, alle direttive Seveso, adesso il controllo sulle fabbriche chimiche è molto più rigoroso. Quindi un episodio come quello di Seveso, quindi una fabbrica come quella dell'ICMESA che aveva delle lacune molto grandi, cioè l'incidente è successo perché un reattore è esploso di fatto, la semplifico molto, è esploso e non c'è stata la possibilità di raccogliere la nube, quindi le sostanze che sono uscite da questo reattore. Mancava di fatto un polmone, diciamolo così, che potesse contenere la sostanza fuoriuscita, motivo per cui quando la valvola di sicurezza si è rotta, la nube è fuoriuscita direttamente nel cielo. Ecco, questa cosa oggi per fortuna non può più succedere. Noi sappiamo, abbiamo molta più consapevolezza di quello che può fare effettivamente l'industria chimica. Ma soprattutto, ti faccio anche un altro esempio, Seveso ha avuto il dramma fortissimo della TCDD, che è la peggiore diossina che l'uomo abbia mai realizzato. Ma grazie a questo incidente, sono quei casi in cui si dice sempre per fortuna o purtroppo, però grazie a questi incidenti si è potuto studiare quali sono gli effetti di quel tipo di diossina sull'uomo. Cioè Seveso, la popolazione di Seveso è stata utilizzata fondamentalmente come un grandissimo laboratorio, come delle cavie. Però grazie a loro, grazie agli studi che sono stati fatti, perché ti dico solo che nel 76 non si poteva misurare la diossina nel sangue, ma Moccarelli, il primario dell'ospedale di Desio, ha avuto la grande intuizione di congelarli, congelare tutti i campioni di sangue che venivano prelevati, e quando poi c'è stata la possibilità di misurarlo, a quel punto si è potuto accedere a una quantità di dati che in maniera alternativa non sarebbe stato possibile conoscere.
0: Ecco, parlando di effetti, oltre che sul territorio e sulle persone che abitavano in quei luoghi, ci sono stati degli effetti anche sugli animali, perché ne vennero soppressi decine di migliaia.
6: Sì, allora, quando è successo l'incidente, la nube carica di diossina si è spostata su Seveso. I primi a subire l'effetto sono state le piante, che si sono fondamentalmente ingiallite, seccate, quindi l' ambiente naturale. Poi è toccato agli animali, perché gli animali più piccoli come i conigli, i gatti, le galline, iniziavano a stramazzare al suolo morti all'improvviso. Ci hanno raccontato, noi abbiamo fatto questo grande lavoro di ricostruzione sia nel podcast con Nicola Martin per Audible, che si chiama Seveso, la Chernobyl d'Italia, ma anche adesso per la serie, possiamo dirlo, che uscirà per HBO dopo l'estate, abbiamo ricostruito anche attraverso le testimonianze. In moltissimi ci hanno raccontato che all'improvviso a Seveso sono spariti gli uccelli. Cioè, quindi gli animali sono stati i primi esseri viventi effettivamente a sentire gli effetti della nube, ma i bambini sono stati poi quelli che sono stati colpiti di più, perché avendo la pelle più delicata, e chiunque può andare in internet e cercare le foto delle sorelle Senno, ad esempio, può vedere quali sono stati gli effetti su di loro. Quindi, dopo di questo, c'è stata l'evacuazione della popolazione, Quindi in un certo senso si è agito all'inverso, ci si è occupati di evacuare la popolazione, un'intera zona è stata evacuata e poi è stata demolita, le case sono state demolite. Per quanto riguarda poi gli animali, si è deciso di abbatterli. Si parla di 80.000 capi e sono stati sotterrati in fosse comuni scavate nel terreno.
0: E questo era Matteo Liuzzi, autore conduttore insieme a Tommaso Bertelli della trasmissione di Radio Popolare Radiografia Nera, che da domani torna in versione estiva in 4 puntate, si intitolerà Radiografia Pop, la potrete sentire ogni sabato pomeriggio alle 17.35, ora il giornale radio delle 8.30, noi ci sentiamo subito dopo con Summertime.
7: Popolare Network.

0: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo tra gli altri obiettivi la raffineria di Ilskiy, tra le maggiori della Russia meridionale. Altri attacchi avrebbero colpito invece la regione di Rostov. Intanto da Kiev il presidente Zelensky, appena rientrato in patria dopo il vertice NATO ad Ankara, ha annunciato che è in arrivo nei prossimi giorni un carico di missili per il sistema di difesa aerea Patriot dagli Stati Uniti. Ulteriori forniture, ha detto, arriveranno anche da partner europei.
1: In Spagna i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il devastante rogo che ha colpito i baschi della provincia di Almeria, in Andalusia. Si contano almeno 12 vittime, molte delle quali sono rimaste intrappolate nelle proprie auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità, il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Intanto, nei comuni limitrofi, 1.000 persone sono state evacuate. Le autorità dell'Andalusia l'hanno definita una tragedia senza precedenti. Si tratta, hanno detto, dell'incendio di più gravi conseguenze ad oggi registrato nella regione. Nel paese sono in corso anche altri 2 incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quella di Cordova.
0: Incendio anche nel milanese, a Cuggiono, tutti evacuati i residenti dello stabile che ha preso fuoco nella notte, una palazzina residenziale di 2 piani che si trova di fronte all'ospedale. 2 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Per domare le fiamme, forse partite da un impianto di climatizzazione, sono intervenuti una 30 di vigili del fuoco.
1: Si chiamava Luigia Fortunato e aveva 33 anni, la donna uccisa ieri sera dall'ex compagno nelle Marche a Loreto. L'uomo è stato fermato pochi momenti dopo il delitto, era sceso in strada ancora sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era anche nato un figlio, che ha 7 anni, fosse finita.
0: A 50 anni esatti dal disastro di Seveso del 76, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Brianza per ricordare il disastro ambientale, uno dei peggiori della storia italiana. Mattarella interverrà alla commemorazione. Dal disastro di Seveso del 76, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Brianza per ricordare il disastro ambientale, uno dei peggiori della storia italiana.

0: Uno sguardo al tempo per le prossime ore: sarà una mattinata soleggiata, nel pomeriggio però ci potranno essere rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi fino in pianura, anche nelle zone interne del centro, stabile e soleggiato lungo le coste e al sud. 8:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Che c'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini, perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti, oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani, prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

22:37 siamo di nuovo insieme a insieme con Summertime, la trasmissione di informazione estiva di Radio Popolare. Voltiamo decisamente pagina e veniamo allo sport, che però stavolta è soprattutto politica e riscatto sociale. Ieri sera si è giocato il quarto di finale dei mondiali di calcio americani tra Francia e Marocco. Pagina 44 di Repubblica titola: nessuno ferma la Francia, Mbappé sbaglia un rigore, poi elimina il Marocco. La Francia 2-0 contro il Marocco appunto ieri sera nei mondiali di calcio americani.

0: partita che sembrava carica di tensioni simboliche. Ieri Repubblica titolava un articolo colonizzatori contro colonizzati, insomma la Francia super favorita contro il Marocco campione in carica della Coppa d'Africa, ma la partita vera si giocava nelle piazze, soprattutto a Parigi, dove la comunità e la diaspora marocchina è un enorme, vive il peso quotidiano delle tensioni sociali delle banlieue. I giornali parlavano alla vigilia di blindature, rischio disordini. Però questi disordini sembra che non ci siano stati, e a raccontarcelo c'è la nostra collaboratrice dalla capitale francese, Veronica Gennari. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, ci racconti un po' com'è andata la serata a Parigi prima e dopo il fischio finale della partita?
1: Sì, allora, devo dire che la prima cosa sicuramente che abbiamo tutti quanti notato è che non ci sono stati i disordini che si aspettavano le autorità. Quindi il ministro dell'interno e la ministra dello sport erano particolarmente inquieti, preoccupati di come poteva terminare la partita tra Francia e Marocco. Era presente un importante dispositivo di sicurezza che poi però non è stato in realtà veramente utilizzato, i problemi sono stati veramente minimi. Devo dire che sia all'inizio che alla fine della partita si respirava un clima ovviamente frizzante, un clima di attesa, i tifosi erano tanti, però abbastanza positivo. Anche alla fine della partita non ci sono stati problemi. Devo dire che, ecco, se c'è una parola che mi viene in mente per descrivere questo match di ieri sera è proprio quello di energia e di sportività.
0: Sì, infatti su ANSA leggo un'agenzia che si intitola Parigi, feste, cori e cortei di auto, non si segnalano incidenti, la festa misurata scatta dopo il fischio finale che manda la Francia in semifinale. Allora ti chiedo, Veronica, di raccontarci un po' perché era così importante per la comunità marocchina in Francia questa partita, perché appunto dicevamo la comunità marocchina a Parigi è enorme.
1: Assolutamente, la comunità marocchina a Parigi è enorme, è una delle comunità più presenti, probabilmente una delle prime tre, poi dipende ovviamente da che classifica si guarda, però di base tra le più, ecco, presenti c'è la comunità algerina, quella marocchina e quella portoghese. Quindi anche a livello visivo, cerco di portare un po' i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con me a Parigi ieri sera, anche a livello visivo passeggiare a Parigi ieri sera era molto interessante, perché si vedevano tantissime maglie blu ovviamente dei tifosi francesi, ma si vedevano anche tantissime maglie rosse dei tifosi marocchini. Era molto bello secondo me anche a livello visivo vedere che in alcuni bar i tifosi si mischiavano, no? Quindi erano presenti in un solo bar o in un solo locale per assistere allo stesso match. Secondo me è stata, ecco, una cosa molto bella, e effettivamente era una partita importante. Ovviamente parliamo di quarti di finale di un mondiale, quindi era una partita importante per tutti quanti, per la comunità marocchina in particolare. Alcuni hanno parlato di un derby, proprio perché ci sono tanti dei supporter marocchini che magari sono franco-marocchini, figli di persone marocchine immigrate in Francia, e che però insomma sostenevano, tanti dicono a partire da oggi di sostenere la Francia, che è l'equipe che è rimasta in corsa, però diciamo che c'era un po' questo sentimento di rivalsa, di sostenere le proprie origini, di sostenere il paese dei propri genitori o dei propri nonni, e come loro effettivamente tanti anche giocatori del Marocco sono magari persone che sono immigrate in altri paesi di seconda o terza generazione, quindi c'era molto questo sentimento di riappropriazione delle proprie origini. E poi secondo me un altro elemento importante da sottolineare è che siamo in un mondiale e a partire da adesso non è più presente nessuna squadra africana. Il Marocco era l'ultima squadra africana presente all'interno insomma della competizione fino a ieri sera, quindi sicuramente era un elemento di orgoglio da parte dei supporter marocchini.
0: Ecco, tra l'altro c'è anche il tema, come dicevi, di queste seconde generazioni. Lì in Francia questo sentimento come si manifesta nello scontro quotidiano con la retorica della cittadinanza francese?
1: Ma sicuramente, diciamo che in Francia, come in altri paesi, uno dei grandi fardelli che devono portare avanti gli immigrati di seconda, terza, anche quarta generazione, perché ricordo che comunque l'immigrazione, soprattutto dal Maghreb in Francia, inizia a essere, ecco, abbastanza vecchia. Quindi parliamo appunto di persone che sono immigrate di quarta, quinta generazione, anche iniziamo a vedere qui in Francia. Il fardello principale che devono portare è la solita retorica del torna a casa tua perché non sei a casa tua, magari per una differenza proprio visiva, no? A livello di colore della pelle, di capelli diversi, che quindi appunto li portano ad essere etichettati come diversi, come immigrati, anche appunto se, lo ripeto ancora una volta, se sono persone di quarta, quinta generazione. E questa è una cosa ovviamente dei supporter marocchini, ma non solo. E poi bisogna dire che in Francia c'è un grande problema, dibattito spesso presente in tutte le campagne elettorali. Sono sicura che lo vedremo anche in vista, ecco, delle presidenziali che ci saranno nel 2027. Ovviamente c'è la grande retorica dell'islamofobia, del velo delle donne musulmane. Sono tutte tematiche che diventano dei veri e propri terreni di scontro tra destra e sinistra, che però al di là della politica ovviamente toccano in prima persona i supporter marocchini, se parliamo della serata di ieri, in generale tutte le generazioni, figlie e nipoti di immigrati nel Maghreb.
0: Grazie Veronica Gennari per questo racconto. Ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Veronica Gennari, la nostra collaboratrice da Parigi, ci raccontava appunto di come la partita è stata vissuta, insomma, nella capitale francese. A differenza di quanto si temeva, non ci sono stati disordini. E anche qui a Milano la comunità marocchina ha vissuto questa partita con un'intensità pazzesca, come raccontano diversi reportage che sono usciti in questi giorni. Ne segnalo uno uscito su Rivista Studio, che si intitola "Chi sa solo di calcio non può capire l'importanza della nazionale marocchina per i marocchini della diaspora". L'ha scritto Fatima Elmou e lo trovate anche sul sito di Rivista Studio, e vi leggo un breve passaggio per farvi capire un po' questa dinamica. C'è una cosa che accomuna praticamente tutti i marocchini durante questo mondiale: nessuno si perde una partita della nazionale, e quando non è possibile viverla insieme, si trova comunque il modo di seguirla, ovunque ci si trovi. Il Mondiale rappresenta anche uno dei momenti di riscoperta identitaria e di orgoglio personale. I Mondiali li sto seguendo un po' da sola perché solitamente li guardo con mia mamma, ma lei ora è in Marocco, racconta Mariam. Dopo anni in cui mi sono sentita distaccata dalla mia cultura e dalle mie radici, sono felice che negli ultimi anni sto riscoprendo nuovamente questa parte di me. E soprattutto che posso celebrare senza dovermi censurare. Questo era un piccolo estratto da questo appunto pezzo su Rivista Studio.

0: E questa era Hindi Zara. Noi restiamo sui dati e sulla fotografia della nostra società perché ieri l'INPS ha rilasciato il suo rapporto annuale e i numeri sulle donne e il lavoro in Italia fanno riflettere parecchio. Da un lato c'è il divario pensionistico: su 16,4 milioni di pensionati, il 51% è donna, ma le donne percepiscono ben il 34% in meno degli uomini come importo medio. Dall'altro l'INPS lancia un allarme sugli strumenti di supporto. L'assegno unico rischia di frenare il lavoro delle madri se non supportato da servizi. Per commentare questi dati abbiamo con noi Linda Laura Sabbadini, statistica, studiosa dei cambiamenti sociali, già direttrice dell'Istat e autrice del libro Il paese che conta, come i numeri raccontano la nostra storia. Buongiorno e benvenuta, dottoressa Sabbadini.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, dottoressa Sabbadini, una cosa che mi ha colpito particolarmente è il dato dello smart working, che ridurrebbe dell'87% la cosiddetta child penalty, cioè la penalizzazione sulle carriere delle madri. Il lavoro da remoto è davvero una soluzione possibile oppure rischia di trasformarsi in un ulteriore isolamento della donna tra le mura domestiche?
1: Allora, il lavoro da remoto è sicuramente uno strumento che permette una maggiore conciliazione dei tempi di vita, sia per gli uomini che per le donne, no? Il problema qual è? Che l'elemento che tu dici effettivamente esiste, cioè la cosa migliore sarebbe un lavoro da remoto che si combina con un lavoro in presenza, altrimenti proprio come dire, la situazione di totale isolamento non è che rinchiude semplicemente nelle case, crea un problema anche di poca socializzazione del lavoro. E questo, secondo me, è un elemento che dovremmo sempre tenere presente, perché la dimensione collettiva del lavoro un po' si spegne, non è che si elimina, e nello stesso tempo però questo avere una maggiore flessibilità che ti permette di gestire adeguatamente le cose, eliminando tempi di trasporto, contenendoli molto, fa sì che tutto diventi più armonico. Secondo me, l'ideale sarebbe quello di avere questa giusta flessibilità che permette presenza e socializzazione e nello stesso tempo invece anche smart working, quindi un modo anche più comodo di poter gestire il proprio lavoro.
0: E senta, l'INPS dice anche che i bonus economici puri, come l'assegno unico, se isolati, rischiano di allontanare le donne dal mercato del lavoro, mentre il bonus nido, per esempio, funziona molto meglio. Ci spiega questo paradosso?
1: Non è che è un vero paradosso, però il risultato proprio di come sono costruite un po' le politiche familiari, cioè l'assegno unico è una misura importante per sostenere complessivamente, diciamo così, i costi dei figli, però da solo non è che può rimuovere gli ostacoli che impediscono alla donna di lavorare. Invece i servizi per l'infanzia sono insufficienti oppure sono troppo costosi, come sappiamo che sono, allora un trasferimento monetario per aiutare, diciamo, nel pagamento di questi può anche rafforzare la scelta spesso obbligata che sia la madre poi alla fine a restare a casa. Il bonus nido interviene proprio su uno dei principali vincoli, no? All'occupazione femminile, che è il costo della cura dei bambini. Quindi tu, avendo ridotto, la spesa per il nido, aumenti in qualche modo la convenienza economica del lavoro delle madri, quindi si rende più difficile conciliare l'occupazione e la genitorialità. Per questo diciamo così che risulta che l'impatto sull'occupazione femminile è più positivo, perché poi quello che impatta è quello che incide chiaramente sulla questione della conciliazione e della condivisione delle responsabilità genitoriali. Quindi quello che conta poi per rendere la condizione della donna adeguata e facilitata è il fatto che tu abbia servizi educativi per la prima infanzia, che abbia il tempo pieno scolastico, i congedi di paternità, un'organizzazione del lavoro che sia più compatibile con la vita familiare. Sono quelle le politiche che possono funzionare meglio, perché sono anche quelle che danno la possibilità alle donne una maggiore possibilità di scegliere davvero, senza essere costrette a rinunciare al lavoro per avere un figlio. Il problema è che ovviamente una misura con il bonus nido, se non si affianca a questa misura, misure per sviluppare i nidi sul territorio, risponde a un'esigenza che è un'esigenza che però diciamo recupera sui nidi che già esistono, che sappiamo che sono pochi. Quindi non basta investire sul bonus nido se poi stiamo al 30% dei bimbi che vanno al nido. In maggioranza vanno ai privati, quindi il bonus può essere buono, ma noi abbiamo bisogno di estendere i nidi pubblici. Questo è un nodo centrale che deve essere affrontato. Addirittura la legge venne fatta nel 1971, la legge che istituiva i nidi pubblici. Sono passati 55 anni. E ancora stiamo al 30%, di cui la maggioranza di bimbi che vanno al nido, di cui la maggioranza vanno al privato. Quindi, questa è una riflessione da fare. Va bene il bonus nido, ma estendiamo questi
0: Certo.
1: benedetti nidi che dovrebbero essere gratuiti.
0: Grazie a Linda Laura Sabbadini, statistica, studiosa dei cambiamenti sociali e già direttrice dell'Istat. Buon lavoro e buona giornata.
1: Buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie. E adesso, insomma, c'è una piccola pausa pubblicitaria. Noi torniamo subito dopo con lo spazio dedicato al nostro microfono aperto.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su McDonald's.it.
5: Siamo uguali, siamo diversi.
6: 80 Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
7: Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Il nuovo libro di Vittorio Agnoletto, TAB Edizioni.
8: Un filo che dal 2001 arriva a oggi, la globalizzazione, i movimenti sociali, le strategie repressive dello Stato.
7: Agnoletto lo presenterà lunedì 13 luglio a Busto Arsizio al Circolo Gagarin alle 21 e martedì 14 a Milano, all'Arci, in via Bellezza 16, alle 18, con Lorenza Ghidini ed Enrico Zucca, già PM al processo Diaz.
8: Il libro è disponibile su tabedizioni.it, sugli store online e in libreria.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue, tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
11: Brico Cay, più vicino a te.
3: outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: Sono le 9.01, siete su Summer Time, su Radio Popolare, io sono Chiara Manetti. Questo è il nostro spazio dedicato al microfono aperto, aspetto le vostre chiamate allo 02 33 001 001. Il numero per gli sms, whatsapp è il 331 6214 013 e se volete mandarci invece una mail diretta a @popolarenetwork.it. Ma qual è il tema di oggi? Beh, stamattina parliamo di data center. Ogni volta che inviamo un messaggio, che guardiamo una serie in streaming o chiediamo qualcosa all'intelligenza artificiale, stiamo attivando dei giganteschi capannoni pieni di server che consumano quantità mostruose di energia elettrica e hanno bisogno di milioni di litri d'acqua per essere raffreddati. Allora io vi chiedo, voi come la vivete? Abitate vicino a zone dove stanno sorgendo, sono già sorti questi enormi complessi? Raccontateci la vostra opinione. Oggi tra l'altro vi segnalo che sul Giorno, a pagina 4 e 5 delle pagine milanesi del Giorno, c'è un'inchiesta sui nuovi data center in arrivo e Gianbattista Anastasio, scrive: l'investimento nell'area dismessa ex Ropal di Abbiategrasso è significativo, 1,3 miliardi di euro. Gli investitori lo sono a loro volta e non solo perché tra gli azionisti di Digital Realty figurano BlackRock e Norges Bank, la banca centrale norvegese, ma anche perché la public company statunitense ha 20 anni di esperienza nel settore, oltre 300 data center nel mondo, neanche uno in Italia però. Una riprova di come il nostro sia un mercato secondario rispetto a quelli storici, ora saturi, Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, in breve FLAPD. Il primo data center italiano di Digital Realty aprirà a Roma nei primi mesi del 2027, avrà una potenza di connessione di 3,2 megawatt e, spiega Alessandro Talotta, direttore esecutivo per l'Italia, farà parte di un campus da 35 megawatt strategico per lo sviluppo verso il Mediterraneo, il Medio Oriente, l'Africa e l'Asia. E allora io appunto vi chiedo che cosa ne pensate voi di questi data center che sorgono in Lombardia e non solo. Abbiamo appena letto che insomma sono molti anche nel resto del mondo, ci sono già delle chiamate. Pronto, chi sei?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao, io telefono da Trezzano sul Naviglio perché siamo stati scelti come bella location per una centrale elettrica che deve alimentare 4 data center intorno a noi. Questa roba qua ci distruggerà il territorio, tra l'altro si farà sul terreno agricolo. Sembra che sia che le decisioni non si possano bloccare da nessuna parte, il comune non può fare niente, la regione neanche, le decisioni sono sovraregionali, se decidono altrove e al limite ci danno qualche soldino, cioè uno per milione di tutto quello che guadagneranno. D'altronde però tutti noi utilizziamo senza sosta l'intelligenza artificiale, vogliamo non riducere a niente, vogliamo solo che non accada nel nostro cortile, no?
0: Certo.
1: C'è molto dibattito su tutto questo e la nostra città verrà rientrata per poter arrivare con gli scavi alle altre città intorno a noi. Questo è uno degli effetti che abbiamo scoperto così come conseguenza.
0: Benissimo, grazie per averci raccontato la tua esperienza, ciao. Pronto, chi c'è sull'altra linea? Pronto, ciao. Sei tu, ciao.
2: Ciao, io sono Matteo.
0: Ciao Matteo.
2: Chiamo dalla provincia di Lecco e insomma secondo me la chiave di lettura per leggere l'intelligenza artificiale e tanti altri processi che riguardano lo sviluppo è proprio il tema della controproduttività. Cioè ogni volta che c'è uno sviluppo che dovrebbe passare meglio, che promette benessere, felicità eccetera, anzi di felicità non si parla neanche più, cioè in realtà tutto si ritorce contro di noi, il digitale sembra qualcosa di immateriale che ci rende più liberi, invece ci rende sempre più schiavi, perché comunque dietro al digitale c'è l'estrazione, un estrattivismo esasperato di terre rare, ci sono questi data center che divorano energie e nel frattempo ci troviamo senza acqua, ci sono alle Maurienne, poco dopo la Valciusa, sono rimasti senza acqua per la costruzione della linea dell'alta velocità e dello scavo delle gallerie che hanno prosciugato tutto, ma allo stesso modo più strade costruisci, più c'è traffico, più il paesaggio si omologa, si desertifica e rimaniamo sempre invischiati in questa tristezza, in questa mancanza di autonomia sempre maggiore, cioè più lo sviluppo avanza, più ci troviamo imprigionati da queste logiche in cui devi comunque consumare, correre di più, aumentare i ritmi e ti trovi sempre meno libero e sempre più infelice. I data center sono una di queste cose, cioè i ragazzi, i bambini con cui abbiamo a che fare, cioè non sanno salire su un marciapiede, non sanno arrampicarsi su un albero, non sanno i corpi, perché poi sono sempre i corpi il tema, si atrofizzano di fronte a tutto questo avanzare di una tecnologia che ci dovrebbe rendere più liberi, invece ci schiavizza.
0: Grazie Matteo, grazie per aver chiamato.
2: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Beh, sì, il tema della controproduttività che è emerso da questa chiamata di Matteo, insomma, siete d'accordo? La tecnologia ci porta ad essere più infelici, come diceva il nostro ascoltatore. Adesso io vi invito sempre a chiamarmi allo 02 33 001 001, a mandarmi sms al 331 62 14 e mail diretta a @popolarenetwork.it. Il tema è sempre quello dei data center, appunto. Voi abitate vicino ai data center, siete vicino a dei progetti, insomma, che vedranno la costruzione di questi complessi. Come la vivete questa questa costruzione, la vivete come un progresso oppure è semplicemente una cosa che impatta tantissimo sui territori e sulle vostre vite? Ve lo chiedo appunto allo 02 33 001 001. E intanto io, mentre voi pensate a cosa dirmi, vi introduco il nostro primo ospite, perché sabato mattina, domani mattina alle 10, alla Chiarella, in provincia di Pavia, ci sarà una grande manifestazione popolare contro la costruzione del campus di data center più grande d'Italia, che consumerà in un anno l'energia equivalente dell'intera città di Bologna. La protesta è indetta dal Comitato Cerlasco per la tutela del territorio e allora noi ci colleghiamo con il fondatore di questo comitato, Enrico Duranti. Enrico, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Enrico, allora spiegaci bene, questo progetto è stato approvato, a che punto è, che cosa prevede?
3: Sì, innanzitutto una precisazione, la Chiarella è in provincia di Milano, non di Pavia.
0: Hai fatto bene a sottolineamelo, grazie mille.
3: C'è stato questo errore purtroppo sulla stampa.
0: Ah, infatti ecco da dove, ok, allora sono giustificata in parte, no, non è vero, sì, scusami tantissimo.
3: Paese del milanese. Allora, questo progetto è un progetto, sì, come è stato detto, uno dei più grossi d'Italia e d'Europa. Non è l'unico nel territorio, nel senso che ce ne sono veramente tanti, una decina di progetti lungo tutta questa, diciamo, questa zona del sud Milano, Alto Pavese, e di cui due particolarmente grossi, che sono quello di La Chiarella, che è considerato proprio uno dei più grossi, e un altro che è ancora in fase embrionale, che è della Capas 2 Strategic. Quello di La Chiarella, parliamo di un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro, mentre quello di Zibido San Giacomo della K2 Strategic è di 5,6 miliardi di euro. Quindi già queste cifre fanno capire qual è il grado di... il tipo di investimento. Sono ovviamente dei grandissimi hyperscale, quindi con grandissima potenza, occuperanno fondamentalmente una grossa fetta di territorio greenfield, quindi non impermeabilizzato. Considerate che oltre a questi due, in questo triangolo, diciamo, di terra, che si trova tra Binasco, Lacchiarella e Zibito San Giacomo, verranno costruiti questi due data center più una stazione elettrica eterna da 100.000 metri quadrati funzionale proprio a alimentare, diciamo, questi data center più una BESS che è un accumulo di batterie con 160 container di batterie al litio proprio per alimentare la modulazione, diciamo, di questi tipi di impianti data center. Il tutto per 700-800 mila metri quadrati di territorio. Ovviamente sono tantissime le problematiche che toccano, diciamo, questo aspetto. C'è ovviamente l'aspetto energetico e quindi il fatto che consumerà veramente tanto. Quello di Lacchiarella consuma più o meno come 500.000 famiglie in un anno. Ovviamente c'è il rischio anche di un aumento delle bollette dell'energia elettrica, proprio perché ormai le bollette verranno fatte in base zonale, cioè quindi in base alla zona, e quindi in Lombardia, con tutta questa concentrazione di data center, che stiamo parlando di decine di progetti su tutta la fascia attorno a Milano, rischiamo veramente un incremento sostanzioso della bolletta, oltre a un rischio proprio anche della stessa tenuta della rete. Abbiamo visto nei giorni scorsi proprio interi blackout che sono durati anche addirittura 22, 20, 24 ore, perché la rete non è in grado di supportare, diciamo, questo tipo di temperature. Ci sono tutta una serie di carenze. Immaginiamoci se, e soprattutto per l'uso dei condizionatori, immaginiamoci con l'uso di tutti questi data center che consumano veramente una quantità veramente enorme di
0: Di
3: energia.
0: energia, certo.
3: Di energia elettrica. Dopodiché ci sono poi tutta una serie di altri aspetti da considerare, cioè il fatto che comunque in caso di blackout questi impianti hanno dei generatori di emergenza molto giganti, cioè nel senso i generatori di emergenza che servono in base alla potenza del data center. Quindi se il data center di Lacchiarella è 300 megawatt, ho bisogno di 300 megawatt di generatori. E questo vuol dire, ad esempio, Lacchiarella 160 generatori da 2,4 megawatt l'uno, che hanno delle grandissime emissioni in termini acuti se dovessero partire, cosa che è stato rilevato dall'Istituto di Superiore di Sanità, che è l'unico ente che sta di fatto ponendo la questione della salute, dicendo che questi impianti, sì, è vero che in un anno non inquinano, ma se dovessero partire inquinano e come, e hanno un problema proprio in fase acuta.
0: Enrico, io leggevo stamattina sul Giorno insomma, un articolo che cita il presidente della regione Attilio Fontana e ti giro le sue parole. Insomma, quello che dice Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia: per quanto riguarda il consumo di suolo, chi protesta può leggere la legge della regione e rendersi conto che abbiamo chiesto che i data center si realizzino innanzitutto in zone già edificate, in aree industriali dismesse. Quindi se qualcuno vuole realizzarli in luoghi non edificati, deve versare cifre molto importanti di oneri. Non c'è interesse da parte di nessuno di andare a occupare il suolo nuovo. Che cosa ne pensi?
3: Innanzitutto che il caso di Lacchiarella e il caso di Zibido San Giacomo sia l'esatto contrario di questa cosa qua. Cioè, nel senso, qua stiamo parlando di impianti su territori greenfield, quindi che non sono edificati. Che poi ci sia una destinazione urbanistica già edificabile è un altro discorso, però il problema è che da un punto di vista di consumo di suolo bisogna considerare proprio il fatto che sono non impermeabilizzati e comunque non è l'unico caso, nel senso che anche tutta una serie di altri data center si stanno proprio identificando con un problema di consumo di suolo. Dopodiché c'è da dire, sì, è vero che la regione ha fatto anche questa legge qua, ma questo fatto di dire, no, vado a costruire, faccio un esempio stupidissimo, vado a costruire su un terreno già edificato, in cui magari devo fare un costo della bonifica che ha un determinato valore, guardate, faccio prima, pago un obolo in più andando a occupare un terreno vergine senza dover fare una bonifica, anche perché questi soggetti, cioè stiamo parlando di soggetti che hanno tanti soldi, quindi non è il fatto di pagare il doppio degli oneri di urbanizzazione il problema è un altro, il problema è che forse gli conviene di più andare sulle aree verdi senza dover fare le bonifiche piuttosto di andare sulle aree edificate o zone dismesse e dover fare le bonifiche a loro spese.
0: Enrico Duranti, grazie per essere stato con noi e quindi insomma diamo appuntamento a chi vuole partecipare a questa mobilitazione domani mattina, sabato mattina alle 10 alla Chiarella, sì, nell'area metropolitana milanese, lo ricordo.
3: Se mi è permesso una battuta.
0: Vai.
3: Perché oggi si è parlato anche in Radio Popolare dei 50 anni del disastro
0: di Seveso, sì.
3: Ecco, è proprio il data center di La Chiarella emblematico perché rientra in direttiva Seveso per il quantitativo di gasolio stoccato. Nessuno degli enti si è accorto che rientrava in direttiva Seveso. La Regione Lombardia a gennaio ha dato addirittura parere favorevole senza considerare la questione della Seveso, finché noi dei comitati abbiamo sollevato la questione della Seveso. E il proponente cosa fa? Fa una variante per non rientrare in direttiva Seveso quando gli enti hanno già dato i pareri favorevoli. Qua siamo veramente all'assurdo. A 50 anni dal disastro di Seveso non si è ancora imparato nulla proprio della questione della Seveso.
0: Grazie Enrico Duranti, grazie per essere stato con noi, fondatore del comitato Ciarlasco contro il data center di La Chiarella. Grazie, alla prossima Enrico.
3: Grazie, grazie a voi.
0: E insomma, adesso parlavamo appunto di data center, ci sono delle chiamate in linea, pronto? Pronto? Mi senti? Ciao, chi sei?
4: Sì, ciao, mi chiamo Paolo.
0: Ciao, ciao Paolo.
4: Ciao, ascolta, sì, ne sono in costruzione parecchi, anche nell'area dove vivo io.
0: Che area è?
4: Brianza.
0: Ok.
4: Qui vengono riqualificate ex aree industriali, bisogna vedere poi in che misura, ma che anni fa dismesse, che anni fa davano veramente da lavorare a migliaia e migliaia di persone, ex aree IBM e quant'altro. Mm-hmm. Però dove mi concentro però poi alla fine? Il problema energetico, un problema serio, perché questa è l'enorme quantità di energia che verrà consumata, non è che arriva dal nulla o dalla centrale eterna che magicamente la produce, ma semplicemente dovremo bruciare più gas, perché non siamo ancora pronti con le rinnovabili, col nostro idroelettrico non ci arriviamo di certo, anzi in questo momento siamo in crisi, perché l'idroelettrico, anche quello dell'Adda, è in crisi, perché comunque c'è un problema idrico. E poi un problema di questi data center vengono raffreddati con l'acqua. Quindi tu vai a prelevare da falda acqua, quantità di acqua immense. Mi spiace che non abbia parlato, perché probabilmente chi mi ha preceduto poteva anche quantificarla. Quantità di acqua immensa, addirittura di nuovo paragonabile a interi paesi. E dov'è che la prelevi? In falda. Dov'è che vai a creare problemi? Vai a creare problemi all'irrigazione dell'agricoltura, che qua è presente, che già è in crisi nera. Perché sta morendo, il mais sta morendo, quest'anno non produce, non solo, e guarda, ultimo, poi ti lascio, questi data center non producono nessun tipo di sviluppo sul territorio, perché all'interno verranno occupati in centri giganteschi qualche decina di operatori, che saranno operatori low level, quindi semplici manutentori che sostituiscono rack, te lo dico perché in qualche maniera, vabbè, che sostituiscono rack, perché la gestione di alto livello del software, tutto quanto, è comunque remotizzata a grandi gruppi. Inoltre, sai quello in Brianza si è scoperto? Sai da chi viene finanziato? Cioè, tanto per fare un po' quello di sinistra, da BlackRock.
0: BlackRock, guarda, lo citavamo prima, BlackRock.
4: BlackRock è, attraverso una sua società satellite, costruirà questo data center che consumerà energia, creando problemi. Ci succhierà l'acqua, non produrrà lavoro, creerà rumore, inquinamento, potenziali problematiche come ha descritto con le normative Seniso. Signori, cioè, riusciamo a trovare qualcosa che in questo momento non sia peggiore? Non produci lavoro, produci danni, consumi green, cioè è un consumo che altrimenti che va veramente contro qualsiasi logica green.
0: Certo.
4: Allora come facciamo a essere anche, io mi sforzo, ma l'innovazione tecnologica, e non entriamo nel che cosa andrà ad alimentare l'AI che verrà lì gestita, e lasciamo perdere che qua si apre un altro dibattito.
0: Va bene, grazie Paolo, lasciamo spazio a qualcun altro.
4: Assoluta.
0: Grazie mille, ciao. Pronto, chi sei?
5: Pronto, chi sei?
6: Pronto?
0: Devi abbassare la radio, per favore.
6: No, dito l'ho spenta.
0: Ah, ok, sentivo la mia voce. Ciao, come ti chiami?
6: Ecco, mi chiamo Luisa.
0: Ciao, Luisa.
6: Senti, ciao. Sì. Il problema è che ti dicono che se tu non costruisci questi data center, eccetera, per alimentare l'intelligenza artificiale, il nostro paese, eccetera, rimarrà indietro e saremo in balia di questi cinque.
0: Sì, dici, non ci sarà progresso.
6: Però purtroppo, perché per esempio ho un nipote che studia al Politecnico, eccetera, io già un anno e mezzo fa gli avevo fatto notare il problema perché avevo letto che due docenti dell'Università di Pisa avevano studiato il problema e avevano quantificato cosa, diciamo che queste data center erano estremamente energivori, quanto consumavano di acqua e di energia e tutto quanto, e già il problema negli Stati Uniti era sorto perché in una zona degli Stati Uniti avevano, diciamo, costruiti questi due data center enormi, e la gente che abitava nei pressi è dovuta andare perché a un certo punto aveva mancanza di acqua, l'acqua arrivava inquinata.
0: Sì.
6: In più questi data center dicono anche che producono calore, 2-3 gradi di calore nel giro non so di 500 di un chilometro circa, insomma producono oltretutto che consumano acqua eccetera, producono anche calore, che
0: è tutto, lo dicevamo anche prima,
6: questo è esattamente, no? Di conseguenza è una cosa gravissima, e per quanto riguarda la Lombardia e comunque al Politecnico questo argomento, dice mio nipote,
0: tuo nipote,
6: non riesci a tirar fuori perché ti frenano e perché ti dicono che ci vuole, perché qui, perché là, perché su, perché giù.
0: Okay.
6: In più quello che volevo, a proposito della regione Lombardia, volevo dire, spero che la regione Lombardia non si comporti come si è comportata per quanto riguardava, adesso un'altra cosa, ma però è importante lo stesso, che si è comportata come quanto per esempio c'era stata un'emergenza rifiuti eccetera, noi abbiamo costruito moltissimi siti per lo smaltimento dei rifiuti che riceviamo da tutte le altre regioni, quando noi come Lombardia avremmo potuto costruirne meno della metà solo per guadagnare eccetera. Per cui attenzione alla regione Lombardia, io adesso non so chi può bloccare, diciamo chi ha la possibilità di bloccare, se la regione o chi altro, diciamo il proliferare di questi data center in maniera esagerata, io questo non lo so, però se è per caso la regione, stiamo molto attenti a questo e consideriamo appunto tutte queste cose, il progresso non può essere regresso, perché questo è un regresso verso la salute umana.
0: Grazie Luisa, grazie per averci chiamato. Scusami, ti devo interrompere perché tra poco ci sono le notizie di Radio Popolare. Alla prossima, grazie mille. E Luisa, mi ha fatto venire in mente anche uno spunto interessante, perché sarebbe interessante sentire il punto di vista di chi ci lavora in un data center, se qualcuno è all'ascolto, insomma, ci faccia conoscere anche il suo punto di vista. Noi intanto diamo la linea alle notizie del giornale radio delle 9.30, poi torniamo di nuovo con lo spazio dedicato al microfono aperto e vi chiedo di chiamarmi allo 02 33 001 001 per parlare di data center, come vivete la costruzione di questi nuovi complessi che mangiano energia, territori e insomma hanno bisogno di molta acqua per lavorare, per produrre. Per produrre dati che ci servono tra l'altro tutti i giorni, perché ogni cosa che facciamo la dobbiamo ai data center molto spesso. E fatemi sapere cosa ne pensate, ci sentiamo subito dopo.
7: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
7: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
12: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
13: Ecco qua.
12: Scarpe. Beh, carine queste.
13: Carine quelle, eh?
12: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
13: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
12: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
13: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: Popolare Network.
0: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In apertura la Spagna, dove è ancora in corso il devastante rogo che ha colpito i boschi della provincia di Almeria in Andalusia. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Si contano almeno 11 vittime, il numero è stato rivisto poco fa dalle autorità. Molte di queste persone sono rimaste intrappolate nelle proprie auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità il numero di morti però potrebbe non essere definitivo. Nei comuni limitrofi 1000 persone sono state evacuate e la regione dell'Andalusia parla di una tragedia senza precedenti. Si tratta, dice, dell'incendio di più gravi conseguenze ad oggi registrato nella regione.
9: Israele sarebbe pronto a unirsi a una nuova campagna di attacchi contro l'Iran e aspetta il via libera del presidente statunitense Donald Trump. Lo riferisce l'emittente pubblica israeliana Khan, che ritiene che lo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran possa proseguire nei prossimi giorni. Sono indiscrezioni confermate anche dal New York Post. Nel Golfo Persico nelle ultime ore non si registrano nuovi scambi di raid, ma la tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta. Washington non chiude la porta al dialogo e afferma che i negoziati tecnici vanno avanti. Non è chiaro però se resti confermato il prossimo incontro tra le due delegazioni, previsto per l'11 luglio in Pakistan.
0: In Libano intanto si stanno intensificando gli attacchi israeliani, nonostante il cessate il fuoco in corso. Nelle ultime ore sono aumentati i raid aerei e le demolizioni. Nella notte è stata colpita da un drone la città di Mansouri nel distretto di Tiro, mentre scontri e sparatorie si registrano in almeno altre 4 località libanesi. Dal 2 marzo le vittime degli attacchi israeliani in Libano sono oltre 4.300.
9: Si chiamava Luigia Fortunato e aveva 33 anni, la donna uccisa ieri sera dall'ex compagno nelle Marche, a Loreto. L'uomo è stato fermato pochi momenti dopo il delitto e si trova in carcere ad Ancona, avrebbe confessato. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, fosse finita da tempo.
0: L'incendio che 2 giorni fa ha consumato il deposito Bartolini in zona Bovisa a Milano potrebbe essere stato doloso. Sull'innesco del rogo indaga anche l'antiterrorismo. Si cercano nel magazzino tracce di sostanze acceleranti. Migliora nel frattempo la qualità dell'aria nel quartiere. L'ATS revoca le limitazioni. Si può tornare a svolgere attività all'aperto. Rimane l'invito a non consumare ortaggi coltivati nel raggio di 500 metri dall'incendio. Le 9:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con gli aggiornamenti e le notizie di Popolare Network. Un abbraccio. Le 9:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con gli aggiornamenti e le notizie

0: nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

0: Di nuovo in diretta su Radio Popolare, questa è Summer Time, io sono Chiara Manetti e sono le 9:35 minuti. Continuiamo con il nostro microfono aperto sui data center allo 02 33 001 001. Vi sto chiedendo se abitate nelle zone in cui sorgeranno questi complessi che servono a raccogliere ed elaborare dati che poi servono ai nostri servizi digitali. Ecco, come la state vivendo questa costruzione, questo arrivo di questi data center? Abbiamo ricevuto tantissime chiamate e vedo che c'è qualcuno in attesa anche adesso. Pronto, come ti chiami? Ciao, sei tu? Come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Paolo.
0: Ciao Paolo.
1: Allora, tu hai fatto una domanda in cui chiedevi se qualcheduno che era un esperto in questi sistemi informatici.
0: Sì.
1: Vabbè, io sono un ex specialista di reti e quindi ho installato i primi data center 30 anni fa.
0: Okay.
1: Quindi erano dei sistemi di backup di grandi aziende, di banche, che addirittura costruivano degli edifici che poi servivano per dei backup comuni. Mm. Quindi questo era per dirti la mia esperienza. Ma adesso io vi faccio delle domande. Dal punto di vista telematico, pongo questa domanda: come sono i servizi quando uno deve pagare, quando uno deve accedere a delle informazioni? Io non vedo grosse difficoltà. Voi mm-hmm. vedete grosse difficoltà? No. Per esempio, l'intelligenza, così con un paragone molto lontano, però esisteva già 30 anni fa. Quando tu fai un documento, uno scritto con uno dei sistemi di supporto, quando chiedi di fare una correzione, questo qui per sintassi non fa nient'altro che fare una ricerca e darti dei suggerimenti. Questo è quello che a grandi linee fa un'intelligenza artificiale. Ma dirò anche di più, per quanto riguarda proprio gli scopi, questi sono puramente, la maggior parte, posso dire che il 95% sono solo e comunque commerciali.
0: Mm-hmm.
1: Perché? Quando tu fai una ricerca, per esempio, devi acquistare una macchina, per una settimana avrai una barca di informazioni telematiche che ti arrivano sul cellulare quando svolgi qualsiasi tipo di operazione e di verifica.
0: Certo, infatti ne parlavamo, no? Di questa...
1: Devono risiedere da qualche parte e risiedono lì. Ma ti dirò ancora di più. Ci sono i giochini che vanno molti di moda. Lì entrano in ballo...
0: In che senso i giochini?
1: I giochini, quelli che hai sul...
0: Ah, sul telefono, dici?
1: Ok. Questi qui sono anche a pagamento. Che cosa succede? Che tu giochi... E a un certo punto c'è un sistema interno di algoritmi che ti mette un pochettino in difficoltà. Per vincere, che cosa devi fare? Devi pagare. Se uno ha dei figli o dei nipoti, vedrà che ogni poco ti dice: nonno, mi dai un 5 euro che devo giocare, eccetera. Ecco, voi immaginate che queste aziende qui, che si occupano di giochi in rete, un gioco in rete medio costa dalle 20.000 alle 60.000 euro, no, nell'elaborazione, nella programmazione.
0: Mm.
1: E queste, sai quanto guadagnano al giorno?
0: Quanto?
1: 30 milioni.
0: Dici, gli conviene troppo?
1: A questo punto qui, vedi, io sto seguendo per dei test, per di diagnosi, un gioco da molti anni, no? Che è...

0: viene praticato in tutto il mondo, no? A qualche milione di giocatori. 30 milioni al giorno, e adesso è in leggera discesa. Ma dirò di più, io faccio parte del comitato di Magenta, cui lì sorgerà uno dei più grandi data center d'Italia. Ecco, immagina che per raffreddare questo data center tu devi fare un calcolo pari a circa 300.000 climatizzatori, 150.000 stufette da 2.000 watt. E sai cosa è successo come ripercussione? E l'ho letto l'altro giorno su delle informazioni. Nel 2026 noi dovevamo chiudere delle centrali a carbone. Bene, queste centrali a carbone, in Puglia in particolare anche, rimarranno aperte, quindi non verranno chiuse, non verranno rottamate, fino al 2038. Questo è quello che ci deve far riflettere. Per cui i data center, giustamente, sono... uno investe dei soldi, ne hanno tantissimi, non sanno che cosa farsene.
1: Ma tu sei d'accordo con insomma quello che dicono?
0: Sono d'accordo con i data center, ma ci mancherebbe altro. Guarda,
1: se... No, non ti dico sui data center, io parlavo di questa... di questo tema dei territori, dell'impatto, insomma.
0: L'impatto è immane, non ve lo... No, guardate, non sapete neanche cosa vi aspetterà, giuro.
1: Suona minaccioso.
0: No, non è minaccioso, ma è la realtà. Tu prova a immaginare che io mi occupo anche di ambiente. Un aumento di 2 gradi della temperatura normalmente significa il 40% di produzione di cereali in meno. E nell'area che abbiamo tra Milano, Pavia, Magenta, un triangolo, no? Ci saranno una marea di data center, te ne posso elencare, uno a Magenta, 2 a Vittuone, uno a Sedriano, 2 a Buscate, 3 a Abbiategrasso, 3 a Pregnana, eccetera, lì formerà tutta una cappa. Noi viviamo in uno dei territori più inquinati al mondo. Quindi con l'aumento di temperatura, immagina tu che cosa ci possiamo aspettare.
1: Ecco, e allora forse immagino quello che potrebbero dire...
0: Qualcheduno, ecco, io opero per il futuro dei giovani, sono per il loro futuro, io mi batto per loro, ti ripeto, specialista di una grande multinazionale che ha installato reti, eccetera, eccetera, quindi in quotidiani.
1: Va bene Paolo, io ti ringrazio per averci raccontato il tuo punto di vista. Adesso io vedo che c'è qualcun altro in onda, in linea, scusate. Pronto, sei tu?
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, sono io?
1: Sì, sei tu.
2: Perfetto. Allora, io sono Adriano Autino di Space Renaissance International. Vi voglio dire una cosa molto semplice. L'intelligenza artificiale ormai è cominciata e sta avendo uno sviluppo, non ce la leveremo sicuramente facilmente di torno, e ovviamente anche molto utile per tanti aspetti. Comunque, il discorso è che c'è un'alternativa a cui molti stanno già arrivando. Qui in Italia vedo che la discussione è molto arretrata come al solito. Il data center bisogna farli nello spazio, in orbita.
1: Come ha detto Elon Musk e anche Jeff Bezos.
2: Come hanno detto sia Elon Musk e Jeff Bezos, Elon Musk prima era il mio eroe perché ha fatto i razzi riutilizzabili, dopo è diventato, lasciamo perdere, però per quando dice che vanno fatti nello spazio purtroppo ha ragione. E allora, due ragioni molto semplici. Prima cosa, l'alimentazione, l'alimentazione solare è continua nello spazio, no? Non hai problemi di giorno, notte e così via. Il raffreddamento, non hai bisogno d'acqua, perché comunque sia nello spazio hai temperature tali che basta mettere un radiatore non esposto al sole, ovviamente, e hai tutto il raffreddamento che vuoi, e quindi la destinazione è quella, guardare in alto, signori. È inutile che continuiamo a guardare il nostro ombelico. E in Italia, tra l'altro, abbiamo delle eccellenze nella ricerca aerospaziale. Adesso tutte queste eccellenze le stanno destinando verso il militare, cioè questa è veramente la follia, no? Il mondo è governato da tre o quattro dementi che ci stanno portando ad una catastrofe. Questo è il discorso. È ovvio che se noi concentriamo più energia al suolo, aumentiamo tutto il fenomeno del riscaldamento totale, no? Della pressione sulla... No, bisogna invece di portare energia al suolo, bisogna muovere gli utilizzatori di energia fuori.
1: Senti, ma non si rischia di inquinare anche lo spazio, di portare altrove... dove ci sono già detriti spaziali, insomma...
2: Allora, i detriti spaziali sono anche qui una tragedia, perché non si è ancora capito come si stenta ancora a capire anche a terra che i rifiuti possono essere riutilizzati e quindi possono generare della ricchezza, diciamo. Nello spazio invece siamo ancora ben lontani dal capire questo, perché tutto questo materiale che è in orbita, che è costato un sacco di soldi, e che è già lì, può essere raccolto, riutilizzato per creare infrastruttura orbitale nello spazio cislunare e così via. Sembrano cose semplici quando le consideri, purtroppo non vengono considerate. Cioè, chi ha il potere di decidere oggi prende tutt'altre direzioni. Io vi do solo una notizia che per me è agghiacciante. Di ieri, la International Space University di Strasburgo, che è una università chiaramente privata, che comunque per 30 anni ha fatto un sacco di lauree, master e così via, ovviamente in tecnologia, non solo tecnologia, anche diciamo economia e così via, spaziale, è in bancarotta. La ragione? Perché il CNES e l'ESA hanno improvvisamente tagliato i finanziamenti. E questo si deve al cambiamento di orientamento, perché sia la CNES che l'ESA stanno subendo forti pressioni per riconvertire, diciamo, in direzione dual use, quindi lo spazio militare sostanzialmente. E quindi hanno deciso di tagliare tutto quello che non era, diciamo, tra virgolette necessario, compreso la International Space University. Questa è una cosa agghiacciante, perché ci stiamo, diciamo, da soli tagliando, togliendo gli strumenti che ci servono per veramente fare un salto in avanti di progresso, e che quindi cominciare lo sviluppo civile dello spazio.
1: Grazie per aver chiamato. Grazie.
2: Ma grazie a voi.
1: Ciao. Ciao, ciao. Allora, parlando di data center e di metodi alternativi, insomma, per renderli anche più sostenibili, se proprio sono necessari, come ci dicono, insomma, ci sono dei modi, lo chiediamo a Cristiana Mattioli, ricercatrice in urbanistica e coordinatrice della ricerca Production, un progetto pilota di CRAFT, centro di competenza per territori antifragili del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Buongiorno Cristiana.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e a tutti e grazie dell'invito.
1: Cristiana, voi avete mappato la presenza di tutti questi data center in Lombardia, quindi ci fa un quadro di questa situazione?
3: Esatto, noi abbiamo avviato la nostra ricerca 2 anni fa, proprio perché ci siamo resi conto che il fenomeno era in forte crescita, in particolare nell'area metropolitana intorno a Milano e più in generale in regione Lombardia. È un fenomeno abbastanza nuovo per il nostro paese e quindi poco studiato, e appunto ci siamo accorti subito che c'era anche una scarsa conoscenza, anche una scarsa trasparenza della localizzazione, della presenza di queste infrastrutture sul territorio. Quindi abbiamo avviato subito 2 operazioni, abbiamo incontrato diversi portatori di interesse, oltre 50 soggetti, proprio per ragionare insieme a loro sui rischi e sulle opportunità legate ai data center, e poi abbiamo avviato una mappatura alla scala di Città Metropolitana di Milano. Allora, il quadro è in questo momento che ci sono in Città Metropolitana di Milano, quindi l'ex provincia, 33 data center attivi di dimensioni molto diverse, alcuni molto piccoli, altri più grandi, 10 data center sono già in costruzione, quindi nuovi data center in costruzione, e 23 data center nuovi sono in questo momento in valutazione. Per cui effettivamente nell'arco di pochi anni ci sarà effettivamente un raddoppio di queste strutture sul territorio milanese, con anche un forte incremento della potenza dei consumi energetici, come già si diceva anche negli interventi precedenti, e anche un consumo di suolo abbastanza rilevante, perché nonostante appunto si ricordasse come Regione Lombardia ha definito prioritario l'uso delle aree dismesse, se consideriamo questi 33 nuovi data center che saranno realizzati nei prossimi anni, abbiamo un uso di 220 ettari totali, di cui 120 ettari su aree oggi permeabili, che sono circa pari a 170 campi da calcio. Quindi, e questo è l'impatto sul consumo di suolo, è in realtà l'unico impatto in questo momento certo che abbiamo oggi, perché è già presente nei documenti di pianificazione, mentre rispetto agli altri impatti di cui già si parlava, sono quindi calore, rumore, qualità dell'aria, acqua ed energia, è necessaria che ci sia una raccolta dati, perché in questo momento noi ci basiamo sulla letteratura e su esperienze di altri paesi, ma di fatto ci manca una raccolta dati sul territorio, e quindi è a nostro avviso molto importante che ci sia fin da ora, ma soprattutto anche nei prossimi anni, un monitoraggio costante di questi impatti territoriali e ambientali.
1: Sì, leggevo un articolo uscito ieri sul Manifesto che parla proprio dei data center e che citava dei dati relativi agli Stati Uniti, dove effettivamente anche lì questi data center sono molto numerosi, anche molto di più di quanti ce ne siano qui in Italia, e citavano il rapporto Environmental Cost of Artificial Intelligence Energy Use, Carbon, Water and Land Footprints della United Nations University, che ha reso noto che entro il 2030 i data center arriveranno a consumare 945 terawatt ora di elettricità all'anno, quasi il triplo del consumo combinato di Pakistan, Bangladesh e Nigeria, e la quantità d'acqua necessaria al loro funzionamento è pari al fabbisogno idrico di 1,3 miliardi di abitanti. Ecco, allora Cristiana, le chiedo, Cristiana Mattioli, ricercatrice al Politecnico di Milano, le chiedo se ci sono delle soluzioni urbanistiche o alternative tecnologiche per rendere queste strutture meno impattanti rispetto ai territori che le ospitano?
3: Sì, allora intanto una piccola precisazione: questi studi sono importantissimi e sono avviati negli Stati Uniti proprio perché lì il fenomeno si è presentato insomma già da qualche anno. Ci sono questi data center, se ne stanno costruendo molti e di grandissime dimensioni. C'è però da tenere presente che il contesto europeo è un contesto differente, dove abbiamo sistemi di pianificazione territoriale differenti, e quindi anche i modelli di data center che si stanno realizzando usano delle tecnologie differenti, e quindi ovviamente è molto importante basarsi su questi studi, però come dicevo prima anche importante contestualizzare e capire meglio quali tecnologie si stanno mettendo in campo in Europa e nel nostro paese. Comunque quello che è certo è che sì, ci sono molti margini di miglioramento. Allora, da un punto di vista urbanistico, importante sarebbe obbligare gli operatori di data center a localizzarsi in aree dismesse già urbanizzate. Questo perché la legge, che al momento è l'unica legge di Regione Lombardia che regola i data center, fissa una priorità di uso delle aree dismesse, ma che non è obbligatoria, e anzi il rischio è che i data center che nella legge possono appunto ricadere nelle aree a uso industriale, il rischio è che nei prossimi anni ci sia un'espansione delle aree industriali esistenti, perché nei piani di governo del territorio dei comuni lombardi ci sono ancora molti metri quadri di possibili espansioni produttive già previsti nei piani. Quindi questo è un rischio importante da tenere sotto controllo. Quindi localizzazione su aree dismesse obbligatoria e destinazione ad uso specifica per i data center, che appunto non sono secondo noi assimilabili alle aree produttive né alle aree terziarie. Questa destinazione d'uso specifica, che in parte già anche stata testata da alcuni comuni dell'area milanese, sarebbe importante perché consentirebbe di indirizzare in modo strategico la localizzazione di questi edifici e anzi direi di queste infrastrutture, perché come si ricordava già in un intervento precedente, il data center per funzionare ha bisogno anche di opere accessorie importanti, cavi dotti, spesso nuove stazioni elettriche. Quindi, insomma, anche questo consentirebbe alla pianificazione e alle amministrazioni pubbliche di governare meglio la loro localizzazione. Poi, importante, la legge dice che sopra i 10 megawatt è necessaria una concertazione tra comuni, perché è evidente che gli effetti non si producono solo nel comune in cui i data center vanno a insediarsi. Ma questa concertazione per il momento non ha regole certe, adesso vedremo in questi mesi come saranno appunto poi regolati tutti questi elementi. Secondo noi è importante che questa concertazione tra comuni si basi su regole chiare di ingaggio, possa attenuare la competizione tra comuni per quanto riguarda le risorse da spartirsi, diciamo, e possa avere l'effetto non di produrre opere di compensazione frammentarie come spesso accade, ma di diventare veramente un'opportunità per definire progetti alla scala sovralocale, intercomunale, quindi progetti di compensazione ecologica, delle reti ecologiche a una scala vasta. Inoltre, a livello di edificio è importante definire dei requisiti di efficienza energetica nell'uso delle risorse, quindi acqua, energia, ma anche per esempio introdurre l'utilizzo di filtri per ridurre l'inquinamento dell'aria provocato dai generatori di emergenza che, come si è detto, sono alimentati a diesel. Sono sì di emergenza, ma vengono testati mensilmente e ogni data center di grandi dimensioni ha moltissimi generatori, quindi di fatto questi generatori vengono accesi molto spesso. E poi, oltre al monitoraggio ambientale di cui già ho detto, sarebbe anche importante cominciare, diciamo, non solo a subire quello che il mercato propone e a Milano appunto è questo modello hyperscale di data center molto grandi, ma anche con politiche specifiche provare a introdurre dei modelli alternativi, per esempio data center di minori dimensioni e anche, io direi, in un'ottica più generale anche il tema della sovranità dei dati in questo contesto geopolitico diventa molto importante, quindi ci sono diversi stati in Europa che si stanno interrogando proprio su come rendere tutta la filiera della componentistica più europea per dipendere meno da paesi stranieri e anche come facilitare l'ingresso di operatori europei quindi più vicini anche alle comunità e alle imprese e ai territori.
1: Cristiana Mattioli, ricercatrice del Politecnico di Milano, io la ringrazio per essere stata con noi questa mattina a parlare di data center.
3: Grazie a voi, grazie dello spazio che ci avete dedicato.
1: E allora adesso noi finiamo questa puntata di Summertime, l'ultima di questa settimana, con una rubrica insomma un po' leggera che vuole portarci insomma verso il weekend e oggi inauguriamo questa rubrica che si intitola Come ti suona il weekend? La sua voce la conoscete, ha condotto insieme alla nostra Elisa Graci Volume, ora nella stagione estiva conduce Almendra. Ciao Dario Grande, buongiorno.
4: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Allora Dario, io ti chiedo molto velocemente dei consigli per questo weekend, dove andiamo a sentire buona musica e hai qualche concerto in mente da consigliare a chi ci ascolta?
4: Allora, diciamo weekend piuttosto ricco, inizierei parlando forse dei nomi più altisonanti che suonano proprio stasera in zona Milano, in particolare Legnano, il Rugby Sound, un festival molto famoso ormai da diversi anni. Ci sono i Subsonica insieme ai Casino Royale, quindi diciamo due dei pezzi grossi dell'alternative italiano degli ultimi decenni, quindi elettronica, rock, funk, insomma tutti insieme, aperti tra l'altro da Tara, che è un'artista italo-palestinese proprio di ultimissima generazione,
1: Ah,
4: che è
1: certo, la
4: sempre più
1: conosciamo.
4: apprezzata. Esatto. Poi domani invece Giancane e Zero Calcare al Castello Sforzesco, insomma, uno spettacolo sicuramente interessante. Suona Giancane, appunto, lui cantautore romano, insieme a Zero Calcare, insomma, il fumettista italiano direi più famoso degli ultimi anni, che non ha bisogno di presentazioni. E poi si va avanti con un concerto, direi indie, sicuramente da non perdere, ovvero Belle and Sebastian, loro domenica 12 luglio, Parco della Musica alle 21:45 a Segrate, band scozzese, anche qui si parla di pezzi grossissimi dell'indie pop anni 90, quindi questi sono sicuramente gli appuntamenti milanesi. Ce n'è un altro domani, se abbiamo tempo, sono i Tamango, loro arrivano da Torino e suonano appunto domani 11 luglio allo Stadio Centro Sportivo Carassai. E i loro live, diciamo, sono veramente particolari perché loro sono praticamente un collettivo, sono tipo in 30, curano ogni aspetto della loro attività, della loro musica, del loro merch, si costruiscono i palchi da soli come vogliono loro, quindi una festa sembra un po' un raduno estivo, sembra un po' una festa di paese quando suonano loro, ma si danza parecchio.
1: Sicuramente bellissimo da
4: Sì.
1: vedere. Allora, Dario, hai citato un paio di cose torinesi, quindi per me che sono torinese, insomma, è una grande gioia. Grazie, Dario Grande, per averci consigliato i concerti del weekend.
4: A voi, ciao Chiara, grazie a te.
1: Ciao! Allora,
4: Ciao.
1: noi oggi chiudiamo così la puntata di Summertime. Vi ringrazio per essere stati e state con noi, siete stati in tantissimi a chiamare, a scrivere, insomma grazie anche per questa riflessione sui data center. Noi ci risentiamo lunedì mattina, io vi ricordo che comunque nel weekend va in onda Itaca, il nostro viaggio nel presente con rassegna stampa e ospiti, va in onda sabato e domenica dalle 8:45 alle 10:30 con Angelo Miotto. Io ora vi saluto e vi lascio con la lunga estate cult di Ira Rubini. Buona giornata e ciao da Chiara Manetti.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
1: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brand.

0: Buongiorno, bentornate, bentornati alla lunga estate cult, la fascia estiva culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. E come sempre vi ricordo che ci potete scrivere con WhatsApp, Telegram o con un SMS al 331-62-14013. A diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. In altri momenti ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure potete scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e ritrovarci in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa lunga fascia, appunto la lunga estate cult. Come sempre ritroveremo nell'ultima parte la rubrica PS Songs, ovvero la rubrica dedicata al percorso artistico musicale di Patti Smith, che sarà protagonista del concerto del 29 luglio al Castello in occasione dei 50 anni di Radio Popolare. Ritroveremo l'ultimo dei podcast, dei 5 podcast realizzati e scritti dagli studenti e dalle studentesse dei corsi di scrittura per lo spettacolo e regia del primo anno della Paolo Grassi di Milano. Avremo il nostro spazio 1976 in cui questa volta ritroveremo Umberto Eco, poi vedrete come, e poi anche, su vostro suggerimento tra l'altro, anche se era già in programma di farlo, una delle riviste più iconiche di quegli anni, cioè Re Nudo. Mentre verrà a trovarmi nella seconda parte Tiziana Ricci per raccontarci di un appuntamento di arti visive, ma anche di un altro appuntamento dedicato ai nostri abbonati, alle nostre abbonate, e poi ci racconta tutto lei. Parleremo con Franco Citterio della nuova edizione del Festival Estivo delle Marionette dei Colla, che comincia proprio questo weekend a Base Milano. Ma io vorrei cominciare la nostra prima parte con un'intervista che ha realizzato Shaoki Senussi. Lo conoscete bene, insomma non credo di dovervi dire chi è Shaoki, ma come forse sapete se ci ascoltate nel palinsesto autunnale invernale, Shaoki cura una rubrica al martedì in Cult che si chiama Extra Cult e che appunto racconta fatti culturali che ci portano fuori dai confini dell'Italia. Questa volta, diciamo, in una sorta di extra cult fuori busta, alla lunga estate cult, Shaoki ha intervistato il giornalista e scrittore Leonardo Martinelli, che racconta la capitale della Tunisia, Tunisi, in un libro dal titolo Tunisi, Mon Amour. È un, appunto, un viaggio che utilizza tutta una serie di argomenti e anche di suggestioni per rappresentare la Tunisi dei nostri giorni. E allora ascoltiamo l'intervista di Shaoki Senussi a Leonardo Martinelli.
1: La Goulette è un quartiere sul mare di Tunisi, è un quartiere molto popolare, è dove vanno anche a bagnarsi nel mare le persone che vengono dalla banlieue sud, dalla periferia sud, a quella diciamo più povera della città. Alla Goulette vivevano fino diciamo all'indipendenza, quindi al 1956, molti siciliani, molti ebrei, quindi c'era veramente una società multiculturale. Poi queste popolazioni sono venute via, ma quello che è incredibile è che la tolleranza, la voglia di stare insieme è rimasta, è come sedimentata sulle pietre in un certo senso. E questo si vede in vari momenti. Beh, innanzitutto si vede nel fatto che alla Goulette puoi vedere una ragazza da sola fuori nella terrazza di un bar a bere una birra alle 3 di pomeriggio e nessuno si scandalizza, nessuno gli dirà nulla. Vedi tantissime cameriere donne nei bar della Goulette. Poi ci sono anche dei momenti particolari. Il 15 agosto, Ferragosto, c'è la processione della Madonna di Trapani, perché i siciliani che vivevano alla Goulette ci portarono nella chiesa che loro stessi hanno costruito nell'Ottocento una statua che riproduce quella di Trapani, e che il 15 agosto viene portata fuori dalla chiesa in processione. Ma dietro a questa Madonna vanno i pochissimi, diciamo, cattolici che ci sono nel quartiere, i discendenti di quegli italiani, ma soprattutto i musulmani e le donne musulmane, anche velate, che urlano gli yo-yo perché venerano la Madonna di Trapani. E ci sono anche gli ebrei. E questo, diciamo, che è un momento incredibile. Io l'ho vissuto arrivando, diciamo, 4 anni fa a Tunisi, un po' per caso, ed è stato un'emozione incredibile vedere tutta questa folla composita e emozionata dietro a questa statua.
2: La goulette è anche il cibo e il pesce per tutte le tasche.
1: Sì, perché c'è il complet poisson, lo dicono in francese, che è un piatto di base dove ci sono dove c'è il pesce appunto arrosto, la meshouia, che è un'insalata preparata con le melanzane e i peperoni fatti arrostire precedentemente, c'è la sciorba, c'è una minestra, una zuppa, spesso di pesce, e con l'harissa, che è la pasta di peperoncino fortissima che si trova in tutti, diciamo, i cibi tunisini. E questo complet poisson ha un prezzo popolare, attualmente, diciamo, varia sui 15-18 dinari, quindi neanche 5 euro. Tutti se lo, diciamo, quasi tutti se lo possono permettere, e quindi vengono famiglie intere proprio dalla banlieue sud, da questa periferia sud, soprattutto il fine settimana, a mangiare il complet poisson della goulette.
2: Un altro simbolo del cibo a Tunisi è quello che hai citato, la risa, ed è il panino dei poveri, no? La baguette, spalmata con la risa.
1: Si vede ad esempio nel mercato centrale di Tunisi. Il mercato centrale si trova nel centro, in quella che viene chiamata la città europea. Venne costruito dai francesi sotto il protettorato, e lì c'è una popolazione molto umile, e soprattutto tanti operai, diciamo facchini, che vengono la mattina, e anche tante donne. E c'è proprio un luogo dietro dove io vado spesso, devo dire, ormai mi hanno adottato, dove queste persone mangiano qualcosa. Le persone più umili prendono la baguette con l'arisa. L'arisa è forte, ravviva tutto. Il cibo tunisino è sempre molto un po' eccessivo. Se è dolce, è molto dolce, se è salato, è molto piccante. Questo io, da quando sono arrivato, ho studiato il tunisino con una signora che vive nella Medina, e lei capì subito che a me piaceva mangiare e cucinare, e quindi mi spiegò questo: sai, i tunisini non guardano le sfumature nel cibo, ma vanno dritti alla volontà di godere, in un certo senso, e l'arisa fa parte proprio di questa volontà di godere.
2: Ti chiedo i pregiudizi magari che avevi prima sul mondo arabo-musulmano, prima di scrivere il libro, e poi, stando lì 4 anni, come è cambiato il tuo punto di vista?
1: Guarda, il mio punto di vista è cambiato completamente, perché io ne avevo di pregiudizi. Io prima ero corrispondente della stampa a Parigi, ero anche influenzato dalla Francia in questo senso. Ad esempio, una donna velata doveva essere per forza una donna sottomessa. Poi ho iniziato ad andare in giro per Tunisi. Io vado in giro per Tunisi anche e soprattutto con i trasporti pubblici, quindi ho cominciato a incontrare donne velate che mi rivolgevano la parola, che venivano, soprattutto giovani, mi chiedevano: ma da dove vieni, che cosa fai? Ho capito in Tunisia che una donna velata può essere anche femminista. Certo, certe volte nei quartieri più popolari viene imposto questo velo, ma non sempre. E uno dei pregiudizi più grandi lo avevo riguardo alle donne. Cioè, in Europa una donna araba musulmana deve essere sottomessa. Poi sono arrivato in Tunisia, ho scoperto che in questo paese, dal 1956, il primo presidente Bourguiba, l'eroe, diciamo, dell'indipendenza, legalizzò il divorzio proprio su domanda della donna, questo 20 anni prima dell'Italia e della Francia. Quindi i pregiudizi riguardo alle donne erano fortissimi. Oggi so che, anche perché ho fatto reportage per media italiani in contesti molto popolari, anche poveri in Tunisia, anche lì la donna ha comunque la consapevolezza dei propri diritti. Questo è molto importante in questo paese.
2: Hai incontrato tantissime persone, decine, incontri interessanti. C'è in particolare uno che ti ha segnato?
1: Posso citarne due. Da una parte Sadia, che è una immigrante subsahariana che viene dal Camerun, che ha vissuto una tragedia, stupro, in Tunisia, ma che mi ha sorpreso perché mantiene una fiducia nella vita incredibile, anche grazie alla sua fede musulmana, tra l'altro. Lei fa parte di questi immigrati subsahariani che sono rimasti, che rimangono bloccati a Tunisi, anche perché il passaggio verso Lampedusa è stato bloccato sulla base degli accordi che ci sono stati con il governo di Giorgia Meloni e con l'Europa. Con questo non voglio dire che il traffico clandestino dei migranti sia una bella cosa attraverso il Mediterraneo, però diciamo che questo successo che Giorgia Meloni, diciamo, ricorda costantemente ha come conseguenza il fatto che questi immigrati restano lì, sono spesso oggetto di razzismo, di persecuzione, come anche questa ragazza che in realtà però ha un bellissimo sorriso e una grande fiducia nella vita. Poi volevo ricordare anche l'incontro con Ayman Dabousi, che è uno scrittore, un quarantenne, molto conosciuto in Tunisia ma anche nel mondo arabo, una sorta di Bukowski tunisino, perché scrive dei libri in arabo fortissimi, con anche una componente, diciamo, sensuale, sessuale. Siamo stati insieme una sera, mi ha raccontato la sua vita ed è stato molto interessante. Volevo proprio ricordare che, come dicevi tu, ho incontrato tante persone e tutte queste persone, anche le persone più semplici, hanno accettato di raccontarsi, di raccontare anche la propria vita, diciamo, personale, intima, e questo è stato, devo dire, molto bello.
2: Tunisi, sullo sfondo c'è una crisi economica, una crisi anche politica, il post-rivoluzione dei Gelsomini non è andata come speravano i cittadini di Tunisi e i tunisini in generale. Che cosa ci puoi dire in questo momento della situazione politica, economica, sociale in Tunisia e Tunisi in particolare?
1: Guarda, è una situazione particolare, anche un po' surreale da un certo punto di vista. Da una parte, come dici tu, la rivoluzione dei Gelsomini in un certo senso ha fallito, almeno economicamente, nel senso che oggi, più di 10 anni dopo, i tunisini vivono peggio di quando c'è stata la rivoluzione. Quindi costantemente, soprattutto le persone più semplici, ti ricordano che sotto Ben Ali, quindi sotto l'ultimo dittatore, si viveva meglio. E questo, io ci sono stato nella Tunisia di quegli anni, è vero, ed è triste da dire che la democrazia abbia portato diciamo una condizione economica e sociale peggiore. Politicamente c'è un presidente, Kais Saied, diciamo che molto difficile da definire, potremmo dire un sovranista panarabo, che veramente ha dato una stretta all'ambiente politico tunisino, ha messo in prigione la maggior parte degli oppositori. Questa cosa ovviamente si sente, ha dei riflessi molto tristi sul paese. Dicevo surreale perché poi al tempo stesso, nonostante questo contesto, in una città comunque che diventa sempre più povera e sempre più sporca, c'è una società civile, soprattutto di giovani, molto vivace. La città, quando arrivano le 8, le 9 di sera, esplode di luci, di persone, di vita, di spettacoli fatti con niente. E questo, devo dire, è molto bello, nonostante tutto, nonostante i problemi che sono fortissimi. Ed è anche quello che ho voluto raccontare nel libro, cioè il fatto che appunto questa città imperfetta, povera, marginale, poi riesce a dare cose incredibili, ad esempio nell'ambito artistico.
2: Tunisi, Mon Amour, un atto d'amore per una città. Cosa ti aspetti dal lettore?
1: Ma che si innamori pure lui di Tunisi. Devo dire che questo titolo non l'ho scelto io, l'ha scelto l'editore, perché quando diciamo, ho iniziato a preparare questo progetto, appunto il mio editor nella casa editrice EDT, che ha pubblicato il libro, mi ha detto: ma tu la ami questa città? E io lì ho fatto, mi sono reso conto appunto di questo amore che avevo per Tunisi, legato forse anche al fatto che ci sono arrivato dopo tanti anni di lavoro, ho viaggiato molto, ho vissuto in Sud America, ho vissuto in Giappone, ho lavorato per diversi giornali, ed è stato un momento, diciamo, un po' in cui ho rallentato e ho potuto riflettere su tante cose. Io poi sono nato in un paesino della costa toscana, quindi ho ritrovato a Tunisi, all'inizio vivevo a Cartagine, che si trova proprio davanti al mare, tutti gli odori, le sensazioni, le luci anche d'inverno di quando io ero ragazzo, adolescente. Quindi è scattato anche un rapporto emotivo, emozionale, che credo si ritrovi nel libro.
2: Che cosa c'è di italiano alla Goulette e a Tunisi? Che cosa è rimasto?
1: Bah, cioè, è rimasta soprattutto anche tanta architettura italiana, perché in realtà gli italiani sotto il protettorato francese erano la comunità europea più numerosa dei francesi, ed erano molto attivi nel settore delle costruzioni. Per cui, ad esempio, quella che loro chiamano, i tunisini, la città europea, che è una grossa parte del centro, c'è molto razionalismo italiano, ci sono tanti edifici che uno li guarda e sembra di essere a Roma o a Milano. Poi è rimasta un'influenza nella cucina, soprattutto un'influenza da parte dei siciliani, che erano i più numerosi tra gli italiani. L'utilizzo della melanzana, ad esempio, che si trova ovunque, questo non è lo stesso negli altri paesi magrebini. Da Memmi, che è il panificio proprio tradizionale del centro di Tunisi, c'è lo sfiscione palermitano, che molti non sanno neanche che sia palermitano, credono che sia tunisino. Poi credo che ci siano alcune caratteristiche italiane, ma soprattutto siciliane, un certo rispetto degli altri, il fatto di guardare al mare, ad esempio. È un popolo, quello tunisino, ma soprattutto quello della città di Tunisi, che vive sulla spiaggia. Nel momento, a partire da aprile, maggio, i fine settimana, si va sulla spiaggia, e questo anche se si fa un paragone con gli algerini, con i marocchini, ma anche con i libici, non è la stessa cosa. C'è proprio una vita da spiaggia a Tunisi, e questo credo che sia molto italiano.

Ed era l'intervista di Sciaucchi Senussi a Leonardo Martinelli, scrittore e giornalista. Tunisi Mon Amour, il titolo del libro di cui ci ha parlato, edito da Edizioni

0: E in chiusura di questa nostra prima parte della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30, dato che siamo alla fine della settimana, alcune segnalazioni. Per esempio, proseguono gli appuntamenti nella Corte d'Onore della Biblioteca Sormani a cura del Teatro Menotti e vi segnalo che oggi, per esempio, Paolo Briguglia con la regia di Alessandra Pizzi porta il suo spettacolo Un amore, dedicato, tratto dal celebre e omonimo titolo di Dino Buzzati. E invece domani alle 19.30, sempre alla rassegna estiva della Sormani curata dal Menotti, Malandrini a Milano di Piero Colaprico, con lo stesso Piero Colaprico e Alessio Lega. Domenica il titolo invece, sempre alle 19.30, è Shakespeare a Palla, tratto dalla Tempesta di William Shakespeare, con Davide Lorenzo Palla, che tra l'altro è stato protagonista per anni della tournée da bar, se vi ricordate, il teatro classico portato nei locali, appunto nei bar. Anche stavolta Lorenzo Palla è accompagnato da musica dal vivo a cura di Tiziano Cannas Aghedu. Invece vi segnalo che quest'oggi è l'ultima occasione per vedere altre due nuovi lavori di teste inedite. La rassegna che porta in scena l'Elfo Puccini di Milano, e che abbiamo presentato ieri con autori e registi, i nuovi testi dei drammaturghi che si stanno diplomando alla Paolo Grassi di Milano. Quindi oggi in doppia replica 19 e 21.30 in due sale diverse, Sala Bausch e Sala Fassbinder dell'Elfo Puccini, potrete vedere Quello che non brucia di Annalisa Skopinic per la regia di Clemence Jourdan del Monte e Ungern di Pietro Ruggero San Clemente per la regia di Pasquale Renella. Ci sarà poi la prossima settimana un altro spettacolo di teste inedite che concluderà la rassegna, ma ve ne parleremo a tempo debito. Intanto invece alla Corte degli Angeli in via Piero Colletta, dove ha sede il Teatro degli Angeli durante la stagione autunnale, la stagione quella consueta, nella Corte va in scena Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, dall'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Mino Manni, oggi alle ore 21. Mentre vi segnaliamo anche che sempre alla Corte degli Angeli alle 16 domani c'è un appuntamento per i bambini, scuola da brividi, dato che insomma le scuole sono chiuse e che molti genitori sono in città, lavorano oppure comunque cercano delle attività pomeridiane per i bambini. Questo è uno spettacolo di Dennis Gioia e Caterina Soccini, pensato apposta per loro. E poi naturalmente ci sono tutti i concerti di cui già vi ha parlato nella fascia che ci ha preceduto il nostro Dario Grande, se volete vale la pena di ricordarvi alcune cose fuori porta che possono accadere. Poi insomma l'estate al Castello Sforzesco, che naturalmente è uno dei programmi principali, estate al castello, dove il programma è lunghissimo e va avanti anche nelle prossime settimane, per appunto buona parte dell'estate. Ma intanto sarebbe interessante andare a sentire, e credo che qualcuno di voi o l'ha già fatto o lo farà, i concerti che ci sono negli appuntamenti di Musica sull'acqua, che ha un tema portante in questa edizione 2026 che è civiltà. Diversi luoghi intorno al lago di Como, sono 17 appuntamenti tutti a luglio che appunto ospitano grandi musicisti come Mario Brunello, Diego Matteus, Gabriele Carcano, il Kandinsky Quartet e tanti altri. C'è anche un altro festival, l'inaugurazione all'Aveno Mombello con il Lago Maggiore Musica e il Garda Festival, quindi sono altri due laghi che si animano di altrettanti grandi professionisti della musica classica, della musica jazz. E poi c'è il Festival Itinerante di Bellagio e del Lago di Como, che con i 27 appuntamenti fino al 9 di agosto, con l'orchestra del festival, che è guidata da Alessandro Calcagnini, che abbiamo intervistato tante volte, diverse traiettorie. Per esempio c'è musica e cinema, una tendenza abbastanza classica in questi anni, che si è molto affermata, cioè di avere musica dal vivo, colonne sonore eseguite dal vivo sulla proiezione dei film. Vi racconteremo poi anche la prossima settimana di molte delle iniziative che sono in giro per l'Italia. Naturalmente questo è il periodo dei festival per antonomasia, anche nella seconda parte di Cult fra poco. Adesso ci sono le notizie.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
1: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
6: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Popolare Network.
9: E 10:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
10: Oggi sono 50 anni dal disastro di Seveso, la nube di diossina che il 10 luglio 1976 fuoriuscì dall'ICMESA è considerata uno dei peggiori disastri ambientali della storia italiana.
11: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica.
12: Una nube tossica si è sprigionata e fuoriuscita dallo reparto chimico di questo stabilimento fra Meda e Seveso, a una trentina di chilometri da Milano.
13: Come l'ho vista, no? Ho preso su e sono scappato dall'altra parte dello stabilimento dalla paura.
14: Abbiamo detto che c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
15: Noi di là andiamo coi bambini, portavamo i bambini a giocare perché di là c'è il prato, era la nostra vita quel posto lì.
11: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero.
10: Come avete sentito da questi audio di archivio, il segno lasciato sui comuni colpiti fu enorme. Centinaia di sfollati, il materiale contaminato racchiuso in due enormi vasche di contenimento, vasche sulle quali ora sorge un parco naturale, il Bosco delle Querce, dove tra pochi minuti avrà inizio la cerimonia per i 50 anni del disastro con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
9: In Spagna 200 tra vigili del fuoco e militari restano impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme del devastante rogo scoppiato ieri nei boschi dell'Andalusia. L'evoluzione dell'incendio è sfavorevole, ha fatto sapere poco fa la ministra della difesa spagnola. Sono 11 finora le vittime accertate, 8 i feriti, si cercano però ancora 19 dispersi. Il timore dunque è che il numero di morti aumenti. Nei comuni limitrofi 1000 persone sono state evacuate.
10: L'esercito israeliano continua a colpire la striscia di Gaza. Da questa mattina i raid aerei hanno causato almeno 6 morti. 2 delle vittime sono rimaste uccise nel campo per rifugiati di Nuseirat, nel centro della striscia. Anche sul Libano gli attacchi israeliani si stanno intensificando. Nonostante il cessate il fuoco in corso nelle ultime ore, sono aumentati i raid aerei e le demolizioni. Colpita la città di Mansouri, nel distretto di Tiro, mentre scontri e sparatorie si registrano in almeno altre 4 località.
9: Si è chiuso con una condanna l'appello bis per il caso dei 30 secondi, il processo per violenza sessuale che nei primi due gradi di giudizio aveva vista l'assoluzione dell'imputato perché, a detta dei giudici, la vittima non aveva reagito in tempo. La Corte di Cassazione l'anno scorso aveva annullato la sentenza affermando che il ritardo nella reazione fosse irrilevante. Questa mattina infine la chiusura del secondo processo d'appello, l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato ad un anno e due mesi. I fatti, che coinvolgono una hostess e un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, risalgono al 2018. Le 10.34, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 12. Una hostess e un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa risalgono al 2018.

0: E con i Beirut, la loro Nantes, che sarà uno dei suoni che scandiranno la lunga estate cult, la fascia culturale estiva a luglio e poi a settembre di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, vi diamo il bentornato, seconda mezz'ora della nostra fascia e come vi anticipavo da sommario ritroviamo con piacere il festival dedicato al teatro delle marionette realizzato in collaborazione con la compagnia Colla. È la seconda edizione aperta alla città perché appunto, come recita il claim di questa rassegna che si chiama MADE, Festival delle Marionette d'Estate, le marionette non sono un reperto da bacheca, sono corpi di legno appesi al filo tra fantasia e reale. Allora, per farci raccontare l'edizione 2026, che comincia domani, l'11 di luglio e prosegue fino al 19, siamo collegati, come nostra consuetudine, con Franco Citerio, a cui diamo il bentornato. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno a te, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, dunque, una seconda edizione, dicevamo, che prevede spettacoli dal vivo, laboratori di autocostruzione per bambini dai 3 ai 12 anni e proiezioni cinematografiche dedicate all'universo delle marionette. Questa è una novità?
1: Sì, nel senso che comunque l'idea è proprio di proporre all'interno di questo festival, questa è la seconda edizione del festival, sì. Ma in realtà prima di queste due edizioni, lo scorso anno e quest'anno, abbiamo il festival è il prodotto concentrato di quello che era una rassegna di marionette d'estate che veniva sviluppata nei fine settimana.
0: Feste di legno.
1: Infatti quattro edizioni precedenti. L'idea è proprio quella, in un periodo breve, nel lasso di 10 giorni, di proporre tutta una serie di iniziative che siano legate sì in qualche modo anche alla Carlo Colle Figli, per carità c'è un prodotto anche nostro, un lavoro nuovo che stiamo preparando con Enrico Intra, ma è l'idea di aprire diciamo quello che sono si svolge non nei nostri spazi ma negli spazi di base, è un festival che facciamo in collaborazione con Base, gli spazi utilizzati sono la Ground Hall appunto di Base in via Bergognone del 34 e la Sala 1004 e l'idea è proprio quella di aprire questi spazi anche a una serie di compagnie ospiti che possano portare non solo il teatro di marionette ma anche le declinazioni realizzate con burattini o quant'altro.
0: Allora, il programma è molto fitto, io ho accennato semplicemente ad alcune delle tipologie di appuntamenti, vogliamo provare ad attraversarlo, alle 16 ci sono sempre i laboratori, intanto possiamo dire, o quasi
1: sì,
0: sempre diciamo.
1: Ci sono alle 16 dei sabati e delle domeniche, per cui 4 laboratori, ci sono laboratori creativi per l'infanzia e anche questi laboratori che sono tenuti da Paolo Sette e Deborah Conviello, che sono due marionettisti della compagnia Carlo Colle Figli, hanno l'intento proprio di poter far capire ai bimbi, ma anche ai genitori che accompagnano i bimbi, che la marionetta non è semplicemente quell'oggetto complicato che usiamo noi poi in palcoscenico.

0: ma che si può realizzare un manufatto, è un manufatto, per cui loro realizzeranno dei manufatti fatti ovviamente con materiali semplici, domestici, cartoncini, eccetera, e soprattutto i quattro laboratori sono dedicati a quattro tipologie proprio di quattro declinazioni, per cui uno legato ai burattini, uno alla marionetta, uno al teatrino, l'altro al gioco delle ombre, per cui questi sono i quattro laboratori che avverranno appunto sabato 11, domenica 12 alle 16 e il sabato della domenica successiva, cioè il 18 e il 19. Poi abbiamo pensato una fascia oraria delle 18 nelle quali, sempre nella sala 1004, ospitiamo sei compagnie di teatro di burattini fondamentalmente, anche se c'è una declinazione anche con un appuntamento con il teatro di marionette, per cui sono compagnie che arrivano, compagnie in genere che si trovano, no, nei diversi festival che abbiamo il piacere di ospitare. Paolo Sette, che oltre ad essere un marionettista è anche un burattinaio, tra l'altro lui avrà una sua spettacolazione di burattini il venerdì 17, ha in qualche modo ci ha aiutato a selezionare una serie di compagnie amiche, per cui ci saranno burattini il primo sabato che arrivano dalla Valtellina, poi addirittura secondo la domenica 12 c'è un burattinaio, Daniele Pettinau, che arriva dalla Sardegna, e così via. Avremo anche Walter Broggini, che è un maestro della in qualche modo dell'arte dei burattini, che viene rinnovata dall'aspetto tradizionale, viene riproposta in una chiave più moderna, e Francesca Zuccherato il giovedì 16, che invece porta delle marionette a filo che vengono proposte in una chiave più da varietà, in qualche modo, numeri virtuosistici. E questo è l'ossatura del programma proposto che viene proposto diciamo per tutti, per le famiglie, per cui per i bambini e tutti quanti. Poi abbiamo pensato invece una fascia più serale, sì, alle 21, con spettacoli ed eventi alle 21, che è un pochettino più complessa, anche se non vuole tradire la popolarità del linguaggio, perché ricordiamoci che le marionette, il teatro di figura, ma il teatro, anche il teatro di immagine in genere, cerca sempre di parlare in maniera trasversale a tutti, e poi lo spettatore che, come diceva Eugenio Monticolla, con il proprio bagaglio culturale riesce a completare ciò che l'animatore propone come spunto.
1: E beh, questo
0: non vuole essere un periodo, una fascia più difficile, ma semplicemente.
1: Però magari diciamo sono più spettacoli a cui si presume ci sarà un pubblico più adulto da talora, no?
0: Sì, quello senza dubbio, tant'è vero che già le tematiche sono abbastanza particolari, per cui partiremo appunto domani sera, sabato 11 e domenica 12, con questo titolo abbastanza impegnativo, 451 ogni parola che brucia. Questo, ci tengo a parlare di questo progetto perché è un progetto molto particolare, non c'è una compagnia di riferimento, ma un centro ricreativo di Saronno, UFO. UFO è l'acronimo che sta per È Urgente Forzare l'Orizzonte, è un circolo ricreativo molto particolare, pensato, è nato dalla volontà di Emanuele Fant, che oltre a essere il mio amico è un bravissimo educatore, un insegnante. E i prodotti che ci propongono intanto sono prodotti molto particolari, perché il prodotto vero è il cammino che ha portato ad arrivare a questa elaborazione. Ovviamente questo spettacolo che portano quest'anno è ispirato al romanzo Fahrenheit 451, sì, ovviamente, che è stato reso noto anche dalle edizioni ronconiane, eccetera. In realtà è il cammino che più di 100 ragazzi hanno realizzato in circa 2 anni di attività, creando letture, facendo riflessioni su questo romanzo, immaginando cose, e alla fine si creano questi spettacoli che io trovo abbastanza roboanti, sono veramente borderline rispetto a un concetto di marionette o di teatro di figura, ma la cosa che mi piace molto è che loro riescono sempre a trasformare in immagini molto evocativi i prodotti che si propongono. Loro arrivano da noi per la terza volta, erano stati stati alla primissima edizione della nostra rassegna con un lavoro che era stato fatto nel periodo post-pandemico legato all'Inferno di Dante, e addirittura un lavoro che questi ragazzi avevano fatto in remoto, perché tutti si lavoravano in remoto a suo tempo, dialogando e scambiando mail con i detenuti del carcere di San Vittore, per cui c'è sempre un forte aspetto sociale,
1: certo,
0: nei prodotti che si propongono. Due anni fa erano arrivati con un secondo lavoro che avevano portato avanti, che era legato a Moby Dick e al concetto dell'ossessione, dell'idea in qualche modo, e quest'anno hanno lavorato su questo, perlomeno è da due anni che stanno lavorando su questo testo. Io vidi l'anno scorso le prime prove, i primi embrioni teatrali a Saronno, e subito Emanuele ho detto: no dai, portaci anche questo lavoro. Tra l'altro loro sono presenti, è una strana conformazione, perché leggo la conformazione della compagnia che sarà in scena domani. Ci saranno circa 12 ragazzi che saranno impegnati direttamente in scena o come manovratori o come musicisti, anche perché c'è anche una forte componente di musica dal vivo. Ci sono 10 lettori ad alta voce del Circolo LAV di Milano, perché loro hanno collaborato con loro, e addirittura avremo in scena 4 senza dimora, che sono frequentano in genere il bar sociale Il Girevole, che è nato attorno al Circolo, per cui Emanuele ha sempre la capacità di mettere assieme l'improbabile e l'impossibile, generando questi percorsi che sono dei veri e propri incontri. Fra l'altro sarà presente anche una mostra, un'esposizione una parte della sala 1004 che è legata al tema di Frankenstein, che è il progetto che lui sta lanciando per i prossimi due anni, e probabilmente fra due o tre anni arriveranno anche questo prodotto. A proposito di spettacoli incontri, spendo due parole sullo spettacolo che stiamo provando noi. Noi l'anno scorso avevamo proposto Puppet Jazz, che era nato da un'idea di Enrico Intra, e quest'anno, anzi tutto risale a settembre dello scorso anno, quando Enrico mi telefonò e mi disse: dai, facciamo ancora qualcosa, vediamo un po', e poi ovviamente c'è sempre la stagione teatrale che
1: incombe.
0: Per cui abbiamo pensato a questo percorso che lui ha voluto intitolare dialogo, che è un paradosso, perché è un dialogo non verbale in realtà, è un dialogo fra linguaggi, per cui ci saranno due, un pianoforte e una tastiera, per cui due pianisti, Enrico Intra e Carlo Bazzaretti, che è una nostra antica conoscenza, un pianista incredibile. Loro avevano un programma che portavano in giro alternandosi a un'unica tastiera e creando delle variazioni classiche, delle variazioni jazzistiche su temi noti. E l'idea è proprio quello di far dialogare questi temi anche con le marionette, per cui su un programma che abbiamo elaborato, un programma notissimo perché ci sono brani da Bach, Mozart, ma noti come Aria sulla quarta corda di Bach, piuttosto che La marcia funebre di una marionetta di Gounod, cioè resi noti anche dal mondo del cinema o comunque della televisione, sulle quali le marionette improvviseranno delle situazioni di figurazione.
1: Bene.
0: E Enrico invece farà delle variazioni che ancora oggi non sappiamo cosa saranno, perché tutte le volte cambiano, però il bello è proprio quello, si generano un momento di incontro.
1: Molto bello.
0: Dico un'ultima cosa.
1: Abbiamo 30 secondi, Franco, sì?
0: Sì, su questo dialogo, perché appunto, siccome le marionette sono sempre piccine, e piccine quando si muovono vicino agli esseri umani, abbiamo pensato invece di coinvolgere i ragazzi dell'Istituto Europeo di Design, della Scuola del Cinema, che abbiamo conosciuto quest'anno, come avevamo fatto un lavoro sul dettaglio da noi, una loro esercitazione, saranno in scena anche loro e in presa diretta proporranno al pubblico dettagli creando una regia sovrapposta, per cui anche questo è uno spettacolo dove dialogheranno non solo le diverse forme musicali o la musica e il teatro animazione, ma addirittura anche il linguaggio della ripresa e della proposta dell'immagine attraverso la macchina da presa.
1: Allora, da domani fino al 19 a Base Milano, MADE, il nuovo festival, nuovo insomma, è la seconda edizione di un festival che poi si è rigenerato perché ce n'era uno precedente, a cura della compagnia marionettistica Colla, ma come avete sentito con tanti ospiti. Dove troviamo i dettagli per prenotare per il calendario?
0: Ma allora, sul nostro sito www.marionettecolla.org c'è l'aggiornamento completo del programma con gli orari precisi, con tutte le indicazioni e ovviamente è un programma che viene aggiornato di giorno in giorno.
1: Grazie davvero a Franco Citterio, ai Colla, come sempre, alla compagnia marionettistica Carlo Colla e figli, buona estate, a risentirci.
0: A risentirci e vi aspettiamo in presenza al festival.
1: Va bene, a presto, a presto.
0: Arrivederci, grazie a tutti.

0: E mentre un ascoltatore o un'ascoltatrice mi dice che tra le molte cose da segnalare c'è anche il teatro in zona 7 con la compagnia Carnevale a Baggio, a Figino e a Muggiano, insomma grazie, sempre attenti, mi ha raggiunta Tiziana Ricci perché dobbiamo parlare di una cosa importante, poi sentirete anche una sua conversazione, ma un'altra cosa importante va annunciata. Ciao Tiziana!
1: Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori! Bella notizia ti do.
0: Dai.
1: Allora, abbiamo la prossima visita guidata riservata ai nostri abbonati e ai loro amici, parenti, figli, mariti, mogli, eccetera, nella serie che un abbonato può portare un'altra persona. E il 16 di luglio alle ore 19, il 16 di luglio è giovedì prossimo, alle ore 19 andiamo a visitare il labirinto di Arnaldo Pomodoro. È in via Solari al 35 e ci guida il presidente della fondazione Federico Giani, e sarà una visita molto interessante perché ci racconterà la storia del labirinto, che è una meravigliosa opera, un work in progress che Pomodoro fece nel 1995, ispirata all'epopea di Gilgamesh, che è un grande poema allegorico del 2000 avanti Cristo, quindi sì, è un viaggio tra il mito, la memoria, estremamente affascinante proprio nell'opera di Pomodoro, che è meravigliosa. Io mi ricordo quando l'ha inaugurata, è stata veramente una cosa grandiosa. Allora, ci troviamo il giorno 16 luglio, un po' prima delle ore 19 cominciamo, insomma un quarto d'ora prima, così. Però la cosa bella è che è libero l'ingresso, quindi non c'è biglietto da pagare. La cosa che bisogna fare è andare nel sito di Radio Popolare e nell'ambito delle iniziative, e lì trovate visita al labirinto di Pomodoro e dovete prenotarvi. Attenzione che abbiamo solo 20 posti, per cui insomma chi è interessato si faccia avanti, ecco.
0: Benissimo, allora questa è una notizia importante, poi la ripeteremo magari anche la prossima settimana. E invece abbiamo, ti dicevo, una tua conversazione.
1: Sì, perché il 6 di luglio è partita la settimana inaugurale del festival delle rencontre di Arles di quest'anno. Si tratta dell'appuntamento più importante per quanto riguarda la fotografia, è giunto alla 57esima edizione e il titolo di questa edizione è Mondi da rileggere, cioè l'obiettivo è trasformare le narrazioni emarginate in eventi di riferimento. Cosa vuol dire? Dare importanza, dare rilievo ai paesi che solitamente sono stati i più trascurati e anche i loro fotografi, ecco. Quindi vediamo com'è questa edizione, ce lo racconta la nostra collaboratrice Giovanna Calvenzi, che è là.
2: Il tema che Christophe Wiesner ha progettato, articolato in quattro teorie, quattro itinerari diversi, più un itinerario dedicato ai libri, alle pubblicazioni, eccetera. E devo dire che rispetto agli anni precedenti, quest'anno secondo me è un'edizione davvero molto molto ricca, che cerca di far dialogare il presente, il passato, le speranze per il futuro.
1: Ma poi penso che ci sia anche questa, non so, insomma c'è la ricorrenza dei 200 anni dalla nascita della fotografia, quindi anche questo certo avrà inciso, no?
2: Di fatto qui la storia è vero, fa parte delle celebrazioni, al Teatro Antico hanno fatto già una prima serata dedicata alla ricostruzione dei primi anni della nascita della fotografia, però come mostre effettivamente non c'è molto che riguardi il passato, cioè semmai, sì, c'è certamente molto che riguarda il passato, ma non tanto i 200 anni della fotografia. Diciamo che ci sono un paio di riscoperte, in particolare una bellissima, una fotografa francese che si chiama Martine Barras, che è emigrata più o meno negli anni 70 negli Stati Uniti, dove ancora vive, che oggi ha 93 anni, e finalmente in Francia le hanno dedicato una grande mostra al Museo Van Gogh che ripercorre un po' tutta la sua carriera. Lei ha fatto un lavoro sia a Parigi che a New York con grande attenzione alle minoranze, e in particolare per molto tempo ha seguito questo fenomeno stravagante dei bambini che fanno pugilato a New York.
1: Addirittura bambini?
2: Bambini, sì, bambini. Ha fatto un lavoro davvero, io l'avevo conosciuta molti anni fa, negli anni Ottanta, e ritrovarla finalmente in mostra in uno spazio prestigioso come il Van Gogh, sono stata proprio contenta.
1: Bene, e che altre mostre hai visto interessanti? Raccontaci.
2: Allora, dedicata a degli autori molto importanti, c'è una mostra dedicata a William Klein, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, una mostra che ripercorre un po' tutta la sua carriera, però lo fa in un modo molto allegro, con un'installazione piena di colore e con anche una ricostruzione bidimensionale dei suoi personaggi fotografati più noti. È uno spazio allegro, pieno di vita, come probabilmente sarebbe piaciuto anche a lui. Poi c'è una mostra alla Fondazione Méjean dedicata al lavoro di Henri Gruyère, autore che anche in Italia comincia a essere molto noto, perché c'è in questo momento una sua mostra a Camera a Torino, curata da François Hedel. E quindi c'è questa, come un dialogo, perché abbiamo appena visto la mostra di Torino di Henri Gruyère e lo ritroviamo qui ad Arles. Poi c'è una mostra super classica che è dedicata alla collezione della FNAC. La collezione della FNAC è una collezione molto importante, perché durante gli anni, direi 80-90, forse anche 2000, la curatrice dell'epoca, Laura Serani, aveva comperato circa 2000 immagini di autori internazionali, immagini bellissime. Questa collezione è stata oggi affidata a una scrittrice, della quale io mi scuso ma non ricordo il nome, che ha fatto una sorta di viaggio all'interno delle immagini conservate nella collezione e ha selezionato 99 immagini che raccontano un po' questa visione del mondo all'interno della collezione della FNAC. Ci sono tre autori italiani, e lo dico non in modo polemico, ma lo dico in modo molto polemico, perché in un'iniziativa come quella di quest'anno, che finalmente è ricca di proposte, è ricca di soluzioni, vedere che gli italiani sono tre in una collezione, che sono Giacomelli, Berengo e Ghirri, tre autori italiani, che sono stati acquistati da un'altra italiana, Laura Serani, che fanno parte di una prestigiosissima collezione francese, è l'unica presenza italiana. E la quantità di italiani, fotografi, curatori, appassionati, presenti in città, è altissima. Cioè, non senti parlare italiano ovunque, e in mostra no, nessuno li ha invitati. Quindi,
1: vabbè, questo non è bello. No, non è bello,
2: non è neanche nuovo.
1: Non è nuovo, anche perché dicevamo anche che nella Biennale di Venezia, che è in corso, mancano gli italiani. C'è il padiglione italiano con Chiara Camoni, ma poi nella mostra internazionale gli italiani non ce ne sono.
2: Guarda, io credo che in questo periodo di mostre di italiani ce ne sono state due vere, una mostra dei Riverboom e una mostra di Letizia Battaglia, una piccola mostra di Pierfrancesco Celada e basta.
1: E come dobbiamo leggerla? Con un'ignoranza da parte dei direttori, dei curatori?
2: Guarda, io prima pensavo che fossimo noi anche poco capaci di promuovere il lavoro dei nostri autori o di autopromuoversi. A questo punto non so più cosa pensare, perché autori molto bravi italiani ce ne sono davvero tantissimi, molti che lavorano anche all'estero, però non Non esistono. Ad Arla non ci sono. Va bene, pazienza.
1: Va bene, allora ce ne faremo una ragione in qualche modo. Senti, e poi so che sono in programma, non so se penso soprattutto in questi giorni inaugurali, proiezioni, visite guidate, dibattiti. So che tu fai lettura di portfogli anche, no?
2: Io ho fatto per due giorni lettura portfolio e devo dire che lo faccio sempre con piacere perché almeno qui c'è una realtà internazionale.
0: E allora, questa era Giovanna Calvenzi,
1: sì.
0: Sempre santa sempre per la mostra e tutto il resto, in questo caso il Rencontre d'Arles.
1: Sì, adesso abbiamo dovuto lasciarla, ma la conversazione era un po' più lunga, ma la sentirete magari completamente domani nei girasoli.
0: Bene, allora i rencontri sono in corso, lei si trova lì adesso.
1: Dunque, fino a domenica 12 luglio c'è la giornata finale per la settimana inaugurale, ma dopo fino al 4 ottobre c'è tempo per vedere tutte le mostre che
0: sono riunite ad Arles. Grazie Tiziana, torneremo a parlare anche della visita guidata, adesso un brevissimo spazio pubblicitario, torniamo subito dopo.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!

0: Merlata a 4 uscita Pero.
1: Latin
2: cocco
1: osni
2: latin
1: cocco
2: osni
1: latin
2: cocco
1: osni
2: latin
1: cocco
2: osni
1: latin
2: horis tu flio
1: oste latin
2: stapido sagri
1: oste latin
2: cocco
1: osni latin
2: cocco
1: osni latin
2: horis tu flio
1: latin
2: stapido sagri
1: oste latin
2: cocco
1: osni latin
2: cocco
1: osni
2: latin vitas
1: oste latin
2: da suras
1: oste latin
2: Cocco
1: oste latin
2: cocco
1: oste latin
2: cocco
1: oste latin
2: cocco
1: oste latin
2: horis tu flio stapido sagrias horis tu flio stapido sagrias vitas colicon echondo suraston entis nutris evris comen pereos quisu vita quisu uresen nutris que pandias fonas apotelin vitas
1: Oste latin,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: nindion,
2: oste latin,
1: oste
2: latin,
1: oste
2: latin,
1: oste
2: latin,
1: Oste
2: latin,
1: oste
2: latin,
1: oste
2: latin, lutris,
1: evriscum
2: menon pepereos quisu,
1: vita
2: quisu, uresen lutris, pandias fonas,
1: oste latin,
2: quicon,
1: oste latin,
2: nindion,
1: oste latin,
2: nindion,
1: oste latin,
2: nindion,
1: oste latin,
2: Knidion,
1: oste latin,
2: knidion,
1: oste latin,
2: horis tu fliu,
1: oste latin,
2: dos agries,
1: oste latin,
2: knidion,
1: oste latin,
2: knidion,
1: oste latin,
2: das colicon,
1: oste latin,
2: echon das suras,
1: oste latin,
2: cocon,
1: oste latin,
2: cocon,
1: oste latin,
2: cocon,
1: oste latin,
2: horis tu fliu,
1: oste latin,
2: dos agries,
1: oste latin.
3: E allora vi ho un po' forse stupiti, ma qualcuno avrà forse incontrato questo album, che è un album importantissimo. Inizia così il nostro spazio 1976, che è dedicato quell'anno in cui Radio Popolare cominciò le proprie trasmissioni, quello che stiamo celebrando, perché appunto fondazione al termine del 1975 e poi il 1976, anno peraltro fondativo di moltissime cose. Questo è il brano che dà il nome al primo album solista di Demetrio Stratos. All'ascolto ci saranno molti colleghi e colleghe delle redazioni musicali e di Radio Popolare che quell'album se lo ricordano bene. 1976, Demetrio Stratos, pur continuando a collaborare con gli Area, produce, realizza questo album dal titolo Metrodora, e Metrodora era il titolo del brano che avete sentito. È un brano ovviamente non melodico, ma è un brano sperimentale sulla voce. Demetrio Stratos, non c'è bisogno di dirlo, insomma, uno dei più grandi sperimentatori del Novecento sulle possibilità della voce, non soltanto da un punto di vista dell'ampiezza delle gamme che lui sapeva utilizzare, ma anche di un lavoro sul puro suono vocale. Metrodora era volutamente un'esperienza scioccante, talvolta disturbante. Non ci sono canzoni, è sola voce o quasi, pochissime parole, per lo più suoni. Non ci sono moduli espressivi che potremmo definire tradizionali, ma l'uso della voce si libera dall'idea che debba veicolare un testo ed esprimersi secondo certi canoni. Fu un album straordinario, perché appunto Demetrio Stratos era convinto, e più volte lo disse, che la voce si può suonare esattamente come uno strumento, e dunque questo era il primo esperimento che compì. Poi ce ne furono tanti altri, alcuni dei quali sono anche molto famosi, li abbiamo ascoltati per tanto tempo, in cui il canto è espressione di pura libertà, è il sabotaggio dell'uso tradizionale della voce. Quindi una delle cose ci mancano, insomma, da purtroppo tanti anni, data la morte precoce di Demetrio Stratos, è proprio questo suo sapersi distaccare anche da tutta una serie di territori comodi da tutto quello che insomma sarebbe stato facile fare con le capacità che aveva. Era un omaggio a colui che peraltro, a cui giustamente è stata intitolata anche una strada a City Life a Milano recentemente, ma il nostro auditorium è dedicato a Demetrio Stratos, con cui Radio Popolare tanto ha avuto a che fare, così come il Teatro dell'Elfo, così come tante importanti realtà della nostra città. Un altro luogo che è stato recentemente intitolato un grande, insomma, che abbiamo ritrovato nel 1976 è la passeggiata Umberto Eco. Ne abbiamo parlato in occasione dell'anniversario qualche tempo fa, del decennale della sua scomparsa, perché proprio per volontà di Umberto Eco, come appunto vi abbiamo raccontato, per 10 anni non si parlò, non lo si commemorò, non lo si raccontò per 10 anni dalla sua morte, per sua precisa richiesta, si ricominciò a farlo con tra l'altro una maratona di 24 ore collegata in varie parti del mondo, con tutta una serie di attività, di iniziative, compresa appunto l'intitolazione dell'anello che si può fare a piedi intorno al Castello Sforzesco di Milano, che era una delle sue passeggiate preferite. La cito non solo perché in questa estate, questa lunga estate cult, se volete potete farlo anche voi, se per esempio non siete di Milano e ci venite, quello è un modo piacevole per vedere tutte le parti del Castello di Milano e una parte del centro, ma anche perché ci piacerebbe molto avere la possibilità di ricordare anche un altro lavoro tra i moltissimi che sono stati ricordati in quell'occasione, appunto qualche mese fa, di Umberto Eco, che tra l'altro La nave di Teseo ha ripubblicato recentemente. Il superuomo di massa, ve ne leggiamo l'incipit e poi insomma ci prendiamo il tempo di dire un paio di cose. Questo libro raccoglie una serie di studi scritti in diverse occasioni ed è dominato da una sola idea fissa. Inoltre, questa idea non è la mia, ma di Gramsci. L'idea fissa, che giustifica anche il titolo, è la seguente. Mi pare che si possa affermare che molta sedicente superumanità nicciana ha come origine e modello dottrinale non Zarathustra, ma il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Questa è una citazione da Gramsci, Letteratura e Vita Nazionale, terzo, Letteratura Popolare. Così comincia questo saggio di Umberto Eco, che, come dicevo intelligentemente, La nave di Teseo, che peraltro è la casa editrice che lui aveva ideato poco prima di scomparire, ha ripubblicato qualche anno fa. Si tratta tra l'altro di un saggio che ha come sottotitolo Retorica e ideologia nel romanzo popolare. In realtà una delle lezioni più felici, più efficaci di Eco, in cui si ritrovano da quel lontano 1976 già le radici di una grande modernità, di una grande attualità tuttora valida. Di fatto il pensiero di base di quel saggio così importante è quello di fare un viaggio fra i miti della narrativa popolare, appunto dal Conte di Montecristo al Corsaro Nero, James Bond, per capire con la guida di Umberto Eco come le ideologie a volte si nascondano in prodotti pop che sembrano forse più banali, meno politicamente impegnati. A quei tempi non era un'affermazione facile da fare, si trattava di una riflessione sociologica rigorosa che poi Eco avrebbe ripreso molte volte anche successivamente in diverse pubblicazioni, ma quella fu per l'appunto la prima volta che con la consapevolezza e la capacità anche appunto di guidare il lettore della strada, cioè chi incrociava i saggi profondissimi di Umberto Eco, ma da sempre capaci di parlare anche a chi non necessariamente facesse parte di un contesto culturale elitario, un messaggio molto, molto preciso. Quindi, oltre che come è capitato a me per recuperarne alcuni passi, potrebbe interessare anche a voi ritrovare questo libro che appunto è stato recentemente ripubblicato dalla Nave di Teseo, che appunto è Il superuomo di massa di Umberto Eco. Adesso cambiamo completamente sound, ma restiamo nel 1976. Questo è Hot Fun con Stanley Clarke.

Stanley Clark, Hot Fun, 1976, beh, insomma, ci sarebbe molto da dire su Stanley Clark, ma noi vogliamo adesso parlare in questo che è il nostro spazio 1976 e tranquillizzo gli ascoltatori che ci avevano scritto a proposito di spazio 1999. Praticamente dicendoci che trattandosi di una serie che poi in realtà non è durata tantissime annate, ma ha fatto breccia nel cuore di molti pubblici europei televisivi di allora, quella serie fu diffusa per la prima volta proprio a cavallo del 1976 e dunque potrebbe essere certamente argomento del nostro spazio dedicato. Visto che il 50° di Radio Popolare è proprio quell'annata. E allora, oltre a parlare della rivista Re Nudo, come ci avete suggerito di fare e come avevamo già intenzione di fare, io guardo ovviamente il programma di Parco Lambro del 1976, il Festival del Proletariato Giovanile, che andò avanti per parecchi anni, promosso proprio dalla rivista e poi da tutta una serie di quelli che oggi definiremmo altri partner, nel nome della controcultura, nel nome insomma di un inno alla libertà non solo musicale, ma anche ideologico, vitale, tanto insomma da associarsi spesso anche a tutta una serie di complicanze, di complicazioni che non ripercorrerò perché sarebbe lungo e complicato. Furono 6 edizioni, l'ultima del 76 ebbe poi una serie di problemi di ordine pubblico che furono anche oggetto di grandi discussioni perché si crearono delle situazioni non semplici, qualcuno all'ascolto forse se le ricorderà. Ma di fatto, così come ha dimostrato un'iniziativa che da 2 anni è ripresa, cioè la ripresa del Festival di Re Nudo anche in termini iconografici, di mostre, di iniziative alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove appunto molti di coloro che allora c'erano e anche molte persone più giovani che quell'esperienza l'hanno poi imparata a conoscere successivamente, organizzano appunto un festival che riprende quell'esperienza, la ricostruisce, la racconta, ma questo riguarda il presente. Nel 1976 la line-up del Festival del Proletariato Giovanile di Parco Lambro, in cui ovviamente Re Nudo aveva parte fondamentale, prevedeva la presenza di musicisti e artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, da Gianfranco Manfredi, Ricky Gianco, Eugenio Finardi, alle Nacchere Rosse a Napoli Centrale. In ogni caso, per prepararci, diciamo così, alla lettura, allo sguardo che in questo spazio diamo spesso a riviste, stampa specifica di quell'anno, quindi alle copertine del 1976, alle copertine di Re Nudo, io riprenderei proprio un brano che abbiamo avuto occasione di ascoltare recentemente per presentare il libro che a Gianfranco Manfredi ha dedicato, e che si chiama proprio così, Gianfranco Manfredi, che ha dedicato suo fratello Roberto Manfredi a questo grande artista, intellettuale, scrittore, autore e anche autore di famosissime canzoni.

0: E come mi scrive Adelaide, grazie Ira che ogni tanto metti Manfredi, questa mi fa salire le lacrime ogni volta, ci abbiamo proprio creduto. Beh, insomma, una canzone che è diventata anche un simbolo del movimento, che poi sarebbe stato del 77, anche a Petra, che era rimasta un po' irrigidita dall'album sperimentale di Demetrio Stratos, molto interessante, ma come lui stesso affermava, volutamente anche disturbante. Questa canzone che so, insomma, vi fa piacere riascoltare come a me di tanto in tanto, perché era veramente un Manfredi in stato di grazia, come tante altre sue attività artistiche. Mi proietta, come vi dicevo, sulla copertina di un numero doppio di Re Nudo del gennaio-febbraio 1976. Vi dico soltanto quello che c'è dentro, così come viene presentato dagli strilli della copertina, dove c'è una bambola, una specie di cicciobello, diciamo così, tutta sgangherata e ripensata artisticamente, come se fosse una specie di automa che cammina in maniera un po' inquietante e un po' trassognata. Quindi già l'artwork delle copertine di Re Nudo, come giustamente è stato messo in luce nei due appuntamenti alla Fabbrica del Vapore di quest'anno e dell'anno passato, era qualcosa da tenere in considerazione. Allora, dentro ci sono Cooper, Jarvis, Facchinelli, Garcia, la registrazione di un dibattito su follie, sessualità e politica, poi c'è Ruba, ragazzo, ruba, e si parla di esproprio proletario, documento mai più senza fucile, interviste con Gaber, Colli ed Episcopo. È proprio così, insomma, ci sono personaggi che a volte mi viene in mente Ombretta Colli, che poi, insomma, per Forza Italia è stata addirittura presidente della provincia, che hanno un po' cambiato registro e anche fronte. Tarantella, Canun, Vabbona, la nuova compagnia di canto popolare, l'annuncio che è uscito questo long playing disponibile in musicassette e cartucce stereo 8. Un album importante, esce A Trick of the Tail dei Genesis, e quindi anche questo viene annunciato. E poi, a sostegno di Re Nudo, tutti al Palazzetto di Torino, giovedì 26 febbraio ore 21, concerto del canzoniere del Lazio. Poi c'è un lungo approfondimento, perché gli articoli sono molto densi, molto interessanti, alcuni li ho riletti e devo dire che sono rimasta colpita di nuovo dall'attualità di alcuni temi. Facciamo la società della festa facendo la festa alla società, lo scontro col potere attraverso la cultura e la controinformazione, battere il nuovo conformismo di sinistra, quanto forse ci servirebbe, ma abbiamo anche problemi ancora peggiori. E poi tante testimonianze nella rubrica delle lettere, ma siamo solo all'inizio e io potrò nei due minuti che mi rimangono dirvi soltanto un paio di cose. Il famoso articolo, pezzo Ruba ragazzo ruba, è introdotto in questo modo: sono ormai diversi mesi che una piccola frangia della sinistra rivoluzionaria organizza momenti di riappropriazione ai supermarket, negozi di dischi alimentari. Noi, in linea di massima, giudichiamo positiva questa azione quando non si limiti a un gesto esemplare, al furto con volantino, come si definiva allora, però crediamo che anche sia necessario stimolare un dibattito per affrontare l'argomento. Qui pubblichiamo una testimonianza di un operaio che ha partecipato alla prima appropriazione di massa avvenuta il 19 ottobre 74 in un supermarket di Milano. Nelle pagine successive pubblichiamo un primo intervento di riflessione sul valore politico e culturale di questi comportamenti. Ricorderete che a questo argomento addirittura Dario Fo e Franca Rame dedicarono un loro spettacolo all'esproprio proletario, quindi era un'azione molto precisa, anche molto consapevole. Poi c'è un elenco delle appropriazioni, così come si chiamavano, avvenute in tanti luoghi. Per esempio in una salumeria del centro di Milano, oppure alla AEO di Viale Bligny, sempre a Milano, o ancora tutto questo naturalmente attraverso una serie di altre attività che erano attività di confronto e attività di azioni politiche vere e proprie. E poi, per esempio, Pasolini e Salò erano quegli gli anni. Potere, sbatti il mostro sullo schermo. E c'è una critica, oltre che la ricostruzione della prima proiezione pubblica del celebre film di Pierpaolo Pasolini, che finì per determinare, oltre che molte censure, tutta una serie di meccanismi di censura nascosta, cioè attraverso passaggi, soprattutto in molti ambiti culturali, per cui si cominciò a contestarlo da diversi punti di vista. Ritrovare questo numero di Renudo rappresenta una tale miniera di informazioni che io ho potuto accennarvene soltanto alcune. La rivista si basava sugli abbonamenti e poi suggeriva anche il sostegno di tanti altri giornali e testate del circuito alternativo, e ce ne sono alcune che, ahimè, sono scomparse. Noi siamo ancora qui e quindi a maggior ragione, in fondo, sostenerci potrebbe avere un senso. Il nostro spazio 1976 si chiude qui, ma sono sicura che ritorneremo sulle pagine di Renudo per raccontarvi e riscoprire insieme a voi altri argomenti che sono stati affrontati allora. Adesso un altro spazio pubblicitario, con buona pace, insomma, di ciò che si diceva su Renudo nel 1976, e ritorniamo subito dopo con un'altra parte della lunga estate cult.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: E dunque, veniamo a un'altra delle nostre sezioni della Lunga Estate Cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare. Siamo arrivati all'ultimo dei podcast scritti e realizzati dagli studenti e dalle studentesse della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, podcast originali, nativi, che sono ispirati spesso anche a esperienze autobiografiche da parte degli autori e delle autrici. Noi a questo punto, come abbiamo fatto per tutti gli altri quattro podcast, prima di ascoltare l'ultimo, ne parliamo con la sua autrice, Anna Parodi. Buongiorno Anna, ciao, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora Anna, qui è ancora un altro universo che tu hai evocato nel tuo podcast. Raccontaci, sì. Intanto come si intitola?
1: Il mio podcast si chiama Si fossi fuoco ed è ambientato all'interno di una comunità psichiatrica e va a raccontare tramite il racconto di un fatto che è veramente successo quando io all'epoca lavoravo in una comunità psichiatrica, tramite il racconto di questo avvenimento va a psichiatrica e va a raccontare tramite il racconto di un fatto che è veramente successo quando io all'epoca lavoravo in una comunità psichiatrica tramite

0: si scopre all'ascolto.
1: Sì, lo si scopre.
0: Però, diciamo, si tratta di un evento inatteso e drammatico, perché tu volevi fare cosa? Far capire, no, cosa succede in una comunità del genere. Chi è che racconta? Gli occhi che guardano di chi sono?
1: Gli occhi che guardano quello che succede, la voce di chi racconta è la voce di questo di questa operatrice sociosanitaria che arriva in turno una giornata come tutte le altre e scopre appunto che c'è stato un avvenimento e quindi si troverà a dover far fronte alle conseguenze di quanto è successo, a gestire un turno del mattino appunto però non un turno del mattino qualsiasi, ma il turno del mattino in cui per l'appunto c'è appena stato nella notte un avvenimento molto importante. Il titolo di questa puntata infatti è L'alba il giorno dopo, no? Proprio per far vedere il mattino dopo che cosa succede dalle prime luci dell'alba, quando gli ospiti si svegliano, fino al terminare del turno.
0: E allora, ovviamente ci sono tutta una serie di attività che possono sembrare ordinarie, quotidiane, ma tutto viene sconvolto, no? Quando l'abitudine proprio, quasi il rito, no? Per chi vive in una comunità del genere viene infranto. Quindi in realtà è un podcast estremamente dinamico, lo sentirete, no? Cioè, nel senso che è scandito da mille rumori, interruzioni, dubbi, cose che accadono e forse appunto normalmente non accadrebbero, anzi sicuramente normalmente non accadrebbero. Quindi, che lavoro avete fatto con la regia? E intanto appunto raccontiamo chi la firma.
1: Il regista che si è occupato del mio podcast è Tommaso Bavestrelli, uno studente appunto di regia della Paolo Grassi. Ha lavorato con me inizialmente dividendo il testo in sezioni, appunto per cercare di dare un senso a tutto questo dinamismo, a cercare di dare delle sezioni. Abbiamo lavorato tanto sul tappeto sonoro per cercare di restituire l'ambiente della comunità tramite appunto i suoni che si sentono. C'è stato un lungo processo di appunto confronto tra di noi per cercare di capire quali suoni potessero restituire meglio da un lato l'ambiente, dall'altro la tensione che si percepisce. Abbiamo poi lavorato anche tanto sulla mia voce, che è quella appunto che racconta il podcast, per dare la giusta intensità a determinati momenti e la giusta velocità anche con cui narrare gli avvenimenti. E poi lui si è occupato di tutta la parte di montaggio, per l'appunto una volta che abbiamo registrato, una volta che abbiamo determinato che la registrazione andava bene, era a posto, lui si è occupato di tutta la parte di montaggio, quindi la mia voce con i suoni, con le musiche, eccetera eccetera.
0: Allora, un grande lavoro che ha determinato anche una serie di avanti e indietro, di decisioni da prendere, di suggestioni da accogliere oppure eventualmente da ripensare, quindi è un lavoro molto accurato e devo dire che ne approfitto per fare i complimenti a tutti e cinque gli autori, a tutti e cinque i sound designer che hanno collaborato insieme con Andrea Mormina, che è un docente della Paolo Grassi, che da sempre si occupa di musica, di suono, alla realizzazione di questi podcast, perché devo dire che anche le reazioni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici sono stati estremamente, insomma, interessati, li hanno molto apprezzati. Quindi bene, Anna, che cosa, faccio anche a te una domanda in fondo un po' banale ma ha un senso, che cosa ti piacerebbe che il pubblico alla fine ricavasse, si portasse via dal tuo podcast?
1: Ma sicuramente mi piacerebbe che ne ricavasse della conoscenza rispetto a questi ambienti che molto spesso vengono un po' relegati ai margini della società e di conseguenza pensati con una sorta di timore. Invece mi piacerebbe appunto che il pubblico capisse, si avvicinasse a queste realtà tramite quello che è appunto il racconto delle reazioni a un avvenimento che sarebbe tragico per chiunque.
0: Allora, grazie.

0: Di nuovo a Anna Parodi e a tutte coloro che l'hanno preceduta, il nostro ultimo podcast dunque Si fossi fuoco, lo ascoltiamo insieme. Grazie Anna e buona estate, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Qual è l'emergenza?
3: C'è qualcosa che sta bruciando in via Tortona.
2: C'è un incendio?
3: Non capisco. Lì alla pompa di benzina, tra le fiamme, mi sembra di vedere una persona.
4: Io sono Anna Parodi, infermiera di comunità psichiatrica, e in questo podcast Si fossi fuoco voglio raccontarvi delle storie di vita in queste strutture. Episodio 1, il mattino dopo.

Oggi in comunità è stata una giornata davvero devastante. Dopo 10 anni di lavoro come operatrice sociosanitaria in questa struttura, avrei dovuto capirlo da subito che c'era qualcosa che non andava. Arrivo in turno, che sono neanche le 6:20, e vedo tutte le luci accese. Brutto segnale. Di solito le teniamo spente il più possibile, così i ragazzi dormono. Stefano, che aveva appena finito il turno di notte, camminava su e giù nervosamente, e anche questo è strano, che lui appena ne ha l'occasione si siede o addirittura si sdraia. Lui ha veramente la capacità di non fare un cazzo anche quando qualcuno degli ospiti ha una crisi psicotica davanti a lui, però in qualche modo i ragazzi gli vogliono bene e con lui ci parlano. Il suo lavoro in fondo lo sa fare, ed è un bravo ragazzo pure lui. Vabbè. Fatto sta che per compensare mi siedo io e lo guardo come a dirgli di muoversi, a darmi consegne e di andarsene a dormire. E lui, senza neanche un ciao. Andrea è scappato e alle 4 si è dato fuoco alla pompa di benzina di via Tortona. Andrea è uno preciso, scrupoloso. Era l'unico che non sbagliava mai, neanche una volta quando si trattava di raccolta differenziata. Stava lì, divideva le bucce dai tovaglioli, dalle confezioni di alluminio dei fruttini, che tanto non prendeva mai perché gli facevano ribrezzo, e sinceramente lo capisco. Tollerava a malapena solo quelli alla prugna. Oggi sono in turno con Irene. Meno male. Irene è in gamba. Poi era silenzioso come un gatto. Non stento a credere che sia scivolato fuori dalla sua stanza in completo silenzio e dalla stanza al corridoio, dal corridoio a una delle porte che danno sul cortile, attraversare il cortile, scavalcare la recensione. Che poi che senso ha mettere in turno un solo operatore di notte se poi le porte che danno sul fuori sono 4? Uno mica il dono dell'ubiquità. Tutto in silenzio avrà fatto. Dubito che Mattia si sia accorto di niente. Oddio, Mattia! E mo come glielo diciamo che il suo compagno di stanza è scappato? Quello chi lo tiene più una volta che lo scopre? E Cristian, Graziella, Salvatore, Vito, chi glielo dice? 20 minuti e siamo già al secondo caffè, ottimo. Irene non dice niente, ma immagino che cosa stia pensando. Finché non sorge il sole siamo a posto. Finché i ragazzi non si svegliano, possiamo far finta che non sia successo niente. Ecco, appunto. Dario, di già, sono neanche le 7. Vai, va che devo preparare la colazione. Prima la colazione e poi le sigarette. Colazione. Iniziamo con la colazione. Una cosa per volta e andrà bene, no? Che schifo l'orzo. Gli devono voler male a propinarglielo costantemente. Ma io dico, piuttosto il Nescafè del discount. Non credo che costi così tanto di più. Trovo disturbante persino l'odore. Non capisco come facciano a berlo e dire che ne bevono in quantità industriali. Forse oggi dovrei fargli il latte cioccolato, anche se non è domenica. Così per cosa? Per indorargli la pillola? Che stronzata. Non so neanche che cosa posso dirgli. È ovvio che qualcosa devo dire, glielo devo, ma sicuramente c'è anche qualcosa che non posso dire. Per privacy o per qualche indagine che si farà o... I carabinieri. Oggi arriveranno i carabinieri, me lo ha detto Stefano. Quando? Suppongo presto, mi sembra una faccenda decisamente importante. Devo solo tener duro finché non arrivano loro. Tutto qui. Lo sentono che c'è qualcosa che non va. Andrea era sempre puntuale e aveva sempre fame. Anche quando era girato male, i pasti non li saltava mai, anzi... Più era nervoso, più mangiava. Era un costante chiedere il bis e il tris di tutto e litigare con noi che non glielo volevamo dare, perché poi il cibo non bastava per tutti. Ultimamente però non chiedeva troppi bis. Mangiava normalmente. E loro se ne accorgono che c'è qualcosa che non va. E Andrea dov'è? Perché non fa colazione? Perché non è ancora sceso? Sta male? Se è malato io non voglio starci vicino perché poi mi attacca qualcosa. E se ha la meningite? Le mosche possono attaccare la meningite. Ci sono tante mosche ultimamente. E se ci attacca la meningite? Edoardo è fissato con la meningite. È fissato con tutto, a dir la verità. È un ipocondriacone. Ma ultimamente ce l'ha nello specifico con la meningite. E Andrea dov'è? È ancora in camera? Guardate che in camera non c'era, il letto era vuoto. Pensavo che fosse già sceso. E in cortile? Perché non fa colazione? Questo è Mattia, che parla a macchinetta, come suo solito. E mi guardano tutti.
aspettando una risposta che non sto dando. C'è stato un incidente. Andrea ha avuto un incidente. Oggi bussano tutti, continuamente. Mattia ha già chiesto 3 volte le sigarette in un'ora, e io gliene posso dare solo una, ma non è l'unico. Anche Dario, Cristian e Vito, un continuo bussare e chiedere sigarette, bussare e chiedere sigarette. Ecco, appunto. No, non è ancora ora della sigaretta, ai 20 posso dartela, è meno un quarto, manca ancora mezz'ora abbondante. Li capisco, è normale, sono nervosi. Devono sfogare il loro nervosismo, ognuno al suo modo. Mattia fuma come un ossesso. Cristian chiede 50 gocce di Entumin tutte in una volta sola. Vito cammina avanti e indietro. Che poi sarebbe meglio che si sedesse, dato che il mese scorso si è slogato un ginocchio e ancora non è proprio stabile sulle sue gambe. Edoardo ha già chiesto 5 volte di farsi misurare la febbre, il peso, la glicemia, la pressione. È convinto di avere un tumore alle ossa. Al metatarso, nello specifico. Quando mai si è sentito di un tumore al metatarso? Vabbè, suppongo che qualcuno ce l'abbia anche avuto. Devo lavare i pavimenti. Prima Antonio è venuto da me. Si è chiuso la porta alle spalle e mi ha chiesto se Andrea fosse morto. E come faccio a dirgli di no? Mica posso mentirgli. E quindi gli ho detto di sì. Poi mi ha chiesto se si fosse ammazzato. Proprio così, ha detto ammazzato. E anche qui non posso mentirgli. Non mentre mi guarda negli occhi con aria di sfida, perché ha già capito tutto, e se gli dico una cazzata non si fiderà mai più di me. Così mi sono seduta e gli ho detto che stavamo aspettando i carabinieri. Ma quando arrivano i carabinieri? In qualche modo la risposta gli deve essere andata bene, perché ha annuito ed è andato via. Ora lo vedo confabulare con Vito e con Edoardo. A Mattia non dicono niente. Gli passo a fianco con il carrello lavapavimenti e gli allungo una sigaretta. Mi sorride, mi fa cenno di tenere la bocca chiusa, poi corre a fumare. Andate un attimo in salotto, che devo lavare il corridoio. Quando si asciuga potete passare, che poi ci manca solo che scivolate. Salvo, dai, vai in salotto, che rimani lì a guardarmi come un pesce lesso. Oh, Cristo. Salvo è così. Si agita e si fa la pipì addosso. Non lo fa intenzionalmente, cioè un po' lo fa apposta. È che gli piace essere accudito, lavato. A me piace un po' meno, ma questo è. L'acqua va bene di temperatura? Troppo fredda? Così va meglio? C'è stato un periodo dove lo faceva anche Andrea di pisciare per terra, ma lì era diverso, era un gesto di sfida perché aveva litigato con il dottore che non voleva ridurgli l'antipsicotico. Ci ha fatto impazzire per qualche giorno, poi hanno raggiunto un accordo. E per un po' è stato pulitissimo, anche perché era abbastanza ossessivo sulla questione della pulizia e dell'ordine, quando stava bene, certo. Quando era in down era capace di non farsi la doccia per giorni. Era un equilibrio sottile quello di Andrea, tra l'eccessiva precisione e l'abbandono più totale. Ma quando arrivano i carabinieri? Inizia a essere tardi. Ma che hanno di meglio da fare? Mi auguro che sia qualcosa di veramente, veramente importante. Vito mi ha detto che oggi non mangio, 2 volte. Sciopero della fame. Così reagisce alle tensioni lui. Graziella si è già messa a piangere 3 volte e neanche lei sa perché. È stata consolata da Antonio, il che è un bene, ma se le ha detto di Andrea potremmo star contando i secondi dall'esplosione di una crisi bella pesante. L'ultima volta che è andata in crisi ha mangiato 6 monete e abbiamo dovuto mandarla in pronto soccorso. Comunque meglio della volta prima, che si era bevuta mezzo flacone di shampoo. Ma quando arrivano i carabinieri? No, una sigaretta non te la posso dare. Sì, a te posso darla, è ora. A lui sì e a te no, perché tu l'ultima l'hai fumata 20 minuti fa, lo sai come funziona. Le monete per il caffè? Le hai finite. Se mi segui te ne faccio uno, ma non prenderla come un'abitudine perché non dovrei neanche farlo. Ma quando arrivano i carabinieri? Sì, ti stringo la mano. Sì, mi siedo con te. Sì, esco a fumare con te, vieni, facciamoci un giro nell'orto. Non litigatevi, il telecomando. Graziella, è tutta la mattina che guardi ciò che vuoi. Ora lascia la TV a Edo, dai. Sì, accendo il computer. Sì, puoi ascoltare la musica. Lo sai che puoi farlo quando vuoi, perché chiedi? Ma quando arrivano i carabinieri? No, il dottore non c'è, torna lunedì. Non lo so se ti ha aggiustato la terapia.
non lo so se ha parlato col CSM, non so niente. Ma quando arriva il pranzo? Ah, il pranzo, merda. E ora? Che faccio? C'è da prendere il carrello. Lascio Irene da sola? Però stanno tutti abbastanza sclerando, non sono tranquillissima. Magari posso portarmi dietro qualcuno dei ragazzi. Qualcuno di agitato, gli chiedo una mano perché... Sì, certo. Se devo portarmi dietro chi è agitato, svuoto la struttura e invado le cucine. Magari posso aspettare ancora un po'. Ma quando arrivano i carabinieri? È proprio ora. Già sono agitati, ci manca solo che li affamo. Forse posso fidarmi ad andare. Ci metto 5 minuti. Sono agitati, ma non aggressivi. Non ancora. Ma quando arrivano i carabinieri? E se Edo e Graziella iniziano a litigare mentre sono via? Magari posso portarmi dietro Edo. Portare Graziella è escluso. Lei è già tanto se la faccio alzare dal divano. Sì, sì, lo so, è ora di pranzo. Eh? C'è qualcuno al cancello. Sono arrivati. Sono arrivati. Sì, sì, adesso apro. Finalmente sono arrivati. Ma ora come reagiranno gli altri? La prossima puntata di Si Fossi Fuoco uscirà la prossima settimana su questa piattaforma. Si Fossi Fuoco è un podcast scritto e interpretato da Anna Parodi con la regia di Tommaso Bavestrelli,

Si conclude così questa settimana in cui abbiamo dedicato una parte di La lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. L'abbiamo dedicata questa parte all'emissione introdotta da un'intervista con gli autori e le autrici dei podcast originali creati da appunto studenti e studentesse del primo anno di scrittura per lo spettacolo e regia della Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi di Milano. Questo in particolare era Si fossi fuoco, come avete sentito, scritto da Anna Parodi con la regia e il sound design di Tommaso Bavestrelli. Li salutiamo, questi giovani futuri professionisti della scrittura, con un brano musicale che ci condurrà alla nostra ultima parte della fascia culturale La lunga estate cult, anche perché dopo abbiamo da raccontarvi ancora molte cose. E allora abbiamo scelto questo brano che potrebbe essere adatto anche un po' ai sogni di chi si affaccia al mondo dell'espressione artistica.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, un brano di un po' di tempo fa, Camminando su un sogno, che è un po' quello che tutti i giovani artisti e le giovani artiste devono fare, soprattutto quando stanno iniziando. In Italia forse è un tantino più difficile che in altri paesi, anche per poi negli ultimi anni particolarmente, e quindi in qualche maniera il sostegno è importante anche da parte di Radio Popolare. Noi siamo arrivati all'ultima parte della nostra lunga estate cult, abbiamo ancora una breve parentesi di pubblicità e poi ritorniamo a parlarvi di Patti Smith.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
1: Istitutoconfucio.unimi.it. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Bentornati alla lunga estate cult, la fascia culturale estiva con voi fino alle notizie delle 12:30 e ritorniamo a parlare di Patti Smith in vista del concerto del 29 luglio al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare. Ritorniamo sulle pagine di Patti Smith, poetessa del rock, libro edito parecchi anni fa, nel 96 da Sperling e Kupfer Editori, nella collana Nuovi Ritmi, e firmato dal giornalista musicale e grande amico di Patti Smith, Victor Bocris. Rimaniamo nell'infanzia con alcune testimonianze che Bocris ha raccolto nei primi capitoli del libro. Scriveva e raccontava Patti: mia mamma cantava e all'inizio andavo pazza per i cantanti jazz bianchi degli anni 40 e 50 come Chris Connor e June Christie. Quando ero piccola amavo l'opera, amavo Puccini tra l'altro una delle cose che Patti Smith ha sempre detto appunto era che l'opera era sempre stata una delle sue passioni. Amavo Maria Callas, stavo lì seduta e piangevo, non capivo il senso, non capivo l'italiano ovviamente, ma il suono, la concentrazione, la perfezione di quel suono mi elevavano. Da giovane ho anche recitato in un'opera, facevo uno dei giovani tenori zingari di Verdi. In realtà, se fossi vissuta in un'epoca diversa, in un altro posto, per esempio in Italia, probabilmente avrei voluto diventare una cantante lirica, ma essere americana negli anni 50 e cercare di dedicarmi alla lirica a Filadelfia sarebbe stato assurdo, nessuno mi avrebbe dato retta. Un giorno un ragazzo che aveva un giradischi RCA Victrola e mi disse: senti questa, e mi fece ascoltare The Girl Can't Help It di Little Richard. Rimasi a bocca aperta, fu un riconoscimento immediato, un colpo basso. Little Richard mi entrò nella testa a 6 anni e sentii un'improvvisa voglia di vivere. Insomma, l'infanzia per Patti fu, dice Bocris, un periodo in attesa di avere una grande occasione, perché ancora racconta Patti Smith a Victor Bocris: avevo pianificato tutta la mia vita fin da piccola, avevo un'assoluta spavalderia verso il futuro, non ero nata per fare la spettatrice. La tragedia del brutto anatroccolo era che nessuno l'aveva mai preso da parte per dirgli: senti, adesso sei brutto, ma poi questo ti servirà. Era così che vedevo me stessa, immaginavo che sarebbe venuto il momento giusto, sono una persona assai ottimista. Ero il genere di ragazza che non sarebbe mai apparsa sulle pagine di Mademoiselle, ma dicevo ai miei amici: quando sarò grande mi vedrete su tutte quelle riviste. E scrive ancora Bocris: come molte ragazzine cresciute negli anni 50, Patti rifiutò l'immagine super femminile che la società imponeva alle donne. Ero un implacabile maschiaccio, diceva Patti, odiavo essere una femmina, ero sempre Flash Gordon e non la sua ragazza. Non mi identificavo quasi mai in un personaggio femminile, odiavo il look anni 50. Quando andavo in giro vestita di taffetà risultavo come una vescica su una schiena nuda, scrisse Patti. Ai balli della scuola facevo sempre da tappezzeria, amavo la mia famiglia ma mi sentivo estranea a tutti e da bambina mi sembrava di essere un visitatore alieno venuto da un'altra cultura. Insomma, queste alcune delle cose che Patti Smith ha raccontato della sua infanzia come sempre noi leggiamo qualche passo di questa biografia ormai non più rintracciabile in libreria, perché ci serve anche per introdurre un nuovo episodio di PS Songs, così Nicolò Vecchi ha intitolato la rubrica che ha dedicato a diversi importanti pezzi di Patti Smith, ricostruendone per noi anche il percorso artistico. Ascoltiamo.
1: Land non è soltanto il cuore strutturale dell'album Horses, l'esordio di Patti Smith uscito nel novembre del 1975, ma rappresenta l'apice concettuale dell'opera. Abbiamo parlato di come la traccia di apertura, Gloria, rappresentasse una dichiarazione di indipendenza intellettuale e morale, e di come Free Money ancorasse la narrazione alla realtà sociale, alle privazioni economiche e alla condizione della classe operaia americana. Con Land la prospettiva evolve ulteriormente, smaterializzandosi e concentrandosi sulla psiche umana e sul superamento dei limiti fisici del corpo. La traccia si sviluppa come una suite divisa in 3 movimenti di oltre 9 minuti. Il primo, intitolato Horses, ci conduce in una dimensione di brutalità metropolitana. Il protagonista della narrazione è Johnny, un personaggio il cui nome e la cui fisionomia derivano esplicitamente da The Wild Boys, il romanzo del 1971 di William Burroughs. Nel testo di Burroughs, i ragazzi selvaggi formano un movimento giovanile, clandestino e omosessuale dedito alla sovversione della società. Patti Smith si appropria di questo immaginario. La narrazione si apre in un corridoio claustrofobico in cui Johnny subisce una violenta aggressione. Il trauma descritto nel corridoio viene interrotto da un'irruzione onirica. Cavalli bianchi con le narici in fiamme circondano Johnny. In questa sezione la parola horse agisce con un doppio significato. Da una parte evoca un senso di libertà primordiale e di perdita totale del controllo, dall'altra, nel gergo dei bassifondi esplorati da Burroughs, horse è il termine in codice per l'eroina. Questa sovrapposizione fonde il tema del controllo di sé con la dipendenza chimica, in un cortocircuito di grande impatto. Sul piano musicale il brano si sviluppa grazie alla tecnica del collage, del cut-up, resa celebre ancora da Burroughs proprio in quegli anni, una pratica che Smith e Mapplethorpe utilizzavano frequentemente anche nelle loro arti visive, assemblando materiali di scarto. Il passaggio al secondo movimento della canzone applica la tecnica del cut-up alla struttura musicale. L'oscurità della scena iniziale viene squarciata da un'interpolazione di Land of a Thousand Dances, brano R&B scritto nel 1962 da Chris Kenner. Invece di proporne una semplice cover, Smith, così come aveva fatto con Hey Joe e con Gloria precedentemente, ne opera una decostruzione. Inizia a declamare la lista dei balli dell'epoca, il Watusi, il Twist, il Mashed Potato, ma lascia che le parole perdano la loro innocenza, trasformandosi in un delirio ipnotico in cui il vocabolario del ballo scivola poi nel desiderio sessuale e nell'allucinazione. Una collisione deliberata tra la cultura pop americana più classica e il disordine che emerge dalle inquietudini di quell'epoca. La genesi di questa estesa improvvisazione è documentata dai resoconti delle sessioni agli Electric Lady Studios di New York, sotto la produzione di John Cale. L'autore Philip Shaw e il testimone Tony Glover raccontano di un'atmosfera carica di mistero. Durante la prima registrazione ritmica, Smith si bloccò nella parte parlata, limitandosi a urlare indicazioni di tempo alla band. Fu solo durante un'incisione vocale successiva, registrata in solitudine e di notte, che prese forma il nucleo definitivo dell'opera. Smith descrisse quell'esperienza come uno stato di alterazione. La consueta galleria dei suoi riferimenti lirici svanì per fare posto a immagini non calcolate di fili elettrici e a un vasto inspiegabile mare di possibilità. Alla fine del nastro la cantante affermò di essersi sentita come nel film L'Esorcista, come se un'altra entità si fosse impossessata della sua voce. Questa spinta trascendentale conduce al terzo e ultimo movimento, la merde, con le lettere D e E messe tra parentesi. Qui il testo raggiunge l'apice, invocando ritmicamente il nome di Rimbaud, il poeta francese che fu una delle influenze più potenti per la giovane Patti Smith. Nel finale il viaggio di Johnny si conclude in modo drammatico. Il protagonista preme una lama contro la propria gola, compiendo un atto di autolesionismo estremo. È un momento descritto con precisione clinica in cui la narrazione visualizza le corde vocali che schizzano verso l'alto come ghiandole impazzite. L'epilogo di Johnny non viene tuttavia presentato come una sconfitta nichilista, bensì come un rituale di liberazione. Il corpo fisico, vissuto come ricettacolo di corruzione e dolore imposto dalla società, viene annientato per permettere all'identità e all'essenza incorruttibile dell'individuo di liberarsi e accedere a quel superiore mare delle possibilità. Attraverso Land, Patti Smith trasforma il linguaggio del rock in un veicolo di rigenerazione sonora e spirituale. La canzone diventa una liturgia che fonde l'urgenza fisica della musica con la profondità della grande letteratura europea, ridefinendo in modo mirabile i confini del genere.
2: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept.

0: E allora si concludeva così questo nuovo episodio di PS Songs, la rubrica firmata da Nicolò Vecchia che brano per brano ricostruisce il percorso artistico di Patti Smith, che sarà protagonista del concerto per i nostri 50 anni al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 29 luglio. Noi abbiamo ancora delle cose da dirvi negli ultimi 6 minuti della lunga estate cult. Perché quest'oggi parte al cinema Arlecchino, Cineteca Milano, cos'era il Tangeri, la Milano anni 80, il cinema e il suo linguaggio. Da oggi fino al 19 luglio una rassegna per raccontare cos'era Milano negli anni 80, come si viveva la città, come è stata raccontata dal cinema, con quali linguaggi. Per rispondere a queste domande, Cineteca Milano organizza dunque un ciclo di film dal titolo Sono andata al Tangeri a ballare e altri film milanesi degli anni 80, che si terrà appunto alla Cineteca Milano Arlecchino da oggi fino al 19 luglio. Il piatto forte della rassegna però è un'esclusiva di Cineteca Milano. Si intitola Sono andata al Tangeri a ballare ed è diretto da Giulia Lamarca e Tommaso Perfetti. È un film del 2026 ma è ambientato ai tempi delle segreterie telefoniche, prima dei cellulari. Ce ne parla Barbara Sorrentini.
1: Buongiorno Ira, buongiorno che all'ascolto, vi parlo di un film che in realtà non è un film, che verrà proiettato questa sera alla Cineteca Arlecchino e dà il via a una rassegna di film che raccontano la Milano degli anni 80 e 90. Il film si intitola Andavamo al Tangeri a ballare. Io non so se qualcuno di voi si ricorda quel locale in cui si ballava la musica di Fela Kuti. Fondamentalmente il genere musicale era quello, stiamo parlando appunto degli anni 80. E il film di questa sera, perché vi dicevo che non è un film? Perché è tutto nero, è uno schermo nero per quasi un'ora in cui si ascoltano a livello di audio, quindi è come se si ascoltasse un podcast o una trasmissione radiofonica, le segreterie telefoniche di quegli anni. Vi ricordate i messaggi che ci si lasciava in segreteria telefonica? Ecco, Tommaso Perfetti li ha raccolti. Ne ha raccolti, da registrati prima di tutto, evidentemente già con l'idea forse di mantenere un cimelio, e li ha montati insieme creando una sorta di racconto attraverso i messaggi in segreteria telefonica, prevalentemente tra lui e la sua compagna dell'epoca, ma anche ovviamente amici, genitori, parenti. Il risultato è abbastanza divertente, è un momento di memoria storica abbastanza divertente. Quindi da questa sera la Cineteca Arlecchino, e poi nei prossimi giorni ci saranno Eccezionale Veramente, insomma ci saranno alcuni film, Kamikaze, naturalmente trovate tutto sul sito della Cineteca Milano o sulle pagine social della Cineteca. Buon ascolto quindi, ciao!
0: E allora un film da ascoltare da questa sera, appunto Andavo al Tangeri a ballare, e poi tutti i film che raccontano la Milano anni 80 all'Arlecchino Cineteca. Grazie a Barbara Sorrentini, noi siamo arrivati alla fine, fra poco ci sono le notizie delle 12.30, alla fine di questa nuova fascia estiva, la lunga estate cult, che ritorna lunedì prossimo alle 10, se vorrete. Avremo tante altre cose da raccontarvi, tanti ospiti e tanti argomenti. E allora, dato che l'abbiamo nominato Fela Kuti, perché al Tangeri quasi sempre si ballava la sua musica, vi lasciamo con questo che è uno dei suoi brani di culto, Expensive Shit, Fela Kuti. A risentirci, passate un buon fine settimana.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Popolare Network.
4: In Spagna continuano a bruciare i boschi dell'Andalusia, 11 le vittime accertate, il numero potrebbe aumentare, ci sono ancora 23 dispersi. A causare il rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme sono state alimentate dalla secca vegetazione dopo settimane di caldo estremo. Seveso, 50 anni dopo, la diossina, la nube tossica del 10 luglio 76, fu uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Oggi il presidente Mattarella alla commemorazione. Bruxelles, Italia all'assalto del Green Deal, il governo Meloni vuole annacquare i vincoli ambientali per industria e grandi opere. A Roma non basta il compromesso della Commissione e cerca alleati per rendere i limiti di fatto inconsistenti. Il caso dei 30 secondi, la violenza subita da una hostess a Malpensa nel 2018, la sentenza di appello bis condanna a 1 anno e 2 mesi l'uomo assolto 2 volte negli scorsi gradi di giudizio perché la vittima non aveva reagito in tempo. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. In apertura andiamo in Spagna, dove i vigili del fuoco e militari restano impegnati nello spegnimento del devastante rogo scoppiato ieri nei boschi dell'Andalusia. Sono 11 e finora le vittime accertate, il numero potrebbe ancora aumentare. All'origine del rogo forse la caduta di un cavo elettrico, le fiamme si sono propagate velocemente dopo le ondate di caldo estremo che hanno inaridito i terreni e reso la vegetazione secca. Ci colleghiamo allora in diretta con il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi a Madrid per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Giulio.
5: Sì, buongiorno, sono più di 3.000 gli ettari bruciati dalle fiamme in quello che viene considerato il rogo più mortale registrato in Andalusia. Le autorità danno già per certo che il numero delle vittime si eleverà nelle prossime ore, come dicevate i dispersi sono 23 e oltre 1.000 le persone evacuate, mentre i vigili del fuoco ancora non sono riusciti a controllare le fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo avrebbe reso più difficile la loro fuga e non si esclude che nelle case carbonizzate dal fuoco ci possano essere appunto altre vittime. Come dicevate, dietro l'incendio ci sarebbe un incidente, la caduta di un cavo dell'alta tensione. Le fiamme poi sarebbero state propagate dal vento molto velocemente, impedendo ai vigili di circoscrivere il fuoco. Ma l'allerta per il rischio incendi è massima praticamente in tutto il territorio spagnolo. In Andalusia ci sono altri 3 roghi attivi. In Catalogna ieri ce n'è scoppiato un altro incendio. Per i meteorologi però non ci sarà tregua perché il caldo rimarrà estremo durante tutta l'estate, sopra la media stagionale, al di sopra degli ultimi record degli ultimi anni, aumentando notevolmente il rischio di grandi incendi in tutta la penisola iberica. A voi la linea.
4: Grazie Giulio Maria Piantadosi, ci aggiorneremo poi nelle prossime edizioni del giornale radio. Ora ci spostiamo invece in Italia, mezzo secolo esatto proprio in questi minuti, sono passati 50 anni dal disastro della Ecmesa che intorno alle 12:30 del 10 luglio 76 sprigionò una nube tossica sulla Bassa Brianza, in particolare sul comune di Seveso, uno dei disastri ambientali più gravi della storia italiana. Seveso servì anche come campanello d'allarme, portando ad un rinnovamento delle normative di sicurezza industriale a livello europeo. In diretta dalla cerimonia di commemorazione a cui partecipa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nostro inviato Alessandro Braga. Buongiorno Alessandro.
6: Buongiorno Sara, forse lo sentite in sottofondo, questi applausi stanno accompagnando proprio l'uscita dalla tensostruttura del presidente Sergio Mattarella. Il presidente è stato in silenzio ad ascoltare gli interventi precedenti e poi ha concluso con un discorso, un saluto a tutta la cittadinanza, alla comunità di Seveso, un discorso che ha ripercorso quei momenti, quei giorni, senza nascondere nulla, la gravità della situazione nascosta, minimizzata dai vertici dell'ICMESA, il dolore, le conseguenze che ci sono state, ma poi il discorso di Sergio Mattarella ha guardato anche al futuro, alla ricostruzione, al Bosco delle Querce, dove un'ora fa oramai il presidente insieme ad altre autorità era stato per un flash mob, la scoperchiamento di una targa dedicata proprio a quello che era successo, e ancora le conseguenze in positivo del disastro dell'ICMESA, ossia poi tutte le norme, le cosiddette direttive Seveso che il Parlamento europeo è riuscito, scoperchiamento di una targa dedicata proprio a quello che era successo, e ancora le conseguenze in positivo del disastro dell'ICMESA, ossia poi tutte le norme, le cosiddette direttive

0: Tentando, il contesto è quello dei negoziati sul nuovo bilancio dell'Unione. Quello che Roma vuole è un allentamento significativo dei vincoli a tutela dell'ambiente. Sentiamo il servizio.
1: C'è un nuovo fronte su cui l'Italia sta guidando la sfida alle norme ambientali dell'Unione per rendersi portavoce della spinta anti-Green Deal ormai prevalente in larga parte del settore industriale, in particolare in Italia, Germania e Francia. Si chiama Do No Significant Harm, cioè non arrecare danno significativo, ed è un principio che dal 2020 guida i finanziamenti europei. L'obiettivo è quello di impedire che i fondi UE finiscano in progetti che compromettano gli obiettivi ambientali dell'Unione, tra cui l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Ma ora che si stanno intensificando i negoziati sul prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034, l'Italia ha deciso di portare la battaglia contro il Green Deal al livello successivo. Come confermano diverse fonti europee a Radio Popolare, il governo di Roma sta esercitando pressioni sulla Commissione europea per escludere completamente il principio di protezione ambientale dal prossimo budget da 2.000 miliardi di euro. A oggi questo principio si applica solo a specifici programmi, ma la Commissione ha proposto di vincolare tutta la spesa europea, anche se con alcune grosse eccezioni, come il settore della difesa e le situazioni di crisi, tra cui potrebbero rientrare anche progetti di materie prime critiche, centri dati ed energia. L'Italia però non vuole che l'industria pesante e le grandi opere possano perdere finanziamenti europei e per questo sta cercando di coordinare l'opposizione, riferiscono le fonti. Non è ancora chiaro chi potrebbe allinearsi, ma di certo i governi nordici, a prescindere dal colore, e quello spagnolo, non accetteranno ulteriori eccezioni rispetto a quelle già proposte. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. I media israeliani affermano che i bombardamenti incrociati potrebbero andare avanti ancora giorni e anche Tel Aviv si starebbe preparando a riprendere i raid sull'Iran. Gli 007 israeliani affermano anche che l'Iran avrebbe elaborato un piano per uccidere il presidente statunitense Donald Trump. La Casa Bianca per ora non chiude la porta al dialogo e assicura invece che i negoziati tecnici andranno avanti. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan, quando era fissato il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. In Sudan cresce l'allarme per l'assedio a El Obeid, capoluogo della regione del Kordofan settentrionale. Da mesi la città è accerchiata dalle forze di supporto rapido, la milizia paramilitare che da oltre 3 anni conduce una violenta guerra contro l'esercito regolare. Attorno a El Obeid i miliziani stanno ammassando sempre più truppe, nella città restano intrappolate almeno 500.000 persone, le scorte di cibo e acqua scarseggiano. Il timore è che si ripeta quanto avvenuto a El Fasher, capitale del Darfur, sotto assedio per 1 anno e mezzo e poi conquistata dai paramilitari nell'ottobre 2025 dopo un terribile massacro di civili. Save the Children è tra le organizzazioni umanitarie che denunciano da tempo il continuo aggravarsi della situazione. Gianluca Ranzato è responsabile delle emergenze umanitarie dell'ONG.
2: La preoccupazione si concentra sulla regione del Kordofan settentrionale, attorno alla sua capitale regionale, El Obeid, dove forze belligeranti stanno letteralmente stringendo un assedio ad una città di 500.000 civili che porta a una situazione che è disastrosa in un contesto di guerra già drammatico per i bambini. Abbiamo già 11.000 nuovi sfollati, tra questi ci sono 5.500 bambini, ma al tempo stesso, guardiamo con grandissima preoccupazione a questo stringersi delle forze attorno a El Obeid, perché senza parlare del rischio di 500.000 persone che si spostano in una situazione come quella attuale in Sudan, al tempo stesso è terribile il collegamento con quanto successo a El Fasher non troppo tempo fa nel Darfur, dove si è andato incontro ad atrocità di massa. Quindi la situazione è veramente sotto l'attenzione del mondo umanitario. Se ad El Obeid andiamo incontro ad una situazione di bombardamento massiccio attraverso droni che colpiscono infrastrutture civili e depositi di carburante, andiamo verso una situazione in cui quel che rimane dei servizi sanitari vengono azzerati, si interrompe l'accesso all'educazione e si stanno diffondendo malattie in un periodo in cui siamo di fronte all'avvento di una stagione delle piogge che porterà ad un peggioramento ulteriore della situazione.
0: Si trova in carcere ad Ancona l'uomo, 39 anni, che ieri sera ha ucciso

0: Luigia Fortunato, la sua ex compagna a Loreto, si è consegnato ai carabinieri e ha confessato di aver aggredito a coltellate la donna con la quale aveva avuto una relazione da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni. Il bambino, che viveva con la madre, non si trovava in casa con lei al momento dell'omicidio. Si è chiuso con una condanna all'appello bis per il caso dei 30 secondi, il processo per violenza sessuale che nei primi 2 gradi di giudizio aveva visto l'assoluzione dell'imputato perché, a detta dei giudici, la vittima non aveva reagito in tempo. La donna, al tempo dei fatti, il 2018, lavorava come assistente di volo a Malpensa, dove l'uomo aveva un ruolo sindacale e dove si era svolta la violenza. L'anno scorso la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza, affermando che il ritardo nella reazione della donna non fosse rilevante. Ora la chiusura del secondo processo d'appello, l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato ad 1 anno e 2 mesi. Le parole della vittima: ho pagato un prezzo molto alto, non so se lo rifarei. In chiusura allo sport, con i mondiali di calcio maschili, stasera la seconda partita dei quarti, Spagna e Belgio si sfidano alle 21 ora italiana. La prima semifinalista del torneo è la Francia, che ieri sera ha battuto per 2-0 il Marocco, l'ultima squadra africana ancora in gara. A Parigi, nonostante il timore di scontri tra tifoserie, quella appena trascorsa è stata una notte di festa. Sentiamo il racconto della nostra collaboratrice nella capitale francese, Veronica Gennari.
1: La comunità marocchina a Parigi è enorme, è una delle comunità più presenti. Era molto bello, secondo me, anche a livello visivo, vedere che in alcuni bar i tifosi si mischiavano. Ovviamente parliamo di quarti di finale di un mondiale, quindi era una partita importante per tutti quanti, per la comunità marocchina in particolare. Alcuni hanno parlato di un derby, proprio perché ci sono tanti dei supporter marocchini che magari sono franco-marocchini, figli di persone marocchine immigrate in Francia. Tanti dicono a partire da oggi di sostenere la Francia, però diciamo che c'era un po' questo sentimento di rivalsa, di sostenere le proprie origini, di sostenere il paese dei propri genitori o dei propri nonni. E poi il Marocco era l'ultima squadra africana presente all'interno, insomma, della competizione fino a ieri sera. Non ci sono stati i disordini che si aspettavano le autorità. Devo dire che sia all'inizio che alla fine della partita si respirava un clima abbastanza positivo. Se c'è una parola che mi viene in mente per descrivere questo match di ieri sera, è proprio quello di energia e di sportività.
0: E alle 12:44 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini e Alessandro Principe. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network per le 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un comando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestie.
5: Basta coi gioielli malvagi.
4: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
5: Vai su gioielleriebelloni.it.
6: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

Everybody's Talking, Harry Nilsson ad aprire questa conduzione musicale pomeridiana di questo palinsesto estivo 2026. Sono le 12:48 minuti, siamo in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Io sono Matteo Villaci e questa settimana, questa prima settimana di palinsesto estivo, in questa fascia qua avete trovato me fin da lunedì. Questo è l'ultimo giorno di conduzione per quanto mi riguarda in questa zona. Andremo avanti fino alle 14:30, poi arriva Almendra. Ci siamo oggi tornati a prendere anche l'ora dalle 13:30 alle 14:30 e proveremo a rinfrescare un po' questo primissimo pomeriggio, pausa pranzo pomeriggio. In una città, in un mondo, in un'Italia che sta tornando a riscaldarsi in maniera davvero stancante per quanto mi riguarda. Lo faremo con la musica, se vi va, con un po' di vostri messaggi. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram. direct@popolarenetwork.it per le mail, per raccontarci cosa state combinando in questo così appunto metà giornata di venerdì, cosa vi aspetta nel resto della giornata, nella serata, cosa vi aspetta nel weekend se partite, se siete già da qualche altra parte, ma anche cosa state facendo esattamente in questo momento. Intanto che pian piano rispondete all'appello, partiamo con la musica, o meglio, in realtà siamo già partiti, torniamo alla musica. 99 Posse, Sfumature.

Sfumature 99 posse, la voce di Meg a chiudere questo brano dal bellissimo e forse un pochino sottovalutato disco La vita che vendrà, sottovalutato in senso, come dire, lato, cioè all'interno della produzione dei dischi dei 99 posse, dove sicuramente ci sono, come dire, appunto dischi impressionanti come uno su tutti Cerco Tempo, ma anche Cortocircuito, ma ovviamente per andare sul classicissimo Curre Curre Wayo. Però devo dire, visto anche il periodo di uscita della vita che vendrà, era il 2000, era il disco che ha accompagnato poi l'arrivo di quella che è stata Genova e l'ha accompagnato per quanto mi riguarda anche da un punto di vista di colonna sonora, rimane un lavoro importante. Un saluto ad Antonio che ci scrive dall'infuocata Lomellina, mi fa piacere saperti all'ascolto, grazie dei suggerimenti, adesso capiamo perché insomma abbiamo una playlist abbastanza fitta. Torniamo alla musica e andiamo dagli Uberphonic e quindi andiamo in Belgio, come ogni giorno sostanzialmente è capitato e capita anche oggi. Questa è Mad About You.

Mad About You over Phonic, 12:59, praticamente siamo arrivati all'1, nel bel mezzo immagino di molte delle vostre pause pranzo. Poi c'è chi lavora da casa, abbiamo scoperto in questa settimana, e riesce ad ascoltarci lo stesso. C'è chi lavora da casa in mutande e riesce ad ascoltarci, ma non vi giudico, anzi col caldo di questi giorni vado oltre la comprensione, proprio probabilmente è quello che farei anch'io. Non posso lavorare in mutande, c'è una redazione che deve continuare a evitare di star male ancora per un po'. Siamo solo a metà della giornata qui a Radio Popolare. Intanto però al 3316214013 arrivano anche altri messaggi, tipo segnalazioni come quella che ci comunica che l'11, quindi domani, e il 12 luglio, sabato e domenica, 2 giorni di Milano Jazz e dintorni per Cuba, allo Spazio Pontano 35. Noi vi rimandiamo ovviamente ai contatti dello Spazio Pontano 35, un posto bellissimo tra l'altro, per scoprire un po' di più di questo programma che appunto ha l'idea di sostenere Cuba in questo difficile momento. Un saluto a Petra che ci scrive: che bella questa playlist anni 90 che mi fa sentire giovane. Poi si corregge, dai, primi 2000 forse. Esattamente Petra, primi 2000. Se vuoi qualcosa di anni 90 invece, ti becchi Blur, queste Girls and Boys.

Girls and Boys, i Blur, alle 13 i Blur, detto proprio così, alla super British, è anche un po' buttata via. 13 e 5 minuti dicevamo, Radio Popolare, questa è l'ultima conduzione musicale firmata dal sottoscritto per questo palinsesto estivo, poi ci si risentirà più in là con altre forme, in qualche modo prima che torni il palinsesto invernale, ma non vi svelo altro, anche perché comunque abbiamo ancora un'ora e 20 abbondante da passare insieme, se vi va, fino alle 14.30, 3316214013, il numero per sms, whatsapp e telegram per scriverci, oppure direttedpopolarenetwork.it per fare la stessa roba, via mail, raccontarci il vostro primo pomeriggio, condividere, chiacchierare, insomma, fate un po' come vi pare. Intanto torniamo in Italia e andiamo da Motta, questa è la nostra ultima canzone.

Che bravo Motta, che bella la nostra ultima canzone da vivere o morire, il suo disco del 2018. Motta che è stato diverse volte ospite anche a questi microfoni, sempre, sempre bellissimo, sempre davvero molto molto bello confrontarsi con lui. 13 e 9 minuti, adesso passiamo a qualcosa di completamente diverso.

Teenage Dirtbag, i Wheatus, che sono molto apprezzati da Fabio, che ci scrive da Carnate, evviva, Wheatus che nascono nel 95, tirano fuori questo che è un po' il loro successone nel 2000 e poi non smettono più, sono ancora in giro, hanno cambiato formazione un miliardo di volte, stanno girando soprattutto l'Inghilterra, loro che in realtà sono di Northport, New York, però comunque non si fermano, bravi, bravi Wheatus, non ci fermiamo manco noi per il momento, però torniamo in Italia, andiamo da Emma Nolde, questa è la sua Indipendente.

Indipendente Emma Nold, 13 e 16 minuti qui su Radio Popolare. Continuiamo con il nostro pomeriggio di selezione musicale andando dai Delight, questa è Grooves in the Heart. We're going to dance.

Grooves in the Heart, Delight. Un saluto ad Angela che mescola tutto con un bel aneddoto, perché dice che è bello lavare i piatti con questa scaletta. Ricordo che circa 15 anni, quando mi tingevo i capelli, per ottimizzare i tempi misi la tinta sui capelli castano scuro e poi andai a lavare i piatti. Era estate, faceva caldo, sudavo, la tinta iniziò a collare sul viso e sul collo, sembrava una zebra. In breve, ci impiegai più tempo perché poi dovetti pulirmi. All'epoca non so se c'erano i prodotti adatti per pulire la pelle dalla tinta. Io usavo un batuffolo di cotone umido e cenere di sigarette. Ora non mi tingo più e non fumo più. Non ti tingi più perché non fumi più, e quindi non saresti poi in grado, in caso di nuovo effetto zebra, di stingerti la pelle. Scherzo, ovviamente. Buona estate a tutti e a tutti, aggiunge Angela. Buona estate a te, Angela. Abbiamo ancora qualche minuto, poi arriva un brevissimo spazio pubblicitario e un'altra ora insieme, se vi va. Intanto, Corner Shop, Brimful of Usher.

0: PM.
1: Corner Shop, Brimful Novacia, che ha spedito la Cinzia direttamente negli anni 90, adesso dice faccio i compiti delle vacanze. Giusto Cinzia, è ora di iniziare, che sono 30 anni che sono lì che ti aspettano. E poi Patrizia, che invece ci spedisce in un'altra dimensione rispetto a quella della Fosa Milano. Ci scrive: sono vergognosamente in ferie, ma me lo merito, sono rientrata dalla spiaggia e ho pranzato, sarebbe l'ora della pennica, ma ogni volta che sto per addormentarmi mi riprendo perché voglio stare sveglia per ascoltare la selezione. Ci spiace un pochino, Patrizia, rovinarti questo momento di pennica che secondo me ti sei anche meritata. Dice: sono in uno stato di dormiveglia tale che scrivo anche in modo sgrammaticato, ma tutto sommato ho letto ben di peggio, facendo anche molta più fatica. C'è Chiara che balla per la cucina. C'è chi invece, come Francesco, oltre ad apprezzare la selezione, dice: non ho capito se tutte sono picciate a meno uno oppure la mia app che non va. Non so se sia l'app, non sono picciate a meno uno. Allora, per chi come Patrizia deve fare la pennica, adesso mettiamo un ultimo brano e poi c'è un minuto e mezzo di pubblicità. Avete un minuto e mezzo poi per dormire. L'ultimo brano di questa prima parte della selezione di oggi sono il Litfiba con Vivere il mio tempo.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

Slim, Praise You, 13 e 37 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici, buongiorno, ben arrivati e ben arrivate a quelli che ci hanno raggiunto durante questo spazio pubblicitario piazzato lì intorno alle 13.30. Io sono Matteo Villaci, questa è la conduzione musicale pomeridiana che trovate quotidianamente in questo palinsesto estivo da dopo il GR delle 12.30 e fino alle 14.30 quando poi arriva Almendra. Si sta chiudendo oggi la prima settimana di palinsesto estivo, che ne dite? Avete iniziato a farvi la vostra opinione, soddisfatti? Ci sono fasce orarie in cui particolarmente vi sentite soddisfatti? Se vi va fatecelo sapere, se no raccontateci quello che volete, come avete fatto finora, al 331-6214013, che è il numero per sms, whatsapp e telegram, o a diretta popolarenetwork.it, che è il modo in cui potete fare la stessa roba via mail. Abbiamo iniziato con Fatboy Slim e ho pensato, ma mettiamo un po' di roba ballerina in questa mezz'ora, magari poi vediamo se sforiamo, che ne dite, ci può stare? Vabbè, intanto dopo Fatboy Slim passiamo a Moby, questa è Honey, poi vediamo come procede, eh? Poi nel caso fatemi sapere.

sometimes. Honey, Moby, villaccione, ci scrive un ascoltatore, ma con questi pezzoni hai deciso di farmi ballare con questo caldo? Era un po' appunto l'intento, no? Mi chiedevo se foste d'accordo. Che dici? Disco labirinto? Sì, disco labirinto, dai.

Disco Labirinto, ci scrive Petra che questa canzone è una serata a Bologna nei primi anni 2000, corridoi scuri, gente, sudore e io che penso com'è bello diventare grande, anche se oggi essere grandi vuol dire che sto pulendo da solo le ragnatele e i ragni mi fanno paurissima, ma almeno lo faccio ballando, noi si fa quel che si può, volendo, cioè oddio, potendo verremmo lì a darti una mano a sragnatelizzare tutta casa tua. Ma quello che possiamo fare è accompagnarti con un po' di musica per fartelo fare a ritmo. Un abbraccio anche a Claudio che apprezza il brano e anche ad Alex che invece segnala, attenzione, doppio appuntamento per chi vuole fare un salto musicale nel passato, guarda un po'. Questa sera e domani è in Zago, centro storico. Stasera anni 80, domani sera anni 90. Grazie Alex della segnalazione, siamo più o meno in zona. Io parlo sempre di me stesso al plurale, ma non è che parlo, dico io e... Braga, ok? Che sicuramente con la zona la conosce anche meglio di me, per cui magari potrebbe aver senso farci un salto, quindi diciamo stasera e domani in Zago, doppia serata DeLorean, andiamo un po' indietro nel tempo. Avete apprezzato tanto Disco Labirinto, l'abbiamo detto, si prova a fare una mezz'oretta un po' ballerina. Per me, io lo so che poi questa, ma questa qui è una... è un pezzone. Tra l'altro, avete visto il documentario su Kylie Minogue su Netflix? Super interessante.

Questa sì, questa totalmente sì, ci scrive Maria Chiara, molto bene, molto bene, ci sento allineati e questo è ottimo. Un saluto anche a chi ci segnala, a proposito di segnalazioni, di serate di musica dal vivo, che stasera ci sono anche i Brucheroni Pascoli gratis al Nama, quindi nuovo anfiteatro Martesana. Parte posto bellissimo, da cui ieri tra l'altro eravamo in diretta come Radio Popolare, ma poi Brucheroni Pascoli, pezzo di cuore, molto particolare pezzo di cuore. Sono passati qui mille volte, ieri per dire avevo così addosso la loro maglietta e poi l'ultima volta che li ho visti live, non nei nostri studi, nel nostro auditorium, li ho visti, hanno aperto in ICAP, per cui li ho visti lì e sono stato molto molto felice per loro. Sono le 13.53, tra 4 minuti arriva l'ultimo break pubblicitario, anche lì un minuto e mezzo, poi si torna per l'ultima mezz'ora insieme. Ecco, a quel break ci arriviamo così. Lei è MIA, anche conosciuta come Mia dalle nostre parti, questa è Borders.

0: voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
1: Outfit estivi a prezzi incredibili?
2: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
2: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay. Okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro.

I'm Never Gonna R.I.P. Green Day, il nuovissimo pezzo dei Green Day uscito come parte della colonna sonora di Nimrods, Green Day Comedy, il film che racconta gli esordi della band californiana che ho avuto modo di vedere in concerto, ma che cos'era, l'anno scorso? O due anni fa, i 30 anni di Dookie. Beh, insomma, qui agli Heyday, spettacolare, bellissimo, in grandissima forma, peraltro. Sono le 14:02 minuti, ultima mezz'ora di questa settimana per quanto riguarda la conduzione musicale, che in questo nuovo palinsesto si incastra tra il GR delle 14:30 e, scusate, delle 12:30 e le 14:30, quando poi arriva Dario Grande con Almendra. 331-6214013, il numero per SMS, WhatsApp e Telegram per raccontarci un po' del vostro primissimo pomeriggio, o un po' di quello che vi va. Diretta a Popolare Network, per fare la stessa roba via mail. Io sono Matteo Villacci e questa è l'ultima mezz'ora per quanto mi riguarda, perché settimana prossima, ve lo ricordo, questa fascia ci sarà, ma sarà organizzata da qualcun altro. Bellissimo, ci scrive Claudio, il pezzo dei Green Day, vagamente rockabilly, beh, anche un bel po' più che vagamente, si strizza l'occhio a quel periodo lì, secondo me, anche da un punto di vista storico. Adesso, pur rimanendo negli Stati Uniti, cambiamo un po' sonorità e andiamo da Lady Blackbird, questa è Let Not Your Heart Be Troubled.

Let Not Your Heart Be Troubled. Mi piace tantissimo questo pezzo di Lady Blackbird, tratto dal suo disco Slang Spirituals, suo disco del 2024, che la portò anche da queste parti, l'ha portata in tour, e noi siamo andati ad intervistarla proprio alla vigilia della sua data. La sera stessa della sua data, dopo il soundcheck milanese al Santeria. Sono le 14:08, ma Villaci, ma le parentesi rap anni 80, ci deve stare tutto, ci deve stare tutto, tipo questa roba che secondo me è il sunto degli anni 80. George Michael, senti che sax, Careless Whisper. Avrei dovuto neanche introdurla questa, veramente, però...

George Michael, Careless Whisper alle 14:13. Patrizia, che ci scrive: Careless Whisper fa subito festa delle medie, ora ci vuole tapparella di Elio e le storie tese. Un po' didascalico, devo dire, per quanto riguarda la festa delle medie, però il suggerimento mi ha indotto in tentazione. Guarda, se avanza tempo giuro che chiudo con tapparella di Elio, almeno un accenno di tapparella di Elio. 331-6214013, se volete fare come Patrizia e scriverci, sms, whatsapp e telegram, oppure diretta at popolarenetwork.it per le mail. Questa non fa molto festa delle medie. Io ero ai superiori, loro sono i meganoidi, questa è Z Reticoli.

Questa non fa festa delle medie. Questa fa capolavoro. Non lo dico io, anche se lo penso. Lo dice Claudio al 3316214013, visto che si passava da festa delle medie come concetto a Zreticoli. Si unisce al commento anche Enzo, che dice Zreticoli, immenso pezzo. Grazie Villaci. Figurati Enzo, piano con la gratitudine, perché vorrei ricordarvi che manca la parentesi hip hop, che è l'ultima conduzione per quanto mi riguarda a livello musicale di questa stagione in realtà, perché poi questa estate ci risentiremo, ma non saranno conduzioni musicali, non farò aperture né nulla, e quindi oggi di pezzo hip hop vi beccate un brano di un artista che è uscita oggi con il suo nuovo disco, però non è un brano dal suo nuovo disco, questo è un classico. Questo è Bendo e lei è Anna. Anzi. Ehi. Hey.

Questa invece fa tanto Covid, ci scrivete. Il periodo era più o meno quello. Arriva Anna, piazza questa hit, giovanissimissima. E tutti, beh, vabbè. One hit wonder, no? Bisogna vedere se ha il fiato, è così giovane, poi il pezzo è il pezzo. E invece è ancora qua, esce col disco nuovo, ha tutta la sua nicchia, si è costruita il suo immaginario, anche il suo stile musicale, abbastanza fedele a se stessa, però cacchio sei rimasta. Un saluto a Luca che apprezza, stupenda, testo geniale, ci scrive Luca al 331-6214013. È arrivato il momento di salutarci, io vi abbraccio tutti, vi ringrazio per essere stati all'ascolto anche oggi, ci si sente quest'estate più in là, nel pomeriggio se vi va, dalle parti di agosto, vi auguro comunque intanto un buon proseguimento di luglio, una buona estate, una buona partenza a chi va via, una buona vacanza a chi è già via e per il resto una buona settimana che inizia, un buon weekend a tutti. Da Matteo Villaci, avanzano un po' di minuti, avanzano, e allora eccola qua. Chiudiamo col vostro suggerimento, va. Tapparella e le storie tese. Ciao, da Matteo Villaci.

안 이로 같이 같이 내 나이 내 나이

0: apartó. Con el apartó se viene de la vez y de plan y se traba la plan. En agosto se pone y la deja la plan.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta mondiale.

Sentitela, sentitela come rinfrescante questa sigla, la sigla di Almendra, venerdì 10 luglio, 14 e 32 minuti. Siamo pronti a cominciare con Almendra, trasmissione super estiva del palinsesto estivo di Radio Popolare. Qui con voi Dario Grande, insieme fino alle 16.30, due ore insieme, tantissima musica. Ringraziamo anche, prima di partire, Matteo Villaci, che ci ha salutato con questo bellissimo pezzo degli Elio e le Storie Tese. E adesso andiamo avanti, appunto, tanta musica, come al solito nella prima parte la battaglia delle band emergenti italiane. Facciamo sfidare, duellare due band o due progetti emergenti e facciamo, appunto, mettiamo ai voti la sfida al 3316214013. E poi, insomma, un po' di news, un po' di cose che accadono in estate, in queste settimane di luglio. Parliamo anche di eventi, chiaramente. Oggi in particolare alle 15 circa ci colleghiamo al telefono con Giulia May, bravissima cantautrice musicista siciliana. Si parla di un evento che la vedrà protagonista, 80 Voglia di Libertà. Questo è il nome dell'evento, del concerto previsto martedì prossimo al Castello Sforzesco di Milano, all'interno della cornice Estate al Castello. Sarà una serata dedicata ai temi della memoria, dei diritti. Ce la facciamo raccontare proprio da Giulia verso le 15. A seguire si parla anche di Umbria Jazz dal 3 al 12 luglio, insomma ormai uno dei festival jazz e non solo più importanti d'Europa e del mondo, forse si può addirittura dire. Ce lo facciamo raccontare da un inviato speciale, Enzo Gentile, storico collaboratore di Radio Popolare, che è lì e sarà lì ancora per tutto il weekend, appunto fino alla fine dell'Umbria Jazz, che è proprio domenica sera, domenica 12 luglio. E poi ancora festival, concerti, mondiali di calcio, insomma sono queste un po' le cose di cui parliamo ad Almendra in queste due ore. Iniziamo subito con un pezzo mi sa un sacco di estate, non a caso si intitola Summertime. Vediamo se qualcuno di voi riesce a riconoscere, c'è almeno un campionamento importante in questo brano. Eccola che arriva.

Esatto, si comincia con il principe di Bel Air, la puntata di Almendra di oggi, o meglio DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, il progetto di Will Smith prima che diventasse Will, il principe di Bel Air, e che desse il via così alla sua carriera hollywoodiana, cinematografica come attore. Questo era un brano che, a parte che vabbè, mi sapeva di estate chiaramente, anche perché il titolo è proprio Summertime, come scriveva tra l'altro Giacomo, esattamente il campionamento presente all'interno del pezzo è proprio Summer Madness dei Kool & the Gang, non vi sfugge niente, bravissimi. Il brano in questione, Summertime di DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, appunto, è un pezzo che avevo scoperto, mi ricordo, la prima volta in un film, era presente in una colonna sonora di un film che credo che in realtà non conosca nessuno, si intitola The Wackness, fa la cosa sbagliata, un film del 2009 che ha nel cast tra l'altro anche un attore molto noto, Ben Kingsley, ed è un film che racconta una, direi una commedia, racconta di un ragazzo ambientato nella New York di metà anni 90, racconta di un ragazzo che si è appena diplomato e sta per trascorrere la sua ultima estate nella Grande Mela prima di andare al college, e l'estate del protagonista passa tra appunto la sua passione per gli hip hop, amori giovanili e una strana amicizia con il suo psicoterapeuta, il dottor Squires, che lui paga praticamente con della marijuana. Ma al di là di questo, la colonna sonora del film è pazzesca e mi aveva fatto conoscere insomma un sacco di perle di hip hop old school. C'erano allora da Notorious B.I.G. a Craig Mack, a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, appunto a Nas e Tribe Called Quest con Can I Kick It, Beats Marky, Wu-Tang Clan e un sacco di altre perle dell'hip hop degli anni 90. Quindi se non lo avete visto, il consiglio è assolutamente di vederlo, anche solo per la colonna sonora. The Wackness fa la cosa sbagliata, il titolo invece fatemi sapere al 331 6214 013 se lo avete visto, ma credo di essere in realtà veramente uno dei pochissimi a conoscere questo titolo. Andiamo avanti con un brano invece recente, una novità. Loro sono i West Side Cowboy, arrivano da Manchester, sono una delle nuove così delle promesse più forti della nuova scena inglese. Hanno inventato per scherzo loro un termine, Britannicana, per descrivere proprio un po' il loro stile, il loro sound, che mette insieme un po' di indie rock con folk un po' all'americana, folk country un po' all'americana. Questi sono i West Side Cowboy, li ascoltiamo con Kickstones.

0: Kickstones, loro sono i West Side Cowboys qui ad Almendra Radio Popolare, il primo singolo del loro album di debutto, It Goes On. Ma i West Side Cowboys in realtà sono esplosi ancora prima dell'uscita del primo disco. Hanno aperto già, per esempio, band affermate, più affermate della scena, per esempio Black Country, New Road, i Geese, per esempio Blondshell, e hanno, diciamo, costruito una reputazione live super, super alta, cresciuta rapidamente grazie a concerti anche che a quanto pare sono super intensi. La caratteristica principale è che anche guardando video online si nota che tutti i membri praticamente si scambiano continuamente gli strumenti e cantano praticamente tutte le parti vocali alternandosi o cantando insieme determinate parti vocali, dando quindi ai concerti questo strano senso anche di casualità, di imprevedibilità. Quindi non vediamo l'ora di vederli, sperando che passino al più presto anche dalle nostre parti, o magari, insomma, se siete fortunati, se avete in programma di andare all'estero, nel Regno Unito prossimamente, provate a dare un'occhiata se magari ci sono i West Side Cowboy che suonano in città. Ora rimaniamo su suoni più o meno indie rock, direi, ma ci spostiamo in Italia ed è il momento di prepararvi a scrivere, prepararvi a votare al 3316214013. È il momento della battaglia delle band italiane emergenti, quindi facciamo sfidare, facciamo duellare due progetti italiani, ve li facciamo magari anche conoscere o così riscoprire. Oggi in particolare il primo progetto è una band che arriva dalla Toscana, indie rock. Loro si chiamano Tonno e li ascoltiamo con questo brano che si intitola Da Solo.
1: Non

Itonno con Da Solo qui ad Almendra, quella che state ascoltando è la battaglia delle band emergenti italiane. Itonno arrivano dalla Toscana, invece la prossima band che va a sfidare appunto Itonno sono i Giallorenzo. Forse avete sentito già parlare di loro perché appunto il progetto nasce a Milano, ma nasce dalla fusione di una band che arriva dalla zona di Brescia, i Malkovich, con appunto il cantautore bergamasco della zona di Bergamo di nome Montag. Il progetto è nato nel 2018-2019 e nel corso di questi anni, insomma, hanno rilasciato diversi dischi, come del resto nel frattempo Itonno, quindi sono due progetti abbastanza contemporanei, abbastanza in realtà nati nello stesso periodo. Potete votare appunto al 3316214013 il vincitore della battaglia delle band di oggi. Ecco che arrivano i Giallorenzo, questa è Kevin, ragazzo super dotato.

E allora, prima Tonno, poi Giallo Renzo, queste le due band che si sono sfidate alla battaglia delle band di Almendra di oggi, due band che mi è capitato di vedere dal vivo, entrambe super consigliate live, indie rock, punk rock, un po' lo-fi dal vivo che rende veramente, veramente bene, quindi continuate a scrivermi al 331-6214013 chi secondo voi oggi tra Tonno e Giallo Renzo vince questa battaglia delle band. Tra poco leggiamo i risultati. Nel frattempo, un evento che accade, che avviene in città a Milano proprio domenica sera, il momento forse più indie del weekend dalle parti di Milano. Belle and Sebastian, la celebre band scozzese, insomma, progetto fondamentale dell'indie pop anni 90, loro celebrano i 30 anni di If You Are Feeling Sinister, uno dei dischi così manifesto appunto dell'indie britannico, e appunto il 12 luglio, quindi domenica sera alle 21:45, il loro concerto al Parco della Musica di Milano in zona Segrate. In apertura l'Officina della Camomilla, quindi beati voi se siete lì domenica sera. Ci ascoltiamo i Belle and Sebastian proprio con un bel brano. Questa è The Boy with the Arab Strap.

The Boy with the Arab Strap, i Bellen Sebastian, che domenica 12 luglio suoneranno al Parco della Musica di Milano a Segrate, per la precisione, quindi un grosso concerto, una grossa opportunità per andare a rivedere la band scozzese che da diverso tempo non passava in Italia. Andiamo avanti con un altro brano, un'altra novità degli ultimi giorni, un bel pezzo di Biba Dubi, il nome d'arte di Beatrice Loss. Lei è una cantautrice in parte filippina, in parte britannica, nata però appunto e cresciuta a Londra. Lei ha studiato chitarra da autodidatta e poi letteralmente esplosa diventando virale nel 2017 con un brano di nome Coffee, uno di quei brani che probabilmente, anche se pensate di non conoscere, in realtà conoscete, perché ha girato, è arrivato veramente un po' ovunque. Oggi è considerata, dopo qualche anno ormai, una decina d'anni dopo, anche se in realtà appunto nel 2017 lei era giovanissima, una decina d'anni dopo è ormai considerata una delle figure chiave dell'indie pop, con questo sapore un po' di alternative anni 90. Lei infatti cita tra le sue influenze gruppi storici dell'indie americano, dai Sonic Youth ai Pavement agli Smashing Pumpkins. Negli ultimi anni ha continuato a crescere, ha pubblicato nel 2024 un altro disco, l'ultimo disco This Is How Tomorrow Moves, prodotto tra l'altro da Rick Rubin, e adesso ne sta arrivando a quanto pare uno nuovo, che è stato anticipato da questo singolo che si intitola Sun Has Set. Lei è Biba Dubi.

Sun as set, lei a Bia Badubi direttamente da Londra. Nel giro di poche settimane, alla fine dell'estate, uscirà il suo nuovissimo disco. Quindi, se vi sono piaciuti questi suoni, non resta che aspettare qualche settimana. E adesso andiamo a conoscere il nuovo singolo anche di una altra bravissima cantautrice americana. Lei era partita da un progetto sicuramente più pop, appunto una decina d'anni fa anche lei ha iniziato a fare musica. Si chiama Blonde Shell e successivamente ha dato vita a questo nuovo percorso in cui anche lei va ad esplorare sonorità che strizzano l'occhio un po' all'alternative rock e a sonorità appunto anni 90, come nel caso di Bia Badubi. Quindi due artiste che hanno questa cosa un po' in comune. Ascoltiamo Blonde Shell, questa si intitola Violence.

Lei era Blondshell con questo nuovissimo singolo Violence, uscito proprio la scorsa settimana. Siete all'ascolto di Almendra con Dario Grande insieme a voi fino alle 16:30 qui su Radio Popolare. Stiamo ascoltando un po' di brani di recentissima uscita e il prossimo è un brano di un progetto molto interessante che arriva dalla Corea del Sud. Lui è Paranul, un progetto che ha così pubblicato le prime cose intorno al 2021 ed è velocemente stato apprezzato sempre di più in tutto il mondo, soprattutto per chi così è in fissa un po' con sonorità shoegaze, do it yourself. Lui registra tutto in casa, mantiene nascosta la propria identità e mescola questi chitarroni shoegaze a influenze emo, post-rock e noise. Il suo ultimo disco era del 2024, con cui insomma è stato apprezzato ancora di più, è stato inserito anche in un sacco di classifiche del 2024 dei dischi più belli di quell'anno. E adesso, abbastanza sorpresa come di consueto per Paranul, è uscito un nuovo brano che segna il suo ritorno con del materiale inedito, quindi chissà, potrebbe anche succedere che così da un giorno all'altro pubblichi un album intero. Lo andiamo ad ascoltare. Paranul, questa si intitola Remaining.

Esplosione di chitarre con Paranul, questo è il suo ultimissimo singolo Remaining. Stiamo ascoltando veramente un sacco di novità con chitarrone al massimo del volume e andiamo avanti nell'attesa di riuscire a metterci in contatto anche con Giulia May, che dovrebbe raccontarci oggi in collegamento telefonico un po' di quello che succederà nella cornice dell'estate al castello Sforzesco, proprio martedì 14 luglio, per il concerto evento 80 Voglia di Libertà, dove dovrà esibirsi Giulia May stessa. Andiamo avanti però prima con un altro brano, il ritorno dei Weezer, storica band alternative degli anni 90, che è ritornata con un singolo, We Might As Well Be Strangers, è il loro nuovo singolo per quello che sarà il 20° disco della band, che uscirà integralmente il 21 agosto. Questa traccia l'avevamo già passata a volume, ci è piaciuta un sacco perché sono i Weezer insieme a un'altra delle band che negli ultimi anni sono emerse e che stiamo apprezzando di più ultimamente. Arrivano dalla North Carolina, loro sono i Wednesday, sono riuscito anche a vederli dal vivo qualche mese fa a Milano e sono super consigliati anche da vedere dal vivo, e anche loro hanno a che fare con sonorità shoegaze, con chitarroni super distorti, con chitarre anche un po' che hanno influenze folk e country, ma tutto in modo assolutamente personale. Quindi questo matrimonio Weezer Wednesday ci è piaciuto un sacco e li andiamo ad ascoltare insieme con questa We Might As Well Be Strangers.

We Might As Well Be Stranger, i Weezer insieme ai Wednesday, il featuring dei sogni per certi versi che non ci saremmo mai aspettati. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo pezzo al 331-6214-013. Tra qualche minuto è il momento delle news di Popolare Network, precedute da una breve interruzione pubblicitaria. C'è spazio ancora per uno, forse sì, direi forse anche un paio di brani. Il prossimo è un pezzo che è uscito di recente degli Shearwater, loro gruppo indie statunitense formatosi ad Austin a fine anni 90. La band di Jonathan Myburg, sono usciti ben 12 album di questo progetto tra Matador e Sub Pop, due delle etichette indipendenti che più amiamo. Probabilmente stanno tornando, oggi è proprio uscito, oggi 10 luglio, il nuovo album che si intitola The New World, quindi andiamo ad ascoltare proprio gli Shearwater con questo brano che si intitola Slugs in the Marigolds.

Slugs in the Marigold degli elegantissimi Sharewater qui ad Almendra Radio Popolare. È giusto il tempo per ascoltare un altro brano prima del news di Popolare Network delle 15.30. Loro sono una formazione che arriva dal Canada, dal Quebec. Sono la Sécurité. Questo brano si intitola Nana.

0: Electronix dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronix, un mondo più avanti.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
0: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio, le notizie delle 15:30. A Milano il garante comunale delle persone detenute, il presidente della sottocommissione carceri e il suo vice hanno diffuso un comunicato in cui parlano di situazione drammatica e fuori controllo nei penitenziari della città. Secondo i dati del Ministero della Giustizia, il sovraffollamento è al 220% a San Vittore, al 152% a Opera, al 126% a Bollate, al 136% al minorile Beccaria. Tra incendi, celle infestate da cimici, mancanza di ventilatori e persino d'acqua per lavarsi, come a Opera, siamo davanti a una condizione di oggettiva illegalità istituzionale, si legge nel testo, in cui si denuncia anche la mancanza di agenti di polizia penitenziaria e si chiede al governo di approvare subito un provvedimento che riduca il numero di persone detenute.
8: Negli Stati Uniti indiscrezioni di stampa dicono che i testimoni della morte di un cittadino messicano avvenuta nei giorni scorsi sono sotto la custodia delle autorità per l'immigrazione e stanno subendo pressioni perché tornino nei propri paesi di origine. Il sospetto è che si stia cercando di insabbiare la vicenda di Lorenzo Salgado Araujo, l'uomo ucciso dall'ICE martedì in Texas, in circostanze ancora da chiarire. Ieri il governo messicano aveva annunciato azioni legali contro l'agenzia anti-immigrazione, diventata una sorta di milizia di Donald Trump.
7: La Commissione europea accusa il gruppo Meta di violare il regolamento di Bruxelles sui servizi digitali con il design dei suoi social network Facebook e Instagram, che creerebbe dipendenza. Al centro dell'attenzione funzioni come lo scroll infinito e l'autoplay, che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme, con rischi per il benessere fisico e mentale, in particolare quello delle persone più vulnerabili, come chi è minorenne. Il procedimento è in una fase preliminare, ma se queste conclusioni fossero confermate, Meta rischierebbe una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale. La società ha risposto dicendo di aver già preso misure significative per proteggere gli adolescenti, parlando di profili che consentono a mamma e papà di limitare l'uso dei social da parte dei figli.
8: In Grecia c'è stato un guasto su un volo Ryanair operato da un'altra compagnia, Malta Air. Secondo le prime informazioni, una parte del motore si sarebbe staccata e avrebbe colpito un finestrino, rompendolo e portando al rischio che un uomo fosse risucchiato fuori dall'aereo. La testa e le spalle erano fuori, per fortuna non si era slacciato la cintura, ha raccontato un'altra passeggera. Dopo un atterraggio d'emergenza, l'uomo è stato portato in ospedale. Secondo i media greci, avrebbe subito delle ustioni e delle lesioni al collo.
7: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni di 23 militanti di estrema destra finiti sotto accusa per aver fatto saluti romani e aver risposto alla chiamata del presente durante il corteo del 29 aprile 2019 in memoria di Sergio Ramelli. Quando erano stati giudicati innocenti in primo grado, i giudici avevano sostenuto che quei comportamenti non fossero potenzialmente idonei alla ricostituzione del partito fascista e che avessero solo una valenza di omaggio e di ricordo di un giovane trucidato per le sue idee politiche. Nei processi che riguardano situazioni come queste, le sentenze della magistratura sono altalenanti. Lo scorso dicembre, per esempio, un'altra sezione della stessa Corte d'Appello aveva confermato 13 condanne per degli altri saluti romani in un altro corteo per Ramelli, quello del 29 aprile 2018.
8: Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio alla Fondazione Vittorio Corsio nel 50° anniversario dell'uccisione del magistrato da parte del gruppo neofascista Ordine Nuovo, di cui aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento. L'esempio di Occorso continua a illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali, ha scritto il capo dello Stato, mentre la presidente del Consiglio Meloni ha partecipato a una messa commemorativa e ha parlato di un magistrato esemplare che svolgeva il suo lavoro con rigore, imparzialità e oggettività.
7: La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Popolare Network.
9: Pesa la bolletta!
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

Dice, Finley Quay, William Orbit, pezzone del 2003, infatti mi scrivete ed è subito, oh sì, brano che in effetti sì, ha raggiunto, diciamo, grande popolarità, grande successo proprio grazie all'inserimento nella colonna sonora della serie The O.C. che andava in onda proprio nei primi anni 2000, quando questo pezzo è uscito. Siamo, alle 15:39, siete all'ascolto di Almendra con Dario Grande, qui su Radio Popolare. Siamo insieme fino alle 16:30. Alle 16 abbiamo una telefonata in programma con Enzo Gentile, che ci racconterà un po' di cose che stanno accadendo a Perugia in questi giorni, proprio per l'Umbria Jazz, che è lì in scena dal 3 al 12 luglio, quindi è previsto ancora un weekend di fuoco proprio a Perugia, sia meteorologicamente parlando, perché leggevo prima che danno un caldo infernale a Perugia proprio in questi giorni da Bollino Rosso, ma soprattutto anche per la musica, perché passeranno un sacco di artisti, si esibiranno un sacco di artisti ancora da qui alla sera di domenica. Quindi Enzo Gentile a raccontarcelo verso le 16. Prima, se riusciamo, recuperiamo anche il collegamento telefonico che non siamo riusciti a fare con Giulia May, ma nell'attesa una domanda che faccio a voi. Ieri non so se vi è capitato di leggere in giro che ricorrevano i 20 anni dalla vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, la storica sera del 9 luglio 2006, Italia che batte la Francia e quindi così, momento un po' a marcord ieri, soprattutto a maggior ragione quest'anno, dopo che l'Italia per l'ennesima volta consecutiva non è riuscita a partecipare alla Coppa del Mondo di calcio. Ma ecco, mi è venuta in mente una domandina da farvi: qual è il disco, forse per metterla in maniera un pochino più facile, la canzone preferita, la vostra canzone preferita del 2006? Non metterò Seven Nation Army, che tra l'altro non è nemmeno del 2006, magari potrebbe ricordarvi chiaramente quel mondiale, ma non la metto perché chiaramente farebbe scendere la lacrimuccia, a dire poco. Però ecco, adesso leggo una classifica pubblicata da NME di 50 di alcuni dischi considerati i migliori usciti proprio nel 2006, e voi mi dite, insomma, nel frattempo al 331, anzi al non mi sto più ricordando il numero, al 3316214013, pensateci qual è il vostro disco, o se non vi viene in mente un disco, almeno una canzone, la canzone che ricordate, che amate di più di proprio di quell'anno, di 20 anni fa. Allora, leggendovi alcuni nomi rapidamente, diciamo, delle prime posizioni di questa classifica di NME, ci sono i Mogwai con Mr. Beast, ci sono i Knife con Silent Out, e poi, andando velocemente, Amy Winehouse, Back to Black, il disco solista di Eraser di Tom York, i TV on the Radio con Return to Cookie Mountain, i Killers, i Kasabian, gli Strokes, i Muse con Black Holes and Revelation, gli Arctic Monkeys alla posizione numero uno con Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Quindi fatemi sapere qual è per voi il disco, la canzone che preferite di questo anno, di questo 2006. Io ne ho scelta una che in questa classifica è posizionata alla numero 8, appunto. Sono gli Strokes con First Impression.

You Only Live Once, loro sono gli Strokes da First Impression of Earth, disco proprio del 2006 inserito in questa classifica di MMI dei dischi considerati tra i migliori usciti quell'anno. Continuate a scrivermi al 331-6214013 per voi qual è il disco o anche la canzone preferita di 20 anni fa, di questo 2006 di cui stiamo parlando. Nel frattempo qualcuno ha già iniziato a scrivere Strokes, Muse, Killer e anche Gold Lion degli Yeah, ci scrive Giovanna, e quindi andiamo subito ad ascoltare questo pezzo che arriva proprio dal disco Show Your Bones, Gold Lion.

La bellissima Gold Lion degli Yeah Yeah Yes, tratta da Show Your Bones, scelta da Giovanna per essere così uno dei suoi brani preferiti del 2006, appunto dell'anno di cui stiamo parlando. Vi ho chiesto di scrivermi un disco oppure una canzone che vi ricorda particolarmente quell'anno, ma è arrivato anche un messaggio prima di un ascoltatore, un'ascoltatrice che non si è firmato, ma diceva riguardo al brano degli Strokes, You Only Live Once, che abbiamo ascoltato, era anche nel videogioco FIFA, vero? In realtà, vabbè, non sono espertissimo dei videogiochi FIFA, ricordo solo qualche brano, non ricordo di questo degli Strokes all'interno dei videogiochi FIFA, ma cercando, googolando, forse in realtà ti confondi con un altro brano degli Strokes che dovrebbe essere comparso in FIFA 12, che era Machu Picchu, quindi di un disco successivo, se non erro. Andando però a ricordare tra i brani sicuramente più rappresentativi entrati nel videogioco FIFA, c'era sicuramente questo, un brano che sa sempre molto di estate, sono gli Outkast con Hey Ya! 1, 2, 3.

brano famosissimo del loro repertorio dei primi anni 2000, sicuramente presente in FIFA, come appunto dicevamo, con uno dei nostri ascoltatori che lo scambiava forse per un brano degli Strokes. Andiamo avanti con un'altra domanda adesso qui ad Almendra, poco prima dello stacco pubblicitario delle, delle 16, e vi chiedo quali sono insomma i concerti che andrete a vedere in, in questi giorni, in questo weekend che inizia oggi, 10 luglio. In città arriva tra le varie, tra le tante cose che si possono fare, una band, un progetto che negli ultimi anni ha fatto parlare, sta facendo parlare particolarmente di sé. Sono i Tamango, arrivano da Torino, non sono una vera e propria band, sono più che altro un collettivo. Coinvolge questo collettivo una quindicina, una ventina di persone tra musicisti, videomaker, tecnici, creativi, scenografi e altre figure, e diciamo la loro idea totalmente do it yourself è quella di occuparsi chiaramente di ogni aspetto del progetto, quindi oltre alla musica, dei videoclip, delle scenografie, del merch, perfino insomma dell'organizzazione dei concerti, quindi si occupano loro di tutto dalla A alla Z. La cosa particolare tra l'altro dei Tamango sono i loro live, se non so se vi è mai capitato di assisterne a assistere a uno di, dei loro concerti. Hanno recentemente pubblicato un nuovo disco e lanciato il Rampallonata Tour, che è completamente autoprodotto negli stadi di periferia, quindi non immaginatevi San Siro, ma piccoli campi sportivi di quartiere trasformati in veri e propri luoghi di festa, luoghi di aggregazione, quindi una scelta praticamente simbolica, quella di riportare la musica in spazi popolari, costruire quindi una comunità intorno a, alla musica, intorno a questi eventi molto particolari che sono i concerti dei Tamango. Loro suonano domani, sabato 11 luglio, qui a Milano, allo stadio Centro Sportivo Carassai, in via Sant'Abbondio 4, e quindi li andiamo ad ascoltare con uno dei brani tratti dall'ultimissimo disco. Questa si intitola Claudio Bisio, sono i Tamango.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
0: E poi in viaggio?
1: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
0: Riposo vero?
1: Fatica zero.
0: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.

0: 16 e 2 minuti, sempre Almendra, sempre su Radio Popolare. Io sono Dario Grande, qui con voi al microfono fino alle 16.30 e ora, come già annunciato, il nostro appuntamento con Umbria Jazz Festival che anima la città di Perugia, che si riempie di musica dal 3 luglio al 12 luglio, uno dei festival jazz più importanti al mondo dal 1973, questo è l'anno in cui era andata in scena la prima edizione. Quindi oggi con noi un grande giornalista, da sempre tra l'altro collaboratore di Radio Popolare, profondo conoscitore della musica jazz, del rock, della canzone italiana d'autore. Diamo il benvenuto ad Enzo Gentile. Ciao Enzo, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao e grazie per la presentazione, bentrovati.
0: Ciao, grazie. Allora raccontaci, tu sei lì a Perugia, sì. Da quanto?
1: Sì, praticamente dall'inizio, ho perso il primo concerto, quello di Sting, che è aperto quest'anno la scaletta,
0: sì,
1: dei concerti. Concerti che si tengono domenica, con un altro grande appuntamento, è quello con Elvis Costello e i suoi Imposters. Il Festival di Umbria Jazz, lo si sa probabilmente, è un grande contenitore che negli anni ha cambiato faccia, ha cambiato pelle. In alcuni casi magari ha cercato un po' troppo il contatto, anche la benevolenza del mainstream, qualche volta si è avvicinato a un pop neanche di grande qualità, poi ha ripreso la strada. Questa del 2026 è una delle edizioni migliori, nel senso che c'è molto equilibrio tra i grandi maestri del jazz, anche ultra ottuagenari. Ho sentito un grandissimo sassofonista, flautista come Charles Lloyd nei giorni scorsi, adesso è la volta di Kenny Barron, una pianista di 83 anni, tutti personaggi che arrivano non per giocare con la nostalgia, ma per mostrare anche la grande classe, la qualità di una musica che hanno vissuto, hanno attraversato fino dalla metà del Novecento. Quindi
0: certo,
1: in questo senso c'è una vetrina disponibile per gli appassionati, per i curiosi che di jazz vogliono vedere e sentire proprio le tracce e le radici. Però poi c'è anche spazio molto per il contemporaneo, per la musica anche di consumo, perché Zucchero che suonerà domani, o Sting che ha aperto, indubbiamente abbracciano un tipo di popolarità trasversale, sono concerti super esauriti, quindi 12.000 persone in un'arena che tante ne può contenere, ma che sono comunque visibili, sono spazi ampi dove comunque ci si muove, non si è alla stregua di sardine. E poi nel mezzo ci sono tantissimi appuntamenti con personaggi comunque che non è facile trovare tutti condensati in una stessa città, dove ci si muove facilmente a piedi, e quindi è anche bello passeggiare, ritrovarsi sostanzialmente dalla mattina fino
0: a... Certo, ecco, raccontaci un po', Enzo, com'è il clima, portaci un po' tra le strade, tra le viuzze,
1: sì,
0: di Perugia, centro storico, com'è? Si suona praticamente in ogni angolo della città,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, ci sono appuntamenti ufficiali che sono in un calendario molto molto fitto, e poi comunque la città ammette, per chi lo desidera, anche la possibilità di suonare all'aperto in un angolo lungo la strada, per cui ci sono piccoli ensemble solisti, che siano al sassofono, alle percussioni, alla chitarra, che comunque fanno dei piccoli concerti, in modo che la colonna sonora a Perugia sia continua. Poi
0: sì,
1: ci sono quasi tutti spazi all'aperto, ma c'è anche ad esempio il Teatro Morlacchi, che è un bellissimo teatro all'italiana, dove tutti i pomeriggi c'è un grande personaggio del jazz, per esempio Bill Frisell è stato nel calendario, così come anche Paolo Fresu nei giorni scorsi.
0: Certo.
1: Quindi c'è una possibilità di attraversare la musica da diversi punti di vista, quest'anno la vendita dei biglietti è stata anche superiore ai precedenti, grazie anche ai due nomi che ho citato che fanno un po' alzare la media, ma in genere sono comunque tanti gli appassionati, molti gli stranieri e sì, anche parecchi giovani, perché Perugia è una città universitaria e poi sono molti corsi per musicisti, e quindi a un certo punto vanno anche a imparare e guardare da vicino quelli sono i protagonisti della musica.
0: Certamente, proprio parlando di giovani, Enzo, se un ragazzo diciamo di 20 anni ti dicesse non ho mai ascoltato jazz, da quale concerto di questa edizione dell'Umbria Jazz 2026 lo porteresti? Da quale concerto gli consiglieresti di questi che magari hai visto o che devono ancora avvenire diciamo durante il weekend?
1: Certo, le possibilità sono tante, perché ci sono sia solisti sia cantanti, quindi ci si può davvero sbizzarrire. Guardiamo soprattutto tra coloro che devono ancora suonare. Diciamo, prima citavo Kenny Barron, è un grande pianista, questa volta viene in trio e domenica è il personaggio forse che più incuriosisce, proprio perché riesce a unire la storia ma anche una grandissima qualità. Un altro pianista sempre in teatro sabato è Fred Hirsch, anche questo è un trio magari noi purtroppo non possiamo trovare spessissimo nei calendari, perché non tutti sostengono magari un teatro, mentre all'interno di un festival c'è la possibilità ovviamente di spaziare. E poi non è proprio jazzista, però io ho sentito un bellissimo concerto di Laurie Anderson martedì scorso. Laurie Anderson è stata anche a Milano, ma qui è venuta in versione solista. A Perugia erano sei musicisti jazzisti di New York ad accompagnarla, a sostenerla, in uno show che era fatto di parole, di immagini, proiezioni. C'erano video che lei stessa aveva congegnato, c'è stata una serie di dichiarazioni, di prese di posizione anche sul suo paese, sugli Stati Uniti, sul presidente Trump, questo senza mai scadere nello slogan fine a se stesso, ma inserendo quella parola dentro la musica, dentro una poesia sonora che la caratterizza da sempre. Poi c'è stato anche spazio per un chitarrista che piace molto all'ultima generazione del blues, un'altra musica che sentiamo poco, ad esempio a Milano, si chiama Criston Kingfish Ingram, 26enne, che sta vincendo molti referendum, molti premi, è un chitarrista classico del blues elettrico, sì. Che ecco, Umbria Jazz ospita proprio perché è una delle voci, è una delle sfumature che all'interno del grande universo jazz può comunque essere contemplata. Quindi chi vuole ascoltare musica comunque di qualità, perché l'acustica è sempre molto buona, anche le condizioni di ascolto, sono quasi tutti concerti seduti con i posti numerati, quindi diciamo la condizione per godere, per fruire della musica è sempre, sempre molto buona, e questo non capita ovunque.
0: Certamente.
1: Stasera poi per esempio c'è anche la pagina dedicata al Brasile.
0: Ecco.
1: Con Gilberto Gil, che è insomma,
0: leggendario.
1: L'ultimo dei grandi maestri ancora in attività, ce ne sono altri, ma diciamo è quello che ancora gira più di tutti. È una presenza che abbiamo già trovato a Umbria Jazz, dove era venuto anche Caetano Veloso, Milton Nascimento, insomma altri suoi grandi colleghi. Ecco, però Gilberto Gil annuncia l'ultimo tour e ci sono anche i suoi figli, insomma una famiglia molto ampia di musica, di memoria e soprattutto di omaggio a un paese che con il jazz ha molte parentele, ha stretto comunque molti contatti nel corso del tempo.
0: E via con il tropicalismo, insomma, questa sera a Perugia. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive: quest'anno centenario di Dario Fo, Miles Davis e John Coltrane, e il logo è proprio il quadro di Fo, La danza degli zanni del 2013. I nostri ascoltatori super attenti.
1: Sì, sì, sì. E c'è stata anche una serata dedicata al centenario di Miles e di Coltrane, con Terence Blanchard e Ravi Coltrane, che è il figlio di John, un concerto di omaggio per andare a sottolineare le due figure cardine, insomma, del jazz del Novecento, che sono ancora modernissime, esattamente come Dario Fo, il quale invece sarà ricordato domani in un appuntamento dove è presente Enrico Intra, pianista italiano, e Jacopo Fo, che è il figlio di Dario. Sì. Domani è in calendario alle 19. Quindi, come vedete, è veramente una possibilità quasi infinita. Io ho visto anche 5 concerti in un giorno, perché alla mattina poi ci sono magari dei set solisti. C'è stato Gianni Coscia, 95 anni, fisarmonicista, ci sono stati poi soli di sassofono, soli di chitarra, tutto questo in ambiti dove si può godere della musica senza rumori, senza disturbi. In quel caso è la Galleria Nazionale dell'Umbria, che ha una sala raccolta dove appunto ci si può isolare dal frastuono e dal caldo soprattutto per apprezzare questa musica. Quindi sì, direi che Umbria Jazz ha una fama e una storia che giustamente percorrono i nostri tempi, ma ci mandano indietro al 1973, quando tutta questa storia iniziò.
0: Diciamo che a Perugia questo weekend succede di tutto, ed è esattamente il luogo dove andare, quindi insomma andate a sfogliare il programma e ci vediamo sì. Tutti a Perugia. Grazie ancora Enzo Gentile per averci fatto questo bel racconto di quello che sta succedendo lì. Chiudiamo omaggiando ovviamente Laurie Anderson con un brano che mi avevi suggerito tu fuori onda poco fa, che è Language is a Virus.
1: Nel suo spettacolo compaiono omaggi, citazioni, i volti di alcune delle figure con cui Laurie Anderson si è relazionata. Si parte da Allen Ginsberg, si passa per Bob Dylan, per Gertrude Stein, e poi un personaggio come William Burroughs, con cui Laurie Anderson è anche andata in tournée negli anni passati. E di William Burroughs c'è questa citazione: Language is a virus, il linguaggio è un virus che arriva da uno spazio lontano, e lei dedicò una canzone che ha suonato anche a Perugia.
0: E allora Language is a Virus è proprio il brano che ascoltiamo adesso di Laurie Anderson. Enzo Gentile, grazie ancora per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Ci vediamo
1: a
0: tutti a Perugia. Grazie.
1: Buona
0: ciao.
1: Buona giornata, buona serata. Is exactly like where you are right now.

0: La grandissima Lori Anderson con Language is a Virus, ringraziando ancora Enzo Gentile che ci ha raccontato tutto, ma proprio tutto di quello che sta succedendo e succederà ancora fino a domenica all'Umbria Jazz. E noi dall'Umbria Jazz ci spostiamo proprio così, da un evento all'altro, da Perugia a Milano, per capire quello che succederà invece martedì 14 luglio all'evento che si terrà al Castello Sforzesco. Tanta voglia di libertà, finalmente siamo riusciti a telefonare alla nostra ospite che avevamo già annunciato all'inizio. È con noi finalmente Giulia May. Ciao Giulia, mi senti?
1: Ciao, eccomi, ciao, sì, ci sono.
0: Ciao, ce l'abbiamo fatta, eccoci.
1: Sì, ce l'abbiamo fatta finalmente, grazie dell'invito.
0: Figurati, grazie a te per esserci. Allora, parliamo di quello che succederà appunto martedì 14 luglio al Castello Sforzesco, un evento che si chiama 80 Voglia di Libertà, per celebrare gli 80 anni del voto alle donne, della nascita della Repubblica e della Resistenza. Com'è, insomma, che cosa significa per te prendere parte ad un evento di questo tipo?
1: Ah, io sono molto contenta di poter portare la mia musica in un evento del genere, perché ovviamente mi sento molto vicina a un evento come questo, all'AMPI e in generale appunto un evento che ricorda qualcosa di importante, il voto delle donne, la Repubblica italiana e tutta la Resistenza, insomma, che è la nostra storia, la nostra memoria. Quindi io voglio ringraziare tantissimo l'AMPI, perché ha sempre dimostrato grande appoggio, insomma, supporto nei confronti della mia musica, fino a coinvolgermi in questo evento. E appunto ci sarà questo evento, quindi la serata partirà con l'evento. Alla fine dell'evento in poi ci sarà proprio il concerto vero e proprio, il mio concerto vero e proprio, che proprio per l'occasione, per un'occasione speciale al Castello Sforzesco, quindi proprio location molto bella, avrà una formazione un po' diversa perché saremo in quintetto, quindi oltre al live trio solito avremo anche un violino e un violoncello, proprio per celebrare sia questo evento in generale, l'unica tappa estiva a Milano.
0: Certo, è la prima volta che porti i brani in questa veste con violino e violoncello?
1: Allora, non è la prima volta, è già accaduto, tra l'altro proprio a Milano, okay, durante il tour invernale, però adesso si tratta di uno spettacolo diverso rispetto al tour precedente, quindi proprio è anche un'occasione per suonare il nuovo spettacolo, dove ovviamente ci sono i brani dell'album uscito l'anno scorso, ma è uno spettacolo dove c'è anche un assaggio della musica in arrivo del nuovo album, e anche, diciamo, si ritorna un po' indietro con qualche brano vecchio, un po', diciamo, un live a livello di spettacolo di scaletta e anche di quello che succede sul palco diverso. Quindi accadrà, diciamo, è l'unica data estiva in cui ci sarà questa formazione.
0: Certo, dici qualcosa su come cambiano un po', se si riesce a esprimere un po' a parole i tuoi brani in questa veste, con questa nuova formazione?
1: Ma diciamo che, come dire, la presenza degli archi, diciamo, sono Aura Fazio e Andrea Rigano, oltre a noi, insomma, io, Andrea Marte, Dario Marchetti e Bezzeve, che diciamo qui un po' più la parte elettronica, sono arrangiamenti fatti ad hoc proprio per far risaltare la bellezza melodica in qualche modo dei brani e di questi archi, che vanno in realtà poi a dare un valore aggiunto. Ci sono brani anche che avranno avuto degli arrangiamenti diversi, sia rispetto a come l'abbiamo fatti finora, ma anche appunto rispetto al disco. Ci sono proprio dei momenti in cui ci sono arrangiamenti completamente diversi, dove gli archi si inseriscono, per esempio si inseriscono sull'elettronica, o magari invece la sostituiscono, proprio a livello di sound è qualcosa di diverso. Ed è proprio per questo che, insomma, ci abbiamo anche lavorato proprio per dare un'esperienza, perché verrà a Milano che possa essere unica. Però ovviamente c'è anche tutta la parte che, oltre appunto gli archi, tutta la parte che riguarda sempre il dialogo col pubblico è quell'idea di condividere, diciamo, in maniera anche intima in qualche modo il live, di condividerlo sia per quanto riguarda le parole, ma anche per quanto riguarda proprio la mia fisicità all'interno dello spettacolo. Poi ovviamente non mancheranno, mancheranno anche delle citazioni classiche, proprio come dire, onorando in qualche modo un po' il mio percorso classico e avvalendomi anche degli archi. Tra l'altro i violini di violoncello sono proprio due amici, nonché due miei ex colleghi del Conservatorio di Palermo, abbiamo fatto il percorso insieme e quindi faremo anche qualcosa di diverso, cioè ci saranno dei momenti, adesso non voglio troppo spoilerare, ma ci saranno poi dei momenti particolarmente dove sembrerà di essere catapultati in un concerto da camera del fine Settecento.
0: Ok. Allora, stop qui allo spoiler. Oltre al tuo concerto, chiaramente sul palco, insomma, si susseguiranno momenti di musica e parole. Anche Claudia Buzzetti, Giulia Angeloni, Alessio Lega, Femina Ampi, Audrey Hepburn e Carlotta Cossutta. Quindi un evento per celebrare appunto gli 80 anni, del voto alle donne, alla nascita della Repubblica, la Resistenza e questi temi di diritti e di memoria. L'evento, ovviamente, come dicevamo, il 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano, 80 Voglia di Libertà all'interno della cornice Estate al Castello. Si parte alle 20:30. Giulia, ci hai suggerito un brano tuo per chiudere questa chiacchierata, che si intitola Un tu scuddari. L'ho
1: Bravissimo, l'hai detto bene.
0: detto bene, meno male.
1: Sì.
0: Ce lo presenti al volo?
1: È un brano che ho cantato e scritto insieme ad Anna Castiglia, un'altra cantautrice mia cara amica, che parla di questi tempi incerti in cui abbiamo perso la nostra umanità, abbiamo perso l'umanità altrui e invece dovremmo ritornare a una dimensione collettiva. È anche un po' il senso di questo evento che ci sarà al Castello.
0: Allora, Giulia May, grazie ancora per essere stata con noi. Ci vediamo martedì 14 proprio al Castello Sforzesco. Grazie.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao.
2: Dici sei troppo troppo romantica e la gente romantica muore male. Impiegata alle poste o peggio, tipo sposata con un militare. Oppure evitata come un barbone davanti all'ingresso di una farmacia. Da tutti i profeti di sto cazzo, lungimiranti come mia zia. Dici sei troppo troppo ottimista, ma non lo vedi, la gente sta male. Oppure fa finta, ma cosa importa se è un'efficace commerciale. E tutti si fermano, fermano, fermano e puntano un dito verso il cielo. Mentre la terra, la terra, la terra, la terra va a fuoco davvero. E mi dispiace
0: Poi la
2: non
0: fine.
2: essere all'altezza di
0: Sei
2: questo
0: entrata
2: mondo
0: Giulia Strippoli.
2: strano che non saluta mai. Magari un giorno ci troveremo insieme perché la ruota gira e quando gira gira bene un tu squittare.

con i capelli portati in avanti. Adesso organizzano un sacco di eventi e non hanno intenzione di invitarti. È un loro problema, ti sei sempre detto, ma sotto sotto tiro del culo. Vorresti essere come loro, che loro dicessero che sei qualcuno. È una

0: per la non rivoluzione.
1: Buon weekend a Dario Grande, a lunedì.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piadina.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung, tuo a 579 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

here we go. Eccoci di nuovo insieme. Ci siamo. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Buon venerdì. Sono le 16:31 minuti, è il 10 di luglio. Io sono Giulia Strippoli, in onda in diretta dallo studio 2 oggi di Via Olearo 5 sulle frequenze di Radio Popolare. Convieni con me, estate. Quello spazio all'interno del pomeriggio di Radio Pop in cui voi siete invitate tutte e tutti a partecipare, a segnalare, a raccontare, a invitare, a estendere l'invito, ad allargare il cerchio, ditelo come volete, chiamandolo 02 33 001 001, in onda in diretta fino alle 17:30. Per fare cosa? Ma perché dovrei? Ma perché intanto sopravvivere all'estate è cosa grossa. E già, impegniamoci. Non diamo per scontato che magari tutte le persone siano già in vacanza. C'è un'intera popolazione, anzi forse la maggioranza, delle persone che rimangono in città, che rimangono a casa, e per cui gli eventi estivi, le iniziative, le cose che permettono di passare la serata, il fine settimana, insieme, facendo attività che magari costano poco, che sono popolari, che sono vicino casa, che sono in quel posto che, ma sai che mai avrei detto se non l'avessi ascoltato alla radio, alla mia radio. Insomma, c'è un canale libero, pronto per voi, per tutte quelle piccole attività, quelle iniziative che non hanno quella forza mediatica da cartellone stradale. E per cui, se non chiamando lo 02 33 001 001, magari chi è davvero interessato a quel talk, a quella proiezione, a quel concerto, a quella cosa che accade, non lo sa. Motivo per il quale voi potete raccontarla, rilanciarla in onda. Il numero già ve l'ho detto, 02 33 001 001, con la vostra viva voce. Se no, vi leggo io se mi scrivete al 331 62 14 013, o anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Vi aspetto.

Ovvio che nel frattempo parto io. Ti racconto qualche iniziativa, concertini, occasioni da non perdere questo fine settimana. Intanto vi riporto a Villa Arconati con il nostro Eddie Berni, che condurrà un talk che precede un documentario dedicato a Pino Daniele. Poi un'iniziativa benefit per ricordare che anche a Cuba in questo momento non è che la situazione sia poi così agile, anzi. E quindi la Milano Jazz si mobilita, fa un evento benefit. Tiziano Tononi tra poco ve lo racconta. E poi ancora vi porto a Microcosmi con il nostro Claudio Iampaglia e aspetto le vostre segnalazioni, le vostre iniziative. Intanto questa sera, per chi fosse a Mantova, concerto da non perdere, LP, sapete, artista insomma italo-americana che ci piace assai, ma la notizia è che Evviva dalla musica cantautorale tutta al femminile apre il concerto questa sera. La Noce, e questo è un suo pezzo, ce lo godiamo, si chiama Libera. E viva la musica cantautorale, e viva la musica cantautorale femminile.

0: Festival che è iniziato, il Festival Arconati lo sapete già da qualche giorno, però domani, anzi questo fine settimana, perché la rassegna va avanti, tanti appuntamenti lì in Villa Arconati. Nel caso specifico c'è però una proiezione, un docufilm che vi suggerisco appunto di andare a vedere, perché a proposito di musica cantautorale, qui forse sfociamo proprio nella storia della musica, il docufilm Pino Daniele Nero a metà. Ciao Eddie Bernie, benvenuto, ben arrivato.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, un docufilm che sarà anticipato da una chiacchierata, una bella intervista che condurrai te con Marco Spagnoli, il regista che ha diretto appunto questo docufilm,
1: Sì.
0: insieme a Stefano Senardi, che è presidente onorario del Club Tenco, che tra l'altro in questi giorni avrà avuto anche molto da lavorare, visto che c'è stata l'assegnazione delle targhe Tenco
1: È
0: in questi.
1: imprendibile Senardi sti giorni, cioè proprio sfugge via, swish, swish, swish.
0: Appunto, quindi quando tu ce l'avrai lì, l'occasione, ti chiedo, magari cioè, ti sei già scritto quella domanda chicca, curiosa su Pino Daniele, quella parte, quel punto di vista che magari nel docufilm i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici avranno modo di scoprire?
1: Ma guarda, più che la chicca vera e propria, Nero a metà è un documentario che racconta l'inizio della carriera di Pino Daniele a Napoli. E se posso dire, secondo me stiamo parlando di anni fondamentali proprio per l'evoluzione di un certo tipo di musica a livello mondiale, perché Pino è stato veramente un innovatore sotto tutti i punti di vista. Riusciva a mettere insieme la grande tradizione del blues, la grande tradizione melodica napoletana con delle meraviglie jazz, rock, funk, eccetera. Era un punto di unione di tutte queste cose in un momento creativo semplicemente unico. E Nero a metà racconta proprio quegli anni, da quando Pino Daniele è iniziato a quando è arrivato appunto a fare Nero a metà. Secondo me i primi cinque dischi di Pino Daniele sono dei capolavori assoluti, dentro Nero a metà il film si parla dei primi tre, che è già tantissima roba, insomma.
0: L'appuntamento è lunedì
1: Sì.
0: 13 di luglio a Villa Arconati alle ore 21. Alle ore 21 c'è la proiezione e bisogna arrivare
1: No,
0: un pelino prima. No,
1: no, no, no,
0: ok, ecco,
1: no. All'ora
0: partiamo.
1: 21 c'è la chiacchierata con
0: Ok.
1: Stefano Senardi e con Marco Spagnoli, condotta dal sottoscritto. Poi, dopo una ventina di minuti, salirà sul palco Chiaré, che è una cantautrice napoletana che tra l'altro ha partecipato al film perché canta un brano dei titoli di coda, che il Club Tenco, perché tutta l'operazione è fatta assieme al Club Tenco, ha voluto in qualche modo come testimonianza di un passaggio, no? Cioè, la musica napoletana ovviamente continua nelle sue molteplici possibilità e Chiara è stata individuata come una che è una bravissima contrabbassista, cantante, compositrice e farà un mini live di cinque pezzi con citazioni ovviamente di Pino Daniele e anche un paio di brani suoi. A seguire con l'arrivo del buio, perché se non è buio il film non si vede, ci
0: Certo.
1: sarà la proiezione del film.
0: Quindi una serata completa, musica, parole, diverse suggestioni nella cornice di Villa Arconati, che direi insomma già fa parte di un immaginario perfetto, estivo, si sta
1: No, guarda,
0: benissimo.
1: sono 38 anni che lo facciamo, quindi
0: Un
1: figurati.
0: senso ha.
1: Sì, no, poi come dire, abbiamo sempre le zanzare migliori d'Europa, lo ricordo a tutti.
0: Vabbè, portate l'Autan e sopravvivrete sani e salve. Allora, tutte le informazioni si trovano sul sito del festival, che lo ripeto, è festivalarconati.com, nella sezione ovviamente dove trovate tutto il programma, il docufilm. È Pino Daniele, Nero a metà, un docufilm di Stefano Senardi e Marco Spagnoli, e poi appunto il mini live di Chiaré e la chiacchierata condotta da te. Eddie Berni, allora buona serata,
1: Grazie.
0: lunedì, poi magari ci risentiamo per altri aggiornamenti, ci fai sapere com'è andata.
1: Volentieri, molto volentieri, figurati. Questo è
0: Ciao.
1: altro per il caro vecchio Pino.
0: Ciao
1: Ciao,
0: Eddie.
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Appuntamenti in quartiere dal 14 al 17 luglio, a proposito di concerti, spettacoli, circo, performance varie, seratona al Villaggio Barona. Vi aspetta appunto una serie di attività, di iniziative tutte gratuite, ma con prenotazione obbligatoria, ovviamente, per far sì che ogni persona possa avere il proprio posto. Trovate intanto tutte le informazioni sulla pagina del Municipio 6, che è chiocciolina municipio 6 _ ovvero trattino basso Milano, e poi potete trovare anche scrivere a biglietteria @linguaggicreativi.it per tutto quello che sono le attività, le iniziative, gli spettacoli, i concerti. C'è un programma fittissimo, si chiama Seratona al Villaggio Barona, via Ettore Ponti 21. Arrivate con la metro Romolo e anche scendendo a Porta Genova. No, che dico Porta Genova? La metro Porta Genova Romolo. Un attimo, mi si era disconnessa così il Google Maps nel cervello. Allora, a proposito di Target Enco e musica cantautorale, tra l'altro, ecco, so che Dario Grande vi ricordava l'appuntamento di martedì al Castello con un'altra delle cantautrici che ci piace assai, Giulia May, che sarà parte del programma del concerto dell'Ampi, 80 voglie di resistenza, al Castello Sforzesco, martedì 14, dove ci sarà anche la nostra Cinzia Poli. E ne abbiamo parlato ieri, ovviamente i biglietti trovate appunto sul sito del Castello. Io invece adesso direi, manderei un pezzo nella mia playlist di un'altra delle cantautrici che intanto che abbiamo sentito, ascoltato sicuramente di più insieme in questa passata stagione di Vieni con me, e poi che è anche lei premiata Target Enco 2026, migliore canzone singola. Questa qua di Emanolde, quello che deve essere sarà.

0: Eh beh, Emanolde, quello che deve essere sarà, Emanolde che tra l'altro ha proprio pubblicato qualche settimana fa le date del suo nuovo tour, sarà in Santeria a Milano. Sapevatelo! Perché poi adesso, insomma, inizia ad avere anche una certa fama, una certa popolarità, quindi magari i biglietti bambia corrono. C'è tempo, c'è tempo. Intanto ancora musica, vi dicevo che appunto iniziative che fan bene sia a stare insieme sia a passare queste serate estive, ma anche che abbiano poi un risvolto positivo, insomma fare attività che abbiano un senso, ascoltare concerti, andare in luoghi dove magari c'è anche una presenza, una postura, un pensiero, una logica, tipo sabato 11 e domenica 12 luglio in via Pontano 35, nello spazio culturale Pontano 35, la Milano Jazz. E non solo, musicisti, musiciste, jazzisti come Tiziano Tononi che abbiamo qui al microfono con noi. Ciao Tiziano, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. C'è appunto una mobilitazione per fare un po' di cassa per Cuba, tante iniziative, tante attività per quello che sta succedendo a Cuba, lo sappiamo, le politiche del USA, degli Stati Uniti continuano a far stare il popolo cubano in condizioni economiche di vita intollerabili e c'è sempre bisogno dell'aiuto di tutti e tutte. Lo si fa con diverse modalità, ognuno a suo modo, giustamente i musicisti lo fanno organizzando 2 giorni di concerti. Tiziano, raccontaci te come sarà il programma di sabato e domenica e come si può fare per partecipare.
1: Intanto l'iniziativa parte da una considerazione, appunto, che è quella che i musicisti, come tutte le altre categorie di persone, sono anche persone, sono persone pensanti, spero, e sono persone che si schierano a favore delle buone cause, questa è sicuramente una di quelle.
0: Non sempre, insomma, ultimamente ne abbiamo sempre più dimostrazione che non è poi così scontato anche
1: non,
0: che
1: infatti,
0: gli artisti...
1: Questo è uno dei motivi per cui io ho messo in piedi insieme a Michele Ferrara questa iniziativa, proprio per dare un segnale a un ambiente, quello nel quale mi muovo io solitamente, cioè il mondo del jazz, che in generale non è che proprio, come dire...
0: sia così radicale.
1: Ma a parte prese di posizioni individuali su tante tematiche, eccetera, però non è che mi pare che si organizzino più di tanto iniziative a favore di quello che noi abbiamo fatto l'anno scorso, sempre lì a Spazio Pontano per la Palestina o come in questo caso per Cuba. In ogni caso, questo era il nostro intento, volevamo dare un segnale, abbiamo organizzato 1-2 giorni di concerti, la cosa che mi ha fatto più che partono domani alle 15, ci saranno sia domani che domenica 5 set, diciamo più brevi, dalle 15 alle 20, 5 set di 3/4 d'ora, 1/4 d'ora di cambio palco, un'ora e mezza dalle 8 alle 9 e mezza la sera di break, e poi concerti finali domani sera e domenica sera con 2 orchestre, rispettivamente la Open Mouth Blues Orchestra, che è un'orchestra molto solidale che lavora spesso con emergency, con raccolte fondi, con questo tipo di iniziative, e domenica sera invece fanno un programma loro di musica black variamente intesa. E suoneremo noi col collettivo Milano Music Collective, un collettivo che esiste da molti anni, che ha una programmazione fissa durante l'anno al Centro Internazionale di Quartiere, il CIC, in Corvetto, e faremo un programma di musiche di Charlie Haden, quindi di un musicista che almeno in una fase iniziale, per una bella parte della sua carriera, si è speso in musica per cause analoghe a quelle, appunto, per cui noi organizziamo questa cosa. La cosa che mi ha fatto piacere in assoluto è stata trovare grande disponibilità e grande entusiasmo da parte di tutti i musicisti che ho contattato, quindi è stato un bel segnale, insomma.
0: Allora, come si fa a partecipare? Ne deduco che anche qui si può andare sulle pagine di Spazio Pontano,
1: Spazio Pontano 35. E ci si attrezza con qualche soldo nel portafogli e si esce di casa, si va in via Pontano al 35 e si lascia un contributo che è ovviamente volontario, però io penso che insomma noi chiederemo un minimo di 10 euro.
0: E che è comunque un fondo benefit, insomma, si data bene.
1: È un fondo ovviamente sappiamo di essere una goccia nell'oceano.
0: Però intanto facciamo il nostro.
1: Intanto questa cosa succede. I proventi verranno raccolti dall'associazione Italia Cuba, che ha due progetti sulla sanità aperti a Cuba già da tempo, e mi dicevano che ne avrebbero aperto un terzo a causa proprio delle, come dire,
0: quello che sta succedendo e di continua ad accadere.
1: Condizione terribile, esatto, in cui versa tutta Cuba a causa del blocchero che non molla e che ormai sta arrivando veramente a dei livelli di difficoltà di sopravvivenza.
0: Tiziano, domani e sabato e domenica dal pomeriggio, dalle 15 a Spazio Culturale Pontano, facilmente raggiungibile, esatto, anche con la metro, la fermata se non sbaglio è Turro, comunque è agile.
1: Turro Rovereto.
0: Esatto, la trovate sulla rossa, ci vuole poco, e vi ascoltate del buon jazz, della buona musica, concerti e serate,
1: yes,
0: benefit.
1: Esatto.
0: Grazie mille Tiziano.
1: Grazie a voi, allora.
0: Ciao.
1: Aspetto.
0: Un buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Quando parliamo di jazz, che è un mondo vasto, mare magnum, del quale io ammetto non ne sono una grande esperta, però a me si accende una lampadina sola, quella. Il mio jazzista preferito. Vabbè, il jazzista un po' preferito di tutte, dai. Lucio Dalla. Siamo dei, ci accompagna alla prima parte, alla fine della prima parte. Siamo

0: 17.02 minuti, una manciata di secondi di pausa e seconda parte di Vieni con me, voi state là.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: Straniero con Subsonica e Tara sulle frequenze di Radio Popolare, sono le 17:06 minuti, mentre invece dal Festival Microcosmi Claudio Iampaglia. Ciao Claudio.
1: Pronto, qualcosa sento, qualcosa no,
0: Noi ti sentiamo bene. Dove ti trovi in questo momento? Dove sei?
1: Noi siamo in questo istante sulla spiaggia dei Francesi e speravo in Cilento, tra Scauri e, diciamo, vicino a Scauri, una zona dove si arriva soltanto con lunghe camminate bellissime in mezzo a una terra contaminata o con le barche, ovviamente, siamo sulla costa, in paradiso di parco naturale, e volevo farvi sentire, ma temo che se mi sposto non mi sentirete, la musica locale, perché qua al Festival di Microcosmi è la giornata in cui ci si occupa, diciamo, dell'interno, della terra, delle tradizioni, del mare, delle labbane, che sono questi
0: sono
1: cesti.
0: Le labbane che sono, Claudio?
1: Allora, le labbane sono, come dire, delle corde, diciamo così, intessute con dei fili d'erba. Questa erba taglientissima, che si chiama tagliamano, era una lavorazione che facevano soprattutto le donne povere, facevano cime, facevano corde, cordame per qualsiasi uso, per la marineria eccetera, e poi si usavano anche per casa, per tessere, per cestini eccetera, ed è un po' la tradizione, diciamo, povera di questi territori. Vediamo se riesco a farvi ascoltare la musica, perché qua suonano fisarmoniche, zampogne, pifferi, suonano davvero di tutto in mezzo. Dovete immaginare, siamo sotto una montagna, in un territorio dove non c'è una strada, non c'è una macchina, non c'è niente, c'è una spiaggia, questa tana del lupo, dove suonano, e sono loro le stesse persone della tana del lupo, che sono le persone che vivono qua quest'estate, come sentite, la fisarmonica, c'è la zampogna, la fisarmonica, hanno iniziato a suonare verso l'ora di pranzo, e adesso in questo momento c'è l'organetto, come potete sentire ci sono dei ragazzi giovani che stanno guardando, si beve qualcosa al fresco e si aspetta che arrivi l'ultima barca per chi vuole rientrare, e chi vuole rimanere qua può dormire qua con una tenda, con una maca,
0: che
1: per il giorno dopo rientrare.
0: Che meraviglia, mamma mia, guarda, io mi sono per un secondo immaginata lì davvero, ecco, fronte mare, a guardare le barche che arriva con magari un succo di frutta o uno sprizzino a quest'ora. Che bello, che cosa fantastica. Allora, diciamo che chi avesse voglia magari di fare un viaggetto last minute, il Cilento non è in fondo Tokyo, quindi magari al Microcosmi Festival ci potete anche arrivare, va avanti fino al 12 di luglio, siamo appunto in Cilento tra San Giovanni a Piro, Bosco e Scario, domani mattina nel caso specifico, anzi no, tu farai la rassegna stampa per le prossime tre mattine, corretto?
1: Come sempre, io sempre la rassegna stampa devo fare, sì, poi faremo anche un po' di interviste, ci sarà anche un po' di politica, un po' di ragionamento, però soprattutto tanto territorio, ogni giorno una sagra di paese diverso, in un paese diverso. Stasera tocca Bosco, dove faranno le pizze fritte, tutto, c'è un sacco di cultura, perché adesso vi sto raccontando le cose, diciamo, più facili, più visibili, ma c'è un sacco di cultura popolare, veramente molto bella, molto interessante, anche alta. Stasera c'è Alberto Laslo, ci sono, insomma, un sacco di musicisti, di cose molto belle. È un festival molto facile, molto affrontabile, anche molto poco caro. Arrivare, non sembra difficile dire, arrivare fino a Sapri, no? Perché qua siamo, la stazione più vicina è Sapri. Io l'ho fatto col treno, devo dire, si può fare, è tutto abbastanza, poi c'è il pulmino, devo dire, sembra lunga, ma ci si arriva e poi vale la pena.
0: Sembra lunga ma gestibile, ci sono diversi appuntamenti già questa sera per chi magari, poi diamo sempre per scontato che ci ascoltano solo dal nord Italia, in realtà Claudio magari ci sono delle persone che ci ascoltano da quelle parti e non sanno che questa sera ci saranno tra l'altro vari concerti, tra i quali appunto Emma Nolde, che dicevo poco fa è stata recentemente premiata con la Targa Tenco, e poi anche una proiezione della Una nuova lunghissima ombra, che è direttamente ispirato all'ultimo album di Andrea Laslo De Simone, questo per stasera e per gli appassionati un po' più di musica, mentre invece domani lo spettacolo lettura di un'opera straordinaria, leggere Lolita Teheran con l'attrice che noi ben conosciamo, Cinzia Spanò, mentre appunto tu farai le rassegne stampa, lettura, rassegna stampa al bar, che più estate di così non credo sia impossibile.
1: Sì, più estate di così non si può. Domani, prima di Lolita Teheran, racconteremo anche un po' del dei ragionamenti che si fanno oggi sull'Iran, sulle difficoltà appunto che vive il paese tra attacchi e repressione interna, insomma c'è tanto, tanto. Devo dire che l'accoglienza, il paese, la volontà di fare una cosa del genere qua è spettacolare, cioè sembra tutto facile, tutto naturale, le persone, è tutto veramente a disposizione, tutto raccontato, devo dire meraviglioso. C'è qua anche l'ex sindaco di Comerio, perché prima Microcosmi veniva fatto in provincia di Varese, proprio a Comerio, che aveva iniziato sempre con Vittorio Cosma l'avventura di questo Microcosmi, anche lui, devo dire, è rimasto felicemente sorpreso dell'organizzazione, dell'efficienza, ovviamente l'accoglienza, quello indiscutibile in questi posti, eccetera, ma anche proprio l'organizzazione, tutto molto bello, molto facile, molto
0: meno male,
1: molto
0: dai. Ogni tanto delle belle notizie. Poi di questo asse, sì, invece, sì. Varese-Cilento, ne riparliamo, sì, sì. Magari in un'altra, sì, occasione. Va bene, Claudio Giampaglia.
1: Volevo portarti Vittorio Cosma, ma non lo sveglio, perché un pisolino di 10 minuti al giorno e lo sta facendo.
0: È il power nap, no, non lo disturbare, sì, durante il power, sì, nap. Salutacelo però.
1: Un abbraccio Giulia, grazie mille. Tra l'altro qua ci sono anche delle tue amiche che lavorano, che lo segnalo, che mi hanno detto di salutarti, sì. Maria Grazia, adesso forse è lei, o Alice, non mi ricordo.
0: Tra presenta a tutti, baci da Milano, da Via Ollearo.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao Giulia.

ora. Ed effettivamente mi veniva in mente questo. Vorrei chiedere a voi. Eh sì, le sagre. Perché effettivamente sono un po' l'evento dell'estate, no? Che sagra avete dalle vostre parti? Che cosa accadrà? C'è una festa di un momento iper local.

maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Popolare, almeno una delle cose che mi riferite di più quando ci incontriamo, è che quando andate in vacanza fate gli ascoltatori in differita. Ecco, magari siete fuori da Milano, fuori dalla Lombardia, fuori dovunque voi siate. Che festa c'è lì da quelle parti? Allo 02 33 00

È uno degli appuntamenti estivi più, come dire, famosi, centrali, di quando io ero una adolescente in vacanza a Roma, in attesa delle vacanze, quando anche i miei ci andavano. Erano tantissime sagre, tantissimi appuntamenti, come dire, di paese, di quartiere, tipo, vabbè, la sagra del carciofone dintorni sui Colli Romani, ma anche la festa del vino di Marino, dove le fontane danno veramente vino. Insomma, sfruttiamo questi ultimi minuti prima dell'appuntamento ricorrente, che, lo sapete, ci porta in Piazza Duomo. Così mi piacerebbe sapere allo 02 33 001 001, con le vostre voci, il vostro appuntamento estivo di territorio, la sagra di paese, la festa della cittadina nella quale vi trovate, dove andrete.

ciao, domani è domenica, c'è la sagra della salsiccia di fegato. Oh! Aglio e peperoncino a Sambuceto. Per adesso va a capire dov'è Sambuceto.

0: 02 33 001 001. Pronto? Ciao, sei tu, abbassa la radio. Abbassa la radio, abbassa la radio. Non l'ha abbassata. Ha attaccato però. 02 33 001 001. Qual è quell'evento iperlocal, quella sagra, quell'appuntamento al quale roots basic, iper pop, ma al quale non rinunciate?
1: Dimmelo ancora.
0: La sagra della salsiccia di fegato. Però oh, 02 33 001 001, una manciata di minuti. Le vostre telefonate in onda in diretta, gli appuntamenti dell'estate, quelli che vi segnalo io, quelli che mi raccontate.

miei shazamatori del Corazon, vi capisco, questo pezzo si chiama Beauty Star. Sono Plastica e Delasi. La trovate comunque sulle, sul mio profilo Spotify, chiocciolina Giulia Sisifo Scrippoli. Ultimi minuti di Vieni con me, lo sapete, li dedichiamo sempre all'appuntamento in Piazza Duomo, quello dove vi invitiamo ogni giorno, 18:30, 19:30. Ci arriviamo con ovviamente un altro brano, Shazamate, anche questa, si chiama Kelly. È la musique de la fête.

0: 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Da dove chiami?
1: Buon pomeriggio, Luca.
0: Ciao Luca, da dove chiami?
1: Da Milano.
0: Ciao.
1: Un buon saluto, io sono tesserato di Viva Radio Popolare e Viva Lampi.
0: E viva Radio Popolare e viva Lampi. Ciao.
1: Ciao.

0: Ciao Mauro, ben arrivato, benvenuto.
1: Ci sei? Ciao, grazie a voi di Radio Popolare e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ricordiamo come ogni giorno un appuntamento fisso dalle 18.30 alle 19.30 in Piazza Duomo. Ogni giorno c'è il presidio per Gaza per ricordare che c'è un genocidio in corso. Tu che cosa porti ogni giorno in quella piazza?
1: Ma guarda, io porto la mia solidarietà, la mia umanità e cerco di portare una luce, una fiammella che rimanga sempre accesa in attesa che tante persone facciano altrettanto. Questo presidio giornaliero in Piazza Duomo ormai va avanti dal 16 giugno del 2025, tutte le sere, sabati, domenica, Natale, Vigilia, Capodanno, Ferragosto, tutti i giorni. Direi che ci sono sempre dalle 50 alle 100 persone presenti per tutta l'ora, alle quali si aggiungono molti turisti, molti passanti, italiani, stranieri, ci chiedono di poter mostrare i cartelli, ci ringraziano per questa nostra presenza, per questo atto di testimonianza, di sofferenza, di solidarietà verso un popolo martoriato che è il popolo palestinese. Tante volte si sono fermate anche persone di religione ebraica che si sono anche unite a noi, perché quello che sta succedendo è una cosa inaccettabile, dovrebbe essere una cosa inaccettabile da ogni essere umano, dal mondo intero, ecco.
0: Dovrebbe. Vai anche oggi, Mauro?
1: No, oggi non ci sono perché sono fuori Milano, però
0: ecco, c'è.
1: Ricordo il presidio tutti i giorni, dalle 18.30 alle 19, basta la presenza, basta venire anche a mani nude, chi viene con la keffia, chi viene con una bandiera, ci sono sempre molti cartelli inneggianti, diciamo, alla pace, al dialogo, per la fine dell'assedio, per la tregua.
0: Insomma, ci sono vari modi per poter partecipare, l'importante
1: è... Ci sono vari modi per poter partecipare e quello che trovo di bello è che dall'esempio del presidio di Piazza Duomo a Milano ne sono seguiti altrettanti in tante città italiane, cito per...
0: E noi è per questo che lo raccontiamo ogni giorno, con la speranza che possa diventare un movimento sempre più esteso e sempre più capillare. Mauro, ci dobbiamo salutare, grazie per essere stato con noi, appunto l'appuntamento è alle 18.30 in Piazza Duomo. Ciao Mauro, grazie mille.
1: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori, ai partecipanti al presidio, grazie ancora.
0: A presto.
1: Grazie, a presto.
0: A presto anche con voi, cari, care. Noi ci risentiamo lunedì con Vieni con me, ritorna orario estivo, 16.30, 17.30. Un buon pomeriggio a tutti e a tutte. Da Giulia, ciao!
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
8: Popolare Network.
9: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
10: Poco fa Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti è stato anche intervistato dal New York Post e ha commentato le indiscrezioni su un presunto piano iraniano per ucciderlo. Sono il numero uno della loro lista da tempo. Se dovesse succedere, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha detto Trump.
9: In questi minuti la RAI ha annunciato la sospensione delle repliche estive della trasmissione Report. La direzione approfondimento della TV pubblica ha diffuso un comunicato in cui dice di voler aspettare che si faccia piena chiarezza su della delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci. La vicenda è quella della bomba esplosa davanti a casa del giornalista. Il faccendiere Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante, ma sia lui sia Ranucci dicono di essere amici. E già nei giorni scorsi il capo degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, avrebbe chiesto al giornalista di chiarire, secondo alcune dichiarazioni poi parzialmente smentite dallo stesso Corsini.
10: Il boss mafioso Giuseppe Gaviano e quello di 'Ndrangheta Rocco Santo Filippone sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. L'accusa era di essere i mandanti di una serie di attentati contro i carabinieri avvenuti in Calabria tra il 93 e il 94, nel contesto di una strategia stragista in cui morirono due carabinieri, Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Graviano e Santo Filippone erano già stati giudicati colpevoli in primo grado e anche in secondo grado, ma la Cassazione aveva ordinato un nuovo procedimento di appello, quello di cui oggi è arrivata la sentenza.
9: A Gerusalemme è stato arrestato il Gran Mufti Mohammad Hussein, la massima autorità musulmana della città. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, il fatto sarebbe avvenuto nell'area della moschea di Al-Aqsa dopo le preghiere del venerdì. La polizia israeliana accusa l'uomo di aver pronunciato affermazioni di incitamento all'odio durante il sermone e dice di averlo poi liberato vietandogli di entrare in quel complesso, quello del Monte del Tempio, per una settimana.
10: In Inghilterra è morta una dirigente di Reform UK, il partito di Nigel Farage, e la polizia ipotizza che sia stata uccisa. Il suo nome era Anne Windcombe, aveva 78 anni. Negli anni 90 era stata ministra per il Partito Conservatore, a cui era stata iscritta fino al 2019, quando aveva deciso di spostarsi più a destra, aderendo a quello che allora si chiamava Brexit Party, poi diventato appunto Reform UK. La donna è stata trovata morta nella sua casa e sul suo corpo c'erano delle ferite. La polizia ha fatto sapere che c'è un ricercato e in questi minuti è attesa una conferenza stampa.
9: Gli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea hanno concordato l'apertura di un nuovo capitolo della procedura di adesione dell'Ucraina, quello che riguarda le relazioni esterne. A giugno la UE aveva aperto un primo capitolo su un totale di 6 che vanno esaminati nel procedimento che dovrebbe portare Kiev a entrare nell'Unione.
10: A Santa Caterina d'Este, in provincia di Padova, un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto ed è morto. Aveva 75 anni e si è scontrato frontalmente con la macchina. Secondo le prime informazioni, l'impatto è avvenuto durante un sorpasso, ma non è chiaro se a invadere la corsia opposta sia stata l'auto o la bici.
9: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'Erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'Erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Dove si va in vacanza?
14: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
13: E poi in viaggio?
14: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
13: Riposo vero?
14: Fatica zero.
13: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
16: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno a tutti!
1: A tutte e tutto.
0: Tutto. Tutte e tutti no, perché gli uomini oggi non li voglio.
1: Vabbè,
0: basta.
1: Ma non è che perché hai litigato
0: piena.
1: con un
0: decelebrato.
1: Sì, con un ebete sulla 91, sulla 90, e che allora devi fare tutto un album fascio. Era un
0: proprio
1: ebete
0: un
1: lui. Era un sì, ma un, era uno spostato. Da quello che mi ha raccontato non era molto, molto giusto.
0: Molto bene, comunque 17:37, ultima. Prima, ultima, prima, ultimo giorno della prima settimana di Poveri ma in Ferie. Mi
1: pazzesco.
0: Si è, i miei neuroni hanno avuto
1: siamo già lì alla fine della prima settimana. Pensa, mercoledì saremo al giro di boa di Poveri ma in Ferie.
0: Che cosa vuoi? In che? A metà?
1: Giro di boa, a metà, certo.
0: Ok, questi termini.
1: E termini, giro di boa si usa, eh.
0: Sì.
1: Si usa nel linguaggio velico.
0: Eh beh, io tutti i giorni vado a vela, infatti.
1: Sì, sulla 90. Allora, oggi è una puntata da fine settimana, quindi torniamo con un classico della stagione invernale, cioè il poveritivo.
0: Oh.
1: Sì, saranno con noi i kids del poveritivo.
0: I kids, miei coetanei.
1: Guys, sì. Che hanno
0: i miei coetanei.
1: Un po' di più, forse, hanno qualche anno più di te. Però siamo più o meno lì. Parleremo, non si sa bene di quale poveritivo, perché ce lo dirà Giovanni, con cui ci collegheremo nella seconda parte della trasmissione. Mentre nella prima ci saranno un po' di più, forse, hanno qualche anno più di te. Però siamo più o meno lì. Parleremo, non si sa bene di quale poveritivo, perché ce lo dirà Giovanni, con cui ci collegheremo nella seconda parte della trasmissione. Mentre nella prima.

0: i frequentatori della piscina romano. E poi, concludendo la scaletta, abbiamo il contributo quotidiano di Tony Gorgonzola
1: Se no, col
0: di
1: cavolo che finiamo la puntata.
0: Bello Notizie Vegetables Tony Gorgonzola Summer Edition. È così. Oggi hai delle canzoni che spaccano?
1: Guarda, te ne ho preparata già una
0: Mamma mia, c'ho
1: che
0: paura.
1: o ti viene un colpo,
0: Ecco, sì, mi manca solo quello. Cacchio.
1: o
0: Vabbè.
1: balli sul tavolo con
0: Vai.
1: Studio 2.
0: Forse ballo sul tavolo.

0: No, dico allora voi non lo sapete, ma Vittoria stava facendo anche il tipico balletto.
1: Per forza. Perché io comunque sono una bimba cresciuta a come si chiamavano, baby dance.
0: Sì, baby dance. Questa c'era la baby dance.
1: Per forza.
0: Mamma mia, vabbè, allora il pubblico ha apprezzato tantissimo.
1: Comunque vorrei dire una cosa, visto che mi insultano, mi sento offesa, che comunque l'idea di fare i tormentoni estivi come sound di Poveri Ma in Ferie 2026,
0: sì,
1: non è arrivata da me, ok?
0: No,
1: io l'ho solo messa in pratica.
0: Sì, ma non devi scaricare il barile, devi scegliere le canzoni giuste. Stai tranquilla
1: più
0: che...
1: Più testiva di...
0: Ma certo, ma infatti là fuori non è che te possono protestare più di tanto. Si beccano i tormentoni estivi. Come si beccano anche la grande inchiesta sulle piscine... portata a casa ieri dal sottoscritto. Mi sono sparato 4 ore di piscina e 10 minuti di interviste, molto molto bello, 2 birre alla grande proprio.
1: Mentre facevi l'intervista o prima?
0: No, prima.

0: Milano, zona Città Studi, una delle tre piscine all'aperto ancora esistenti in questo momento a Milano. Abbiamo raccolto qualche voce.
1: Dove abiti?
2: Mi chiamo Paola, abito a Milano.
1: Qua in zona?
2: Sì.
1: Sei una bagnante abituale della Romano?
2: No, è la prima volta che vengo.
1: Nella tua vita?
2: No, nella mia vita no, diciamo da quando l'hanno ristrutturata.
1: Ah, quindi, e come mai sei venuta oggi?
2: Perché ero stufa di stare in casa e se con il condizionatore acceso al caldo, sepolta viva.
1: Le piscine sono un tema un po' dibattuto in questo momento a Milano perché ce ne sono poche.
2: Sì, sono quasi tutte chiuse le altre, lo so.
1: Esatto, cosa ne pensi?
2: Che è una vergogna.
1: Allora, qua il prezzo è basso, 9 euro, si può stare tutto il giorno.
2: Sì.
1: Dovrebbero essere distribuite di meglio, insomma, sul
2: Ma
1: territorio.
2: Credo che ce ne siano molte in ristrutturazione, dalla Cambini, la Saini, e quindi...
1: Scarioni, sì.
2: Esatto, quindi basterebbero quelle, secondo me, se fossero funzionanti, ecco.
1: Dovessi dare un voto da 0 a 10 alla tua esperienza di oggi?
2: 7.
1: 7?
2: Sì.
1: Lo rifarai, tornerai?
2: Penso di sì, sì. L'ambiente non mi sembra malvagio, insomma. C'è anche controllo, vedo che ci sono un sacco di assistenti bagnanti che fanno rispettare le regole.
3: Emanuela.
1: E abiti dove?
3: Qua a Lambrate.
1: A Lambrate? E non sei mai venuta alla Romano?
3: Sì, sono venuta. Quest'anno è la prima volta.
1: Beh, però gli altri anni sì?
3: Sì, un sacco di volte.
1: Tu invece?
4: Anch'io quest'anno è la prima volta.
1: Ma ci vieni normalmente?
4: Sì, ogni tanto. Quando eravamo piccoli veniamo più spesso.
1: Cosa pensate dell'andare in piscina? Vi piacerebbe di più essere al mare o, come dire, dai, un pomeriggio qua non è male?
4: No, ci piacerebbe decisamente di più essere al mare, però ce la facciamo andare bene.
1: Beh, un accontentarsi?
4: Sì, finché si lavora bisogna stare a Milano e il pomeriggio si riesce ad andare in piscina.
1: Oggi siete in ferie?
4: No, io no, neanche lei.
5: No, io ho finito di lavorare e sono venuta qua, siamo arrivati adesso.
1: Cosa pensate delle piscine milanesi? Sapete che è un tema abbastanza dibattuto dal punto di vista, diciamo, politico, perché ce ne sono poche, sono tante in ristrutturazione, alcune le hanno privatizzate, di comunali all'aperto ce ne sono solo 3.
4: Sì, effettivamente sono poche, però durante la settimana sono abbastanza vivibili, ma immagino sabato e domenica siano impossibili.
5: Sì, decisamente impossibile, forse anche il motivo per cui ci veniamo magari durante la settimana, durante il weekend, o si cerca di organizzare una fuga da Milano oppure magari la piscina, no?
1: Doveste dare un voto dell'esperienza piscina oggi? Beh, oggi forse siete appena arrivate, sì. Però vabbè, la conoscete, da 0 a 10?
4: Un 7 se lo merita.
5: Sì, sono d'accordo anch'io, su un 7, sì, va bene.
1: Secondo voi la piscina è un posto per poveri?
4: Ah, visto quanto costano, cioè adesso facciamo neanche 3 ore e paghiamo 12 euro.
1: Ah, perché avete preso il lettino, è una scelta borghese, sì.
4: Sni, ovviamente se uno non si può permettere di andare in vacanza, per forza.
5: Sì, esatto, sicuramente non è la proprio economico da fare tutti i giorni, da fare ogni tanto sì, però appunto tutti i giorni diventa decisamente impegnativo.
6: Ludovico.
1: E tu dove abiti?
6: Milano.
1: Zona qua?
6: No, però sono studente in statale, qua in Città Studi, quindi sono venuto con i miei amici.
1: È la prima volta che vieni in questa piscina?
6: Sì.
1: Mai venuto nella vita?
6: In questa no, mai.
1: E sei un frequentatore di piscine?
6: Boh, sì, ho fatto tanta piscina da piccolo.
1: Come succedaneo della spiaggia?
6: No, facevo nuoto agonistico e piscina, sì, per divertimento un po' così, sì anche.
1: Allora, sai che le piscine a Milano sono un tema dibattuto perché ce ne sono poche, eccetera.
6: Sì.
1: Dai, hai un'idea? Cosa pensi dovrebbe fare il comune, insomma?
6: Bisognerebbe assolutamente aprire di più, in particolare perché adesso fa caldissimo e manca il verde, c'è tanto asfalto. Se sbaglio ce n'è una vicino a San Siro che è chiusa, ho visto.
1: Beh, il Lido, l'ex Lido, sì, certo, quello è stato privatizzato. Ce ne sono 3 a Milano, c'è la Cardellino che è in Giambellino e poi c'è la Sant'Abbondio che è tra Gratosoglie e Chiesa Rossa, lontana. Okay. E poi c'è questa, e per il momento solo 3. Quanto hai pagato? 12 euro per venire qua? 9 euro?
6: No, 9. Perché la cuffia ce l'avevo già, il lettino l'ho diviso con i miei amici.
1: Ritieni che sia un prezzo equo?
6: Sì, ci sta per tutta la giornata.
1: Dovessi dare un voto da 0 a 10 a questa tua esperienza di oggi qui alla piscina Romano?
6: 8, perché mancano un po' di ombrelloni.
1: Tornerai? Vai in vacanza? Stai per partire?
6: Sì, penso di sì, però tornerò, penso di sì, sì. Magari l'anno prossimo, se c'è di nuovo questo caldo torrido e bisogna studiare in università, una pausa in piscina ci sta.
1: Senti, oltre agli ombrelloni non credi che manchi un trampolino?
6: Sì, ci starebbe bene.
1: Fai tuffi? Ti cimenteresti a fare un tuffo?
6: Sì, assolutamente, sì.
1: Senza paura di fare figure,
6: eccetera. Sì, sì.
7: Renato.
1: Abiti a Milano?
7: Sì.
1: E sei un frequentatore abituale della piscina?
7: No, veramente.
1: Quest'anno è la prima volta che vieni?
7: Seconda volta.
1: Vieni per trovare il refrigerio, per divertirti?
7: Per mia figlia.
1: Per portarla a nuotare?
7: Sì.
1: Sai che a Milano le piscine sono poche?
7: Pochissime.
1: Tema molto dibattuto. Sì. Secondo te è qualcosa che il nuovo sindaco del 27 dovrebbe mettere in agenda?
7: Sicuramente ristrutturare quelle che sono attualmente chiuse. Tanta popolazione, poche piscine, anche abbassare un po' i costi, secondo me.
1: Secondo te costa troppo?
7: Sì.
1: Quanto faresti pagare?
7: Ma io penso un prezzo di popolare di 5-6 euro a persona con qualche sovvenzione in più da parte del comune andrebbe bene.
1: Ritieni che questa piscina sia organizzata bene?
7: Questa sì.
1: Sei andato anche in altre?
7: Sono stato a San Donato.
1: Quindi fuori Milano?
7: Sì, diciamo. Fuori Milano e poi a Milano no, sono stato l'anno scorso a Cardellino, organizzata male.
1: Meglio questa?
7: Meglio questa, sì.
1: Esperienza di oggi da 0 a 10?
7: 10, va.
1: 10?
7: Sì.
1: Quindi torneresti domani?
7: Sì, se avessi la possibilità economica, sì.

0: Io me lo immagino così il comune di Milano quando privatizza un'altra piscina. Oops, I did it again.
1: Sì, un po' meno simpatico, diciamo, no, di Britney. Allora, attenzione, perché su TV8 in chiaro fanno vedere Sinner Djokovic, la semifinale di Wimbledon, e c'è un momento importante perché Sinner ha due palle break sul 4 pari del primo set. Potrebbe strappare servizio al suo avversario e andare a servire per il primo set, che insomma sarebbe una vantaggio mica male, ecco, andare in vantaggio un 7-0. Adesso vi facciamo la cronaca. Adesso, ecco, Sinner ha attaccato, deve fare uno smash e sbaglia lo smash. Porco cane. Aveva fatto un bel attacco.
0: Sta pensando alla piscina, secondo me.
1: Probabile, un bel attacco di dritto. Djokovic si era difeso con un pallonetto altissimo e Sinner ha buttato lo smash in rete. Altra palla break, perché 30-40. Qui siamo, Vittoria, con un paio di minuti alla pubblicità. Oggi abbiamo un blocco pubblicitario mostruoso, enorme.
0: È un iceberg.
1: Ma perché gli inserzionisti vogliono stare in mezzo a poveri così,
0: In mezzo, vorrei dire miti assoluti, ma secondo me mi arriva una diffida dal Giappone.
1: No, non arriva.
0: Un mito assoluto e un piccolo mito,
1: sì,
0: in
1: certo,
0: ascesa.
1: Una piccola mita. Passante pazzesco di Sinner, break ottenuto, un rovescio lungolinea bellissimo, e conduce 5-4 nel primo set. Adesso poi, dopo il cambio di campo, serve per il primo set alla
0: comunque grande. Mi pare che queste piscine romano facciano faville.
1: L'apice è una, è un'enorme vasca, enorme.
0: Sì, sì, ma io parlo al plurale.
1: Allora, la piscina romano sì, è organizzata bene. Devo dire che c'è tutto un grande numero di bagnini. Poi c'è della security anche, che poi c'è uno cattivissimo che continua a fare pi, pi, pi, e poi dà il daspo balneare. Tu fuori! Fuori dall'acqua! E per un quarto d'ora non entri!
0: Oh mamma!
1: Così, eh? Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sono un po' di ragazzini
0: fanno
1: che
0: bomba.
1: Fanno casino. Sì, esatto.
0: Maledetti,
1: di solito fanno i tuffi. Beh, adesso criminali, insomma. ci vorrei io sarei per la libertà di tuffo, però non si può fare.
0: Anch'io, però.
1: Poi,
0: pensa un bocchia che ti.
1: È bella.
0: In testa bomba.
1: Allora, nella piscina romano, devo dire che vigono comunque poche regole. C'è un'autoregolamentazione da parte degli avventori, tutti con la schiscetta,
0: incredibile.
1: Si mangia alla grande, e anch'io, e, sì, si è mangiato il pollo con i fagiolini ieri, e poi ecco, diciamo, gli spogliatoi di fatto non esistono, ci sono delle cabine esterne dove ti cambi, ti togli il costume, ti metti le mutande per andare, e di fatto basta, ci sono delle docce.
0: Ah, ecco, stavo per dire.
1: Sia esterne che interne. E dei servizi igienici, delle turche,
0: che per
1: e basta.
0: Io sono mega pro, tra l'altro, delle
1: sì,
0: turche.
1: Direi che
0: dovremmo
1: sì,
0: fare
1: si lavano,
0: un microfono aperto,
1: si lavano più in fretta e basta. Però non ci sono gli spogliatoi con gli armadietti, ti devi portare tutto dietro e lo lasci lì, ti devi fidare delle persone che hai di fianco, perché molli tutto e vai a fare il bagno, e direi che non succede niente.
0: Molto bene,
1: sì. Quindi anch'io do un voto 8 alla piscina romano.
0: Io c'ero stata, mi pare, un paio d'anni fa, ma secondo me ero andata, forse era un fine settimana, perché avevo
1: c'era un casino.
0: Infatti, cioè, bene la piscina, ma forse mi era piaciuta così tanto, ma perché c'era una quantità di gente folle.
1: Volendo, allora, la piscina è molto grande, si parte da praticamente zero profondità, poi si va fino a molto profonda, sarà anche un 3 metri probabilmente, e in mezzo, nella parte dove comincia a essere un po' profonda ma non proprio profondissima, ci sono due corsie trasversali per il nuoto vero.
0: Quindi per se i veri
1: vuoi,
0: nuotatori.
1: Puoi anche nuotare, sì. Pubblicità?
0: Pubblicità.
1: Vai.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
3: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
2: istitutoconfucio.unimi.it.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Eccoci qua, carolone.
1: Le matte risate dei Gorillaz, anche le nostre. Allora, oggi dicevamo nel nostro sommario iniziale che abbiamo il grande ritorno del Poveritivo, che ci accompagnerà tutti i venerdì da qui al 24 di luglio, quindi per tre puntate. Oggi avremo Giovanni, tra poco lo sentiremo, chissà dove ci porterà a fare un Poveritivo. Tu, Vittoria, fai i Poveritivi?
0: Io solo quelli, perché...
1: Dov'è che poi, dai, poi dopo con Giovanni magari ci facciamo.
0: Sì, poi diciamo che infatti mi interessa, sì, perché per ora io la maggior parte dei miei poveritivi li faccio dal divano di casa.
1: Ah, proprio
0: o
1: super
0: dalla scoperta recentemente terrazza.
1: Terrazza dove qualche ascoltatore dice di aver sentito la giunta aver privatizzato anche la tua bagnarola.
0: Sì, abbiamo fatto un...
1: Ma l'avete messa?
0: No, non ancora.
1: Dovete chiedere il permesso,
0: ma certo,
1: non pesare troppo. Oh, Sinner,
0: ma è quella da bambini, sarà sì, due sì, litri no, di acqua.
1: Beh,
0: neanche.
1: No, un po' di più. Sinner ha vinto il primo set 6-4. Adesso c'è Djokovic che serve nel secondo set, sono 15 pari nel primo game. Altra rubrica che non è settimanale bensì quotidiana è quella di Bello Notizie Vegetables Tony Gorgonzola Summer Edition. E oggi non ha mancato di mandarci il suo file, che è un video di cui noi vi mandiamo in onda solo ovviamente solo l'audio.
0: Molto bene, vediamo dove ci porta oggi il caro Tony Gorghi.
2: Buongiorno da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi parliamo dell'innesto che ho fatto quest'anno, 3 mesi fa, su un melograno selvatico, che è questa parte qui di pianta. Invece questa parte qui è l'innesto che ho fatto, ho messo un occhio che è un piccolissimo germoglio, diciamo, che si innesta sulla parte selvatica, ed ha preso solo questo ramo, non erano rimasti ancora altri 4 rami, ma il vento li ha rotti. Fra due anni circa avremo i melograni maturi e dolci, non quelli aspri e selvatici. Qua bellissimo, davvero sono orgoglioso di averlo fatto, perché era la prima volta che mi cimentavo a fare un innesto e sono riuscito su 4 rami. Su tutti e 4 i rami avevano germogliato, ma il vento ne ha rotti 3 e uno è rimasto. Davvero orgoglioso, bello natura. E poi qui vicino c'è la pianta del rosmarino enorme, è diventato un bosco, piantata 3 anni fa, è diventata davvero tanto enorme. Quindi allora a domani per un'altra pianta da innesto.

0: Quindi oggi il caro Tony ci ha fatto una lezione sugli innesti.
1: Oggi insomma mi pareva agronomia importante.
0: Abbiamo fatto un salto.
1: Floricoltura, non saprei come dire. Guarda, sì, veramente molto molto importante. Fitocollegamento. Fito, nel senso di, okay. Capito, di piante.
0: Sì, sì, sì,
1: capito. Domani no, perché è sabato e quindi non ci siamo mai. Viva! Torniamo lunedì, ovviamente torna anche con Tony Gorgonzola. Ma vi dicevamo che è il moment, tanto atteso da Vittoria, del poveritivo.
0: Sì, sono già pronta col taccuino.
1: Eccolo qua, Giovanni, buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, bentornato.
2: Buonasera.
1: Ciao, bentornato al poveritivo oggi con Giovanni. Allora, intanto vogliamo, come dire, ricordare la vostra pagina su Insta, che è molto molto seguita. Poveritivo, si chiama così.
2: Esatto, chiocciola poveritivo. Sì,
1: chiocciola
2: sì,
1: poveritivo.
2: Semplice.
1: Vogliamo anche ricordare per il pubblico estivo il vostro collettivo di beoni, diciamo, beoni, che tu sei, forse sei l'unico beone, poi sono delle beone le tue colleghe, le tue sodali, giusto?
2: No, no, anche loro, infatti tra l'altro adesso io sono al telefono con voi, ma le altre si stanno preparando perché stiamo per uscire a fare aperitivo insieme.
1: Ecco, perfetto.
0: Wow.
2: Io mi preparo prima, sono già pronto, ho il telefono in mano.
1: Senti, allora, beh, allora prima magari poi avevi in canna qualcosa da raccontarci, ma dove andate stasera? Qual è l'obiettivo, il target?
2: Allora, stasera andiamo molto lontano rispetto a Primaticcio, dove siamo adesso. Uh-huh. Andiamo sopra la Bicocca a Ponale, a un bar che ci hanno consigliato, che si chiama come si chiama? Panetto. Ok, ho chiesto aiuto dalla regia perché non me lo ricordavo. Panetto. Panetto, dove dicono che lo spritz costa 5 euro, quindi ancora non l'abbiamo provato. Lo proveremo oggi e scopriremo se costa 5 euro e se è buono.
1: Ottimo, ottima idea. Comunque c'è una bella vasca a tutta la città dovete attraversare, di fatto.
2: Eh sì, infatti, poi con questo caldo sarà un po' un viaggio della speranza, però siamo pronti per gli aperitivi, questo è altro.
1: Questo è
2: insomma.
1: Altro, certo. Allora, avevi in mente qualcosa da suggerirci pescato dalla vostra recente
0: database.
1: Esperienza? Sì, la database.
2: Allora, sì, uno che abbiamo fatto, un aperitivo che abbiamo fatto 2 settimane fa, uh-huh. Sempre zona nord, anche se questo un po' meno nord, via Melchiorre Gioia, dopo la fermata Sondrio,
1: sì.
2: Il Brothers Bar.
1: Mm. Mm.
2: Che è un bar particolare, nel senso che è un barettino di quartiere tranquillo dove non è che ci sia proprio il mood da serata, eccetera, e non è economicissimo, mm-hmm. perché costa 8 euro il drink più l'aperitivo, quindi non è poco, però se al cameriere, che si chiama Fernando, che salutiamo, se a Fernando gli dite Fernando portami altro cibo, Fernando, anche se avete pagato 8 euro, vi riempie in continuazione, quindi in realtà diciamo che costa 8 euro, ma per la quantità di cibo che puoi mangiare, se insisti con Fernando, è anche poco.
1: Cioè una specie di all you can eat.
0: Esatto.
1: Cioè, è un all you can eat mascherato.
2: A un certo punto gli dici, esatto, no dai Fernando, portaci altro cibo, abbiamo fame, poi ogni volta porta cose diverse, si ingegna, no, è un... Diventa un all you can eat, l'unica cosa che devi fare poi è bere il tuo spritz e continui a mangiare.
1: Chiaramente.
0: Già mi sta simpatico questo Fernando.
1: Fernando sì. Che voto gli avete dato?
2: Gli abbiamo dato 7 meno, mi sembra.
1: A Urca, quel meno per cosa?
2: Perché il problema è che noi quando diamo il voto poi dobbiamo anche matcharlo con tipo la posizione, anche il prezzo, quindi in realtà alla fine fondamentalmente la posizione non era comodissima perché insomma non eravamo proprio in centro, ecco, mettiamola così, quindi ha abbassato un po' il voto, e anche il prezzo, perché comunque il prezzo è anche un voto a sé, quindi anche se il cibo è tanto, ma se il prezzo comunque non è 5 euro non può essere troppo alto il voto del prezzo, quindi okay. Diciamo che... ha un po' abbassato, però merita comunque.
1: Perfetto,
2: sì, sì,
1: ma
2: sì, sì,
1: senti, adesso faccio l'avvocato del diavolo, ma in questo senso quindi i posti in centro sono avvantaggiati perché più raggiungibili per tutti, però se c'è una fermata della metropolitana vicino, alla fin fine, insomma, anche se sei un po' in periferia, ce la fai.
2: Sì, è vero, infatti la cosa principale poi che dà comunque la sufficienza a tutti i bar, anche in periferia ovviamente, se hanno la metro vicina, quindi sono raggiungibili, mm-hmm. però più che altro noi ci poniamo nel discorso del, ovviamente il mio bar sotto casa o il bar che c'è sotto casa, ad esempio qua a Primaticcio, per noi è 10, la posizione è comodissima perché abitiamo qua.
1: Certo.
2: Però se uno deve consigliare a una persona che non è mai andata in un bar un posto, un conto è se gli dici guarda vai dal Cero una volta dietro la statale, un conto se gli dici vai da Fernando in viale Melchiorre Gioia o a Ponale. Quindi per questo abbassa fondamentalmente, ma nulla contro i bar di periferia dove noi abitiamo, perché altrimenti la pagina non si chiamerebbe Poveritivo se non fosse gestita da noi. Quindi
0: diciamo che il voto si abbassa in base a quanto gattonate in più devi fare per arrivare a casa, se dovessi tornare a casa gattonando.
2: Esatto. E a quante sostitutive devi prendere se ci metti troppo e chiude la metro.
0: Esatto.
1: Naturalmente. Senti, argomento collaterale, perché ogni tanto vi chiediamo, anche con Disma, quando durante il corso dell'anno ci siamo sentiti, che ci interessa sempre per Poveri ma Belli, perché anche Poveri ma in Ferie, perché attiene allo sbarcare il lunario, al farcela. Ma avete nel frattempo beccato qualche sponsor? Ho visto qualche post in cui come vi hanno regalato del cibo.
2: Allora, esatto, ci sono un paio di video che testimoniano il fatto che per ogni tanto qualcuno ci dà una mano, e abbiamo fatto un paio di video sponsorizzati, sì, quelli che trovate sul nostro profilo, ma sono letteralmente due, quindi per ora diciamo che ancora da quel punto di vista, per fortuna almeno riusciamo a pagarci gli aperitivi che facciamo in giro per la pagina, però sbancare è un'altra cosa, ancora siamo lontani, però mai dire mai.
1: Va bene, Giovanni, ci sentiamo la settimana prossima a questo punto, direi sempre il venerdì a quest'ora, e magari non so se ci sarai tu o qualcuna delle tue compagne di spritz, ve lo vedremo, lo scopriremo la settimana prossima. Ciao!
2: Va bene, ciao a tutti, ciao. Buon aperitivo.
0: Buon aperitivo a voi.
1: Ciao. Vittoria, vai a fare l'aperitivo tu?
0: Oggi no?
1: Troppe birre ieri?
0: Sì. Oddio, dai, mi sono fermata a due. Alla fine della seconda ho detto mi sa che vado a casa, perché sennò qui è la fine. Quindi no, due solo. Stasera il programma è sempre birretta ma sul divano.
1: Ah, ok. Mm-hmm. Io mi sa che mi faccio un viaggio in macchina e poi dopo berrò un prosecchino.
0: Dove vai, Carolone? Scappi.
1: Vado a restituire le braccia all'agricoltura.
0: Ah, va bene.
1: Sì.

0: senza acqua.
1: Allora, Carolone, come va con il tennis?
2: Allora, col tennis in questo momento c'è quarto gioco del secondo set. Sinner in battuta, 30 pari, con Djokovic che è in vantaggio 2-1. Ma il primo set l'ha vinto Sinner 6-4. E qua c'è un ace che ha fatto Sinner, che era sotto 15-30, ma è andato a impattare con un ace. E il replay mostra Djokovic che sbuffa. Tipo cavalli, esatto. Oh, ultimi 7 minuti di trasmissione qua. Io leggerei qualche messaggio che ci è arrivato prima, quando parlavamo di piscine. Per esempio, no, allora intanto scusate, a chi chiede se abbiamo già mandato in onda la rubrica di Bello Natura Tony Gorgonzola Summer Edition. Sì, l'abbiamo mandata in onda, quindi potete ascoltarla nel podcast. Ci scrive Fedele. GB, che è un fedele abbonato, non so se fedele di nome, vabbè, ha un nome anche. No, dice, sì. Parlando della piscina Romano, di cui abbiamo mandato in onda le interviste nella prima parte, dice che lui abitava a Città Studi, ci andava da ragazzino, da bambino, negli anni 60, e costava 20 lire.
1: Un sogno, non so neanche
2: cosa, tu non sai neanche cosa sono le lire.
1: Sì, ma non lo so, negli anni, ma non so quantificare, cioè,
2: allora
1: fare il
2: proviamo a chiedere a Googles quanto vale, qual è
1: sì,
2: senza apostrofo, qual è il valore attuale di 20 lire del 1965, facciamo a metà degli anni 60, sì. Ok, vediamo cosa viene fuori. Allora, il valore attuale indicizzato di 20 lire, vediamo. Allora, equivale a poco meno di mezzo euro.
1: 50 centesimi?
2: Sì.
1: Uguale a quello che costa ora.
2: Adesso costa 9 euro. Sì, sì.
1: Incredibile. Se pensiamo che anche ormai tipo andare al cinema è come andare in un ristorante stellato ormai.
2: È una piscina stellata.
1: Piscina stellata.
2: 2-2 intanto Sinner e Djokovic, Djokovic è al servizio 15-0. Comunque potete vedere la partita in chiaro perché è su TV8, sì, perché... Che è sempre di Sky, ma visto che c'era Sinner la sparano in chiaro. Io sì. Pensavo che fosse di più, cioè comunque era pochissimo, cioè, ma siamo sicuri che era 20 lire l'ingresso in piscina?
1: Ma 20 lire mi sembrano comunque poche effettivamente.
2: No, è pochissimo, cioè no, 50 centesimi
1: 60
2: di oggi.
1: Ne è passata di acqua sotto i ponti.
2: Molta. No, perché sentivamo alcuni avventori della piscina rispondere nelle interviste che il prezzo di 9 euro... più se vuoi 3 per il lettino, più se vuoi ancora mi sembra 3 per la cuffia, perché devi avere la cuffia,
1: sì comunque, me lo ricordo, infatti
2: va portata,
1: la comprai,
2: va portata da casa. Si lamentavano, dicevano che insomma il prezzo era un po' alto e quindi non è una cosa dove andare tutti i giorni. E poi, se proprio vogliamo dirlo, ci sono persone che non entrano in piscina perché quei soldi non li hanno. E alla piscina Romano c'è un giardino prospiciente la piscina, cioè quindi c'è un primo recinto,
1: ok,
2: dentro il quale c'è un'altra area recintata che è la piscina, ma nella prima area c'è il bar e un parco giochi per bambini con dei giochi d'acqua, delle fontane, dove ci sono persone, generalmente di solito immigrati, che portano i marmocchi piccoli nella fontana, non in piscina, perché comunque se c'è due figli.
1: Ma poi sì,
2: più
1: appunto,
2: te sono 27 euro, che comunque, cioè, non è proprio
1: senza lettino.
2: Ovviamente, certo. Sì, vabbè, i bambini il lettino non gliene frega niente, perché tanto stanno sempre
1: infatti.
2: In acqua. Però
1: sì,
2: insomma,
1: sono praticamente 30 euro.
2: Praticamente 30 euro, tipo un genitore, due bambini, una nonna, due bambini. Se poi vai tipo più due adulti comincia a essere una spesa importante.
1: Aspetta, i bambini non pagano meno, no?
2: Solo forse fino ad un'età veramente piccola, nanetti da giardino.
1: Da giardino.
2: Sì, piccoli.
1: Forse
2: piccoli.
1: Non vanno neanche proprio in piscina in generale.
2: Dovrei guardare. Abbiamo ancora 3 minuti, se le guardiamo. Ma vogliamo mettere un'altra canzoncina? Secondo me sì, dai. Lounge estivo totale del venerdì.
1: No, guardavo dei nuovi messaggini che ci sono arrivati.
2: Ah, ecco, sì, se vuoi leggili,
1: vai
2: tu.
1: Non so se è lo stesso ascoltatore di prima, sempre sul fattore lire, eccetera, mm-hmm. che dice con 25 lire compravi un cono piccolo di gelato, quindi no, forse un altro.
2: Sì, beh,
1: quindi
2: però
1: forse l'entrata era di
2: valeva
1: più.
2: Un cono, adesso un cono è sugli 3,50,
1: anche
2: che
1: di
2: è
1: più.
2: Che è un po' il prezzo di alcune città europee per quanto riguarda le piscine, perché effettivamente Milano è, anche la piscina, nonostante non sia una cifra abnorme, 9 euro è comunque più alta delle principali capitali europee. Credo Londra inclusa, che voglio dire, ha un costo della vita ancora più alto di qua.
1: Comunque potrebbe essere, perché in tutto ciò arriva un altro messaggio da Chloe, che dice che nel 71 il mio primo stipendio come impiegata era di 65.000 lire. Però aspetta, 1.000 lire, aspetta. No, non ci sto. Non lo so. Non lo sapremo mai se era davvero 20 lire, Carolone. Però
2: allora,
1: potrebbe essere.
2: Tariffa ridotta. Bambini fino a 4 anni gratis. Quindi marmocchi che pisciano in piscina gratis.
1: Ma neanche, perché a 4 anni entrano in piscina. Oddio, sì. Forse.
2: Poi tariffa ridotta tra i 5 e i 12 anni. 5,50 nei giorni feriali, 7 nel weekend. Perché sarebbe 10 il prezzo nel fine settimana. E poi possessori di ISE fino a 18.000 euro. Tutti presenti con l'ISE?
1: Che due balle anche per andare in piscina.
2: Anche per andare in piscina.
1: Ma che cavolo!
2: E ti fanno un po' di sconto.
1: Solo che questo anche è a sto punto non ci vado. Che devo andare lì, metterci 8 anni, l'ISEE, non ISEE.
2: No, devi averlo, l'hai fatto per altri motivi, non solo per andare in piscina.
1: Sì, no, infatti, però dico, vabbè.
2: Ah no, allora, attenzione Anna che arriva da Londra e dice la piscina comunale all'aperto 14 pound solo per 2 ore e mezza, va culo, molto
1: Madonna.
2: Più di Milano, molto di più, moltissimo di più, e quindi ok, no, ho detto una cazzata, insomma.
1: Tosta. Però poi vedremo, faremo magari anche questo discorso una volta che abbiamo visto le altre due povere piscine.
2: Sì, no, certo, in una ci vai tu che è vicino a casa tua.
1: Yes, e vedremo, perché non vorrei anche che la Romano sia la più economica delle tre.
2: No, sono uguali, sono quelle gestite da Milano Sport. Sì, no, le tre sono uguali.
1: La senti questa musichetta?
2: È la sigla! La sigla del venerdì, tra l'altro, quindi vuol dire che noi torniamo lunedì!
1: Lunedì!
2: Mamma mia, che lusso!
1: Se non mi sciolgo in questa città!
2: Fantastica, ma puoi andare in piscina!
1: Sul terrazzo!
2: Puoi andare in piscina, oppure puoi mettere l'acqua fino alla tinozza, che... Va bene!

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Popolare Network.
7: Buonasera, le notizie delle 18.30. In Spagna almeno 12 vittime per l'incendio scoppiato in Andalusia, 23 le persone disperse. La regione ha dichiarato 3 giorni di lutto, la causa potrebbe essere la caduta di un cavo elettrico. E in Italia i pompieri sono al lavoro per spegnere i roghi nell'Alto Piemonte, le montagne dell'Ossola bruciano da 10 giorni, più di 100 persone evacuate dalle frazioni vicine alle fiamme. Green Deal, l'Italia tenta il blitz per annacquare i vincoli nella trattativa sul bilancio, Roma vuole il via libera ai finanziamenti anche senza la valutazione di impatto ambientale. Le trattative tra Iran e Stati Uniti, Trump annuncia, Teheran vuole continuare a negoziare, abbiamo detto sì, ma il cessate il fuoco è finito. Il segretario di Stato Rubio intanto invita decine di governi a Washington per parlare di terrorismo di sinistra. Nei giorni scorsi il presidente aveva denunciato un presunto pericolo comunista in vista delle elezioni di medio termine. La manifestazione del Campo Largo della prossima settimana non si farà. L'appuntamento era stato fissato per il 15 luglio, ma quel giorno si vota in Parlamento la legge elettorale. Se la concomitanza con i lavori parlamentari è il motivo formale, Bonelli, Conte, Fratoianni e Schlein rinunciano al comizio in Veneto dopo il fallimento della manifestazione di Napoli, con la piazza semivuota, la contestazione e le divisioni sul programma elettorale. Seveso, 50 anni fa, il disastro dell'ICMESA, Mattarella alle commemorazioni denuncia le responsabilità dei vertici dell'azienda ed elogia la capacità di rialzarsi della popolazione. Dopo quel fatto anche la comunità europea prese nuova coscienza sull'importanza della sicurezza ambientale, ha detto il presidente. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
8: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: Un buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, ultima puntata della settimana per Pop Sera in questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Io sono Roberto Maggioni, Pop Sera vi terrà compagnia fino alle 19.30 e poi dopo il giornale radio e Metro Regione tra le 20 e le 20.30. In apertura di Pop Sera di oggi andiamo in Spagna, gli incendi devastanti nei boschi dell'Andalusia. Ci sono 12 vittime accertate, l'avete sentito poco fa anche dal notiziario, oltre 20 dispersi, ma il numero insomma potrebbe aumentare. Il caldo estremo di queste settimane ha contribuito a rendere ancora più secca la vegetazione che quindi brucia con ancora maggiore facilità. Giulio Maria Piantadosi è in collegamento con noi, il nostro collaboratore da Madrid. Ciao Giulio.
1: Ciao, buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Allora, qual è dunque la situazione aggiornata?
1: La situazione è difficile nella provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Viene definito dalle autorità come il disastro più grande degli ultimi anni in questa zona. I lavori di spegnimento vanno avanti, come ti dicevo, con difficoltà per il grande vento e per la difficoltà di accedere ad alcune zone. Si tratta di un territorio, quello di Almeria, pieno di strapiombi, di dirupi, quindi dove fanno fatica ad arrivare i vigili e l'unità militare di emergenza che è stata inviata appunto per dare manforte ai pompieri. Si tratta di 500 persone, quindi molti, molto personale attivo, e di oltre mille persone che sono state evacuate. Per il momento è chiuso anche un tratto dell'autostrada, un'autostrada lunghissima che collega il sud della Spagna fino a Barcellona. La situazione è anche particolarmente dura perché stanno già iniziando a scoppiare delle polemiche. Per esempio, si tratta di una zona dove c'è una forte presenza di stranieri che hanno lì delle case di villeggiatura, e per esempio alcuni quattro britannici sono stati trovati carbonizzati nella loro auto mentre cercavano di fuggire sulle stradine di campagna, ma sono stati circondati dal fuoco. Stessa terribile sorte per un ciclista che stamattina stava facendo un percorso appunto tra i boschi. E quindi la difficoltà, la poca conoscenza della lingua, la poca conoscenza del territorio, ma anche puntano il dito contro le autorità locali che non hanno lanciato l'SMS di emergenza che avrebbe potuto salvare molte vite.
0: E quindi insomma, molte di queste vittime, delle vittime di chi ha perso la vita, sono insomma stranieri con seconde case lì nella zona?
1: Ancora non c'è un'identificazione totale delle 12 vittime. La cosa che si sa è che per il momento di queste 12, almeno 4 sono una famiglia inglese che stava cercando di fuggire. E poi sì, nella zona è piena di quelli che qua si chiamano cortijos, cioè case di campagna isolate, magari collegate a delle strade più grandi attraverso strade sterrate, quindi non solo di difficile accesso, ma anche strade su cui le auto devono andare più lentamente, no? E strade con una sola uscita. E per questo le autorità locali hanno detto che non hanno inviato il messaggio di allarme, perché in alcune zone bisognava evacuare, in altre era importante confinarsi. Certo è che da quanto si apprende, alcune famiglie, alcuni residenti, non è stato specificato se stranieri o spagnoli, hanno fatto resistenza ad uscire di casa, ad andarsene. Questo anche potrebbe aver non solo ritardato tutto il meccanismo di prevenzione, ma anche provocato nuove vittime. Quindi una situazione difficile, ma anche perché la Spagna si trova ad affrontare dei fuochi differenti. In questo momento ce ne sono almeno 29 attivi in Spagna, e ieri praticamente questo fuoco o questo incendio è divampato nel giro di 2 ore. è accertata la causa di come è scoppiato. Sembra che un cavo dell'alta tensione sia finito appunto su una superficie, sia caduto a terra e trovando il terreno secco è scoppiato un incendio.
0: È una zona anche ventosa, 2 ore, insomma, un tempo veramente breve.
1: Ma non stiamo parlando solo di una zona ventosa, stiamo parlando di un tipo di venti differenti provocati dal cambio climatico, va detto chiaramente, venti che hanno 20 a 50 km l'ora, che hanno portato in 2 ore a un'estensione di 15 km il fuoco. Quindi stiamo parlando di una cosa che i pompieri, pur intervenendo, non sono riusciti ad arginare nel primo momento. E appunto questo, no? Una situazione che in Spagna si verifica sempre di più, e l'anno scorso si è verificata verso fine giugno, quindi in quest'epoca, e molto più gravemente ad agosto, cioè quella dei mega incendi, degli incendi di sesta generazione, cioè quegli incendi

0: La Spagna arriva da giornate e settimane di caldo estremo, anche queste sono giornate ancora molto calde.
1: Guarda, le previsioni meteorologiche dicono che ci troviamo con oltre 4 gradi e mezzo sopra la media stagionale e che non possiamo più parlare di ondate di calore, di ola de calor, come si dice qua, ma di un'estate estrema. Già di per sé, cioè tutta l'estate sarà estrema. E questo che cosa porta? Porta, guardavo proprio prima del nostro collegamento una mappa della Spagna, della penisola iberica. Praticamente il 90% della penisola iberica è a rischio di incendio da moderato a grave. Solo nel centro della Spagna, diciamo la zona più lontana, no, dal mare, dal Mediterraneo, che poi rappresenta uno dei principali, no, punti di aggravamento climatico, è la zona che viene, diciamo così, risparmiata, la zona dove il rischio è minore, ma è ovvio che ci si aspetta qui un'estate molto difficile dal punto di vista della gestione degli incendi, appunto perché, come ti dicevo, praticamente quasi tutto il territorio della penisola iberica è a rischio elevato di incendio e rimarrà probabilmente in questa condizione durante tutta l'estate.
0: Tutta l'estate. Ecco Giulio, un'ultima cosa, dicevi prima che ci sono anche altri incendi, non è l'unico in questo momento in Spagna. E come sta lavorando la macchina dei soccorsi, anche tra i vari livelli, regionale, statale? Ci sono difficoltà, polemiche già oppure no?
1: Allora, purtroppo bisogna dire che l'assalto a Sanchez, di cui abbiamo parlato spesso anche a Radio Popolare, sta diventando così generale che per il governo e anche le autorità locali diventa difficile collaborare. Certo è che da Madrid sono stati inviati potenti rinforzi, appunto è stata inviata l'unità militare di emergenza, che è un po' il corpo d'élite, no? Per rispondere a queste situazioni. E dal punto di vista della regione Andalusia, che è governata dal Partito Popolare, quindi dall'opposizione a Sanchez, per il momento diciamo che hanno confermato che c'è stata la massima disponibilità e la massima collaborazione possibile. Questo non ha evitato però purtroppo che ci siano stati, no, da tutte e due le parti delle polemiche che poi in questi casi risultano veramente sterili. Questo va detto a onor del vero, che vengono tutte dal fronte, no, dalla grande fronda anti-Sanchez che cercano da mesi
0: Sappiamo quanto sta soffiando
1: di
0: in questo momento nella situazione politica
1: liberare. Esatto.
0: spagnola. Grazie Giulio, a risentirti, grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Giulio Maria Piantedosi, il nostro collaboratore da Madrid.

0: Le 18 e 46 minuti, pop sera. Il caldo estremo che inaridisce i terreni e cambia il vento, anche i venti, ci raccontava il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantedosi, a proposito degli incendi che stanno colpendo in modo così pesante l'Andalusia. La crisi climatica vede una schiera di negazionisti piuttosto vasta. Il governo italiano è in prima linea in questo schieramento, anche all'Europarlamento, dove il nostro governo sta facendo lobby per dare un ulteriore colpo alle norme sulla protezione dell'ambiente. Tutto questo sta avvenendo all'interno dei negoziati sul nuovo bilancio dell'Unione Europea. Saluto i nostri ospiti, che sono al telefono con il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini, e il presidente della Commissione Ambiente dell'Europarlamento, Pierfrancesco Maran. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno.
0: Federico,
2: buonasera Roberto.
0: Partiamo con te, perché appunto questa è una notizia sulla quale hai lavorato in questi giorni. Cosa stanno cercando di fare gli europarlamentari della destra italiana su questi vincoli ambientali?
2: Allora, in questo momento, appunto, come ricordavi giustamente, sono in corso i negoziati, insomma, più che altro il posizionamento dei vari governi e dei vari partiti, sia al Parlamento europeo, ma soprattutto al Consiglio, quindi l'organo dove sono riuniti i 27 governi, sul prossimo bilancio per il periodo 2028 e 2034. È un bilancio dalla proposta della Commissione a 2.000 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di una cifra quantomeno significativa, e un aspetto di cui si sta parlando molto poco è quello del tentativo, soprattutto da parte del governo italiano al momento, vedremo se avrà seguito con altri governi, di tentare di fondamentalmente, se non eliminare, annacquare completamente la proposta della Commissione su un principio, che è il principio del non arrecare danno significativo. Dunque è un principio introdotto già nel 2020 con il Green Deal, fondamentalmente è quello che impedisce ai fondi europei di finire in progetti che possano compromettere gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea. E, è un principio che viene applicato a specifici programmi in questo momento, e la Commissione ha proposto di estenderlo a vincolare tutta la spesa europea a questo principio. Ecco, ci sono già da parte della Commissione, probabilmente dopo l'onorevole Maran ce ne parlerà più specificamente, di eccezioni comunque rilevanti che ha già proposto la Commissione a questo vincolo, per esempio il settore della difesa, materie prime critiche e altro, ma per l'Italia non è abbastanza questo, cioè l'Italia vuole che fondamentalmente questo principio sparisca, quantomeno non sia vincolato, appunto non abbia un vincolo sull'erogazione dei fondi. Questo perché di base vuole difendere l'industria pesante, si schiera a favore degli interessi industriali, per cui appunto rischierebbero di non accedere a fondi europei perché potrebbero portare a un danno significativo per l'ambiente. Ecco, questa è un'interpretazione che in realtà c'è stata anche confermata da fonti diplomatiche italiane, quindi non è una nostra deduzione. L'Italia la giustifica con il rischio di ritardare o scoraggiare gli investimenti in settori strategici, quindi diciamo che un po' conosciamo la giustificazione, è quella del proteggere la competitività europea. Però insomma, ecco, questo è il quadro in cui in questo momento ci stiamo muovendo.
0: Ecco, Pierfrancesco Maran, che appunto l'Europarlamento fa anche il presidente della Commissione Ambiente, adesso come funziona questo principio di non arrecare un danno significativo, che è una di quelle cose che appunto, come tante a Bruxelles, le conosciamo poco, però poi incidono. Come funziona oggi?
3: Ma allora, intanto è un principio che è anche in fase di evoluzione, di ragionamento, cioè se posso, l'atteggiamento del governo italiano è inaccettabile, non perché dice che bisogna andare a vedere nel merito come viene fatto questo do not significant harm, tutti stiamo entrando nel merito per cercare di capire qual è il giusto compromesso per fare un testo che sia ragionevole, efficace dal punto di vista ambientale, ma non ingessante dal punto di vista economico. Il problema è l'approccio, cioè alla fine l'Italia è l'unico paese che su questo si è astenuto, cercando di dare un segnale di contrarietà al principio. Infatti non è tanto una questione industriale, è una questione di principio del governo italiano che prova a sostenere che ogni volta che si parla di ambiente si fa del male all'industria. Questo principio oggi è valso soprattutto per, appunto, per i fondi europei, dove l'obiettivo è fare in modo che vengano utilizzati per infrastrutture e interventi che hanno l'obiettivo della sostenibilità. Dico cose banali, una ferrovia ha un obiettivo di sostenibilità, poi ovviamente va visto come viene cantierizzata e tutto quanto. Un'autostrada è molto più difficile sostenere che abbia un obiettivo di sostenibilità. Se uno costruisce un nuovo servizio pubblico, se lo fa andando a intervenire su un edificio esistente o dove il suolo è già consumato, è diverso di una costruzione ex novo. Per fare due esempi facilmente comprensibili da ogni cittadino.
0: E cancellare questo principio rende più facile poi sui territori quel tipo di interventi?
3: Allora, cancellare questo principio va unito a una discussione complessiva sul bilancio dell'Unione Europea, su cui non vorrei allungare e essere troppo lungo, però quando noi diciamo che sono 2.000 miliardi il bilancio dell'Unione Europea, da un lato è una cifra mastodontica, ma dobbiamo sapere che anche per via del fatto che dobbiamo pagare il mutuo del Next Generation EU dell'altra volta, è una cifra come risorse reali inferiore rispetto al bilancio che stiamo concludendo. Quindi in questo momento, ed è stato anche uno dei richiami dell'opinione fatta dalla mia Commissione Ambiente al Parlamento nel suo complesso rispetto al bilancio, il risultato è che già oggi, se il bilancio venisse approvato come proposta, avremmo meno risorse per l'ambiente rispetto a quelle che abbiamo speso nel mandato scorso. Secondo, mentre il mandato scorso vi era un bilancio europeo su cui poi i paesi facevano i progetti, questo bilancio è stato costruito con un meccanismo dove i soldi vanno direttamente agli stati nazionali, che fanno una programmazione nazionale secondo degli obiettivi. Ma se ammazzi in partenza l'obiettivo ambientale, che è la vera richiesta dell'Europa, sostanzialmente diventa una partita di giro, cioè l'Italia dà dei fondi all'Europa che glieli dà praticamente senza porre obiettivi, e quindi viene anche meno il senso di una progettualità comune e anche l'idea che queste risorse ci devono aiutare per raggiungere degli obiettivi concreti che abbiamo, ad esempio investire sulle rinnovabili e pagare delle bollette più economiche. Però io non sarei neanche così convinto che è un favore all'industria, perché spesso chi fa politica ambientale viene tacciato di ideologia dalla destra. In questo caso dire no in maniera così marcata al fatto che si cerchi di costruire, e nel Parlamento c'è un dibattito molto forte su come lo si fa, guarda, anch'io che ho un approccio molto ambientalista, è chiaro che il Do No Significant Harm va analizzato a seconda dei contesti, e anche in questa opinione votata dalla left, che è l'estrema sinistra del Parlamento, fino ai socialisti e ai popolari europei, si dice che non c'è il bianco e il nero, ma va creata una terza categoria grigia di aree dove bisogna fare una valutazione di volta in volta se serve il Do No Significant Harm o non è praticabile. Quindi tutti stiamo cercando di ragionare su come farlo al meglio.
0: Però forse l'Italia si fa capofila di una corrente di pensiero che dice: ma leviamolo del tutto.
3: Esatto, che è un approccio ideologico molto peggiore di un approccio ideologico ambientalista dall'altro lato, insomma. Quindi su queste cose bisogna essere anche un po' pragmatici e andare a vedere come si fa al meglio. A me sorprende negativamente questo approccio, perché davvero è come dire, come se inquinare fosse una cosa positiva, non una cosa magari anche necessaria in alcune situazioni, ma da cercare di limitare e da gestire in equilibrio anche con le esigenze ovviamente del mondo industriale.
0: Federico Baccini, e l'Italia ha degli alleati importanti su questo tema, su questo fronte, lì in Europa?
2: Al momento, proprio sul fronte del Do No Significant Harm, non abbiamo riscontri effettivamente di un appoggio da parte di altri governi. Certo che però, che se apriamo un po' più lo sguardo sull'intera questione dell'annacquamento del Green Deal che stiamo vedendo negli ultimi mesi, per esempio la revisione del sistema delle quote di scambio di anidride carbonica, le battaglie sui motori endotermici, gli obiettivi climatici al 2040, insomma sappiamo che per esempio la Germania si sta un po' riposizionando La Francia al momento no, però il rischio potenzialmente c'è, cioè, e poi l'Europa orientale, anche i governi dei paesi dell'Europa orientale potrebbero avere un approccio più vicino all'Italia che non a quello per esempio dei nordici o della Spagna. Al momento proprio sul file specifico, quello del principio di non arrecare danno significativo, no, ma va visto insomma poi come evolveranno anche i negoziati un po'. Non, tra l'altro non sono nemmeno iniziati tra le due istituzioni, tra Parlamento e Consiglio, sono ancora all'interno delle rispettive istituzioni, quindi andrà capito anche i governi come continueranno appunto queste discussioni.
0: Terremo d'occhio insomma questa questione di cui abbiamo appunto appena iniziato a parlare, che avrà degli sviluppi in un tempo breve o lungo, Maran, per capire?
3: No, lungo, è un percorso, quello del bilancio molto lungo, e oggi stiamo anche un po' discutendo su qual è la dimensione del bilancio, perché l'altro elemento che vi segnalavo è che sono molto preoccupato del fatto che si parte dal bilancio precedente riducendolo, mentre oggi l'Europa avrebbe bisogno di una mole di investimenti gigantesca. Nel rapporto Draghi dice che solo sulle tematiche ambientali, per fare le cose che ci siamo detti come Green Deal, dovremmo investire 600 miliardi l'anno.
0: E invece?
3: Stiamo parlando di un bilancio di 2.000 miliardi su 7 anni, e di cui la parte ambientale va al 35%, poi ovviamente il rapporto Draghi non dice che devono essere tutti soldi pubblici, però manca in questo caso anche in maniera trasversale, per esempio sono i nordici a frenare un incremento della capacità di investimento, la volontà di estendere una capacità di investire nell'economia del futuro da parte dell'Unione Europea, e questo è un problema perché Cina e Stati Uniti, contributi pubblici la Cina, grandi fondi di investimento privati degli Stati Uniti investono molto più di noi, sia sull'ambiente ma anche sugli altri campi. In questo momento l'Europa, io penso che l'unico modo che ha per rimanere competitiva è capire come aumentare significativamente la quota di investimento, e non c'è questa tensione morale al momento, e mi preoccupa.
0: Vedremo. Grazie Pier Francesco Maran, PD, Presidente della Commissione Ambiente all'Europarlamento, e grazie al nostro Federico Baccini. Grazie a entrambi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, buona serata.

0: Un brevissimo stacco adesso per noi e poi proseguiamo la nostra pop sera fino al giornale radio delle 19.30.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
4: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Domenica 12 luglio. Pacifico in concerto all'alba. Ore 6 del mattino. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

0: Sono passati 50 anni esatti dal disastro di Seveso, l'incidente all'ICMESA, la nube tossica sprigionata dal paese della Bassa Brianza. Uno dei peggiori disastri ambientali e sanitari della storia del nostro paese. Oggi, questa mattina, al Bosco delle Querce, che sorge proprio dove sono stati interrate le scorie tossiche, i resti insomma di parte dell'ICMESA, c'è stato il ricordo di quel 10 luglio del 1976. C'erano gli abitanti, alcuni degli abitanti del posto, chi c'era allora, le istituzioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è parlato di Seveso, della sua eredità, perché il disastro ha lasciato anche un'eredità per certi versi positiva nella consapevolezza ambientale e sanitaria che ha generato, anche insomma in alcune direttive che prendono proprio il nome di Seveso, del disastro, del paese dove è avvenuto questo disastro. Allora, c'era anche il nostro Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
1: Ciao Roberto, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Sì, hai riassunto in maniera efficace quella che è stata la mattinata di oggi, una doppia celebrazione istituzionale alla presenza di Sergio Mattarella, degli amministratori locali. La prima parte, un flash mob al Bosco delle Querce, proprio accanto al pioppo nero, il pioppo secolare, che è rimasto come simbolo di resilienza, così è stato chiamato da più persone oggi, perché durante le operazioni di bonifica, ricordiamo che lì una vasta area è stata praticamente distrutta, demolite le case, portato via il primo strato di terreno fino a 80 centimetri di profondità, ma già animali e piante, soprattutto le piante, erano seccate, morte nelle ore, nei giorni successivi alla fuoriuscita della nube tossica di diossina, e invece questo pioppo è resistito. Alla fine, dicevo, delle operazioni di bonifica era rimasto solo lui in una paesaggio desertico, poi attorno è stato ricostruito questo simbolo di speranza, di rinascita, di futuro, che è il Bosco delle Querce, ricordiamo, al di sotto del quale sono ancora seppellite le scorie, anche il reattore che andò in avaria, chiuso in un cubo di cemento, diciamo, per evitare la fuoriuscita e la possibile nuove contaminazioni lì sotto. Quindi le celebrazioni di oggi, di stamattina, si sono mosse in un doppio binario: quello del ricordo, del dolore di quello che è stato, e quello dell'orgoglio, in qualche modo, dell'elogio, della forza di una cittadinanza, di una società che dai momenti appena successivi, non proprio appena successivi, perché poi c'è tutto il tema dell'omertà da parte dei vertici
0: quello
1: di mesa, nel dire
0: non è stato detto nell'immediato,
1: era successo, esatto, però la voglia di rinascita, in qualche modo. Tutti i temi che sono stati sintetizzati benissimo dal discorso di Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è arrivato applauditissimo, ormai come gli capita ovunque praticamente,
0: sì.
1: e ha fatto un discorso che è durato poco meno di una ventina di minuti, in cui davvero ha tenuto insieme il ricordo delle vittime, anche se non di morti direttamente, così, però di quello che era successo, a questo senso di orgoglio nel ripartire. Però quello che dicevi anche tu, insomma, lo ha detto benissimo anche lui, da ICMESA, da quella tragedia, c'è stata una svolta, un'accelerazione nella nuova consapevolezza dell'importanza della sicurezza ambientale, tanto che non una ma ben tre direttive europee prendono il nome da Seveso proprio, la prima nell'82, la terza nel 2012, nell'arco di 30 anni ben tre direttive europee votate dal Parlamento europeo hanno preso questo nome.
0: Bello ricordare anche Carlo Munguzzi, che nel breve periodo da assessore regionale.
1: Nel 1993 Carlo Munguzzi, assessore all'ambiente regionale, desecretò, aprì l'armadio della vergogna, se vogliamo usare un paragone con altre tematiche, ovviamente. E dicevo, oggi Mattarella ha denunciato fortemente anche appunto le omertà, le responsabilità dei vertici però della società. Dicevo, un discorso di circa 20 minuti, poi l'uscita di Mattarella accompagnato ogni due fila c'era questa tenso struttura con dentro molta gente, era molto capiente, ogni due fila si doveva fermare a stringere mani, veniva applaudito, forza presidente, una scena veramente da rockstar, quasi mi viene da dire. E comunque, diciamo, in questi 20 minuti ha detto molte cose, ho provato, e se lo vogliamo far sentire ad ascoltatori e ascoltatrici, a riassumere un po' il suo ragionamento, il suo discorso.
2: Disastro ambientale che 50 anni fa dalla periferia di Meda sconvolse la comunità di Seveso e coinvolse anche quelle di Cesano Maderno ed Esio, fu un evento tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, e ancora oggi i suoi effetti inquinanti lo fanno considerare uno degli eventi più gravi a livello globale. Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero... primario. In questo giorno è giusto ricordare le donne e gli uomini della solidarietà che si impegnarono ad alleviare i tanti affanni. Tante volte nelle sedi processuali e più in generale nelle pubblicazioni che hanno indagato e riflettuto sull'accaduto sono stati ricostruiti minuziosamente i fatti. Risalta molto, ancora oggi, a distanza di 50 anni, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. La presenza di diossina nell'aria fu così prima taciuta, occultata, quindi minimizzata. Altrettanto sconcertante è la circostanza che soltanto il disastro svelò che nello stabilimento veniva prodotto triclorofenolo, altamente pericoloso, reticenze e occultamenti gravissimi. L'imperdonabile ritardo nelle informazioni, che invece sarebbero dovute doverosamente giungere con chiarezza e immediatezza alle istituzioni e alla popolazione, divenne esso stesso, quel ritardo, ripeto, imperdonabile, divenne esso stesso causa di protrarsi dell'esposizione alla diossina di persone e di animali. Nella reazione al disastro provocato da quella nube tossica, nella ripartenza della vita sociale ed economica, sono impressi i segni di una riscossa civile. È giusto sottolineare e celebrare questa risposta e questo rilancio oggi, a distanza dei 50 anni. La ripresa delle comunità locali e accanto ad esse tutta la società lombarda e di quella nazionale viene emblematicamente rappresentata dal Bosco delle Querce, testimonianza di ricomposizione dell'ecosistema dopo la devastazione che sembrava aver cancellato ogni avvenire. Così non è stato. Il pioppo monumentale che sopravvisse al disastro sconfiggendo la diossina è divenuto il simbolo della resilienza e della volontà di futuro di questa comunità. Il futuro è stato riconquistato. La tragedia dell'Ikmeda divenne triste paradigma di quel che non si deve fare, ispirando l'avvio di un cantiere europeo che ha dato vita a norme stringenti anche in Italia. È una strada che va costantemente percorsa con determinazione. Le tre direttive Seveso, che nell'arco di 30 anni sono divenute leggi della Unione Europea, contengono norme a garanzia della sicurezza, contengono previsioni di piani di emergenza e di coordinamento tra Stati nei casi in cui la minaccia ambientale assuma più vaste proporzioni. Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza.
0: Un estratto del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e c'era anche la popolazione, Alessandro.
1: Sì, devo dire che c'erano molte autorità, davvero le prime fila erano occupate, a partire dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che è intervenuto proprio prima di Sergio Mattarella. C'era il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell'Ambiente, altri assessori regionali, i sindaci di tutti i comuni della zona, perché del resto Icmesa, il disastro dell'Icmesa fu una tragedia che colpì certo Seveso, Meda, Cesanova Boscone, ma anche tutta la Lombardia, ma tutta la società italiana. Poco prima di entrare sono riuscito a parlare con due persone, due signori, Giuliano e Gianfranco, uno di 80 e uno di 70 anni, che erano lì e loro abitano a Seveso da sempre e mi hanno raccontato un po' come avevano vissuto quei giorni.
0: Li ascoltiamo.
1: Lei si chiama Giuliano?
3: Giuliano, sì. Sì,
1: quanti anni ha?
3: 80.
1: Quindi giusto. 50 anni fa?
3: 50 anni fa, sì. Ero qua. Abito qua, al terzo palazzo qua.
1: 30 anni cosa si ricorda?
3: Mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, perché lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina, no, con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia, che ne sapevo, domenica in giro, domenica vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede nel tuo paese? No, proprio stato un...
1: Ma quindi l'hanno evacuata lei?
3: No, la nostra zona, queste case, non evacuata, perché è successo più verso est.
1: E poi? Non potevate mangiare la carne? Non potevate
3: mangiare... Sì, solite esagerazioni, o anche giuste, giuste.
1: Come ti chiami e quanti anni hai?
4: Dunque, io mi chiamo Zorroni Gianfranco e ho 70 anni quest'anno.
1: 50 anni fa avevi 20 anni, vivevi qua?
4: 20 anni giusto, sì, a Baruccana di Seveso.
1: Cosa ti ricordi di quel giorno, di quei giorni?
4: Mi ricordo quel giorno stavo dando una mano ai miei genitori a fare le consegne in motorino, perché i miei genitori avevano una lavanderia a Baruccana, a Secco. E mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo, ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era successo, che era uscito il ticlorofenolo nell'Icmesa, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
1: Ha avuto conseguenze tuo padre?
4: Apparentemente no, perché lui ha lavorato all'Icmesa per 5 anni, era capo magazziniere. Poi dopo aveva aperto la lavanderia e dopo qualche anno comunque è morto di cancro, ma tumore della prostata, non penso ci siano relazioni con la diossina.
1: C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dei Icmesa in quei giorni, come lo avete saputo, dal sindaco, le ordinanze, i giornali?
4: No, assolutamente no, dalla televisione, noi non sapevamo, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli in tutto.
1: Ma ti ricordi che non si poteva mangiare la verdura?
4: Certo che me lo ricordo, non si poteva mangiare la verdura, c'erano in giro voci che i gatti, i cani perdevano la coda, cosa che io personalmente non ho mai visto. E poi dopo hanno cominciato a mettere i cartelli, a dare spiegazioni, a fare riunioni e a spiegare, per esempio, a chi aveva l'orto che non potevano più mangiare quello che coltivavano.
1: Voi perché non siete stati evacuati, eravate in un'altra
4: zona? No, io ero nella zona C, chiamata anche zona di rispetto.
1: E quindi lì cosa succedeva?
4: No, lì succedeva che per potersi spostare e per andare negli altri paesi avevano chiuso tutta una zona di Seveso, fra l'altro il Corso Isonzo, e per cui avevano aperto una strada alternativa e dovevi allungare il giro praticamente per poterti spostare. Nella zona di Baruccana, quella verso Polo, hanno chiuso tutto e poi è stata istituita una caserma con l'esercito, praticamente questi ti impedivano di, anche perché avevano paura magari che qualcuno entrasse nelle case evacuate a fare da sciacallo praticamente.
1: Conoscevi gente che è stata in area poi e quindi sono stati evacuati?
4: No.
0: Due abitanti della zona di Seveso che hanno vissuto da vicino quelle giornate, Alessandro.
1: Eh sì, due persone, diciamo, il primo aveva 30 anni quando è successo, il secondo che abbiamo appena sentito ne aveva 20, quindi due giovani uomini che hanno raccontato un po' come hanno vissuto quei giorni, e soprattutto viene molto sottolineata quella omertà dei primissimi giorni da parte della proprietà, che ha minimizzato, nascosto molto. Noi abbiamo il telefono Luigi Bisanti adesso, buonasera.
5: Buonasera.
1: Epidemiologo, e lei è stato mandato proprio lì a Seveso, nell'ufficio speciale che era stato organizzato da Regione Lombardia. Perché? Cosa facevate lì?
5: Quello che si poteva, quel poco che si riusciva a immaginare si dovesse fare. Cioè, intendo dire che l'epidemiologia non aveva raccolto esperienze che potessero essere utilizzate a Seveso. L'esposizione a diossina fino all'incidente di Seveso aveva riguardato incidenti industriali, cioè gli esposti erano operai, quindi soggetti prevalentemente o quasi tutti maschi e di un'età lavorativa, in età lavorativa. E questo non era in nessun modo assimilabile alla situazione di Seveso, dove invece gli esposti erano la popolazione generale, cioè entrambi i sessi e tutte le età. E poi le aziende dove erano avvenuti gli altri precedenti incidenti che comportavano l'esposizione a diossina, avevano i risultati degli esami condotti e quindi sapevano bene di che cosa si trattava, ma queste informazioni con difficoltà sono state rese pubbliche o addirittura non sono state rese pubbliche. Quindi a Seveso si sapeva dalla letteratura che c'erano stati questi incidenti. I risultati degli esami erano molto esigui, gli effetti dell'esposizione erano comunque limitati alla cloracne e ad altri episodi che erano a breve termine.
1: Quindi è per quello, dottore, che lei ha parlato anche in un articolo di recente pubblicazione di un momento spartiacque, quello di Seveso, perché ormai a 50 anni di distanza possiamo forse non arrivare a una conclusione, ma comunque avere molte più informazioni anche sugli effetti a lungo termine. Guardi, le devo chiedere delle risposte proprio telegrafiche, i tempi radiofonici, ma vorrei capire appunto oggi lei a 50 anni da quel lavoro che ha fatto così, qual è la conclusione che si può dare su Seveso, poi di tutti gli aspetti di una svolta per la sicurezza ambientale, ne ha parlato anche oggi il presidente Mattarella, comunque da un punto di vista dell'ambientalismo anche quello è stato uno spartiacque Seveso, ma proprio da un punto di vista suo epidemiologico, lei che conclusioni trae oggi a 50 anni da quello che è stato?
5: L'incidente è stato un incidente grave perché ha comportato lo stravolgimento della vita di 30.000 persone che erano quelle che stavano nelle zone A, B ed R, ma 200.000 che erano le persone che stavano tutto intorno, hanno avuto la vita sconvolta e questo è un effetto terribile. Per quanto riguarda gli effetti sulla salute, gli effetti ci sono stati, sono effetti gravi, ma quantitativamente contenuti, cioè il numero di tumori in eccesso è stato più del doppio di quelli attesi, ma significa che invece di 6 casi osservati in zona B ne sono stati osservati 12, quindi l'effetto c'è, l'effetto importante è un effetto numericamente contenuto, perché la popolazione, cioè l'incidenza dei tumori nella popolazione non è elevatissima a livello di base, quindi anche quando raddoppia rimane comunque in numeri che sono piccoli. L'eredità di Seveso è stata un'eredità, mi è stato rimproverato di averla definita positiva e ha ragione, perché da un incidente grave come quello non c'è nessuna eredità che possa essere positiva, però per positiva intendevo dire che appunto Seveso ha segnato un punto di confine. L'attenzione alla salute non era più dopo Seveso limitata a quello che succedeva all'interno della fabbrica dove c'erano produzioni pericolose, ma alla fabbrica e il suo ambiente e la sua popolazione intorno. E qui è stato posto poi il problema della convivenza tra la produttività, la sanità dell'ambiente e la sanità delle persone.
1: Tutte cose, dottor Bisanti, che abbiamo visto anche successivamente in altri luoghi, forse l'esempio più emblematico è la Ilva di Taranto. La ringraziamo moltissimo, Luigi Bisanti, per questa sua testimonianza.
5: Di niente, grazie a voi.
1: Buona serata.
0: Grazie, grazie al professor Luigi Bisanti e grazie anche a te, Alessandro.
1: Ciao.

0: Le 19:21 minuti, tra poco arriva il giornale radio delle 19:30. Prima però vogliamo tornare a quanto è successo martedì scorso e quanto sarebbe dovuto succedere il prossimo 15 di luglio, ma che probabilmente non succederà, cioè quelle manifestazioni del Campo Largo martedì a Napoli. Doveva essere l'inizio della campagna elettorale del Campo Largo, quindi PD, AVS, Movimento 5 Stelle verso le elezioni politiche, manifestazione di Napoli che non è andata benissimo, un po' per la partecipazione scarsa, le contestazioni dei disoccupati organizzati, di Potere al Popolo, alcune polemiche sui contenuti, in particolare quanto detto da Giuseppe Conte sulla Russia. Fatto sta che insomma la manifestazione del Campo Largo prevista a Padova mercoledì prossimo 15 luglio non ci sarà ufficialmente. Il motivo ufficiale è che settimana prossima inizia anche la discussione il voto sulla nuova legge elettorale. Saluto il giornalista politico del Manifesto, Andrea Carugati. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, settimana prossima c'è in Parlamento la discussione alla Camera sulla nuova legge elettorale. Allora, il motivo ufficiale del rinvio della manifestazione del 15 a Padova è questo, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: È motivo non ufficiale?
1: Il motivo non ufficiale è che l'insuccesso della manifestazione di Napoli, anche per via del fatto insomma che portare la gente in piazza a luglio con le temperature che ci sono è piuttosto complicato, è che appunto sconsiglia di fare un nuovo evento di piazza prima della fine dell'estate, diciamo così. Ci sono stati dei problemi organizzativi, si sono sottovalutato il fatto che a Napoli ci siano dei movimenti di protesta, che sono sia quelli dei disoccupati sia quelli di forze di estrema sinistra che in qualche modo contestano il Campo Largo, e sicuramente quindi questo la concomitanza col voto in aula della legge elettorale, che comunque richiede anche la presenza dei leader che sono tutti deputati, ha fatto propendere per una come dire, rinvio della manifestazione, che a mio avviso difficilmente potrà essere alla fine di luglio per le ragioni che abbiamo appena detto.
0: Ecco, appunto, perché oggi abbiamo insomma letto anche in alcune agenzie slitta la manifestazione del 15 a Padova. Dovessi scommettere un caffè, sarà riprogrammata questa manifestazione oppure no?
1: Io dovessi scommettere, penso che non si farà prima di settembre, poi a settembre dovranno cominciare a discutere del programma, e quindi questo doppio appuntamento di luglio si fermerà a un solo appuntamento, quello di Napoli, che appunto ha mostrato tutti i leader uniti su una base di programma, una bozza di programma dalla sanità al lavoro, ma appunto l'idea appunto di poter andare in piazza a luglio probabilmente era stato un po' un passo più lungo della gamba, ecco.
0: Su cosa, da quel che ha ricostruito, hanno discusso di più i quattro leader del Campo Largo nel post Napoli?
1: Ma sicuramente su chi avrebbe dovuto portare davvero le persone in piazza. C'è chi dice il sindaco, il governatore Fico, c'è chi dice il PD, il 5 Stelle sostiene di aver avuto la maggior parte di bandiere presenti, però in realtà i militanti 5 Stelle erano poco più di 200, quindi in realtà diciamo così che tutti hanno un po' mancato l'appuntamento, cioè nessuno è riuscito a portare, non dico le masse, ma nemmeno una presenza, diciamo così, dignitosa per giustificare una manifestazione di piazza. Nessuno, ecco, non si può dire che il PD ne ha portati tanti, 5 Stelle nessuno, tutti ne hanno portati pochi.
0: È un segno di comunque disorganizzazione, debolezza, insomma, piuttosto evidente però.
1: Beh, c'è stato un investimento da parte dei leader su questi appuntamenti di luglio, che evidentemente non ha fatto bene i conti con la realtà, insomma, del calendario reale, che magari è diverso dai desideri dei leader, che hanno dato, devo dire, dal loro punto di vista anche la buona volontà, no, di mostrarsi non fermi rispetto alla destra, rispetto a Meloni. Quindi l'intento era positivo, quello di mostrare che c'era già uno schema di coalizione in campo. Però probabilmente forse andava fatto un po' prima.
0: Grazie Andrea, ti leggiamo sul manifesto. Andrea Carugati, a presto.
1: Grazie a voi, buona serata, grazie.

E noi adesso diamo la linea allo studio 1, dove Andrea Monti andrà a condurre il giornale radio delle 19.30. Dopo il giornale radio, le notizie locali con Metro Regione. E dalle 20 l'ultima parte di Pop Sera.

0: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Popolare Network.
7: Spagna, sono almeno 12 le vittime dell'incendio che brucia da ieri in Andalusia e ci sono ancora 23 dispersi. Le fiamme si sono propagate attraverso la vegetazione secca, conseguenza dell'ondata di caldo delle ultime settimane. In Italia i pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme nell'Alto Piemonte. Le montagne dell'Ossola bruciano da quasi 10 giorni, più di 100 persone evacuate dalle frazioni vicine ai roghi. Green Deal, l'Italia tenta il blitz per annacquare i vincoli nella trattativa sul bilancio, Roma vuole il via libera ai finanziamenti anche senza la valutazione di impatto ambientale. Seveso, 50 anni fa il disastro dell'ICMESA, Mattarella alle commemorazioni denuncia le responsabilità dei vertici aziendali ed elogia la capacità di rialzarsi della popolazione. Salta la manifestazione del Campo Largo del 15 luglio a Padova. Quel giorno si voterà in Parlamento la legge elettorale, ma dopo il fallimento di Napoli, al momento non è stata fissata una nuova data in Veneto. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio che brucia da ieri nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria. Il presidente del governo regionale, Juan Manuel Moreno, ha riferito che 23 persone risultano ancora disperse e che 4 sono gravemente ferite. Il governo regionale ha decretato 3 giorni di lutto. A causare il rogo potrebbe essere stata la caduta di un cavo elettrico, ha detto Moreno, e le fiamme sarebbero poi state alimentate dalla vegetazione secca dopo l'ondata di caldo delle ultime settimane. In diretta con noi il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
8: Sì, buonasera. Oltre 500 tra pompieri, militari e protezione civile stanno ancora tentando con difficoltà di arginare le fiamme dell'incendio che, come dicevate, è divampato ieri nel sud dell'Andalusia, nella provincia di Almeria, e che ha già bruciato 4.000 ettari. Ci sono ancora 23 persone disperse e le autorità temono che il numero delle vittime aumenti con il passare delle ore, quando i vigili possano entrare e avvicinarsi alle case carbonizzate dalle fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione dello spagnolo potrebbe aver reso più difficile la loro fuga. Di fatto 4 britannici sono stati trovati morti nella loro auto mentre tentavano di fuggire, ma potrebbe aver contribuito alla tragedia anche la decisione delle autorità regionali di non inviare l'SMS di allerta. L'incendio sembra ormai accertato, è scoppiato ieri sera per la caduta di un cavo dell'alta tensione. In 2 ore le fiamme sono avanzate più di 15 km per la forza del vento, una velocità spaventosa dovuta alle temperature estreme di oltre 4 gradi superiori alla media e alle correnti d'aria anomale dovute al cambio climatico. È quello che i meteorologi chiamano incendio di sesta generazione, roghi talmente forti che alterano l'atmosfera creando condizioni che rendono difficile lo spengimento degli incendi, e le previsioni dicono che il caldo rimarrà estremo per tutta l'estate in Spagna, aumentando notevolmente il rischio dei grandi incendi in tutta la penisola iberica. Buona linea.
7: Grazie. In Italia, in Piemonte, continua l'attività dei pompieri per i fronti di fuoco attivi nelle province di Vercelli, del Verbano Cusio Ossola e di Torino. Le montagne dell'Ossola in particolare bruciano da giorni, dove le fiamme stanno divorando i boschi nella zona di Premosello Chiovenda, ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Fino a ieri l'incendio aveva distrutto 100 ettari di boschi, in sole 24 ore è arrivato a 600. Sempre ieri 135 residenti della frazione di Colloro erano stati evacuati. Arianna Parsi è una giornalista dell'Ecorisveglio, testata della provincia del Verbano Cusio Ossola.
5: Sono caduti un paio di fulmini in due diverse zone, hanno colpito degli alberi e quindi sono divampati gli incendi, che prima erano di dimensioni più ridotte, ma nonostante il passaggio dei Canadair e degli elicotteri Ericsson che hanno volato anche oggi, la siccità che ha colpito anche la nostra zona rende tutto estremamente complicato. Sono state anche evacuate alcune frazioni, in tutto più di un centinaio di persone. C'è una grandissima mobilitazione da parte dei volontari, però il problema è che il fronte del fuoco si è allargato parecchio, quindi ora non si riesce più a trattenere. L'inquinamento ha superato la soglia dei PM10 in questi ultimi giorni, soprattutto in maniera molto importante nella città di Domodossola, perché si è formata una nube di fumo che si è fermata all'interno di questa specie di catino circondato dalle montagne.
7: Il governo italiano apre un nuovo fronte contro le normative ambientali europee. Il tentativo è alleggerire le valutazioni dell'impatto ambientale richieste per i progetti che ricevono finanziamenti da Bruxelles. Il blitz non è facile perché servono alleati disposti a ingaggiare una difficile trattativa con la Commissione, ma dopo i cedimenti sul Green Deal l'operazione potrebbe riuscire. Il servizio da Bruxelles.
6: Il governo italiano lancia una nuova sfida alle norme ambientali, questa volta su un fronte rimasto finora nella penombra. Si tratta dell'offensiva contro il principio Do No Significant Harm, traducibile come non arrecare danno significativo. Nella pratica è il principio che impedisce ai fondi UE di finire in progetti che compromettano gli obiettivi del Green Deal, compresa l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Finora questo principio si è applicato solo a specifici programmi, ma per il prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034 la Commissione ha proposto di usarlo per vincolare tutta la spesa europea, anche se con eccezioni non irrilevanti, come il settore della difesa, materie prime critiche, energia, centri dati e aerospazio. Dopo le indiscrezioni già arrivate da diverse fonti europee, è una fonte diplomatica italiana a confermare a Radio Popolare la posizione di Roma, motivandola con la necessità di sostenere la crescita e la competitività dell'Europa, mentre la nuova impostazione per il prossimo bilancio da 2.000 miliardi di euro potrebbe ritardare o scoraggiare gli investimenti nei settori strategici con un'applicazione eccessivamente gravosa del principio, riferisce la stessa fonte. Non bastano dunque le già generose eccezioni proposte dalla Commissione. Per l'Italia il testo non garantisce ancora un'applicazione equilibrata e proporzionata. Insomma, dopo le varie battaglie sui motori endotermici, sulla revisione del sistema di quote di scambio di CO2, sugli obiettivi climatici al 2040 o sulla direttiva Case Green, il governo di Roma ha scelto il suo nuovo campo di scontro con Bruxelles e con i paesi nordici, facendosi paladina dell'industria pesante e delle grandi opere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
7: 50 anni fa il disastro dell'ICMESA di Seveso fu uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia. Un'avaria al sistema di raffreddamento provocò la fuoriuscita dalla fabbrica di un'enorme nuvola di diossina che si sparse su tutto il territorio circostante. Gli effetti sulla popolazione furono immediati: bruciore agli occhi, infezioni della pelle, comparsa di macchie cutanee. I vertici dell'azienda per giorni non dissero nulla e solo a una settimana di distanza si iniziarono a capire le conseguenze che portarono all'evacuazione di un intero quartiere. Queste sono alcune testimonianze di chi 50 anni fa era a Seveso, raccolte oggi dall'inviato Alessandro Braga.
9: Qua abito qua, al terzo palazzo qua. Mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, che lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia. Vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede nel tuo paese?
10: Mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo. ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era successo, che era uscito il ciclorofenolo nell'ICMESA, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
11: Ha avuto conseguenze tuo padre?
10: Apparentemente no.
11: C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dell'ICMESA in quei giorni, come lo avete saputo?
10: Dalla televisione, noi non sapevamo, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli.
7: Le conseguenze a lungo termine sulla salute degli abitanti sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Stamattina le commemorazioni ufficiali alla presenza di Sergio Mattarella. Nel suo discorso il Presidente della Repubblica ha ricordato quei giorni, sottolineando come quella tragedia divenne anche un punto di svolta per arrivare a una legislazione più avanzata in campo ambientale.
12: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
7: Non ci sarà il comizio del Campo Largo che era previsto il 15 luglio a Padova. Nella stessa data alla Camera ci sarà la discussione sulla legge elettorale e i leader della coalizione dovranno essere tutti a Roma. Ma al tempo stesso non è stata fissata una nuova data. Pesano il fallimento del comizio di Napoli e le divisioni nella coalizione. Sentiamo Luigi Ambrosio.
13: Il motivo formale per cui è saltata la manifestazione del Campo Largo a Padova il 15 luglio è inappuntabile. Quel giorno alla Camera ci sarà la discussione della legge elettorale e Bonelli, Conte, Frattoiani e Schlein non potranno non essere in aula. Questa è la prima notizia. La seconda notizia è che i leader del Campo Largo non hanno fissato una nuova data per Padova e a questo punto, considerata anche l'estate che avanza, sarà difficile vederli di nuovo sul palco insieme. Eppure avrebbe dovuto essere un appuntamento importante, il secondo di un tour dei leader di AVS, PD e 5 Stelle per presentare coalizione e programma in vista delle politiche. In realtà pesa il fallimento del primo comizio a Napoli. Una piazza semivuota, con poche centinaia di partecipanti, una contestazione dei cosiddetti disoccupati organizzati e di potere al popolo che ha fatto passare tutto il resto in secondo piano, la vaghezza degli altri contenuti. Non saremo mai più divisi, avevano promesso nei giorni precedenti. In queste ore, invece, i partiti della coalizione in formato mini, mancano i centristi, si accusano a vicenda per il fatto che a Napoli in piazza non ci fosse quasi nessuno. E poi Giuseppe Conte che... Non saremo mai più divisi, avevano promesso nei giorni precedenti. In queste ore, invece, i partiti della coalizione in formato mini, mancano i centristi, si accusano a vicenda per il fatto che a Napoli in piazza

0: tentato al conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci. La federazione della stampa ha definito la decisione gravissima e poco fa lo stesso Ranucci ha parlato di sconcerto e preoccupazione. Si è concluso oggi con una condanna a 1 anno e 2 mesi il processo d'appello bis per il cosiddetto caso dei 30 secondi relativo a un'accusa di violenza sessuale. Nei primi 2 gradi di giudizio l'imputato era stato assolto. Secondo i giudici la vittima non aveva reagito in tempo. I fatti risalgono al 2018. All'epoca la donna lavorava come hostess all'aeroporto di Malpensa, dove l'uomo ricopriva un incarico sindacale. La sentenza di oggi è arrivata dalla Corte d'Appello di Milano dopo che lo scorso anno la Cassazione aveva annullato le precedenti assoluzioni, stabilendo che i tempi di reazione della vittima non escludono il reato di violenza sessuale. «Ho pagato un prezzo molto alto, più volte mi sono chiesta chi me l'avesse fatto fare», ha dichiarato la donna dopo la sentenza, parlando del suo percorso giudiziario in questi anni. Sentiamo ora Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
1: La sentenza di oggi mi fa felice. La cosa che mi fa meno felice è che per arrivare ad avere giustizia bisogna passare le forche caudine, cioè bisogna fare un percorso lungo che non tutte le donne sono in grado di fare. Bisogna trovarsi in un momento della vita in cui si hanno le energie per farlo e anche il sostegno materiale. Il lato che mi rallegra è il fatto che le indicazioni date dalla Cassazione sono state recepite dalla Corte d'Appello, che finalmente ha restituito dignità a questa donna. La domanda che questa donna si è posta in più occasioni, chi me l'ha fatto fare, io la comprendo molto bene. Non tutte le donne hanno questa capacità di affrontare questo percorso ed è l'aspetto più inquietante di questa vicenda. Se pensiamo che ci sono stati dei giudici che in primo e in secondo grado hanno ritenuto che la mancata reazione nei 30 secondi successivi all'abuso debbano essere letti come una disponibilità, è sconcertante.
0: Oggi Donald Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che negli scorsi giorni aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Il ministro degli esteri statunitense Rubio, intanto, sta organizzando un vertice a Washington a cui sono state invitate decine di governi. Secondo indiscrezioni, però, diversi di questi, tra cui quello italiano, potrebbero non partecipare. Il tema della riunione sarebbe un presunto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sentiamo Michele Migone.
2: Nelle celebrazioni del 4 di luglio Donald Trump ha tirato fuori dal cilindro l'allarme per la diffusione del comunismo 2.0 negli Stati Uniti. Con toni anni 50, senza esplicitarlo, si riferiva all'onda partita a New York e che ha coinvolto molte primarie del Partito Democratico. In vista delle difficili elezioni di medio termine, un'arma per definire il nemico e mobilitare la base repubblicana. La riunione al Dipartimento di Stato, a cui sono stati invitati 60 ministri d'Europa, Sud America e Asia, si inserisce in questo filone. Nell'appuntamento che si terrà mercoledì prossimo verranno discusse le iniziative da prendere contro i gruppi antifa a livello mondiale, la nuova Al-Qaeda come è stata definita da fonte di amministrazione. L'iniziativa di Marco Rubio ha sollevato perplessità tra molti degli stessi invitati, secondo cui il pericolo di cui parla la Casa Bianca non esiste. Dopo l'uccisione di Charlie Kirk, Trump aveva messo fuori legge un gruppo antifa americano e con l'omicidio dell'attivista ultraconservatore non c'entrava nulla. Sulla lista nera erano poi finiti altri 4 gruppi, uno tedesco, uno italiano e 2 greci. Rubio vuole dimostrare che c'è una rete mondiale, che questa network ha legami con associazioni e attivisti negli Stati Uniti. Ed è forse questo l'aspetto, che odore di maccartismo, più preoccupante per la politica americana. Gli architetti di questa strategia sono Stephen Miller e Rasputin della Casa Bianca e Sebastian Gorka, lo ZAD dell'antiterrorismo. Nel 2017 venne allontanato dal suo ruolo di consigliere di Trump perché erano stati scoperti i suoi legami con un gruppo nazista e antisemita ungherese. Adesso di nuovo in sella. Islamofobo, nega l'esistenza del popolo palestinese, fondamentalista cristiano, è stato un commentatore di Fox News, ricordato tra l'altro per aver incitato al ritorno del maschio alfa.
0: Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon, il tennista numero 1 del mondo ha battuto in 3-7 Novak Djokovic, la finale sarà domenica contro Alexander Zverev. Per Sinner è la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo la storica vittoria dell'anno scorso. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30, buon ascolto.
3: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno

0: doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
4: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
3: È questo il gioiello che vuoi?
4: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
3: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
0: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
0: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.
7: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
8: Le 19.49, buonasera, Metro Regione, i titoli. 50 anni fa la nube di diossina su Seveso, oggi le commemorazioni con Sergio Mattarella. Il disastro dell'ICMESA, una svolta per una nuova coscienza sulla sicurezza ambientale, ha detto. Presidente della Repubblica denuncia le responsabilità dei vertici dell'azienda ed elogia la capacità di rialzarsi della popolazione. Penitenziari milanesi sono sovraffollati e fuori controllo, serve un provvedimento svuota carceri del governo, è l'appello del garante dei detenuti e della sottocommissione carceri del comune. Raider di Milano in assemblea, senza un sostegno al reddito, l'ordinanza anticaldo crea un paradosso, lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie lo stipendio ai ciclofattorini. Oggi sono stati 50 anni esatti dal disastro dell'ICMESA di Seveso, con la dispersione nell'aria di una nube tossica di diossina. Fu uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia. Le conseguenze sulla salute degli abitanti sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Il processo aperto all'indomani del disastro portò alla condanna dei vertici della proprietà. Qualche anno dopo, nel 1982, il Parlamento europeo emanò la cosiddetta direttiva Seveso, che per la prima volta identificava gli impianti industriali a rischio e legiferava sulla prevenzione dei grandi disastri legati a siti di quel tipo. Stamattina a Seveso, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sono state le commemorazioni ufficiali. Le ha seguite per noi l'inviato Alessandro Braga.
9: Applauditissimo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso ha mischiato commozione per il ricordo, speranza per il futuro e denuncia delle responsabilità di chi poco o nulla ha fatto perché quel disastro non avvenisse, sottolineando in particolare come dopo Seveso nulla in fatto di prevenzione e sicurezza ambientale fu più lo stesso, a partire dalle normative europee che proprio da lì presero il nome.
10: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione.
9: Quel che accadde quel sabato 10 luglio di 50 anni fa fu terribile. A causa di un'avaria, quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno e mezzo, il sistema di produzione di un nuovo pesticida superò la temperatura limite, che provocò la formazione di diossina, che si disperse poi nell'ambiente circostante con un'enorme nuvola tossica. ICMESA minimizzò l'accaduto, nonostante i primi effetti fossero già visibili sull'ambiente e le persone. Solo una settimana dopo arrivarono le prime ordinanze restrittive per la popolazione e la conseguente evacuazione del paese, come ricordano ancora oggi le persone che 50 anni fa erano lì.
11: Io ho saputo il lunedì della storia. Vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede a tuo paese?
12: Come lo avete saputo? Dalla televisione. Noi non sapevamo niente. Poi, sentendo i telegiornali, si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli.
9: Negli anni, numerosi studi scientifici dimostrarono come nella popolazione colpita ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre che la crescita sospetta di malformazioni dei feti nelle donne incinte. Per il periodico Time, Seveso all'ottavo posto tra i peggiori disastri ambientali della storia.
8: Sarà interrogato domani dal giudice per le indagini preliminari Mohamed Said, il 27enne che ieri ha sfregiato con un coltello una ragazza di 22 anni nel mezzanino della fermata della metropolitana Duomo. La PM Simona Ferraiuolo oggi ha chiesto per lui la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. L'uomo è considerato pericoloso. Al momento è accusato di lesioni permanenti al viso aggravate dai futili motivi e di resistenza a pubblico ufficiale. Poche ore prima dell'aggressione, Said era stato arrestato per aver danneggiato alcune auto e rilasciato con divieto di dimora a Milano. La 22enne aggredita è stata curata all'ospedale policlinico, ha ricevuto una prognosi di 10 giorni. La condizione delle carceri milanesi è drammatica e fuori controllo. Lo hanno scritto in una nota congiunta oggi il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Milano, Luigi Pagano, il presidente e il vicepresidente della sottocommissione carceri del Comune, Daniele Naum, e Alessandro Giungi. Servono un provvedimento svuota carceri immediato e un piano straordinario di investimenti per intervenire su una condizione di illegalità istituzionale, ci ha spiegato Luigi Pagano.
13: È una situazione che non è mai stata presa sul serio, non parlo soltanto di istituti ma anche di un'idea, di un progetto penitenziario che può fare riferimento alla legge, e da quello poi scatta il discorso della illegalità, che può sembrare un'affermazione forte, però se c'è una legge che prevede determinate condizioni e non noi, lo Stato, non la si rispetta, credo che sia automatico poi definirla in quella maniera, come poi anche Strasburgo a suo tempo ci ha condannato proprio per trattamenti inumani e degradanti. Consideri che con questo caldo che succede? La gente giustamente, stando chiusa e stando un sovraffollamento, sente un caldo che non è quello normale che noi sentiamo a casa, e non la puoi risolvere se non attraverso una situazione di deflazione, perché anche lì intervenire come sta intervenendo sulle pompe, cioè, lascia il tempo che trova, perché comunque c'è una richiesta maggiore di acqua e di energia elettrica. Un'istituzione di questo genere non può sopportare il raddoppio, la triplicazione delle persone detenute, perché crea problemi che sembrano immaginabili, che purtroppo ogni anno ricorrono. Non c'è più emergenza, sta diventando strutturale questa realtà e noi la stiamo accettando. Non è giusto, non è corretto.
8: Stop al lavoro nelle ore più calde, ma senza consegne si resta anche senza stipendio. È la condizione paradossale dei rider. A Milano da 3 giorni è in vigore l'ordinanza del sindaco, che ha imposto alle piattaforme digitali come Glovo e Deliveroo di sospendere il lavoro tra le 12.30 e le 16. Ma l'intervento, dicono i sindacati, deve essere accompagnato da un sostegno al reddito. Oggi i rider si sono riuniti in un'assemblea davanti alla stazione centrale e hanno approvato uno sciopero per mercoledì prossimo, 15 luglio. Andrea Bacchin della Nidil CGIL di Milano.
14: Sicuramente, per quanto i presupposti di questa ordinanza siano corretti, il grande assurdo è che sostanzialmente rimangono fermi i lavoratori che non hanno accesso ad ammortizzatori sociali in una fascia oraria che crea la metà sostanzialmente della loro retribuzione, perché è la fascia di pranzo. Si sono dovuti fermare mercoledì, giovedì e venerdì perché effettivamente faceva molto caldo e il portale dava un rischio elevato, e sostanzialmente i lavoratori sono rimasti fermi senza retribuzione, in quanto presunti autonomi la società, se non consente, segnano, non gli riconosce alcunché, non versa neanche nessun contributo affinché si possa creare un fondo, una cassa integrazione o quant'altro. Quindi sono fermi e non guadagnano. L'assemblea chiaramente vuole provare quantomeno a capire se i lavoratori vogliono seguirci in una mobilitazione con un doppio obiettivo: da un lato continuare a sottolineare come questa forma contrattuale sia totalmente scorretta e poi per chiedere chiaramente alle aziende un'assunzione di responsabilità. La nostra struttura nazionale il 16 incontrerà il Ministero del Lavoro per chiedere che venga fatta una disposizione urgente affinché queste aziende siano obbligate a versare i contributi che sono necessari poi a elargire gli ammortizzatori sociali, che in queste situazioni sono indispensabili.
8: Nessuna quattordicesima al momento, con la promessa che verrà erogata entro la fine del mese. Succede all'Orchestra Sinfonica di Milano. La fondazione ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di oltre 1,5 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha affidato a un consulente la stesura di un piano di risanamento per il futuro. Servono interventi strutturali per evitare la perdita di un patrimonio di riconosciuta eccellenza, dice Fausto Ghiazza, segretario della UIL FPC, che sta seguendo la vicenda.
15: La direzione dell'Orchestra Sinfonica di Milano ha annunciato nei lavoratrici e lavoratori un ritardo nell'erogazione della 14ª mensilità. La fondazione è in un momento difficile dal punto di vista economico-finanziario. Questa situazione necessita oggi di veramente di interventi strutturali. Fin dalla nascita di questa orchestra e di questa realtà culturale, il personale ha già affrontato con responsabilità altri momenti di difficoltà, ma oggi chiediamo che vi sia una svolta vera, concreta, e finalmente si dia serenità a queste persone. Bisogna costruire un percorso che assicuri finalmente stabilità economica e continuità artistica.
8: I livelli di inquinamento dei laghi lombardi restano in diversi casi alti. Legambiente Lombardia ha pubblicato i risultati della campagna Goletta dei Laghi, quest'anno la 21ª edizione. Le situazioni più critiche restano quelle dove è maggiore la presenza di turisti. Cristian Aletti è il responsabile campagne di Legambiente Lombardia.
16: Su 30 punti campionati, 15 sono risultati nei limiti per quanto riguarda i parametri microbiologici, quindi Escherichia coli e enterococchi intestinali, mentre altri 15 sono risultati inquinati, ma la maggior parte fortemente inquinati. Questa situazione è positiva per alcuni laghi, penso per esempio il lago di Iseo, per cui tutti i punti che abbiamo analizzato sono risultati entro i limiti, così come sul Cereso, il lago di Lugano, mentre le criticità maggiori le abbiamo riscontrate sul lago Maggiore e sul lago di Garda. In particolare il lago di Garda, ogni punto che abbiamo campionato risulta inquinato o fortemente inquinato. Notiamo che ci sono delle ripercussioni molto forti per alcuni torrenti specifici. La causa principale è sicuramente una cattiva gestione della depurazione o possibili scarichi non regolamentati che finiscono nei torrenti. Ovviamente noi andiamo a campionare la foce di torrenti, di canali e di fiumi. Questa cosa non si vuole ovviamente sostituire alle analisi che fa ATS per quanto riguarda la balneabilità, però andiamo proprio a vedere questi luoghi che sono critici, che sono spesso un po' dimenticati, anche perché sono luoghi naturalistici importantissimi e luoghi in cui è formalmente vietata la balneazione, ma spesso anche durante i nostri monitoraggi troviamo persone e famiglie che fanno i bagni proprio nelle foci dei torrenti.
8: Gli appuntamenti culturali del fine settimana con Iara Rubini.
17: Cominciamo da Milano, dove all'Adi Design Museum i pomeriggi musicali d'estate, che sono itineranti, tengono un concerto domenica 12 luglio alle 18 con Alessandro Mazzocchetti e l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, un programma di Mozart e Mendelssohn Bartoldi. Al cortile d'onore della Biblioteca Sormani, curata dal Teatro Menotti, la rassegna estiva prevede domani Piero Colaprico con Malandrini a Milano insieme ad Alessio Lega, e poi Shakespeare a palla, tratto dalla Tempesta di William Shakespeare, con Davide Lorenzo Palla e la musica di Tiziano Cannas a Gedu, domenica sempre alle 19:30. Ci sono le onde musicali sul lago di Iseo, con moltissime proposte per tutta l'estate. Basta consultare il programma e si trova quella che si vuole prenotare. Ancora musica sull'acqua, i 17 appuntamenti che seguono il tema civiltà sul lago di Como, con grandi protagonisti della musica. Costa lombarda piemontese del Lago Maggiore, con il Maggiore Musica Festival, mentre invece il Garda Festival nel Lombardo Veneto, e poi ancora il festival itinerante di Bellagio e del Lago di Como, che fino al 9 agosto vede l'orchestra del festival guidata da Alessandro Calcagnile e poi insomma tante diverse traiettorie musicali. Fra le altre cose che vi possiamo segnalare è il ritorno alle arene estive. Ce ne sono un po' dappertutto. A Milano sono 4 le location dell'Arianteo: Fabbrica del Vapore, a City Life, Palazzo Reale e poi il Chiostro dell'Incoronata. L'Arlecchino con il programma sulla Milano degli anni 80. Ed è tutto per il tamburino del weekend.
8: Le previsioni del meteo a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
18: Nelle prossime ore avremo cieli via via irregolarmente nuvolosi, con probabile sviluppo di rovesce temporali a partire dai rilievi e poi locali fenomeni fin sulla pianura. Domani solo in parte soleggiato, con nuvolosità spesso estesa che potrà portare a tratti rovesce temporali. Nel pomeriggio per lo più sui rilievi, poi locali fenomeni possibili fin sulla pianura in serata. Le temperature massime attese da 32 a 35 gradi. Domenica una giornata in gran parte soleggiata, salvo qualche nuvola di passaggio. Asciutto soltanto un raro piovasco sui monti nel pomeriggio.
8: Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano lunedì sera alle 19.45. Buona serata.
19: Siamo buoni, siamo diversi. 80 Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
20: Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Il nuovo libro di Vittoria Nioletto, Tab Edizioni.
21: Un filo che dal 2001 arriva a oggi, la globalizzazione, i movimenti sociali, le strategie repressive dello Stato.
20: Agnoletto lo presenterà lunedì 13 luglio a Busto Arsizio al Circo Gagarin alle 21 e martedì 14 a Milano, all'Arci, in via Bellezza 16, alle 18, con Lorenza Ghidini ed Enrico Zucca, già PM al processo Diaz.
21: Il libro è disponibile su tabedizioni.it, sugli store online e in libreria.
22: Outfit estivi a prezzi incredibili?
23: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano. È

0: affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Le 20:03 minuti, l'ultima parte di Pop Sera. 25 anni dalla G8 di Genova. Settimana prossima ci sono le iniziative per ricordare quelle giornate. Allora, vi ricordo le principali: 16 e 17 luglio i forum tematici a Palazzo Ducale dedicati alle guerre contemporanee, al riarmo, alla finanza e alla tutela del dissenso. Il 18 luglio ci sarà l'Assemblea Nazionale No Kings a Palazzo Ducale. Il 19 il corteo nazionale promosso da Genova Antifascista. Il 20 luglio l'iniziativa per non dimenticarlo in Piazza Limonda per ricordare Carlo Giuliani. Il 21 luglio la fiaccolata commemorativa presso la scuola Diaz. Quelle giornate hanno bisogno di essere ricordate e soprattutto attualizzate. Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, è il titolo di un libro uscito da poco per Tab Edizione. Lo ha scritto Vittorio Gnoletto, che 25 anni fa era uno dei portavoce del Genoa Social Forum. E con lui abbiamo fatto una chiacchierata a partire proprio dall'attualizzazione del G8 nel suo libro.
1: Perché sono convinto che sia importante, per riuscire a comprendere il mondo di oggi e anche per provare a trasformarlo, sapere cos'è accaduto allora e come si è sviluppata la storia dei movimenti da un lato in 25 anni e dall'altra parte la trasformazione del mondo globale. Noi siamo sempre di fronte al neoliberismo, ma in una fase estremamente differente. Pensate che allora proponeva gli accordi di libero commercio e oggi invece propone delle logiche protettive dal punto di vista commerciale, ovviamente a favore degli Stati Uniti. Ma la realtà e l'obiettivo non è cambiato. Oggi noi abbiamo che il 40% della popolazione possiede meno del 3% della ricchezza a livello mondiale. Abbiamo un mondo dominato dai fondi finanziari e le rappresentanze politiche diventano sempre più in Occidente semplicemente le loro immagini, i personaggi da loro scelti, delle marionette. Ecco, di fronte a questi movimenti come possono organizzare, come possono riprovare a ricostruire quella rete enorme che fu il Social Forum mondiale? E io ragiono su questo all'interno del libro.
0: E di quelle giornate, sia della preparazione di quelle giornate che di quelle giornate stesse, che cosa dobbiamo portarci dietro ancora oggi? Nei giorni scorsi, ad esempio, pensavo a quanto materiale c'era su cui studiare in quegli anni a sinistra, prodotto a sinistra a vari livelli, da quelli diciamo più dal basso a quelli più istituzionali. Ecco, di quelle giornate, di quella della preparazione di quelle giornate, che cosa dobbiamo portarci dietro che secondo te sarebbe utile ancora oggi?
1: Quelle giornate da Porta Alegre a Genova a Firenze sono state delle grandi università a cielo aperto, centinaia e centinaia di gruppi che su ogni aspetto della società elaboravano delle prospettive alternative. Non dimentichiamoci che allora noi avevamo detto proprio nell'assemblea di apertura di Genova il pomeriggio del 16 luglio, attenzione perché se prevarrà la finanziarizzazione sull'economia reale, noi andremo incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti, ed è quello che è accaduto. E allora dicevamo attenzione perché se va avanti il cambiamento climatico prodotto da questo modello di sviluppo, noi avremo terre che scompaiono e milioni di persone condannate ad emigrare. Allora dobbiamo riprendere da lì quelle elaborazioni e riprendere però anche le pratiche. Faccio un esempio per tutti. Allora noi ragionavamo sul bilancio partecipativo. Che cosa vuol dire? Vuol dire intendere la democrazia come qualcosa che intreccia democrazia diretta e democrazia delegata. Significa che ogni municipio, ogni comune lascia un 10-15% del proprio bilancio alla scelta dei singoli cittadini, dei gruppi di cittadini nei vari quartieri che individuano le priorità. E questa è una modalità per partecipare. Penso a quello, penso alla possibilità di stabilire una giornata all'anno in tutti i comuni per poter fare dei referendum decisionali, cioè intrecciare la partecipazione attraverso democrazia delegata e democrazia invece diretta, che stimola la democrazia delegata. Questo solo per fare un esempio.
0: Uno degli slogan, lo slogan di quelle giornate era "Un altro mondo è possibile" e sembrava quasi vicino quel mondo possibile che lo si stesse costruendo. Oggi viviamo in un'epoca, insomma, del caos, delle guerre senza fine, di questo nuovo fascismo che avanza, delle nuove tecnologie che sembrano controllarci sempre di più. Le lenti di Genova, ecco, come vedono il mondo di oggi?
1: Prima cosa precisiamo subito. Le guerre attuali non sono dei funghi che sono sorti improvvisamente. Sono una questione tragicamente fisiologica dentro l'evoluzione del capitalismo. Ogni volta che il capitalismo è in crisi, reagisce diventando più aggressivo, portando a una concentrazione maggiore delle ricchezze nelle mani di pochi, e per realizzare questo usa tutti gli strumenti a disposizione, comprese le guerre. Quindi le guerre sono parte integrante di questo modello di sviluppo, e questa è una cosa che dobbiamo avere assolutamente, estremamente chiaro. L'altra vicenda è il potere economico, finanziario, che oggi ha una dimensione fortemente sovranazionale. Ed ecco perché noi dobbiamo riuscire a costruire sempre più delle reti e dei ponti. Ma c'è un aspetto particolare. Noi oggi dobbiamo confrontarci col potere su tre settori diversi. Siamo lavoratori, siamo consumatori e siamo risparmiatori. Allora, il conflitto sul lavoro lo conosciamo e va sicuramente aggiornato. Oggi non abbiamo più davanti la grande fabbrica fordista, ma dobbiamo imparare a portare il conflitto anche sugli altri settori. E se vogliamo cambiare il mondo, noi dobbiamo avere una leva che abbia però un punto d'appoggio esterno, cioè dobbiamo avere un punto di aggregazione delle forze per noi. Allora faccio l'esempio: se noi parliamo di essere dei risparmiatori, beh, dobbiamo ragionare sull'ipotesi di avere una banca etica globale. Si possono fare tante critiche alla banca etica italiana, però noi abbiamo bisogno di avere una finanza etica globale, esterna e sganciata dai meccanismi di funzionamento della finanza attuale. E questo è un punto. Oppure, oggi che le piattaforme sono legate alla gestione e alla proprietà del social da parte del potere neoliberista, beh, noi dobbiamo cominciare a organizzarci, ad avere delle piattaforme, avere degli social che siano totalmente esterni, autonomi a quelli gestiti dal potere. Ci servono per aggregare forze, non per stare in disparte. Dobbiamo stare anche dentro quelli ufficiali. Dobbiamo fare delle incursioni, perché lì ci stanno miliardi di persone, ma dobbiamo avere delle strutture nostre dove poterci confrontare. Dobbiamo riuscire cioè a creare alterità, e alterità sia a livello locale, quindi creando spazi pubblici liberati dove sperimentare alternative, sia però anche a livello globale, come gli esempi che ho fatto.
0: Vittorio, l'ultimo capitolo si intitola Il rimpianto. Perché?
1: Perché ogni volta che si avvicina l'anniversario di Genova, frotte di giornalisti mi chiedono dove avete sbagliato e che errori avete fatto. E io rispondo sempre: noi durante la gestione delle giornate di Genova, prima e subito dopo, non abbiamo sbagliato nulla. Non c'erano strade diverse che potevamo percorrere. Il problema si è verificato dopo. Il movimento ha tenuto in modo molto forte fino al 15 febbraio del 2003, con la grande manifestazione contro la guerra che abbiamo lanciato al Forum Sociale Europeo, che ha raccolto 100 milioni di persone in tutto il mondo, e il New York Times è uscito dicendo è nata la seconda superpotenza, cioè il movimento pacifista che si contrapponeva al stradominio degli Stati Uniti. Ma dopo il 15 febbraio 2003, quando è stato schiacciato il bottone della guerra, noi non abbiamo avuto la capacità di reagire su due terreni: sia su quello pratico, di trasformare l'opposizione all'inizio della guerra a un boicottaggio della guerra stessa, quindi boicottare tutte le aziende, le industrie che producevano per la guerra, impedire all'università di collaborare con progetti militari, mettere sotto attacco e quindi, diciamo, isolandole sempre di più, le banche armate e via dicendo. Ma poi non abbiamo saputo neanche fare e costruire egemonia culturale. Io in questo mi rifaccio a Gramsci: qualunque cambiamento non può avvenire senza una classe dirigente consapevole del suo ruolo e in grado di costruire egemonia culturale su una fetta ampia di popolazione. Cosa voleva dire fare egemonia culturale allora? Riuscire a evitare che il penultimo vedesse come avversario l'ultimo, e cioè che alla base della piramide della ricchezza si scatenassero degli scontri mentre chi stava ai vertici osservava tutto contento. Lo banalizzo, ma questo è il punto fondamentale. Non dimentichiamoci che allora molti dei ceti popolari hanno creduto alla narrazione in quel momento della Lega, per cui l'avversario del lavoratore o del piccolo imprenditore veneto non era il grande capitale che decideva di delocalizzare, quindi di produrre qui povertà, disoccupazione e dall'altra parte stipendi da fame, ma che l'avversario era l'immigrato che arrivava a rubare il lavoro. Ecco, noi non siamo stati in grado di vincere su quel terreno culturale. E credo che la ripresa oggi debba venire su quello stesso terreno. Non ci può essere vittoria politico-sociale se prima di tutto non c'è vittoria culturale. E sia ben inteso, e questo è un altro aspetto che sottolineo nel libro, tenendo insieme diritti civili e diritti sociali. Non c'è la possibilità di dividerli. Se non c'è uno, non c'è neanche l'altro.
0: Prossima settimana gli ascoltatori potranno incontrarti per la presentazione di questo libro. Dove vuoi segnalare qualche appuntamento?
1: Sì, allora settimana che viene noi avremo il 14 luglio alle 18 a Milano la presentazione del libro all'Arci Bellezza in via Bellezza 16 con Enrico Zucca, già pubblico ministero al processo Diaz, e Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia. Stiamo parlando di martedì 14 luglio alle ore 18 a Milano all'Arci Bellezza. E poi la sera del 13 luglio, lunedì, alle ore 21:15 all'Arci Circolo Gagarin in via Galvani 2 bis, a Busto Arsizio, ne parlerò con Andrea Cegna e con Francesco Tosi.
0: Vittorio Agnoletto, vi ricordo il titolo del libro da poco uscito, Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, libro uscito per Tab Edizioni.

0: Siamo quasi in chiusura della pop sera di oggi e la chiudiamo con una festa per un anniversario che in realtà nulla a che fare con una festa, perché 5 anni fa, proprio in questi giorni, arrivavano le mail di licenziamento agli operai della GKN, ma 5 anni fa è iniziata in realtà anche una storia nuova attorno a quella fabbrica di Campi Bisenzio. Al telefono con noi c'è Dario Salvetti, che ringrazio e saluto. Ciao Dario.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Tu c'eri 5 anni fa, ci sei anche oggi, in questi giorni, 5 anni fa, ricordaci cosa succedeva.
1: Succedeva che uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%, quindi quando si dice GKN ognuno pensi a Fiat, per capire di che cosa stiamo parlando. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente, credo siano più o meno 1826 giorni in cui i nostri corpi, ovviamente sempre con più fatica, anche perché nel frattempo ci hanno lasciato senza stipendi, ci hanno tentato licenziare 3 volte, siamo in questo momento disoccupati da 15 mesi, i nostri corpi sono l'unica cosa che si frappone tra la delocalizzazione, la speculazione finanziaria, probabilmente oggi anche immobiliare, un paese privo di politica industriale, tant'è che in questi 5 anni hanno continuato a smantellare un settore tessile, automotive, elettrodomestico, e soprattutto privo di quella riconversione ecologica che potrebbe ridare posti di lavoro alle aziende. Invece i nostri corpi sono lì a testimoniare che questa lotta non è finita.
0: Quella lotta contro la chiusura di una fabbrica a Campi Bisenzio, in questi 5 anni cosa è diventata?
1: Ma io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone, 13 cortei, abbiamo occupato consigli comunali, torri medievali, festival di letteratura, working class, libri, documentari, e a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lascia un vuoto, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica, cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area dopo aver fatto un'operazione di natura finanziaria, come succede nella stragrande maggioranza dei casi di deindustrializzazione, e che complessivamente poi scoprire che evidentemente lasciare questo enorme vuoto nella politica industriale di un paese serve a raccontare un'altra falsità alla società, e cioè che l'unica cosa che ci possa ridare l'industria sia l'investimento bellico, e quindi l'alternativa non deve essere concepita. Noi in questi 5 anni siamo diventati una piccola alternativa possibile, che ne sa benissimo di non essere la soluzione di per sé, ma che evidentemente spaventa per questo il sistema.
0: Cosa succederà nel weekend? Perché appunto dicevo una 2 giorni che è comunque anche una festa, perché c'è anche da rendere omaggio all'umanità che appunto ha attraversato la storia della GKN in tutti questi 5 anni. Allora che cosa farete?
1: 11 e 12 luglio sarà un po' divisa in qualche modo in ciò che è stato e in ciò che sarà, nel senso che l'11 luglio a partire dalle ore 20 di fronte ai cancelli dell'ex GKN, che è sempre un luogo molto pieno di dignità per chiunque voglia, come dire, lo visiti per la prima volta, quindi consiglio di venire al concerto, celebreremo quello che è stato. Ovviamente festeggiare non è il termine corretto, come dici tu, però è un dato di fatto che di fabbriche in questo paese ne hanno chiuse tante e tante ne chiuderanno. Noi in qualche modo celebreremo il fatto che si può resistere, si deve resistere, che sono stati 5 anni di dignità e di resistenza. Faremo un corteo poi notturno, una tendata di protesta, perché comunque continuiamo a indignarci per il fatto che sul nostro caso non c'è stato nessun tipo di intervento pubblico, nonostante ci fossero tutte le condizioni. Il giorno dopo a Villa Montalvo, che è un parco vicino alla fabbrica, faremo invece un'assemblea generale dell'azionariato popolare e della rete solidale che dovrà decidere come partire, come salpare col processo di reindustrializzazione ecologica, perché a fronte di un immobilismo complice di tutti i livelli politico-istituzionali, nel frattempo noi abbiamo raccolto 1 milione di euro di azionariato popolare, che non è un dato economico, ma è un dato sociale, politico, perché 1 milione di euro è composto da 2000 soggetti, associazioni, singoli, attivisti, persone comuni, che evidentemente vogliono risalire controcorrente. La corrente del capitale che va verso speculazione e guerra, invece al contrario, indicano con questa disponibilità finanziaria non di essere né investitori né benefattori, ma di volere una politica industriale pubblica di riconversione ecologica. Il problema è che non sarà affatto semplice attivare la cooperativa e partire con la piccola produzione di cargo bike con cui siamo intenzionati a partire, perché il piano iniziale era ben altro. Il piano era quello di reindustrializzare la fabbrica, ripartire con fotovoltaico, con produzioni su cui avevamo già studiato e ordinato anche le linee di produzione. Quest'oggi non c'è possibile, perché la fabbrica è sotto una presa ferrea di una realtà immobiliare che la vuole buttare giù per rifarla, senza dover render conto al territorio nemmeno del perché vuole fare questa operazione, a parte il proprio mero guadagno.
0: Ma siete testardi e non mollerete. Grazie Dario, noi vi seguiremo da qui. Dario Salvetti, grazie mille.
1: Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro.
0: Grazie, ciao.

Con la sigla di Pop Sera chiudiamo questa prima settimana nel nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Questo nuovo appuntamento con le informazioni e le notizie del giorno, Pop Sera dalle 18.35 alle 20.30. E dunque l'appuntamento con questa trasmissione è per lunedì. Restate ovviamente all'ascolto di Radio Popolare, un saluto da Roberto Maggioni, ciao ciao.

Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Buongiorno a tutte e a tutti da Alba Solaro e bentornati a Di che anno sei. Oggi ci occupiamo di un anniversario che, per così dire, frivolo, che però ci insegna che spesso anche le cose frivole, anche dietro alle cose più frivole, apparentemente frivole, ci sono poi storie che non lo sono affatto. Parliamo di una cosa che venne definita a un certo punto come la più importante dalla scoperta della bomba atomica in poi. A dirlo era stata una signora che si chiamava, non c'è più, Diana Vreeland. Nel mondo della moda viene venerata come una delle più grandi maestre di stile che ci siano mai state, tant'è che il suo soprannome era l'imperatrice della moda. Ebbene, Diana Vreeland, quando venne scoperta da Harper's Bazaar, una rivista che è stata, come dire, influente almeno quanto Vogue, Diana, insomma, era giovanissima, era una festa, ballava e aveva indosso un bellissimo abito di Chanel e dei redattori, delle persone di Harper's Bazaar la notarono e le offrirono di scrivere per la rivista, e lei si inventò una rubrica che è diventata storica. La rubrica si chiamava Why Don't You? Perché non provi a mettere questo? Perché non provi a mettere quello? Erano tutti consigli di stile molto spregiudicati per l'epoca, parliamo del dopoguerra, e fu proprio lei, Diana Vreeland, a introdurre le signore americane a questo capo che, come ha detto una volta lei, era la cosa più importante dopo la bomba atomica.

Era Brian Hyland, cantante di cui, come dire, non si è, non ci si ricorda particolarmente, se non proprio per questo pezzo, anni 60, che celebrava appunto questo bikini giallo à pois, di cui, la fanciulla che lo indossava si vergognava, non riusciva a venire fuori dall'acqua perché era imbarazzatissima dal bikini, perché all'epoca il bikini era ancora, diciamo, abbastanza, poco visto, poco, frequentato sulle spiagge, in tutto il mondo. Qui siamo in America, ma lo stesso valeva anche in Italia. Infatti, la canzone venne portata anche in Italia da Dalida col titolo Pezzettini di Bikini, e anche lì nel testo si giocava con l'imbarazzo appunto della persona della donna che lo indossava, che aveva un po' il timore di venire fuori dallo spogliatoio. Insomma, avrete capito a questo punto che il bikini è il nostro festeggiato di oggi. Celebra ben 80 anni perché il bikini è nato esattamente il 5 luglio del 1946, e quando è nato, ha fatto molto molto scandalo. Nel 1946 la guerra era finita da poco e il mondo aveva ovviamente molta voglia di lasciarsi, come dire, tutti i ricordi della guerra alle spalle. Per capire da dove salta fuori il bikini, non dobbiamo andare in America, però, anche se io a lungo ho pensato che fosse un'invenzione californiana, comunque americana, invece bisogna andare in Francia. Allora, in Francia Louis Réard era un signore nato a Lille nel 1896, era un ingegnere automobilistico, aveva giustamente scommesso all'inizio del secolo scorso sul fatto che lavorare nel settore automobilistico garantiva un futuro. Poi però è successo qualcosa che gli ha fatto cambiare strada. Intorno al 1940, quindi durante l'occupazione nazista della Francia, Réard ha ereditato il negozio di lingerie di sua mamma, negozio che si trovava a Parigi, a pochi metri dal celebre Folie, Le Folie Bergère. Le Folie Bergère è questo famoso music hall dove si esibivano le ballerine seminude. Ecco, bisogna ricordare che fino ad allora i costumi a due pezzi nel mondo erano legati appunto al mondo dello spettacolo. Quindi, fra l'altro, insomma, alle Folie Bergère negli anni 20 c'era stata la meravigliosa Joséphine Baker con un due pezzi molto famoso, perché la parte sotto era un gonnellino tutto fatto di banane e lei scendeva da una finta palma vestita appunto con questo bikini di banane, e in questo modo si divertiva a prendere in giro, a sfottere la cultura colonialista e soprattutto poi gli stereotipi sul corpo delle donne africane. Però diciamo che i due pezzi, i costumi da bagno a due pezzi, li troviamo anche nell'antichità, perché a Pompei, per esempio, c'era questa famosissima statua di Venere ritrovata che aveva indosso proprio un costume in due pezzi in oro, proprio in lamina d'oro. E poi ancora più celebri sono i mosaici di Piazza Armerina in Sicilia, dove ci sono le famose bikini girls, così vengono chiamate dagli inglesi, che sono queste ragazze in costumi a due pezzi che giocano con la palla. E quindi però questo ha portato gli storici a stabilire che nell'antichità il costume a due pezzi c'era, ma era sostanzialmente riservato alle attività sportive.

E loro erano le Bikini Kill di Kathleen Hanna, il gruppo forse più famoso di tutto il movimento delle Riot Girls. Allora, tornando al nostro signor Rear, che da esperto di auto passa alla lingerie, comincia anche a collaborare con le Folies Bergère, che erano appunto lì a pochi metri dal suo negozio. E come molti francesi d'estate andava in Costa Azzurra, ed è proprio qui, sulla spiaggia di Saint-Tropez, che una volta nota una cosa che gli accende una scintilla. Cosa nota? Che le signore in spiaggia tendevano ad arrotolare i bordi dei loro costumi per alzare la linea dell'abbronzatura. Quindi questa cosa lo fa pensare. Bisogna anche ricordare che all'inizio del secolo scorso la storia, diciamo, dei costumi da bagno femminili è molto, come dire, è particolare, perché all'inizio del secolo ancora erano costrette le donne a entrare in mare completamente vestite, cioè i costumi erano dei due pezzi, però erano totali, cioè tutte le gambe, tutte le braccia erano completamente coperte, quindi entravano in acqua con non so quanta stoffa addosso, che ovviamente appena si bagnava pesava, insomma diventava difficilissimo godersi il mare, non dico poi nuotare. E infatti poi arrivò Annette Kellerman, che era una nuotatrice sportiva, la quale indossò per una gara un modello brevettato da lei, che era un costume senza che lasciava le braccia e le gambe scoperte. Ed era in cotone, mistolino, comunque era una stoffa ancora abbastanza pesante, però per la prima volta braccia e gambe erano libere, praticamente il costume intero di oggi. Ebbene, Annette Kellerman fu arrestata per aver indossato questo costume intero in pubblico a Boston, però intanto, come dire, aveva dato l'esempio, aveva creato un precedente, e diciamo che dopo le gambe erano libere, praticamente il costume intero di oggi. Ebbene, Annette Kellerman fu arrestata per aver indossato questo costume intero in pubblico a Boston, però intanto, come dire, aveva dato

E loro erano Emil and the Sniffers con Tiny Bikini, dove il bikini diventa, come dire, un simbolo di indipendenza femminile. E quando arriviamo al 1946, il nostro anniversario, la storia si complica. Perché? Perché Louis Réard è indicato in tutte le storiografie come l'inventore del bikini, ma sarebbe più corretto dire che lui è quello che l'ha lanciato, perché il primo a progettare un due pezzi che lasciava scoperto l'ombelico. Perché questo è il punto del bikini. Il bikini per la prima volta metteva in mostra l'ombelico, perché le donne già nei primi decenni del secolo scorso indossavano dei due pezzi che però erano altissimi, arrivavano fin sotto il seno e quindi poi l'ombelico, quella parte lì, era sempre coperta. La prima volta che qualcuno disegna un due pezzi che lascia scoperto l'ombelico non era stato Louis Réard, ma era stato un altro stilista parigino, Jacques Haim. Jacques Haim era figlio di immigrati ebrei dalla Polonia e anche lui si era fatto le ossa nell'azienda di famiglia, che era un piccolo negozio di pellicce che lui poi ha preso e trasformato in un atelier di alta sartoria e faceva, confezionava e vendeva abiti e cappotti su misura ed era diventato bravissimo, tanto che appunto era considerato uno degli stilisti parigini all'avanguardia insieme a personaggi a nomi come Coco Chanel, come Jean Patou, quindi era uno che insomma aveva già un nome nell'alta moda parigina. Nel 32, quindi con largo anticipo sul 46, nel 32 disegna per la prima volta questo due pezzi che era fatto da un reggiseno con dei volant e degli slip che erano sì alti, però lasciavano appunto scoperto l'ombelico e lo aveva ribattezzato Atomo, perché per lui era comunque piccolo, era comunque il costume più, come dire, ridotto di dimensioni rispetto a quello che era la storia in quel momento. Però il problema è che il 32 era ancora troppo presto, insomma, sia per il mercato che per la cultura, anche perché dai tempi delle ragazze in bikini di Piazza Armerina in poi, l'idea di mettere in mostra il corpo femminile in quel modo era stato completamente obliterato soprattutto dalla religione, la religione, il cattolicesimo, comunque, come dire, aveva proceduto a coprire sempre di più il corpo femminile e non il contrario. Quindi Haim non ebbe il tempo di in qualche modo sviluppare e commercializzare la sua idea, anche perché era scoppiata poi la guerra e lui era diventato un membro attivo della resistenza e riuscì peraltro a mantenere attivo il suo negozio e il suo atelier solo grazie ad un amico non ebreo che gli aveva fatto da prestanome.

E questa era Bikini Beach Bomb dei Tin Foil Hats. Dunque torniamo a Jacques Haim, perché Jacques Haim comunque non rinunciò, diciamo, a rivendicare la sua paternità sull'idea del due pezzi. E infatti nel giugno del 46, avendo saputo che c'era qualcuno che stava per lanciare appunto un costume più o meno molto simile al suo, cosa aveva fatto? Aveva noleggiato un aereo e aveva fatto scrivere in cielo da questo aereo la scritta Atom, il costume da bagno più piccolo del mondo. Louis Reard, che aveva sviluppato l'idea del due pezzi di Haim e lo aveva ridotto ulteriormente, lo lanciò proprio appunto nel giugno del 40, no, scusatemi, in realtà lo lanciò il 5 luglio, quindi qualche settimana dopo, nel 46, col nome Bikini, e lo ridusse per poter dire che il suo era costume da bagno ancora più piccolo di quello più piccolo del mondo. E una cosa che diceva sempre Reard, che è interessante da tenere presente, è che il bikini, per essere veramente considerato un bikini, deve poter essere infilato in un anello nuziale, deve poter passare attraverso un anello nuziale, allora è un vero bikini, perché appunto è ridottissimo. Da dove viene il nome? Questa è la parte forse più interessante e più importante. Louis Reard aveva sfruttato molto strategicamente, forse anche un po' cinicamente, la notizia che il primo luglio del 46, quindi appena 4 giorni prima del lancio del bikini, gli Stati Uniti avevano fatto esplodere, avevano fatto un test nucleare, avevano fatto esplodere una mega testata nell'Oceano Pacifico, sull'atollo che si chiamava appunto sull'atollo di Bikini, nelle isole Marshall. La guerra era finita, ma come sapete i test nucleari no, insomma dopo Hiroshima gli americani non avevano alcuna intenzione di mollare con le ricerche sugli armamenti nucleari, anche perché nel frattempo era scattata la guerra fredda e il nucleare in qualche modo serviva, come dire, anche da deterrente. Quindi nel 1946 era partita la famosa operazione Crossroads, che doveva testare, provare la potenza di bombe da 23 chilotoni, ed era stato scelto questo atollo molto remoto nel Pacifico per provare appunto l'effetto di queste bombe atomiche.

Sulle isolette del povero atollo di Bikini vennero dunque sganciati questi 23 chilotoni e vennero invitati giornalisti da tutto il mondo ad assistere all'esplosione, naturalmente dalle navi al largo, quindi a distanza di sicurezza dal fallout radioattivo. Fallout che fu devastante, come potete immaginare. Distrusse tutta la vita in mare, contaminò quella zona dell'oceano per lunghissimo tempo. Per capirci, nel 2010 la zona era ancora ufficialmente inabitata. E credo che ancora adesso sia in qualche modo dichiarata ufficialmente inabitabile. Ci vorranno non so quanti secoli prima che in qualche modo la natura ripari a quello che era stato provocato dai test nucleari. Gli abitanti delle isolette vennero deportati in altre isole più lontane, più piccole, ma comunque col mare radioattivo che avevano intorno non morì tutta la loro economia, che era sostanzialmente basata sulla pesca. Quindi il modo che loro avevano di procacciarsi da vivere venne distrutto e vennero completamente distrutte anche alcune delle isolette più piccole. Insomma, una distruzione totale, non rimase più niente. Eppure gli Stati Uniti esaltarono questa operazione, no? L'operazione Crossroads venne ritenuta un grande successo, una dimostrazione della loro superiorità scientifica e militare. Louis Réard scelse quindi di chiamare il suo costume due pezzi molto ridotto Bikini, con un'operazione di marketing, certo spregiudicata, ma come dire, azzeccata. I test erano venuti da poco e lui giocava con cosa? Con il concetto che il due pezzi avrebbe avuto sulla società un impatto dirompente, paragonabile appunto a quello della bomba.

Baby dei Five Stars è un esempio di come appunto all'epoca la cultura pop in generale vedeva nella bomba atomica un'ispirazione, comunque qualcosa di positivo, e eravamo ancora lontani, diciamo, da quella paura, dall'angoscia, la paura dell'apocalisse, della fine del mondo, che poi è invece cresciuta man mano che siamo andati avanti con la guerra fredda, il nucleare poi si è svelato sempre di più per il rischio mortale che era. All'epoca invece nell'immediato dopoguerra era tutto molto più pop, insomma era associato intanto a un'idea positiva di potenza, era venduto, propagandato come un deterrente che quindi garantiva la pace ed anche un elemento di novità scientifica che poteva magari aprire campi nuovi nella medicina, in settori che avrebbero comunque migliorato la vita. Quindi atomico era un termine assoluto, atom appunto come in Atom Bomb Baby, era un termine che veniva infilato un po' dappertutto e che serviva appunto a dare un'idea di in realtà di qualcosa di esplosivo in senso positivo. C'erano canzoni, singoli come questo, con titoli per esempio Jesus Hits Like an Atom Bomb, Gesù ti colpisce come una bomba atomica, o anche Uranium Fever, un altro singolo di quell'epoca. C'erano film di fantascienza, c'erano fumetti, c'erano persino le torte fatte a forma di nube atomica. C'erano saghe che nascono in quel periodo, come quella di Godzilla, che era appunto un mostro creato, no, dall'energia atomica. E al cinema, peraltro, il termine atomico era associato a concetti come quello della seduzione, della carica erotica, del fascino esplosivo, dell'idea vecchia, un po' come il cucco, no? Che la femme fatale è in qualche modo anche una forza distruttrice, quindi viene associata l'idea della bomba. Atomica, per esempio, era il soprannome che venne dato a Rita Hayworth, l'attrice famosissima per Gilda, e tutto nasceva dal fatto che i militari avevano messo il suo nome e avevano anche dipinto una sua fotografia sulla quarta bomba atomica mai realizzata, che era appunto la testata che venne lanciata sull'atollo di Bikini nel 1946. Allora Rita Hayworth non gradì, l'attrice era assolutamente furibonda l'idea di vedere il suo nome associato ad uno strumento di distruzione di massa. Quindi questa cosa se la fece poi andare bene, ma non l'ha mai veramente amata, non l'ha mai veramente gradita.

0: Bravo, bravo.
1: È una delle scene più famose della storia del cinema, quella di Rita Hayworth che si esibisce appunto in Put the Blame on Mame in Gilda, la famosa scena di lei con i guanti neri che si sfila lentamente. Insomma, Rita Hayworth è passata alla storia appunto come l'atomica. Un altro termine che veniva usato per lei e anche per altre attrici considerate molto sexy è il termine bombshell. Bombshell vuol dire letteralmente, è guscio di bomba, ma è un modo per dire appunto bomba. Bombshell al cinema viene di solito usato, al cinema hollywoodiano, per descrivere cosa? L'archetipo della bomba sexy bionda. La bombshell è quasi sempre bionda e ovviamente molto sexy e possibilmente anche molto stupida. Ed è una cosa, un termine che viene usato da molto prima dell'atomica, perché era stato nel 1933 il titolo di un film molto celebre della Metro-Goldwyn-Mayer che si intitolava appunto Bombshell. La protagonista era Jean Harlow, che era questa famosa sex symbol del cinema degli anni 30, platinata, appunto una vera bombshell, ma la bomba per eccellenza è stata nella storia Jane Mansfield, che negli anni 50 era la rivale di Marilyn Monroe. Non è mai riuscita, diciamo, ad arrivare al livello appunto di Marilyn Monroe, però è passata alla storia come il prototipo della bionda sexy, ma un po' oca, per meglio dire che doveva farsi passare per oca, perché il bello è che nella realtà Jane Mansfield aveva un quoziente intellettivo più alto di quello di Einstein, era laureata, era un'esperta di letteratura, in particolare di Shakespeare, tutte cose che doveva comunque nascondere, le doveva nascondere per rendere credibile proprio il suo essere una bombshell.

E loro erano le Hall con Miss Ward. Dunque, tornando al nostro Louis Reari, papà del bikini, il papà del bikini aveva effettivamente sganciato una bomba sulla Francia del 1946. Dunque, per presentare alla stampa la sua invenzione, aveva organizzato una sfilata di costumi da bagno in un posto molto bello, le piscine Molitor di Parigi, che è un luogo che c'è ancora e si trova vicino al Bois de Boulogne. Se ci andate, è molto bello perché ha questa estetica super vintage anni 40, bellissimo. Allora, peccato che nessuna delle modelle che Rear aveva contattato si fosse resa disponibile, nessuna gli aveva detto di sì perché tutte quante avevano paura, insomma, di farsi vedere in pubblico con questo bikini, no? Che era troppo ridotto per quelli che erano i tempi. Temevano le modelle la reazione dell'opinione pubblica, no? Lo scandalo che questa cosa avrebbe potuto generare. Soprattutto il fatto che le avrebbero considerate volgari, che il bikini sarebbe stato considerato volgare, che questa cosa avrebbe potuto stroncare la loro carriera. Cosa fare? Di fronte all'ennesimo rifiuto, Rear ha un'illuminazione. L'unica persona che potrebbe non rifiutare è una spogliarellista che è già abituata a mostrare, insomma, il corpo in pubblico e quindi chiese di fargli da modella, lo chiese a una spogliarellista del Casino de Paris che si chiamava Micheline Bernardini. Micheline Bernardini è ancora viva, peraltro. E Micheline rispose di sì, ma d'altra parte, la Bernardini all'epoca aveva solo 18 anni, era molto giovane, quindi era, insomma, sicuramente molto spregiudicata, non temeva tanto l'opinione pubblica. Poi faceva la ballerina, faceva la spogliarellista, quindi far vedere l'ombelico in pubblico non era una cosa che la sconvolgeva e indossò questo bikini. Ci sono le foto, potete facilmente trovarle in rete, insomma, su Google ce ne sono di quel giorno lì. C'è lei be bella e felice in questo bikini che venne realizzato appositamente per l'occasione. Era un due pezzi di appena 194 centimetri quadrati. Ora noi siamo abituati ai bikini di oggi che sono poco più di una stringa, però quei 194 centimetri quadrati erano per quell'epoca veramente niente. Erano sia il reggiseno, il top che lo slip erano stampati come un collage di ritagli di giornale. Ebbene, fu assolutamente un successo, sicuramente fu un successo mediatico. Pensate che l'International Herald Tribune dedicò ben 9 articoli all'evento. Poi Diana Vreeland, come abbiamo ricordato all'inizio, se ne innamorò subito, introdusse il bikini alle lettrici di Harper's Bazaar e la stessa Micheline ricevette più di 50.000 lettere di ammirazione. Gente, uomini che avevano visto la sua foto sul giornale e l'avevano subito cercata, contattata al Casino de Paris. Lei, insomma, ha avuto una visibilità che mai avrebbe immaginato. Per qualche tempo ha lavorato come modella, poi è andata a vivere in Australia. In Australia ha conosciuto un soldato americano, si è innamorata, lo ha sposato e lo ha seguito negli Stati Uniti ed è ancora lì a 99 anni, ma il suo nome è per sempre associato a quei triangolini di stoffa che chiamiamo bikini.

E questi erano i Judies, un gruppo pop punk texano in Ghost in a Bikini. Ebbene, il bikini ci mise un bel po' di tempo a imporsi, anche perché la società del dopoguerra era una società ancora estremamente conservatrice e quindi nell'opinione pubblica dell'epoca una donna, per così dire, per bene, non avrebbe mai dovuto mostrare l'ombelico, una parte intima del corpo. C'è una storica della moda, Audrey Millet, che ha scritto un libro molto interessante, Il lato oscuro del costume da bagno, un'altra storia del corpo, una storia alternativa del corpo. Ebbene, la Millet scrive questo: nella filosofia del corpo, l'ombelico è il simbolo del cordone ombelicale e quindi della maternità. E all'epoca, nel dopoguerra, questa maternità doveva rimanere nella sfera privata e certamente non essere esibita in spiaggia, cosa che invece appunto il bikini faceva. Louis Réard commercializzò la sua invenzione in modo molto interessante, lo vendeva in una piccola scatola cubica e si era inventato lo slogan Le Bikini, la première bombe anatomique, il bikini, la prima bomba anatomica. Si era per riuscire a spingerlo, appunto perché, come dire, il mondo faceva un po' resistenza a questa idea che era troppo avanti nel tempo. Lui insomma si era inventato diverse sparate pubblicitarie, alcune anche un po' discutibili. Si era fatto costruire da un amico un ibrido tra uno yacht e un'automobile che mandava in giro per strada a fare pubblicità al bikini. Mandò questo strano ibrido tra auto yacht anche al seguito del Tour de France con un equipaggio di ragazze tutte quante naturalmente in bikini. Poi aprì un negozio specializzato in costumi da bagno a Parigi che è rimasto lì per 40 anni e c'è da dire appunto che il bikini ha fatto tantissima strada prima di riuscire a farsi accettare, cosa che sembra veramente bizzarra oggi, ma è stato così negli anni 50, per capirci. Il bikini era vietato in spiaggia in Italia, in Spagna, in Portogallo, sulla costa atlantica della Francia, ma anche in tanti stati degli Stati Uniti. Nel 51 Miss Mondo proibì alle concorrenti di presentarsi in bikini, potevano concorrere solo in costume intero. Cos'è che cambia? Quando è che tutto questo cambia? Ebbene, tutto questo cambia grazie ad una giovanissima Brigitte Bardot. È stata lei la testimonial che ha trasformato il bikini da oggetto di scandalo a oggetto di desiderio. Brigitte Bardot, giovanissima, si fece fotografare in un costume due pezzi nel 1953 al Festival di Cannes, non sul red carpet, ma in spiaggia. E naturalmente, come dire, le foto di lei in bikini fecero il giro del mondo. Era stato visto come un atto di ribellione da parte di questa giovane diva. Però, come dire, a quel punto c'era ovviamente là fuori una nuova generazione di donne prontissime a tirar fuori l'ombelico. La Millet, che citavo prima, scrive ancora: il bikini incarna un'intera epoca, quella di una nuova libertà, degli spensierati anni del dopoguerra e della società dei consumi. Incarna le donne che prendono il controllo del proprio corpo. Lungi dall'essere frivolo, il bikini è un oggetto politico che incarna la storia delle donne e il loro diritto all'esistenza, anche perché appunto in quegli anni le battaglie femministe passano moltissimo anche nella riappropriazione appunto del corpo e anche del desiderio. Dell'essere come vogliamo essere, non come ci vogliono vedere gli altri. Nel 1962 poi succede un'altra cosa: esce al cinema un film 007 Licenza di uccidere e si fissa per sempre nell'immaginario la scena mitica ormai di Ursula Andress che esce, emerge dal mare con questo pugnale infilato nel suo ridottissimo bikini bianco. A quel punto la consacrazione del bikini è fatta. L'ultimo atto, se vogliamo dirlo, insomma, per così dire, l'ultimo atto è quando nel 64 Sports Illustrated, rivista americana diffusissima e famosa perché mette sempre queste belle ragazze in copertina, pubblica per la prima volta in copertina una modella in bikini e questa è la cosa che poi legittima definitivamente il costume a due pezzi anche presso il grande pubblico americano.

E loro erano i Cramps con Bikini Girls with Machine Guns, una visione un po' da film di Tarantino. Allora, abbiamo visto insieme, appunto, abbiamo celebrato insieme questi 80 anni del bikini e abbiamo visto come dietro a questi pochi centimetri quadrati di stoffa c'è però tantissima storia. Pensate, appunto, c'è Pompei, ci sono i mosaici siciliani di Piazza Armerina, c'è la Seconda Guerra Mondiale, c'è l'occupazione nazista della Francia, c'è la bomba atomica, i test nucleari nel Pacifico, ci sono i cambiamenti sociali, il femminismo, le modelle che si vergognavano, c'è la liberazione dei corpi, la cultura pop che passa attraverso, appunto, l'atomica, il bikini. Magari non è vero, come diceva la Vreeland, che il bikini è la cosa più importante dalla scoperta della bomba atomica, ma è sicuramente un modo per leggere il mondo, in un momento di grandissimo cambiamento. Better buddy, soon, Mike.

E questi erano Anna e Ghe in Bikini, un pezzo del 2024 tratto dall'album Vera Baddy, anche perché il bikini non può mancare, no, nel guardaroba di una Vera Baddy, come appunto raccontava Anna nel suo album. Vorrei a questo punto farvi ascoltare anche la versione italiana del tormentone pop che avevamo ascoltato all'inizio, cioè Itsy Bitsy Teeny Weeny Polka Dot Bikini, che era stata per l'appunto riregistrata da Dalida nel 1960 e poi pubblicata col titolo Pezzettini di Bikini, ma nel 1960 quel disco era un segnale chiaro che a quel punto, anche se c'erano ancora i vigili che giravano sulle spiagge col metro per accertarsi che i costumi due pezzi non esponessero più del previsto, questa era una famosa scena di un film, comunque diciamo che a quel punto, come insegna Dalida, il bikini era stato definitivamente sdoganato.

E siamo arrivati al termine di questa puntata di Ti che anno sei. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio e a chi è in ascolto buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.

0: Francesco Tragni,
1: Sciauchi Sinusi,
2: Pier Giorgio Pardo,
3: Carlo Centemeri.
4: Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà

0: Pubblico di Radio Popolare, siete all'ascolto di una nuovissima trasmissione con dentro tutta una serie di personaggi che di solito ascoltate in altre trasmissioni e che li avete già sentiti dalla sigla e nomi, però partiamo chiaramente dal presentare tutti quanti. Davanti a me c'è
1: Francesco Tragni, ciao, ciao Carlo.
0: E accanto a lui c'è
2: Pier Giorgio Pardo, anche io davanti a te. Francesco Tragni mi ha rubato il posto.
0: Assolutamente. E poi di fianco a lui c'è
3: ciao Carlo, sono Sciauchi Sienusi.
0: E io sono Carlo Centemeri, quindi persone che di solito ho ascoltato in contesti diversi, che però hanno scoperto di avere delle passioni in comune, che saranno un po' il contenuto appunto di questa trasmissione.
2: Le disgrazie non vengono mai da sole.
0: Davvero, noi siamo venuti in quattro, quindi figurati, ecco. E quindi l'idea che abbiamo scoperto di avere un po' una passione in comune, che era relativa ai brani di matrice strumentale, quindi i brani senza voce e, come ha detto il titolo della trasmissione, quindi senza parole, e abbiamo cercato di prenderli da ambiti che fossero anche comunque conosciuti, brani che si siano ascoltati nelle classifiche, nelle pubblicità, brani che siano apparsi nei contesti più strani. Ecco, diciamo che ognuno di noi ha fatto una selezione, ma una cosa particolare è che noi stessi non sappiamo che brani portano i nostri colleghi. Ognuno ha una lista di file che vengono un po' lanciati, e quindi anche le reazioni che sentirete dopo i brani sono assolutamente genuine.
1: Quindi potremmo commentare rumorosamente, giusto?
0: Assolutamente, è necessario questa cosa. Quindi appunto tutto quello che sentirete non c'è nulla assolutamente di preparato, anzi cercheremo anche di stupirci, di divertirci.
1: Senza filtri, quindi, senza come le sigarette.
0: Totalmente, totalmente. E quindi, ragazzi, direi, partiamo al volo, a bomba, perché allora il primo brano viene dalle selezioni del buon Pierre, appunto qui di fronte.
2: Cioè che l'hai deciso tu, adesso così.
0: No,
2: cioè,
0: abbiamo deciso tre contro uno che avremmo cominciato con te.
2: Questa sì che è democrazia.
0: Assolutamente. E gireremo da qui, quindi partiamo da qua, chiudiamo i microfoni e vediamo un po' il nostro Pier Giorgio Pardo che cosa ci ha riservato.

0: Direi che come incipit, visto che eravamo sull'estivo andante, direi che era assolutamente perfetto.
1: È musica surf questa.
0: Direi di sì.
1: Quindi siamo proprio in piena California. Loro sono i The Ventures e questo pezzo qui si chiama Perfidia, perché volevo iniziare con quel giusto tocco di bontà.
0: Di perfidia, giustamente, no? Cioè, ci sta sempre bene.
2: Molto tarantiniano come brano.
1: Sì,
2: anche.
1: Ma ante litteram, perché in realtà questo qui è un sound che sta tra il surf e il garage, che è stato inventato anche prima degli stessi Shadow, quindi...
0: Quindi una bella scena di Tarantino proprio... con tipo un massacro con sotto quella ci
1: come quello che
0: benissimo.
1: Sto per fare guardandoti.
0: Assolutamente, assolutamente. Beh, però ci sta.
3: Mi ispira per la seconda puntata.
0: Bene, bene.
2: Cioè, sai già cosa metterai nella seconda puntata? In questo senso.
3: Mi è venuto in mente un brano, ecco.
2: Okay. Serve anche a questo, insomma.
0: Oh, ragazzi, bene, siamo partiti belli carichi. La palla passa al Tragni qui di fronte.
2: Tu hai detto palla e secondo me non è a caso, adesso lo capirai perché.
0: Dici sì. Che la palla non è a caso? Oh, vediamo un po' che cosa ci propone il Tragni.

0: Eh beh,
1: avete capito perché la palla c'entrava in questo caso.
0: Infatti, raccontacela un po', però così anche capisci, anche l'ascoltatore prende nota, poi ascolta.
1: 1978 esce questa discomania di Piero Umiliani, che faceva tante colonne sonore, tante musiche di Library, ma viene scelta poi come sigla di coda di una trasmissione storica che esiste tuttora, anche se ha perso un po' il suo senso col calcio spezzatino, che era 90° minuto.
0: Il piccolo aneddoto... Ha avuto delle signore sigle, tra l'altro.
1: Sì, è vero, vero. Anche quella di testa era molto carina.
2: Cos'è il calcio spezzatino?
1: Calcio spezzatino vuol dire che un tempo 90° minuto era la trasmissione con cui si potevano vedere i gol dopo che c'erano state le partite alle 3 di pomeriggio. E quindi tutte le partite erano insieme e poi c'era 90° minuto. Adesso ogni partita ha un orario diverso, quindi parlare di una trasmissione di tante partite non ha più tanto senso, insomma. Ma la chicca che non sapete è che questa canzone è stata utilizzata anche in alcuni B-movies della fine degli anni 70.
0: Il sound c'è da...
1: Dove, ricordo di averne visto, purtroppo non ricordo il titolo, uno in cui c'era Alvaro Vitali che attraverso un buco di una serratura con questa canzone sottofondo guardava, mi sembra, Anna Maria Rizzoli che faceva la doccia.
0: Ah, capisco. Forse... Il titolo non lo ricordi, ma la scena vedo che ti è rimasta. Sì. Cioè,
2: voyeurismo del voyeurismo, è come teatro, è una cornice questa cosa, infatti, pirandelliano.
0: È multilivello, ragazzi. Oi là, bene. Posso lanciarmi io, quindi, a questo punto?
2: Buttati.
0: Ok, poi dopo vi spieghiamo anche sulla base di cosa sono anche scelti i brani, in che ordine vanno, ma intanto ascoltate un po'. Questo qui, tra l'altro, è un brano che viene da un LP di un... Beh, ormai sono 20 anni che è uscito, quindi stavo per dire una cosa recente. È più recente delle vostre, però, questo indubbiamente. E niente, sentite un po', perché questa, diciamo, era la parte che lo collegava al brano prima, con questo incipit un po' strano.

0: E andando sul fade out della coda, mi diverte perché a un certo un pezzo su cui si è scatenato il dibattito su ma di chi è questo pezzo. Lo volete sapere? Lo volete
1: sapere? A questo punto sì.
2: Abbiamo fatto mille ipotesi.
0: Assolutamente, questi sono i Morcheeba.
2: Ecco, loro mi sfuggivano loro.
0: Questi sono i Morcheeba.
2: Li ho nominati tutti i Cardigans, di tutti. Proprio.
0: No, allora, il buon Pardo ha fatto un'enciclopedia della musica degli anni 2000, nominando band che probabilmente neanche loro si ricordano di essere esistite, ma Pardo lo sa, perché ha la discografia completa e ne conosce a memoria le
3: comunque
0: opere.
3: L'hanno usata come base per dei brani cantati.
0: Probabilmente, sì, loro sì, non mi sì, pare. Sì. Altra gente l'avrà usato, perché sì, poi figurati, era il periodo in cui coi loop, coi sample, ti scambiavi veramente di tutto.
4: Ma nelle regole della nostra trasmissione vale anche se ci sono delle basi che sono delle proto-versioni di versioni poi cantate?
0: Ma perché no? Perché no? Non lo so.
4: Ciao, che lo vedo.
0: Io non avevo critico coscienza che fosse stato utilizzato in versione cantata, ma mi andrò a informare.
3: No, sempre dai Morcheeba.
0: Sai che non lo
3: sì,
0: so?
3: Sì, sì.
0: Comunque l'album era Fragments of Freedom, che era tra l'altro il disco di Ron Wozzeck Built in a Day, su cui li avevano criticati tantissimo, perché dal sound degli anni prima erano passati in una direzione comunque un po' più commercialotta, però secondo me era un disco che comunque aveva dentro tante belle commissioni rhythm and blues, anche un po' fuori diciamo dal trip dei primi due album.
2: Io avevo il singolo, il CD singolo di questo,
0: di Ron Wozzeck
2: da
0: Built
2: qualche
0: in a
2: parte
0: Day.
2: C'è a casa.
0: Da qualche parte a casa può voler dire dovunque, perché se penso che casa tua sia invece un po' come casa mia in questo senso, okay? Quindi
2: sì, una rimessa.
0: Ok, vabbè, ragazzi, ci sta. Shoki,
3: andiamo con la 3.
0: Il
3: C.
0: Your Turn.
3: C come Como.
0: C come Como. 3, 2, 1, via.

0: è scatenato di nuovo il dibattito su che cosa fosse, però allora l'opinione generale è che era un pezzone, quindi Sciocchi, narraci, dici.
1: L'album si chiama As If To Nothing, il brano si chiama Amber, Ambra. Lui è Greg Armstrong.
0: Ah, giusto! Cara, non ci avevo pensato.
2: Autore... In questo momento non stavo pensando a lui proprio.
0: Sì, poi no, a posteriori mi torno, neanche io sapevo fosse scozzese.
1: Io,
0: che pezzo.
1: Ovviamente io l'ho scoperto grazie a Massive Attack, perché lui in Protection aveva collaborato con loro e poi ha fatto delle, ovviamente tante colonne sonore, e poi ha fatto due album dove ha distribuito, ha regalato delle chicche, e questo brano veramente mi ha sempre emozionato.
0: Ah, è bellissimo, cioè senti proprio tutto l'arrangiamento pensato, un sacco di mondi che vanno insieme, e poi lui ha sempre, cioè, allora, pensarci a posteriori effettivamente è logico pensare a Craig, però veramente non mi era venuto in mente. Quindi vedete che è tutto vero, è il bello della diretta, ragazzi, vedete che anche noi ci stiamo appunto, cioè, questo momento è divertente perché siamo appunto quattro amici di fronte a tre microfoni, in realtà,
3: non al bar,
0: in uno studio con tre microfoni che quindi condividiamo tra i propri amichetti, e che essenzialmente ci stiamo facendo ascoltare della musica a vicenda, e per il momento siamo riusciti a stupirci su quattro ascolti di fila, quindi direi che speriamo che chiaramente anche su di voi la cosa stia arrivando con la stessa emozione con cui sta arrivando a noi.
3: E siamo Secondo giro,
0: e quindi torniamo.
2: Parto io?
0: Torniamo, cioè, a Casa Pardo.
2: Allora, guarda, ti faccio un indovinello qua. Perché, allora, questo pezzo lo conosci benissimo.
0: Sì.
2: Quindi non dovresti pensare di aprire una finestra.
0: Bene.
2: Cioè, se tu pensi all'idea di aprire una finestra, allora
0: ho in mente un paio di idee. Vediamo un po' se ce l'abbiamo imbroccato.
2: No, prova.
0: Potrei anche urlare.

0: E vedete come si va qui da Craig Armstrong a Prokofiev nel giro di più o meno 20 secondi netti, e qui era una pubblicità che è diventata assolutamente iconica e che alla fine veramente ha fatto conoscere al mondo questo che è Montex and Capulets da Romeo e Giulietta di Prokofiev.
1: Ma poi tra l'altro era anche una presa in giro del maschilismo, con queste donne che urlavano egoiste dalla finestra,
2: sbattendo le finestre,
1: stupendo.
0: No, no, infatti poi un brano meraviglioso, davvero un brano meraviglioso, che comunque, cioè, si capisce come anche comunque musica che nasce in tutt'altro settore funziona in maniera meravigliosa anche così.
2: Tocca a me. Allora, a me è venuto in mente di mandare il prossimo brano, che si è parlato adesso di commistione tra la musica strumentale e la pubblicità, in un certo senso. C'è un'altra cosa che ha sempre funzionato benissimo, ed è la commistione tra la musica e il cartone animato, anche se questa band in realtà non aveva a che fare col cartone animato, ma ce l'ha avuto quando poi ha fatto questo disco, che è un disco dei primi anni 2000.
0: Bene.
2: E ascoltiamo.
0: 3, 2, 1, via!

0: Sì, sono loro, sono Daft Punk, si capisce, no? Anche se non è uno dei brani principali del disco Discovery. Ma ci tenevo a vedere questa canzone perché è stato prodotto questo film che si chiama Interstellar 5555, 4 volte 5.
1: Come il numero di telefono americani, sì.
0: Sì, sì. In realtà è l'acronimo delle prime 4 S del titolo del film, che aspetta, che si chiama The Story, quindi la prima S è Story of the Secret Star System, sarebbe SSS.
1: Dello Star System segreto, in realtà, perché c'è un complotto anche dietro questo, secondo me.
0: Che è una sorta di metafilm che racconta la storia di una band, che è un po' come Daft Punk. Questa stella è la protagonista di questa band. Film giapponese senza parole, quindi non sono solo le canzoni che possono essere senza parole. L'unica cosa che accompagna, nel senso che è tutto accompagnamento musicale, tra cui le 14 tracce del disco Discovery, appunto, dei Daft Punk.
1: Però niente male, niente male. Beh, allora tocca a me e direi: tu hai citato il Giappone, abbiamo citato dei brani che sono diventati famosi come sigle, qui facciamo il giro opposto, perché invece questo è un brano giapponese che ha avuto invece una fama enorme in Italia come sigla. Vi dico solo questo, secondo me potete anche averlo già indovinato.
0: Si chiama Mike.
1: Come?
0: Si chiama Mike.
1: Tu non dire nulla, e comunque diciamo che c'era anche un personaggio, tra l'altro piuttosto colto, serio e importante, all'interno della band che generò questa cosa, eccetera. Comunque qui

0: e qualcuno si sarà rivisto a guardare quiz televisivi. Era Telemike questa?
1: No!
0: Era Bis? Bis.
1: Mattina alle 11:30 su canale 5.
0: Quindi parliamo di 83-84,
1: anche
0: cosa
1: 82 forse.
0: Anche 82.
1: Ma c'è una piccola curiosità su questa cosa.
0: Comunque, giusto per dire, Ride In, loro sono la Yellow Magic Orchestra. E tra l'altro, tra i membri c'era anche Ryushi Sakamoto. Che comunque
2: ma
0: poi.
2: Ma quello c'era a scuola? O
0: esatto, cioè questo
1: beh,
0: è quello
1: quando
0: che
1: quando bigiavo, stavo a casa a guardare Bis, pranzo servito, tutti i programmi. Sì. Ma posso dire una cosa?
2: Tu bigiavi
1: che...
2: per guardare la tele?
1: Sì.
2: Vabbè, vedi, è la vita da nerd.
0: Quello lo capisco, ma non posso fare battute, specie sul fatto che poi faccia l'ingegnere, perché lo faccio anch'io, quindi capisci che sarebbe un...
1: Comunque, la
0: però
1: cosa...
0: io ho il pranzo servito come suonare del telefono, ammetto.
1: Che
0: quindi...
1: però lì è Augusto Martelli.
0: Sì, d'accordo.
1: Sai. Ma sai che era l'unico programma, allora Fininvest, di vari quiz che andavano in onda su Canale 5, che non aveva la sigla originale di Augusto Martelli, perché ok, il prezzo è giusto...
0: Ah, vero, lì c'era Martelli che l'aveva fatto
1: lui. Non so, il gioco delle coppie, erano tutti Augusto Martelli.
0: Però era il... diciamo che comunque ha lasciato anche una bella immagine come pezzo, perché...
1: Questo sì.
0: Cavolo, cioè... comunque è rimasto nella mente. Io devo dire, io personalmente l'ho conosciuta prima come sigla di Bis, sicuramente
1: sì.
0: Che non conosce
1: tra l'altro
0: della
1: il pezzo iniziale di
0: sì.
1: Questa canzone veniva utilizzato anche nel conteggio dei secondi quando dovevano indovinare il rebus.
0: Ah sì, giusto, perché poi c'è
1: quando non rispondevano.
0: Ciao,
2: come
0: chi?
2: Ancona.
0: A come Ancona. A come Ancona.
1: A non come America, no.
0: A come, no, A come America è da un'altra parte, in un altro momento, e questo è A come Ancona. E quindi, 3, 2, 1, vai!

0: Questa è classe, però, è sia nella scelta che nel pezzo, Sciocchi.
1: Barry White, mamma mia.
0: Mamma mia.
1: Sì. Io non ho mai capito se Barry White è partito dalla Love Limited Orchestra oppure ha aiutato questo gruppo di era un cantante donne, no?
2: Sì, sì, sì.
1: E poi ha fatto questo capolavoro.
0: No, un pezzo Love fantastico, sì, sì, sì, sì. Arrangiato da Dio, scritto benissimo, suonato ancora meglio, sì. Cioè, ragazzi.
1: Francesco, sì, sì, si ricorda qualcosa?
0: Dimmi che c'era un B-movie che hai visto, dai, su, dai.
3: No, no, no,
0: una Barbara Bach da qualche parte.
3: Pensavo che mi cazia. No, no, no, no.
0: No, no, no, su, dai, dai.
3: Tipo Maria De Filippi, quindi non è il caso.
0: No, non è il caso.
4: Io posso solo dire che Raffaella Carrà ci ha fatto su un balletto con la coreografia di Don Lurio.
3: Già meglio Raffaella Carrà.
0: Direi di sì. No, vabbè, ma qui poi c'è tantissima roba perché c'è comunque una sintesi di sonorità americane di vario tipo, tutto l'utilizzo dell'orchestra, l'arrangiamento, cioè, ragazzi, è un pezzone. Che poi, tra l'altro, ci cioè, sono quasi 7 minuti di pezzo come durata che ti passano via in niente, nonostante comunque cioè, sono 2 idee melodiche e un arrangiamento meraviglioso, quindi va via che è una meraviglia.
4: Ma
0: fantastico.
4: Perché è pieno di dettagli, c'è sì, la chitarra wah wah.
0: Sì,
4: che
0: sì,
4: fa
0: sì,
4: il controtempo, poi c'è l'altro riffettino, cioè sono
0: no, è una partitura curatissima, c'è dentro sì, qualsiasi cosa sì. È il turno di nuovo del Pardo,
4: ma io romperò tutto questo romanticismo e con un gruppo che di solito fa dei pezzi cantati. È un gruppo inglese. È un gruppo che a volte potrebbe ricordare col nome, potrebbe ricordare una marca di elettrodomestici.
0: Sì.
4: Non ci sei arrivato?
0: No, per favore, allora, tenermi la sorpresa, non mi sforzo.
4: Tieniti la sorpresa.
0: Benissimo.
4: Questo è strumentale però.
0: E vai.

0: Leopardo, ci hai portato una cosa. Anche qui si è scatenata la discussione, perché in realtà il gruppo è bello famoso, però non c'era arrivato nessuno dei
1: perché
0: presenti.
1: Poi, tra l'altro, questo pezzo qui ha una versione anche con un parlato in inglese e un demo con un parlato in tedesco. Però questa è proprio la versione strumentale. Mister X sarebbe Herr X anche. E loro sono gli Ultravox. Questo Grand era Band. Vienna, l'album che aveva il pezzone, il singolo che li ha portati a successo dopo che John Fox se n'è andato, ma qui già non c'era, quindi, e c'era Migi Ur, ma non canta.
0: Ok.
2: Synth Pardo, vedi oggi?
0: No, oggi davvero, davvero, davvero. Allora, ragazzi, direi che la puntata si avvia anche verso il finale. Abbiamo tempo, direi, per un ultimo brano, appunto, prima dei saluti, ed è a questo punto tornato il turno del Tragni.
2: Questa è famosa, ma non è famosa. Poi capirete meglio dopo che l'abbiamo sentita, nel senso che è una canzone che sentite decine di volte tutti i giorni, un pezzettino piccolissimo però, tipo 5 secondi.
0: Beh,
2: è di un compositore americano conosciuto, ma non conosciutissimo anche lui. So se vi è incuriosito.
0: C'è incuriosito intanto, vediamo un po'.
1: Più che altro sul tuo psicanalista, perché cioè è famoso ma non è famoso.
2: Poi
1: lo conoscete
2: perché...
1: ma non lo conoscete. Lui è un musicista ma non è un musicista.
2: No, no, cioè, è un musicista.
1: Da quando ti sei tuffato nella teoria della relatività?
0: Esiste ma non esiste.
2: Mettilo, mettilo, poi
0: capiamo.

0: è la sigla di Popolare Network, quindi prima e dopo i giornali radio c'è sempre in onda, ed è un brano dell'87 in realtà, quindi sicuramente non è dall'inizio, che di Steve Weisberg, che è un musicista appunto americano che è stato utilizzato. Poi ci diceva Sciauchi che che l'ha scelto, scusa, dicevi
1: Giacomo Borella, che Giacomo poi Borella. Ha messo anche la voce, lui è, diciamo, ha dei gusti raffinati, ma soprattutto andava sempre a cercare le chicche, che poi era difficile perché non c'erano le piattaforme, quindi sì, bisognava andare in giro nei negozi e cercare nuovi suoni.
2: Vedete che anche oggi facciamo, è il momento cultura di questa trasmissione, vi abbiamo insegnato una cosa su Radio Pop che non sapevate ancora. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Senza Parole, noi ci risentiremo tra una settimana e con altri brani sempre tratti un po' da tutti questi contesti strumentali, hit, brani riutilizzati, brani che nessuno conosce, eccetera eccetera, però tutto quanto rigorosamente appunto senza parole. E quindi una buona serata a tutti da
3: Pier Giorgio Pardo,
0: Francesco Tragni,
1: Sciauchi Senusi
2: e Carlo Centemeri. Ci risentiamo tra una settimana. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao.
0: Ciao.
4: Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Sciauchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it.

0: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Lunedì 13 luglio. Omaggio a Pino Daniele. Film Nero a metà e live di Chiarì. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Popolare Network.

0: Sono almeno 12 le vittime dell'incendio che brucia da ieri in Andalusia, nel sud della Spagna. Ancora 23 i dispersi. A causare il rogo, la caduta di un cavo dell'alta tensione. Il caldo e il vento hanno fatto il resto, con le fiamme che sono avanzate per 15 chilometri. In Italia i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme nell'Alto Piemonte. Le montagne dell'Ossola bruciano da quasi 10 giorni. Più di 100 persone sono state evacuate dalle frazioni vicine ai roghi. Niente manifestazione del Campo Largo a Padova il 15 luglio. Quel giorno si voterà in Parlamento la legge elettorale, ma non è stata fissata nessun'altra data per non ripetere il fallimento di Napoli. L'Italia tenta il blitz per annacquare i vincoli del Green Deal. Il governo vorrebbe il via libera ai finanziamenti di Bruxelles senza la valutazione di impatto ambientale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio che brucia da ieri nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria. Il presidente del governo regionale andaluso, Juan Manuel Moreno, ha riferito che 23 persone risultano ancora disperse e 4 sono gravemente ferite. Il governo regionale ha decretato 3 giorni di lutto. A causare il rogo, la caduta di un cavo elettrico, e le fiamme sarebbero poi state alimentate dalla vegetazione secca dopo l'ondata di caldo delle ultime settimane. Giulio Maria Piantadosi, il nostro collaboratore da Madrid.
1: Oltre 500 tra pompieri, militari e protezione civile stanno ancora tentando con difficoltà di arginare le fiamme dell'incendio che è divampato ieri nel sud dell'Andalusia, nella provincia di Almeria, e che ha già bruciato 4.000 ettari. Ci sono ancora 23 persone disperse. Le autorità temono che il numero delle vittime aumenti con il passare delle ore, quando i vigili possano entrare e avvicinarsi alle case carbonizzate dalle fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo potrebbe aver reso più difficile la loro fuga. Di fatto 4 britannici sono stati trovati morti nella loro auto mentre tentavano di fuggire, ma potrebbe aver contribuito alla tragedia anche la decisione delle autorità regionali di non inviare l'SMS di allerta. L'incendio sembra ormai accertato, è scoppiato ieri sera per la caduta di un cavo dell'alta tensione. In 2 ore le fiamme sono avanzate più di 15 chilometri per la forza del vento, una velocità spaventosa dovuta alle temperature estreme di oltre 4 gradi superiori alla media e alle correnti d'aria anomale dovute al cambio climatico. È quello che i meteorologi chiamano incendio di sesta generazione, roghi talmente forti che alterano l'atmosfera creando condizioni che rendono difficile lo spengimento degli incendi, e le previsioni dicono che il caldo rimarrà estremo per tutta l'estate in Spagna, aumentando notevolmente il rischio dei grandi incendi in tutta la penisola iberica.
0: E in Italia continua l'attività dei vigili del fuoco sul territorio piemontese per spegnere gli incendi boschivi. Si registrano fronti di fuoco attivi nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino. Le montagne dell'Ossola bruciano da giorni, dove le fiamme stanno divorando i boschi nella zona di Premosello-Chiovenda, ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Fino a ieri l'incendio aveva distrutto 100 ettari di boschi e in sole 24 ore è arrivato a 600 ettari. E sempre ieri 135 residenti della frazione Colloro sono stati evacuati. Arianna Parsi è una giornalista dell'Eco Risveglio, testata della provincia Verbano, Cusio, Ossola.
2: Sono caduti un paio di fulmini in 2 diverse zone, hanno colpito degli alberi e quindi sono divampati gli incendi, che prima erano di dimensioni più ridotte, ma nonostante il passaggio dei Canadair e degli elicotteri Ericsson che hanno volato anche oggi, la siccità che ha colpito anche la nostra zona rende tutto estremamente complicato. Sono state anche evacuate alcune frazioni, in tutto più di un centinaio di persone. C'è una grandissima mobilitazione da parte dei volontari, però il problema è che il fronte del fuoco si è allargato parecchio, quindi ora non si riesce più a trattenere. L'inquinamento ha superato la soglia dei PM10 in questi ultimi giorni, soprattutto in maniera molto importante nella città di Domodossola, perché si è formata una nube di fumo che si è fermata all'interno di questa specie di catino circondato dalle montagne.
0: Il governo italiano apre un nuovo fronte contro le normative ambientali europee. Il tentativo è di alleggerire le valutazioni dell'impatto ambientale richieste per i progetti che ricevono finanziamenti da Bruxelles. Il blitz non è facile perché servono alleati disposti a ingaggiare una difficile trattativa con la Commissione. Ma dopo i cedimenti sul Green Deal, l'operazione potrebbe riuscire, il servizio da Bruxelles.
3: Il governo italiano lancia una nuova sfida alle norme ambientali, questa volta su un fronte rimasto finora nella penombra. Si tratta dell'offensiva contro il principio Do No Significant Harm, traducibile come non arrecare danno significativo. Nella pratica è il principio che impedisce ai fondi UE di finire in progetti che compromettano gli obiettivi del Green Deal, compresa l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Finora questo principio si è applicato solo a specifici programmi, ma per il prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034 la Commissione ha proposto di usarlo per vincolare tutta la spesa europea, anche se con eccezioni non irrilevanti, come il settore della difesa, materie prime critiche, energia, centri dati e aerospazio. Dopo le indiscrezioni già arrivate da diverse fonti europee, è una fonte diplomatica italiana a confermare a Radio Popolare la posizione di Roma, motivandola con la necessità di sostenere la crescita e la competitività dell'Europa, mentre la nuova impostazione per il prossimo bilancio da 2.000 miliardi di euro potrebbe ritardare o scoraggiare gli investimenti nei settori strategici con un'applicazione eccessivamente gravosa del principio, riferisce la stessa fonte. Non bastano dunque le già generose eccezioni proposte dalla Commissione. Per l'Italia il testo non garantisce ancora un'applicazione equilibrata e proporzionata. Insomma, dopo le varie battaglie sui motori endotermici, sulla revisione del sistema di quote di scambio di CO2, sugli obiettivi climatici al 2040 o sulla direttiva Case Green, il governo di Roma ha scelto il suo nuovo campo di scontro con Bruxelles e con i paesi nordici, facendosi paladina dell'industria pesante e delle grandi opere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Nel pomeriggio Donald Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Oggi il presidente degli Stati Uniti ha anche commentato le indiscrezioni su un presunto piano iraniano per ucciderlo. Sono il numero uno della loro lista da tempo. Se dovesse succedere, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha detto Trump. Il suo ministro degli esteri Rubio intanto sta organizzando un vertice a Washington a cui sono state invitate decine di governi. Secondo indiscrezioni, però, diversi di questi, tra cui quello italiano, potrebbero non partecipare. Il tema della riunione sarebbe un presunto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sentiamo Michele Migone.
4: Nelle celebrazioni del 4 di luglio Donald Trump ha tirato fuori dal cilindro l'allarme per la diffusione del comunismo 2.0 negli Stati Uniti. Con toni anni 50, senza esplicitarlo, si riferiva all'onda partita a New York e che ha coinvolto molte primarie del Partito Democratico. In vista delle difficili elezioni di medio termine, un'arma per definire il nemico e mobilitare la base repubblicana. La riunione al Dipartimento di Stato a cui sono stati invitati 60 ministri d'Europa, Sud America e Asia si inserisce in questo filone. Nell'appuntamento che si terrà mercoledì di prossimo verranno discusse le iniziative da prendere contro i gruppi antifa a livello mondiale, la nuova Al-Qaeda come è stata definita da fonte di amministrazione. L'iniziativa di Marco Rubio ha sollevato perplessità tra molti degli stessi invitati, secondo cui il pericolo di cui parla la Casa Bianca non esiste. Dopo l'uccisione di Charlie Kirk, Trump aveva messo fuori legge un gruppo antifa americano e con l'omicidio dell'attivista ultraconservatore non c'entrava nulla. Sulla lista nera erano poi finiti altri quattro gruppi, uno tedesco, uno italiano e due greci. Rubio vuole dimostrare che c'è una rete mondiale, che questa network ha legami con associazioni e attivisti negli Stati Uniti. Ed è forse questo l'aspetto, che odore di maccartismo, più preoccupante per la politica americana. Gli architetti di questa strategia sono Stephen Miller e Rasputin della Casa Bianca e Sebastian Gorka, lo zar dell'antiterrorismo. Nel 2017 venne allontanato dal suo ruolo di consigliere di Trump perché erano stati scoperti i suoi legami con un gruppo nazista e antisemita ungherese. Adesso di nuovo in sella. Islamofobo, nega l'esistenza del popolo palestinese, fondamentalista cristiano, è stato un commentatore di Fox News, ricordato tra l'altro per aver incitato al ritorno del maschio alfa.
0: Non si terrà il comizio del Campo Largo il 15 luglio a Padova. Nella stessa data alla Camera ci sarà la discussione sulla legge elettorale e i leader della coalizione dovranno essere tutti a Roma. Ma al tempo stesso non è stata fissata una nuova data. Pesano il fallimento del comizio di Napoli e le divisioni nella coalizione. Il servizio di Luigi Ambrosio.
5: Il motivo formale per cui è saltata la manifestazione del Campo Largo a Padova il 15 luglio è inappuntabile. Quel giorno alla Camera ci sarà la discussione della legge elettorale e Bonelli, Conte, Frattoiani e Schlein non potranno non essere in aula. Questa è la prima notizia. La seconda notizia è che i leader del Campo Largo non hanno fissato una nuova data per Padova e a questo punto, considerata anche l'estate che avanza, sarà difficile vederli di nuovo sul palco insieme. Eppure avrebbe dovuto essere un appuntamento importante, il secondo di un tour dei leader di AVS, PD e 5 Stelle per presentare coalizione e programma in vista delle politiche. In realtà pesa il fallimento del primo comizio a Napoli, una piazza semivuota con poche centinaia di partecipanti, una contestazione dei cosiddetti disoccupati organizzati e di potere al popolo che ha fatto passare tutto il resto in secondo piano, la vaghezza degli altri contenuti. Non saremo mai più divisi, avevano promesso nei giorni precedenti. In queste ore invece i partiti della coalizione in formato mini, mancano i centristi, si accusano a vicenda per il fatto che a Napoli in piazza non ci fosse quasi nessuno. E poi Giuseppe Conte, che ha preso la parola affermando che la Russia sarebbe un nemico creato ad arte per giustificare il riarmo, ha destato più di un imbarazzo nel Partito Democratico, dimostrando che sul programma ancora non c'è accordo su un tema importante come la politica estera. Meglio lasciare passare del tempo e sperare che tutto nel frattempo sia piani.
0: La RAI ha sospeso le repliche delle puntate di Report previste per quest'estate. La decisione arriva in conseguenza dell'inchiesta sull'attentato al conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci. La Federazione della Stampa ha definito la decisione gravissima. Questa è la delegittimazione non solo della mia persona, ma di tutti i giornalisti che hanno curato inchieste importanti in maniera autonoma e indipendente, ha dichiarato Ranucci. Si è concluso oggi con una condanna a un anno e due mesi il processo d'appello bis per il cosiddetto caso dei 30 secondi. I fatti risalgono al 2018. All'epoca la donna, vittima di violenza sessuale, lavorava come hostess all'aeroporto di Malpensa, dove il suo molestatore ricopriva un incarico sindacale. Nei primi due gradi di giudizio l'imputato era stato assolto perché secondo i giudici la vittima non aveva reagito in tempo. Oggi la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che i tempi di reazione della vittima non escludono il reato di violenza sessuale. Ho pagato un prezzo molto alto, più volte mi sono chiesta chi me lo avesse fatto fare, ha dichiarato la donna dopo la sentenza, riferendosi al tortuoso percorso giudiziario della vicenda. Sentiamo Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
6: La sentenza di oggi mi fa felice. La cosa che mi fa meno felice è che per arrivare ad avere giustizia bisogna passare le forche caudine, cioè bisogna fare un percorso lungo che non tutte le donne sono in grado di fare. Bisogna trovarsi in un momento della vita in cui si hanno le energie per farlo e anche il sostegno materiale. Il lato che mi rallegra è il fatto che le indicazioni date dalla Cassazione sono state recepite, sono in grado di fare. Bisogna trovarsi in un momento della vita in cui si hanno le energie per farlo e anche il sostegno materiale. Il lato che mi rallegra è il fatto che

0: debbano essere letti come una disponibilità è sconcertante.
1: 50 anni fa il disastro dell'ICMESA di Seveso fu uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia. Un'avaria al sistema di raffreddamento provocò la fuoriuscita dalla fabbrica di un'enorme nuvola di diossina che si sparse su tutto il territorio circostante. Gli effetti sulla popolazione furono immediati: bruciore agli occhi, infezioni della pelle, comparsa di macchie cutanee. I vertici dell'azienda per giorni non dissero nulla e solo a una settimana di distanza si iniziarono a capire le conseguenze, che portarono all'evacuazione di un intero quartiere. Queste sono alcune testimonianze di chi 50 anni fa era a Seveso, raccolte da Alessandro Braga.
2: Abito qua, al terzo palazzo qua. Mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, che lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina, no, con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia. Vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede nel tuo paese?
3: Mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo, ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era successo, che era uscito il triclorofenolo nell'ICMESA, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
4: Ha avuto conseguenze tuo padre?
3: Apparentemente no.
4: C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dei ICMESA in quei giorni. Come lo avete saputo?
3: Dalla televisione, noi non sapevamo, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli.
1: Le conseguenze a lungo termine sulla salute degli abitanti sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Stamattina ci sono state le commemorazioni ufficiali alla presenza di Sergio Mattarella. Nel suo discorso il Presidente della Repubblica ha ricordato quei giorni, sottolineando come quella tragedia divenne anche un punto di svolta per arrivare a una legislazione più avanzata in campo ambientale.
5: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
1: Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Il tennista numero uno del mondo ha battuto in tre set Novak Djokovic. La finale sarà domenica contro Zverev. Per Sinner è la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo la storica vittoria dell'anno scorso.

E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
3: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
4: Quindi abbiamo qui Silvia Vecchini e Antonio Vincenti in arte su Alza.

0: Okay. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Sono qui, ora io qui, ho tre libri dei tanti che avete prodotto, libri, devo dire, bellissimi e super emozionanti. Vi faccio un riassuntino di quello che secondo me c'è in questi libri. I vostri personaggi sono tutti personaggi molto giovani, dei ragazzi, quindi sono libri che teoricamente dovrebbero leggere i giovani, diciamo. Dico teoricamente perché leggere è una sfida ormai impossibile, diciamo, però magari ci riusciamo. E sono tutti ragazzi che hanno subito un trauma, hanno, è successo qualcosa nelle loro vite che gliele ha cambiate in maniera radicale in giovane età, diciamo, no? E ci raccontano di come affrontare questo trauma in maniera non, secondo me, senza fare sconti, cioè non banale, non ingenua, diciamo, ma nello stesso tempo anche non drammatica, cioè non, sapete, più grande, larger than life, no? Quelle cose che da cinema, diciamo, ecco, tutto molto in una scala piccola, nella scala delle emozioni umane che possiamo condividere in una scuola, in una famiglia, nelle situazioni quotidiane e così via, eccetera. Concordate con questo riassuntino oppure no? Silvia?
2: Sì, sì, anzi, insomma, ti ringrazio perché è proprio uno degli aspetti che ci piace esplorare, cioè la vita dei ragazzi e delle ragazze di oggi, che può essere segnata già da qualcosa. Sempre di più abbiamo visto, noi insomma incontriamo tanti lettori a scuola, fuori dalla scuola, nei festival, nelle biblioteche, in tante situazioni, in laboratori di scrittura, di disegno. Insomma, abbiamo visto che sempre di più l'età dell'adolescenza è un momento in cui sono impegnati a ricominciare, a ripartire, come se già ci fosse stato qualcosa che non è andato, insomma,
1: sì, nel modo giusto.
2: Nel modo giusto. Però non ci piace nemmeno esibire, non so, il dolore oppure soffermarci in un modo, insomma, che non ci sembra adatto, insistito, no? I nostri modi, insomma, di raccontare, il mio delle parole e del disegno da parte di Sualzo è sempre un suggerire, no? Un suggerire in modo che possano poi entrare anche altre storie, spesso fortunatamente molto più piccole, dove non è successo niente di gravissimo, ma quanto basta per far percepire che crescere può essere difficile.
1: Esatto, e che può essere una sfida, ma che va affrontata.
2: Certo.
3: Come, ti voglio citare un aneddoto per quello che ha detto Silvia, per il modo che abbiamo. Uno di quei libri si chiama La zona rossa e parla del terremoto, è uscito anche negli Stati Uniti. Quando è uscito c'è stata una recensione molto positiva, che però era stupita dicendo: avete raccontato il terremoto in maniera così emozionante senza far vedere corpi sepolti, edifici che crollano. Erano stupiti di questa,
1: esatto,
3: di questa soluzione.
1: È un modo diverso di affrontare la cosa, no? Tutto rivolto verso i sentimenti dei personaggi. Abbiamo parlato di tante cose, ma cito almeno i titoli di questi libri. Abbiamo appunto il libro La zona rossa, che è dedicato appunto al terremoto, 21 giorni alla fine del mondo, è dedicato, diciamo, alla fine del proprio mondo,
3: esatto,
1: diciamo.
3: E anche questioni di salute mentale che spesso sono sempre un po' lasciate,
1: esatto, esatto,
3: da parte nelle storie.
1: E poi Le parole possono tutto, che invece è un libro veramente complesso che vi lascio tutto da scoprire, diciamo. Però so che avete in lavorazione un altro volume che uscirà proprio alla fine del mese. Questo, avete 2 secondi per dirlo. Del buio non ho paura, titolo che la dice già lunga. Grazie, siamo a posto.
2: Grazie a voi.
1: Silvia Vecchini e Sualzo.

Ed è palinsesto estivo, signori. Sì, già da una settimana, ok, però doppia H arriva venerdì, cosa dobbiamo fare? Ma anche per voi è palinsesto? Sì, anche per noi è palinsesto estivo. Cambiano un po' di cose, qui a doppia H, adesso ve le spiego con calma. Per esempio, Cipo, lo sentite? No, perché dobbiamo andarla ad acchiappare in giro per l'Italia, dato che, cioè, ragazzi, è palinsesto estivo. È palinsesto estivo, partiamo.

0: doppia H.
1: E quindi cosa cambierà, Matteo? Cosa cambierà a doppia H nel palinsesto estivo? Abbiamo notato che la sigla no, è sempre la cara vecchia sigla firmata Danti e Mastermind, che ci accompagna da 15 anni, cosa che quest'anno abbiamo iniziato a celebrare e continueremo a fare fino a gennaio. Certo, ora è estate, quindi su The DOS, per citare un'altra trasmissione. Cambierà che le trasmissioni di doppia H ovviamente terranno un occhio su le uscite che ci saranno, che non sono evidentemente tantissime viste il periodo, ma soprattutto di puntata in puntata faremo una sorta di conduzione monografica, il che vuol dire che ogni volta affronteremo un argomento, apriremo un capitolo. Oggi è facilissimo, oggi è veramente facilissimo, perché proviamo a tirare le fila della stagione che abbiamo appena vissuto da un punto di vista di uscite, soprattutto di pop italiano, di album, le cose brutte che si fanno in questi momenti, le classifiche. Non sarà una classifica, non ci sarà una posizione 1, 2, 3, ma io e Cipo abbiamo i nostri gusti, abbiamo raccontato tanti dischi, molti dei quali anche con i loro protagonisti, lo sapete, WH come sempre è stata la casa del rap, ma anche dei rapper che sono venuti qui a raccontarci il percorso dei loro ultimi lavori, e quindi noi abbiamo fatto un po' una selezione, 4 dischi di questo periodo se li hai scelti Cipo, 4 ve li porto io, e la puntata di oggi tratta un po' di questo. Poi dalla prossima puntata vedrete che i temi saranno sempre diversi e proveranno a fotografare in maniera un po' ampia, con degli approfondimenti, un aspetto dell'attualità dell'hip hop italiano e internazionale di questo periodo. 331-6214013 il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta at popolarenetwork.it invece il contatto mail per raggiungerci da qui a mezzanotte. Come sempre vi accompagniamo fino al weekend per la manina con un bel po' di rap e magari dirci anche la vostra. Oggi è pura opinione, quindi se volete arricchire la discussione volendo si può fare. Cipo lo andremo ad acchiappare, lo andremo ad acchiappare in uno o più momenti di questa ora per farci raccontare anche un po' della sua di selezione, ma cominciamo. Come vi ho detto, sì, va bene, saranno delle puntate monografiche, ma abbiamo e manteniamo anche un occhio sulle uscite, sulle nuove uscite che di volta in volta magari arriveranno in quest'estate. Questa è la settimana di Anna, è arrivato Million Dollar Babe, un disco sicuramente non rivolto, mettiamolo così, alla mia nicchia. Non so, poi magari chiediamo l'opinione a Cipo, cosa ne pensi lui. A me ha in larga parte non convinto, sicuramente ha portato dentro tante cose diverse da un punto di vista anche delle produzioni, nel senso che c'è dell'elettronica, l'idea di guardare al clubbing è esplicita, qualcuno dice anche a un target molto molto molto molto giovane, mettiamola così per essere buoni, non dire direttamente piccolo. Però fatto sta che Anna è ancora qua, occupa la posizione di comando di una nicchia di scena rap importantissima, che di fatto si è andata a prendere e ha anche un po' creato. E quindi da Million Dollar Babe, questa è Sono Io il Pass.

Sono io il Pasan, madonna che tamarri. Vi ricordate quando WH, magari siete ascoltatori fedeli, no? Visto che siamo qui da più di un decennio. Vi ricordate quando WH aveva l'abitudine, fino a poco fa in realtà, di cominciare sempre, costantemente, con un brano tamarro? Ecco, diciamo che Sono io il Pass non avrebbe avuto problemi a collocarsi nella giusta posizione dove di fatto si è trovato stasera, perché effettivamente di tamarria ne ha portata parecchia. Noi adesso invece apriamo il capitolo Disconi 2025-26, inteso come anno scolastico, quindi da settembre fino all'inizio di questa estate. Apro io e apro con un discorso da fare che ho già fatto, tra l'altro. Non ho ricordato i social di WH, seguite WH anche sui social. Sui suddetti social, in particolare Instagram e TikTok, mi è capitato di fare un discorso partendo dall'ultimo brano che vede collaborare il Danno con Noyz Narcos, ovvero Scarafaggi, per raccontare che momento incredibile stia vivendo la scena rap romana. Sono usciti diversi dischi quest'anno, che, molti dei quali sono finiti tra i miei preferiti della stagione, uno dei quali davvero mi ha stupito per il tipo anche di impatto che ha avuto, oltre che per i contenuti. Devo dire quasi più per l'impatto che per i contenuti, perché comunque per me le aspettative erano altissime, perché stiamo parlando del Danno. Avevo un po' di timore, perché dopo tanti anni sulla scena hip hop, sotto l'egida del Colle del Fomento, arrivare con un disco solista, anche vista l'età, chiaramente lo leggevo come un esporsi a dei rischi. Lui ha fatto questo suo lavoro con DJ Crime, è anche venuto a parlarcene in una lunga intervista che ovviamente trovate su YouTube. Un po' di rimandi questa sera ve li daremo, perché davvero sono passati in tanti anche quest'anno, ed è uscito con questo lavoro, con questo AKA Danno, che davvero, davvero lo ha riportato un po' al centro del villaggio, senza snaturarsi minimamente, quindi rimanendo pienamente Simone, pienamente Danno, anzi pienamente Simone AKA Danno. Da questo lavoro bellissimo era difficile scegliere un brano, proprio perché è pieno di roba che o è spettacolare oppure comunque è ricca di significato. Avendone avuto modo di parlare con lui, davvero la scelta diventava complicata. A un certo punto ho detto: ma sai che c'è stato un passaggio della chiacchierata in cui si parlava dell'importanza di prendere posizione se sei un rapper. Tendenzialmente è una roba che nell'hip hop si dovrebbe più o meno fare, soprattutto quando si vivono momenti storici complicati, complessi, difficili, soprattutto da un punto di vista sociale. Si parlava anche, visto che lui ha deciso di dissare un po' sto governo, gli ha detto sarebbe ora, visto che insomma non so cosa si stia aspettando. Lui ha detto: beh, ma io un po' con il blues di Gundabad l'ho fatto. È vero. E quindi alla fine ho deciso che ci ascoltiamo il blues di Gundabad, il Danno, produzione DJ Crime.

0: Mi sembra che effettivamente sia stato abbastanza esplicito in questo blues di Gundabad Danno insieme a DJ Crime. Chissà cosa tra l'altro ci aspetta il futuro dopo il singolo con Noiz Narcos. Torneremo a parlare di Roma, l'ho detto, ho disseminato la selezione di stasera per quanto mi riguarda proprio di pezzi e di dischi che arrivano da quella città, ma ben ritrovato Cipo!
1: Eccoci qua, ciao a tutti, buonasera
0: a te, è bello saperti già in qualche zona che immagino più fresca di qua.
1: Ti devo dire, non lo so.
0: Vabbè, comunque sia, l'idea allontanandosi di staccare un po' c'è sempre. Senti, ci stiamo muovendo, abbiamo detto quattro dischi a testa questa sera che raccontano quello che è stato a questo 2025-26 per quanto riguarda WH. Tra l'altro ci avrai sicuramente ascoltato. Tanti di questi dischi abbiamo avuto modo di discuterli con chi li ha fatti. Da dove partiamo per quanto riguarda la tua selezione?
1: Allora, dalla mia selezione vorrei partire da un album, da un artista che secondo me è stato estremamente sottovalutato in questo 2026. E sto parlando di Baste con l'album Vititresor. E perché secondo me appunto non è stato abbastanza citato dai magazine di settore, dalle varie pagine, quindi partirei proprio da quello lì.
0: E allora andiamo a provare a rendergli giustizia, poi voi seguiteci sui social perché sarà un'estate in cui renderemo giustizia a un bel po' di roba. Ci sentiamo tra poco, Cipo.
1: Va bene, volevo però dire una roba sul pezzo che stiamo per mettere.
0: Vai, dillo, introducilo tu.
1: Il pezzo è Serena Williams.
0: Yes.
1: E è stato praticamente preso da un rapper tedesco e praticamente quasi tradotto in italiano. Aggiungo questa cosa qua.
0: Per cui è quasi una citazione, il più grosso omaggio che si può fare nel rap, come dicevamo, esatto. con chi era Rancore, non mi ricordo. Forse con Rancore, sì.
1: Sì.
0: Va bene. Esatto. Allora Serena Williams, Vazte, ci sentiamo tra poco, Cipo. Ciao.
1: A tra poco.

Produzione molto particolare sotto questa Serena Williams, dopo il G-Remix peraltro di Vastè, dal disco Vitresor, di cui, come detto, forse si è parlato meno del dovuto e insomma ci sarà da rimediare, ma intanto cominciamo a tornare sul suo ascolto e intanto torniamo anche a Roma. Secondo disco che vi propongo io tra le migliori uscite di questa stagione, che alla fine si dice ma sai, però la musica che esce nuova, i classici non ci sono più, e invece è stata ricca di lavori super interessanti. Forse l'ho già citato prima, Jamie Tights è arrivato con Elsewhere, un disco abbastanza gigante, proprio sul finire del 2025, era dicembre, un disco con 17 brani, con tante collaborazioni, con però un'identità molto precisa che ne esce, un progetto molto preciso, ovvero Jamie Tights stesso, che prende tutto ciò che lo definisce a livello musicale e non ha paura di concentrarlo in un disco, collaborazioni comprese. A noi, ovviamente, essendo WH, una delle parti di questo uno dei passaggi di questo lavoro che ci interessa di più è quello che tocca l'hip hop proprio più puro, e c'è un brano che in qualche modo gli rende omaggio, soprattutto perché al suo interno ci sono campioni di classici dell'hip hop internazionale, e invece sulla traccia ci sono campioni del calibro, oltre che Jamie Tights, di Salmo e di DJ2P, che invece sta alla produzione, e quindi se riconoscete qualcosa sotto è proprio perché l'ha selezionato il buon 2P. Questa è Old School, dal disco Elsewhere, Jamie Tights, padrone di casa, e Salmo.

0: Che presa bene, tra l'altro, anche il ritornello, che non è uno strofello. Bravi, bravissimo Jamie Tights, lo abbiamo detto. Quindi disco tra i dischi dell'anno, non facciamo classifiche, ma sicuramente mettiamo anche Elsewhere. E noi torniamo da Cipo. Bella Cipo.
1: Eccoci qua di nuovo.
0: Cambiamo un po' le regole, invece che un disco a testa, non è che ti devo telefonare ogni 5 minuti, facciamo che facciamo doppietta. Quindi adesso abbiamo fatto un disco a testa, ora ne scegli due di fila tu. Il criterio è sempre da settembre 2025 ad ora, più o meno. Cosa andiamo a pescare?
1: Allora, in primis andrei a pescare Promessa con l'album Moreno ad occhi aperti. Secondo me ad oggi è l'album dell'anno.
0: Te lo stavo per chiedere perché tra la selezione dei quattro abbiamo detto non facciamo classifiche, ma quando hai detto adesso andiamo a beccare Promessa ti avrei chiesto subito: per te disco dell'anno, immagino.
1: Sì, per me è disco dell'anno, perché si racconta, perché è vero, perché rappa, perché ha veramente qualcosa da dire. Poi l'ho visto anche là, avevo avuto questa fortuna ai Magazzini Generali, e sa tenere il palco, ha tenuto il palco per un'ora e mezza, l'ha tenuto molto bene, ha gasato tutti quanti, quindi per me è l'album dell'anno.
0: E allora come mai, ti chiedo, andiamo a pescarci dal disco di Promessa Non sembriamo felici?
1: Perché è la intro, e è una intro in cui lui si racconta veramente, quel pezzo in cui si racconta, un pezzo un po' conscious, però rappa e spacca veramente tanto, quindi partire da quello per questo motivo.
0: Perfetto, Non sembriamo felici, Promessa.

0: Non sembriamo felici? Minchia, che talento, Promessa.
1: Che talento, davvero.
0: Posso dire una cosa? L'arrivo di questo disco e il fatto che sia così convincente è un'altra delle cose che ci ha dato un po' di sollievo. Perché lo temevamo? Perché noi, Promessa, lo temevamo in senso positivo, nel senso che, sai, avevamo un po' di quell'ansia che accompagna l'arrivo di qualcosa che tu non conosci ancora, ma noi Promessa lo spingiamo già da un bel po', ed era una bella scommessa, no?
1: Sì, è una bella scommessa. Beh, lui l'ho visto un pochettino crescere a livello artistico, perché appunto, essendo un ragazzo comunque cresciuto in zona mia, zona 9 di Milano, comunque, sai, iniziava a girare il nome già parecchi anni fa, 2-3 anni fa... Iniziava a fare i piccoli numeri, i primi numeri, eccetera. Sono contentissimo che poi stia raggiungendo questo successo, perché se lo merita, perché è bravo, non per altri motivi.
0: Sì. E poi, come detto, tanti dischi molto attesi quest'anno, forse, anzi sicuramente, dai, non hanno mantenuto le aspettative, un po' per colpa delle aspettative stesse, cioè quando carichi troppo di attesa un lavoro il rischio è fortissimo, e un po' perché obiettivamente comunque ci si aspettava qualcosa di diverso. Possiamo fare nomi o qui ci sono dei problemi?
1: No, facciamoli, dai, faccio io?
0: Vai,
1: ti direi Gue con appunto Fast Life.
0: Sì, e ti direi Kid Yugi.
1: Kid Yugi, esatto.
0: Disco, perché possiamo dire bene ma non benissimo. Più che altro perché davvero avevano, più che lui, cioè intorno si era creata un'aspettativa forse esagerata. Artista ancora molto giovane, incredibilmente talentuoso. Bisogna lasciare anche il tempo perché le cose si affinino un po', no?
1: Sì, poi sai cosa, non mi sembrano entrambi album che rimangano, capito? Mi sembrano più album da, me l'ascolto quelle due volte, vanno nelle playlist quelle due canzoni,
0: certo,
1: che suonano bene e basta e finisce lì, a differenza di altri artisti che invece fanno album che secondo me rimangono molto di più.
0: Esatto. Senti, abbiamo detto, allora a sto punto piazzi la doppietta, cosa metti dopo Promessa come disco e come artista?
1: Allora, ti direi comunque, inserirei lo stesso Fast Life di Gue.
0: Per la rilevanza.
1: Perché per la rilevanza, comunque importante, comunque ovviamente noi l'abbiamo detto più volte, ci aspettavamo qualcosa di più da questo album, però non può neanche passare così tanto inosservato nel panorama musicale di oggi, e ti direi di mettere il pezzo True Story di Gue.
0: Perfetto, appunto. True Story, Gue, ce lo andiamo ad ascoltare, poi piazzo la mia doppietta e poi ci sentiamo per gran finale. Va bene?
1: Va benissimo.
0: Bella, Cipo. Ciao.
1: Bella.

mi sento bene, bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, tue ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez, molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte.

0: Classic Way. Sì, poi è chiaro, difficile mettere il disco tra le cose che ci hanno convinto in questo 25-26, però Gue resta Gue. È difficile anche dire ah, che disco di merda. Non è un'equazione che funziona nel suo caso. Torniamo alla selezione dei quattro scelti da me, e quindi torniamo a Roma e andiamo, prima l'abbiamo citato perché è uscito con Scarafaggi, che lo ha visto tornare a collaborare dopo millenni col Danno. Torniamo a Noyz Narcos, uscito con Funny Games, ancora 2025, era novembre. Disco che lo ha riportato sulle produzioni di Sine e si sente tantissimo, ha riportato a Noyz un po' di Noyz, se vogliamo, lo ha rimesso un po' nel suo, lo ha portato a casa, disco bellissimo. Prima citavamo Kid Yugi, che prima di arrivare con il suo disco ha regalato featuring un po' in giro, tra cui a Noyz. Il brano che li vede insieme si intitola Il mio amico ed è una discreta manata, ed è questo qua.
1: Check out.

0: amico chat.
1: Io devo riuscire a ricordarmi cosa mi ricorda il finale della produzione di questo Il mio amico, Noiz Narcos e Kid Yugi sulla traccia di Sine. Questa è WH, come detto inizia il palinsesto estivo, andremo di puntate monografiche oggi facile facile, stiamo portandovi quelli che secondo noi sono i migliori dischi usciti in questa stagione 2025-2026. Tanta Roma fino a qui. Adesso facciamo un salto un bel po' più in su anche di Milano, andiamo in Svizzera e andiamo da Elea, che è venuta proprio all'inizio di questa stagione, a parte che è tornata due volte da queste parti in questo 25-26, la prima però con un disco, il disco era E-Pixel, un disco che ci è piaciuto molto, un disco che ci è piaciuto molto guardare live poi nella sua data milanese, un tour spettacolare, un disco che non è il suo ultimo lavoro perché poi nelle scorse settimane è arrivato anche 26, un EP secondo me forse ancora più convincente, la ragazza sta crescendo alla velocità della luce, però non è un disco e quindi di disco scelgo Pixel e lo inserisco tra i migliori di questa stagione. E da Pixel ci andiamo ad ascoltare un feat con un artista che abbiamo già sentito questa sera, che è Promessa, Saif, o meglio Saif come andrebbe pronunciato, il brano è Buon Esempio.

0: cazzo di buon esempio.
1: Buon esempio.
2: Vabbè, Cipo, ormai di casa Elea dalle nostre parti. È stata più in onda lei che noi quest'anno a WH.
3: Sì, davvero, davvero, davvero. Poi siamo andati anche lei a vedere la live.
2: Pazzesco.
3: Incredibile, spaccata, like, totale, totale.
2: Ecco, parlavamo dei dischi dell'anno, uno dei live dell'anno, di quelli che ci hanno colpito di più per come... con una scenografia davvero abbastanza minimale ma molto significativa, lei abbia tirato fuori una roba incredibilmente hip hop e poi super di classe. Ti ricordo il brano col violino dal vivo, che poi è suo fratello.
3: Bello il violino, esattamente, esattamente.
2: Epica.
3: Bellissimo, infatti è stato anche emozionante, devo dire la verità.
2: Sì, proprio un bellissimo live. Bentornato Cipo, siamo qui perché siamo arrivati ormai ben oltre il giro di boa della puntata di questa sera. Scusami un secondo, ricordo giusto i contatti che sono il 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta a popolarenetwork.it per le mail, e poi i social, seguiteci su Instagram, @h, cercate sempre ACCA, mi raccomando, scritto per esteso, Instagram, TikTok, YouTube e quant'altro, così trovate anche le i video delle chiacchierate con Elea. Dicevo, ancora un brano tuo, anzi ancora un disco da presentare per quanto ti riguarda, e poi ne abbiamo scelto uno insieme, ma andiamo con ordine, giocati la tua ultima carta.
3: Dai, un gioco alla carta 22 Simba,
2: yes,
3: che è uscito con un EP assurdo che si chiama appunto La Cura. E, tra l'altro, piccola chicca della copertina di quell'album, si intravede una scatola con all'interno un CD, ed è il CD di un album di Massimo Pericolo.
2: Sì.
3: Questo comunque per il legame, comunque Saronno, Varese, no?
2: Ne avevamo parlato con lui, tra l'altro.
3: Ne avevamo parlato, esatto, tra l'altro con lui, che è venuto da noi ospite in radio, trovate la puntata appunto su YouTube. Come brano, ho selezionato Ti Dirò, ma perché è un brano che mi ha colpito a me personalmente particolarmente, quindi esatto, tra l'altro con lui che è venuto da noi ospite in radio, trovate la puntata appunto su YouTube. Come brano, ho selezionato Ti Dirò, ma perché è un brano che mi ha colpito a me personalmente.

0: Lo stile inconfondibile di 22 Simba, 22 Simba, che tra l'altro ha annunciato di essere al lavoro su un disco nuovo. E per cui magari, esatto, magari torna da noi. Magari abbiamo aperto la scorsa stagione, ci abbiamo pure la prossima da aprire con lui.
1: Esattamente. Per forza.
0: Sì, anche perché comunque mi sembra in un momento creativo abbastanza fecondo. Il buon Simba è stato. Tra l'altro, piccola chicca, l'intervista che abbiamo fatto con lui a inizio stagione è la sua prima intervista radiofonica in assoluto, quindi rimarrà come un po' una perla, un passaggio all'interno della sua carriera. Stiamo per chiudere, Cipo, vogliamo metterci d'accordo su un disco bello?
1: Vai.
0: Sei d'accordo se torniamo a Roma e se andiamo a pescare da una delle interviste più, e questo, guarda, voi non lo sapete, fuori onda ce lo siamo detti mille volte, più incredibili di questa stagione?
1: Sì, esatto, stiamo parlando del...
0: Stiamo parlando di rancore, di Tarek da colorare, un'intervista che è così piena di, ve lo giuro, così piena di senso e densa che ci ha mandato a casa col mal di testa, perché abbiamo dovuto scioglierla nei nostri pensieri per un paio di giorni, dopodiché ne abbiamo tirato fuori, ma abbiamo detto, secondo me ci possono uscire un paio di reel da questa intervista, ne sono usciti una decina, ognuno con una marea di like, di reazioni, perché ragazzi Tarek è davvero un genio.
1: No, ma poi ha fatto veramente un album che ci ha stupiti totalmente. L'intervista è stata un'intervista incredibile, perché ovviamente poi noi con gli artisti riusciamo sempre un pochettino a spaziare, quindi non a parlare solamente di rap, puramente di rap, ma a spaziare su vari argomenti, e devo dire che è stata veramente un'intervista interessante, veramente interessante.
0: Vorrei chiusarla così, noi abbiamo percepito insomma di avere a che fare con una persona di uno spessore notevolissimo, come chiunque abbia a che fare con rancore, insomma i suoi fan lo sanno, però è una roba che capita a tutti. A me però ha fatto morire che mentre noi prendevamo le misure del suo tra virgolette genio, lui a un certo punto ci abbia letteralmente detto: a me piacerebbe che ognuno avesse sempre il dubbio che io sia un coglione. Questa cosa, esatto, devo dire, davvero molto molto apprezzata, per insomma anche proprio per il suo mantenersi down to earth. Senti, io avrei scelto Fanfole, che è un

0: Strano, anche qui piccolo coming out di fine stagione, che la prima volta che l'abbiamo ascoltato insieme. Ci siamo guardati e abbiamo detto, ma che cazzo ha combinato?
1: Avrei scelto lo stesso identico brano.
0: Guarda,
1: veramente,
0: totalmente. Sentite la follia, sentite il genio, questo era ancora, queste fanfole. Oh, stai lì che poi ci sono i saluti di fine puntata, eh?
1: Chiaramente, chiaramente.
0: Vai.

0: che non c'è.
1: Ma questo che hit totale, fanfole. Forse allora abbiamo fatto quella dei dischi. Questa sarebbe anche nella top 10 dei pezzi della stagione, secondo me.
2: Sì, totalmente. Anche per me.
1: E tutte le volte che la riascolto penso. Pensavo mi piacesse, ma non così tanto. Anche la pausa, lui che riparte con ah, cioè, è veramente uno dei rancore più rapper degli ultimi anni. E niente, raga, andate a recuperarvi l'intervista. Sta in formissima, sta veramente super in forma.
2: Veramente. Siamo contenti.
1: Di brutto. Siamo arrivati in fondo a questa prima puntata del palinsesto estivo. Avete sentito, sono delle monografiche. Oggi abbiamo svariato tra le uscite di questa stagione. Vi abbiamo portato una nostra selezione. Settimana prossima vogliamo già anticipare che guarderemo un po' non tanto al futuro, ma quello che il presente sta apparecchiando in ottica del futuro, come sonorità. Diciamo così, stiamo vaghi.
2: Esattamente, stiamo vaghi, però vabbè, l'abbiamo parlato più volte nel corso di questa stagione, quindi.
1: Esatto, avremo di che chiacchierare. Oh, goditi il weekend, Cipo!
2: Grazie mille, Matte, ciao a tutti, buona serata
1: e buon weekend,
2: mi raccomando.
1: E a venerdì prossimo qui dalle 23, sempre con Doppia H. Un saluto da Matteo
2: e Cipo.
1: Ciao.

0: Benvenuti a GNJ Guida nella giungla. Ai controlli Matteo East Milan, non vi state sbagliando, siamo in onda per tutta l'estate, ogni venerdì notte da mezzanotte a luna fino a settembre. Vi proporremo come al solito tante novità con What's New e qualche classico, più delle rubriche curate da amici, dai soci di Loop Sessions Milano e i consigli di O-Red. Vi ricordo i link social East Milan oppure GNJ Radio. I vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. Vi ricordo, ogni venerdì fino a settembre, da mezzanotte fino a luna, GNJ Summer Edition. Buon ascolto.
1: Okay.

State ascoltando GNJ Guida nella giungla, Radio Popolare FM 107.6.

Guida nella giungla. Radio Popolare FM 107.6 sui social East Milan o GNJ Radio.

successo in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribuni, ottengo risposte, non sono cattivo. Il male lo evito, ma ne parlo bene, non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta, la grazia costa tutto e non dà ricevuta. Rido perché Dio poi mi aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta. Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, esistemo il beat che mo usiamo. Chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo. Song come song, come un tipico movimento sul pavimento, topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto, esoterico. Mica rapper del momento, fighetto, generico, isterico.

0: siamo arrivati alla fine della puntata del venerdì. Salutiamo tutte le persone all'ascolto. Vi ricordiamo appunto ogni venerdì notte, mezzanotte, una, fino a settembre, G&J Summer Edition, l'appuntamento del sabato sera, del primo sabato sera del mese, rimane invariato dalle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare FM 107.6. Buona continuazione.
1: Down in the jungle, this is DJ Kool Herc from Radio Popolare, down in the jungle. Peace, y'all, my Herc.
2: 1-2-1-2, this is DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, G&J, East Milan, you know? Peace.

0: Sono almeno 12 le vittime dell'incendio che brucia da ieri in Andalusia, nel sud della Spagna, ancora 23 i dispersi. A causare il rogo, la caduta di un cavo dell'alta tensione. Il caldo e il vento hanno fatto il resto, con le fiamme che sono avanzate per 15 chilometri. In Italia i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme nell'Alto Piemonte. Le montagne dell'Ossola bruciano da quasi 10 giorni. Più di 100 persone sono state evacuate dalle frazioni vicine ai roghi. Niente manifestazione del Campo Largo a Padova il 15 luglio. Quel giorno si voterà in Parlamento la legge elettorale, ma non è stata fissata nessun'altra data per non ripetere il fallimento di Napoli. L'Italia tenta il blitz per annacquare i vincoli del Green Deal. Il governo vorrebbe il via libera ai finanziamenti di Bruxelles senza la valutazione di impatto ambientale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio che brucia da ieri nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeria. Il presidente del governo regionale andaluso, Juan Manuel Moreno, ha riferito che 23 persone risultano ancora disperse e 4 sono gravemente ferite. Il governo regionale ha decretato 3 giorni di lutto. A causare il rogo, la caduta di un cavo elettrico, e le fiamme sarebbero poi state alimentate dalla vegetazione secca dopo l'ondata di caldo delle ultime settimane. Giulio Maria Piantadosi, il nostro collaboratore da Madrid.
1: Oltre 500 tra pompieri, militari e protezione civile stanno ancora tentando con difficoltà di arginare le fiamme dell'incendio che è divampato ieri nel sud dell'Andalusia, nella provincia di Almeria, e che ha già bruciato 4.000 ettari. Ci sono ancora 23 persone disperse. Le autorità temono che il numero delle vittime aumenti con il passare delle ore, quando i vigili possano entrare e avvicinarsi alle case carbonizzate dalle fiamme. Molte delle vittime sono stranieri che posseggono una casa di villeggiatura nella zona. La scarsa conoscenza della regione e dello spagnolo potrebbe aver reso più difficile la loro fuga. Di fatto 4 britannici sono stati trovati morti nella loro auto mentre tentavano di fuggire, ma potrebbe aver contribuito alla tragedia anche la decisione delle autorità regionali di non inviare l'SMS di allerta. L'incendio sembra ormai accertato, è scoppiato ieri sera per la caduta di un cavo dell'alta tensione. In 2 ore le fiamme sono avanzate più di 15 chilometri per la forza del vento, una velocità spaventosa dovuta alle temperature estreme di oltre 4 gradi superiori alla media e alle correnti d'aria anomale dovute al cambio climatico. È quello che i meteorologi chiamano incendio di sesta generazione, roghi talmente forti che alterano l'atmosfera creando condizioni che rendono difficile lo spengimento degli incendi, e le previsioni dicono che il caldo rimarrà estremo per tutta l'estate in Spagna, aumentando notevolmente il rischio dei grandi incendi in tutta la penisola iberica.
0: E in Italia continua l'attività dei vigili del fuoco sul territorio piemontese per spegnere gli incendi boschivi. Si registrano fronti di fuoco attivi nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino. Le montagne dell'Ossola bruciano da giorni, dove le fiamme stanno divorando i boschi nella zona di Premosello Chiovenda, ai margini del Parco Nazionale della Val Grande. Fino a ieri l'incendio aveva distrutto 100 ettari di boschi e in sole 24 ore è arrivato a 600 ettari. E sempre ieri 135 residenti della frazione Colloro sono stati evacuati. Arianna Parsi è una giornalista dell'Eco Risveglio, testata della provincia Verbano, Cusio, Ossola.
2: Sono caduti un paio di fulmini in 2 diverse zone, hanno colpito degli alberi e quindi sono divampati gli incendi, che prima erano di dimensioni più ridotte, ma nonostante il passaggio dei Canadair e degli elicotteri Ericsson che hanno volato anche oggi, la siccità che ha colpito anche la nostra zona rende tutto estremamente complicato. Sono state anche evacuate alcune frazioni, in tutto più di un centinaio di persone. C'è una grandissima mobilitazione da parte dei volontari, però il problema è che il fronte del fuoco si è allargato parecchio, quindi ora non si riesce più a trattenere. L'inquinamento ha superato la soglia dei PM10 in questi ultimi giorni, soprattutto in maniera molto importante nella città di Domodossola, perché si è formata una nube di fumo che si è fermata all'interno di questa specie di catino circondato dalle montagne.
0: Il governo italiano apre un nuovo fronte contro le normative ambientali europee. Il tentativo è di alleggerire le valutazioni dell'impatto ambientale richieste per i progetti che ricevono finanziamenti da Bruxelles. Il blitz non è facile perché servono alleati disposti a ingaggiare una difficile trattativa con la Commissione. Ma dopo i cedimenti sul Green Deal, l'operazione potrebbe riuscire, il servizio da Bruxelles.
3: Il governo italiano lancia una nuova sfida alle norme ambientali, questa volta su un fronte rimasto finora nella penombra. Si tratta dell'offensiva contro il principio Do No Significant Harm, traducibile come non arrecare danno significativo. Nella pratica è il principio che impedisce ai fondi UE di finire in progetti che compromettano gli obiettivi del Green Deal, compresa l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e il ripristino della natura. Finora questo principio si è applicato solo a specifici programmi, ma per il prossimo bilancio UE per il periodo 2028-2034 la Commissione ha proposto di usarlo per vincolare tutta la spesa europea, anche se con eccezioni non irrilevanti, come il settore della difesa, materie prime critiche, energia, centri dati e aerospazio. Dopo le indiscrezioni già arrivate da diverse fonti europee, è una fonte diplomatica italiana a confermare a Radio Popolare la posizione di Roma, motivandola con la necessità di sostenere la crescita e la competitività dell'Europa, mentre la nuova impostazione per il prossimo bilancio da 2.000 miliardi di euro potrebbe ritardare o scoraggiare gli investimenti nei settori strategici con un'applicazione eccessivamente gravosa del principio, riferisce la stessa fonte. Non bastano dunque le già generose eccezioni proposte dalla Commissione. Per l'Italia il testo non garantisce ancora un'applicazione equilibrata e proporzionata. Insomma, dopo le varie battaglie sui motori endotermici, sulla revisione del sistema di quote di scambio di CO2, sugli obiettivi climatici al 2040 o sulla direttiva Case Green, il governo di Roma ha scelto il suo nuovo campo di scontro con Bruxelles e con i paesi nordici, facendosi paladina dell'industria pesante e delle grandi opere. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Nel pomeriggio Donald Trump ha scritto sul suo social network che l'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di continuare a trattare. Abbiamo accettato, ma dicendo chiaramente che il cessate il fuoco è terminato, ha aggiunto Trump, che nei giorni scorsi aveva già annunciato la fine della tregua nel contesto di una serie di attacchi e contrattacchi tra le forze di Washington e quelle di Teheran. Oggi il presidente degli Stati Uniti ha anche commentato le indiscrezioni su un presunto piano iraniano per ucciderlo. Sono il numero uno della loro lista da tempo. Se dovesse succedere, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha detto Trump. Il suo ministro degli esteri Rubio intanto sta organizzando un vertice a Washington a cui sono state invitate decine di governi. Secondo indiscrezioni però diversi di questi, tra cui quello italiano, potrebbero non partecipare. Il tema della riunione sarebbe un presunto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sentiamo Michele Migone.
4: Nelle celebrazioni del 4 di luglio Donald Trump ha tirato fuori dal cilindro l'allarme per la diffusione del comunismo 2.0 negli Stati Uniti. Contò negli anni 50, senza esplicitarlo, si riferiva all'onda partita a New York che ha coinvolto molte primarie del Partito Democratico. In vista delle difficili elezioni di medio termine, un'arma per definire il nemico e mobilitare la base repubblicana. La riunione del Dipartimento di Stato, a cui sono stati invitati 60 ministri d'Europa, Sud America e Asia, si inserisce in questo filone. Nell'appuntamento che si terrà mercoledì di prossimo verranno discusse le iniziative da prendere contro i gruppi antifa a livello mondiale, la nuova Al-Qaeda come è stata definita da fonte di amministrazione. L'iniziativa di Marco Rubio ha sollevato perplessità tra molti degli stessi invitati, secondo cui il pericolo di cui parla la Casa Bianca non esiste. Dopo l'uccisione di Charlie Kirk, Trump aveva messo fuori legge un gruppo antifa americano e con l'omicidio dell'attivista ultraconservatore non c'entrava nulla. Sulla lista nera hanno poi finiti altri quattro gruppi, uno tedesco, uno italiano e due greci. Rubio vuole dimostrare che c'è una rete mondiale, che questa network ha legami con associazioni e attivisti negli Stati Uniti. Ed è forse questo l'aspetto, che odore di maccartismo, più preoccupante per la politica americana. Gli architetti di questa strategia sono Stephen Miller, il Rasputin della Casa Bianca, e Sebastian Gorka, lo zar dell'antiterrorismo. Nel 2017 venne allontanato dal suo ruolo di consigliere di Trump perché erano stati scoperti i suoi legami con un gruppo nazista e antisemita ungherese. Adesso di nuovo in sella. Islamofobo, nega l'esistenza del popolo palestinese, fondamentalista cristiano, è stato un commentatore di Fox News, ricordato tra l'altro per aver incitato al ritorno del maschio alfa.
0: Non si terrà il comizio del Campo Largo il 15 luglio a Padova. Nella stessa data alla Camera ci sarà la discussione sulla legge elettorale e i leader della coalizione dovranno essere tutti a Roma. Ma al tempo stesso non è stata fissata una nuova data. Pesano il fallimento del comizio di Napoli e le divisioni nella coalizione. Il servizio di Luigi Ambrosio.
5: Il motivo formale per cui è saltata la manifestazione del Campo Largo a Padova il 15 luglio è inappuntabile. Quel giorno alla Camera ci sarà la discussione della legge elettorale e Bonelli, Conte, Frattoiani e Schlein non potranno non essere in aula. Questa è la prima notizia. La seconda notizia è che i leader del Campo Largo non hanno fissato una nuova data per Padova e a questo punto, considerata anche l'estate che avanza, sarà difficile vederli di nuovo sul palco insieme. Eppure avrebbe dovuto essere un appuntamento importante, il secondo di un tour dei leader di AVS, PD e 5 Stelle per presentare coalizione e programma in vista delle politiche. In realtà pesa il fallimento del primo comizio a Napoli, una piazza semivuota con poche centinaia di partecipanti, una contestazione dei cosiddetti disoccupati organizzati e di potere al popolo che ha fatto passare tutto il resto in secondo piano, la vaghezza degli altri contenuti. Non saremo mai più divisi, avevano promesso nei giorni precedenti. In queste ore invece i partiti della coalizione in formato mini, mancano i centristi, si accusano a vicenda per il fatto che a Napoli in piazza non ci fosse quasi nessuno. E poi Giuseppe Conte, che ha preso la parola affermando che la Russia sarebbe un nemico creato ad arte per giustificare il riarmo, ha destato più di un imbarazzo nel Partito Democratico, dimostrando che sul programma ancora non c'è accordo su un tema importante come la politica estera. Meglio lasciare passare del tempo e sperare che tutto nel frattempo sia piani.
0: La RAI ha sospeso le repliche delle puntate di Report previste per quest'estate. La decisione arriva in conseguenza dell'inchiesta sull'attentato al conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci. La Federazione della Stampa ha definito la decisione gravissima. Questa è la delegittimazione non solo della mia persona, ma di tutti i giornalisti che hanno curato inchieste importanti in maniera autonoma e indipendente, ha dichiarato Ranucci. Si è concluso oggi con una condanna a 1 anno e 2 mesi il processo d'appello bis per il cosiddetto caso dei 30 secondi. I fatti risalgono al 2018, all'epoca la donna, vittima di violenza sessuale, lavorava come hostess all'aeroporto di Malpensa dove il suo molestatore ricopriva un incarico sindacale. Nei primi 2 gradi di giudizio l'imputato era stato assolto perché secondo i giudici la vittima non aveva reagito in tempo. Oggi la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che i tempi di reazione della vittima non escludono il reato di violenza sessuale. Ho pagato un prezzo molto alto, più volte mi sono chiesta chi me lo avesse fatto fare, ha dichiarato la donna dopo la sentenza, riferendosi al tortuoso percorso giudiziario della vicenda. Sentiamo Francesca Garisto, avvocata penalista e vicepresidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
6: La sentenza di oggi mi fa felice. La cosa che mi fa meno felice è che per arrivare ad avere giustizia bisogna passare le forche caudine, cioè bisogna fare un percorso lungo che non tutte le donne sono in grado di fare. Bisogna trovarsi in un momento della vita in cui si hanno le energie per farlo e anche il sostegno materiale. Il lato che mi rallegra è il fatto che le indicazioni date dalla Cassazione sono state recepite dalla Corte d'Appello, che finalmente ha restituito dignità a questa donna. La domanda che questa donna si è posta in più occasioni, chi me l'ha fatto fare, io la comprendo molto bene. Non tutte le donne hanno questa capacità di affrontare questo percorso. È l'aspetto più inquietante di questa vicenda. Se pensiamo che ci sono stati dei giudici che in primo e in secondo grado hanno ritenuto che la mancata reazione nei 30 secondi successivi all'abuso debbano essere letti come una disponibilità, è sconcertante.
0: 50 anni fa il disastro dell'ICMESA di Seveso fu uno dei disastri ambientali più gravi d'Italia. Un'avaria al sistema di raffreddamento provocò la fuoriuscita dalla fabbrica di un'enorme nuvola di diossina che si sparse su tutto il territorio circostante. Gli effetti sulla popolazione furono immediati: bruciore agli occhi, infezioni della pelle, comparsa di macchie cutanee. I vertici dell'azienda per giorni non dissero nulla e solo a una settimana di distanza si iniziarono a capire le conseguenze, che portarono all'evacuazione di un intero quartiere. Queste sono alcune testimonianze di chi 50 anni fa era a Seveso, raccolte da Alessandro Braga.
7: Qua abito, qua al terzo palazzo, qua mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, che lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina, no, con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia, vado al lavoro i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede al tuo paese?
8: Mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo, ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era successo, che era uscito il ciclorofenolo nell'ICMESA, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
9: Ha avuto conseguenze tuo padre?
8: Apparentemente no.
9: C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dei ICMESA in quei giorni, come lo avete saputo?
8: Dalla televisione, noi non sapevamo, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli.
0: Le conseguenze a lungo termine sulla salute degli abitanti sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Stamattina ci sono state le commemorazioni ufficiali alla presenza di Sergio Mattarella. Nel suo discorso il Presidente della Repubblica ha ricordato quei giorni, sottolineando come quella tragedia divenne anche un punto di svolta per arrivare a una legislazione più avanzata in campo ambientale.
10: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
0: Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Il tennista numero uno del mondo ha battuto in tre set Novak Djokovic. La finale sarà domenica contro Zverev. Per Sinner è la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo la storica vittoria dell'anno scorso.

E per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Un buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, ultima puntata della settimana per Pop Sera in questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Io sono Roberto Maggioni, Pop Sera vi terrà compagnia fino alle 19.30 e poi dopo il giornale radio e Metro Regione tra le 20 e le 20.30. In apertura di Pop Sera di oggi andiamo in Spagna, gli incendi devastanti nei boschi dell'Andalusia. Ci sono 12 vittime accertate, l'avete sentito poco fa anche dal notiziario, oltre 20 dispersi, ma il numero insomma potrebbe aumentare. Il caldo estremo di queste settimane ha contribuito a rendere ancora più secca la vegetazione che quindi brucia con ancora maggiore facilità. Giulio Maria Piantadosi è in collegamento con noi, il nostro collaboratore da Madrid. Ciao Giulio.
1: Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Allora, qual è dunque la situazione aggiornata?
1: La situazione è difficile nella provincia di Almeria, nel sud della Spagna. Viene definito dalle autorità come il disastro più grande degli ultimi anni in questa zona. I lavori di spegnimento vanno avanti, come ti dicevo, con difficoltà per il grande vento e per la difficoltà di accedere ad alcune zone. Si tratta di un territorio, quello di Almeria, pieno di strapiombi, di dirupi, quindi dove fanno fatica ad arrivare i vigili e l'unità militare di emergenza che è stata inviata appunto per dare manforte ai pompieri. Si tratta di 500 persone, quindi molto personale attivo, e di oltre mille persone che sono state evacuate. Per il momento è chiuso anche un tratto dell'autostrada, un'autostrada lunghissima che collega il sud della Spagna fino a Barcellona. La situazione è anche particolarmente dura perché stanno già iniziando a scoppiare delle polemiche. Per esempio, si tratta di una zona dove c'è una forte presenza di stranieri che hanno lì delle case di villeggiatura, e per esempio alcuni quattro britannici sono stati trovati carbonizzati nella loro auto mentre cercavano di fuggire sulle stradine di campagna, ma sono stati circondati dal fuoco. Stessa terribile sorte per un ciclista che stamattina stava facendo un percorso appunto tra i boschi. E quindi la difficoltà, la poca conoscenza della lingua, la poca conoscenza del territorio, ma anche puntano il dito contro le autorità locali che non hanno lanciato l'SMS di emergenza che avrebbe potuto salvare molte vite.
0: E quindi diciamo, molte di queste vittime di chi ha perso la vita sono insomma stranieri con seconde case lì nella zona?
1: Ancora non c'è un'identificazione totale delle 12 vittime. La cosa che si sa è che per il momento di queste 12 almeno 4 sono una famiglia inglese che stava cercando di fuggire. E poi sì, nella zona è piena di quelli che qua si chiamano cortijos, cioè case di campagna isolate, magari collegate a delle strade più grandi attraverso strade sterrate, quindi non solo di difficile accesso, ma anche strade su cui le auto devono andare più lentamente, no? E strade con una sola uscita. E per questo le autorità locali hanno detto che non hanno inviato il messaggio di allarme, perché in alcune zone bisognava evacuare, in altre era importante confinarsi. Certo è che da quanto si apprende, alcune famiglie, alcuni residenti, non è stato specificato se stranieri o spagnoli, hanno fatto resistenza ad uscire di casa, ad andarsene. Questo anche potrebbe aver non solo ritardato tutto il meccanismo di prevenzione, ma anche provocato nuove vittime. Quindi una situazione difficile, ma anche perché la Spagna si trova ad affrontare dei fuochi differenti. In questo momento ce ne sono almeno 29 attivi in Spagna, e ieri praticamente questo fuoco o questo incendio è divampato nel giro di 2 ore. è accertata la causa di come è scoppiato. Sembra che un cavo dell'alta tensione sia finito appunto su una superficie, sia caduto a terra e trovando il terreno secco è scoppiato un incendio.
0: È una zona anche ventosa, 2 ore, insomma, un tempo veramente
1: esatto,
0: breve.
1: Ma non stiamo parlando solo di una zona ventosa, stiamo parlando di un tipo di venti differenti provocati da cambio climatico, va detto chiaramente, venti che hanno venti a 50 km l'ora che hanno portato in 2 ore a un'estensione di 15 km il fuoco, quindi stiamo parlando di una cosa che i pompieri, pur intervenendo, non sono riusciti ad arginare nel primo momento. È appunto questo, no? Una situazione che in Spagna si verifica sempre di più e l'anno scorso si è verificata verso fine giugno, quindi in quest'epoca, e poi molto più gravemente ad agosto, cioè quella dei mega incendi, degli incendi di sesta generazione, cioè quegli incendi che si sviluppano in particolari condizioni ambientali, climatiche, come per esempio zone particolarmente secche, un cambio di pressione atmosferica che genera venti molto forti, e questi venti molto forti creano fiamme molto forti e riscaldano la temperatura circostante, quindi creano, diciamo, un microclima che retroalimenta questo incendio e lo trasforma appunto in un incendio difficile da gestire per come sono strutturate diciamo, i servizi, no, di emergenza antincendio.
0: La Spagna arriva da giornate e settimane di caldo estremo, anche queste sono giornate ancora molto calde?
1: Guarda, le previsioni meteorologiche dicono che ci troviamo con oltre 4 gradi e mezzo sopra la media stagionale e che non possiamo più parlare di ondate di calore, di ola de calor, come si dice qua, ma di un'estate estrema, già di per sé, cioè tutta l'estate sarà estrema. E questo a che cosa porta? Porta, guardavo proprio prima del nostro collegamento una mappa della Spagna, della penisola iberica, praticamente il 90% della penisola iberica è a rischio di incendio da moderato a grave, solo nel centro della Spagna, diciamo la zona più lontana, no, dal mare, dal Mediterraneo, che poi rappresenta uno dei principali, no, punti di aggravamento climatico, è la zona che viene, diciamo così, risparmiata, la zona dove il rischio è minore, ma è ovvio che ci si aspetta qui un'estate molto difficile dal punto di vista della gestione degli incendi, appunto perché, come ti dicevo, praticamente quasi tutto il territorio della penisola iberica è a rischio elevato di incendio e rimarrà probabilmente in questa condizione durante tutta l'estate.
0: Ecco, Giulio, un'ultima cosa: dicevi prima che ci sono anche altri incendi, non è l'unico in questo momento in Spagna, e come sta lavorando la macchina dei soccorsi anche tra i vari livelli, regionale, statale? Ci sono difficoltà, polemiche già oppure no?
1: Allora, purtroppo bisogna dire che l'assalto a Sanchez, di cui abbiamo parlato spesso anche a Radio Popolare, sta diventando così generale che per il governo e anche le autorità locali diventa difficile collaborare. Certo è che da Madrid sono stati inviati potenti rinforzi, appunto è stata inviata l'unità militare di emergenza, che è un po' il corpo d'élite, no, per rispondere a queste situazioni, e dal punto di vista della regione Andalusia, che è governata dal Partito Popolare, quindi dall'opposizione a Sanchez, per il momento diciamo che hanno confermato che c'è stata la massima disponibilità e la massima collaborazione possibile. Questo non ha evitato però purtroppo che ci siano stati, no, da tutte e due le parti delle polemiche, che poi in questi casi risultano veramente sterili. Questo va detto a onor del vero, che vengono tutte dal fronte, no, dalla grande fronda anti-Sanchez, che cercano da mesi di...
0: Sappiamo quanto sta soffiando in questo momento nella situazione politica spagnola. Grazie Giulio, a risentirti, grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Giulio Maria Piantedosi, il nostro collaboratore da Madrid.

0: Le 18 e 46 minuti, pop sera. Il caldo estremo che inaridisce i terreni e cambia il vento, anche i venti, ci raccontava il nostro collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantedosi, a proposito degli incendi che stanno colpendo in modo così pesante l'Andalusia. La crisi climatica vede una schiera di negazionisti piuttosto vasta. Il governo italiano è in prima linea in questo schieramento, anche all'Europarlamento, dove il nostro governo sta facendo lobby per dare un ulteriore colpo alle norme sulla protezione dell'ambiente. Tutto questo sta avvenendo all'interno dei negoziati sul nuovo bilancio dell'Unione Europea. Saluti i nostri ospiti, che sono al telefono con il nostro collaboratore da Bruxelles, Federico Baccini, e il presidente della Commissione Ambiente dell'Europarlamento, Pierfrancesco Maran. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno.
0: Federico,
2: buonasera Roberto.
0: Partiamo con te, perché appunto questa è una notizia sulla quale hai lavorato in questi giorni. Cosa stanno cercando di fare gli europarlamentari della destra italiana su questi vincoli ambientali?
2: Allora, in questo momento, appunto, come ricordavi giustamente, sono in corso i negoziati, insomma, più che altro il posizionamento dei vari governi e dei vari partiti, sia al Parlamento europeo, ma soprattutto al Consiglio, quindi l'organo dove sono riuniti i 27 governi, sul prossimo bilancio per il periodo 2028-2034. È un bilancio la proposta della Commissione a 2.000 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di una cifra quantomeno significativa, e un aspetto di cui si sta parlando molto poco è quello del tentativo, soprattutto da parte del governo italiano al momento, vedremo se avrà seguito con altri governi, di tentare di fondamentalmente, se non eliminare, annacquare completamente la proposta della Commissione su un principio, che è il principio del non arrecare danno significativo. Dunque è un principio introdotto già nel 2020 con il Green Deal, fondamentalmente è quello che impedisce ai fondi europei di finire in progetti che possano compromettere gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea. È un principio che viene applicato a specifici programmi in questo momento, e la Commissione ha proposto di estenderlo a vincolare tutta la spesa europea a questo principio. Ecco, ci sono già da parte della Commissione, probabilmente dopo l'onorevole Marancel, insomma, ce ne parlerà più specificamente, di eccezioni comunque rilevanti che ha già proposto la Commissione a questo vincolo, per esempio il settore della difesa, materie prime critiche e altro, ma per l'Italia non è abbastanza questo, cioè l'Italia vuole che fondamentalmente questo principio sparisca, quantomeno non sia vincolato, appunto non abbia un vincolo sull'erogazione dei fondi. Questo perché di base vuole difendere l'industria pesante, si schiera a favore degli interessi industriali, per cui appunto rischierebbero di non accedere a fondi europei perché potrebbero portare a un danno significativo per l'ambiente. Ecco, questa è un'interpretazione che in realtà c'è stata anche confermata da fonti diplomatiche italiane, quindi non è una nostra deduzione. L'Italia la giustifica con il rischio di ritardare o scoraggiare gli investimenti in settori strategici, quindi diciamo che un po' conosciamo la giustificazione, è quella del proteggere la competitività europea. Però insomma, ecco, questo è il quadro in cui in questo momento ci stiamo muovendo.
0: Ecco, Pierfrancesco Maran, che appunto l'Europarlamento fa anche il presidente della Commissione Ambiente, adesso come funziona questo principio di non arrecare un danno significativo, che è una di quelle cose che appunto, come tante a Bruxelles, le conosciamo poco, però poi incidono. Come funziona oggi?
3: Ma allora, intanto è un principio che è anche in fase di evoluzione, di ragionamento, cioè se posso, l'atteggiamento del governo italiano è inaccettabile, non perché dice che bisogna andare a vedere nel merito come viene fatto questo do not significant harm, tutti stiamo entrando nel merito per cercare di capire qual è il giusto compromesso per fare un testo che sia ragionevole, efficace dal punto di vista ambientale, ma non ingessante dal punto di vista economico. Il problema è l'approccio, cioè alla fine l'Italia è l'unico paese che su questo si è astenuto, cercando di dare un segnale di contrarietà al principio. Infatti non è tanto una questione industriale, è una questione di principio del governo italiano che prova a sostenere che ogni volta che si parla di ambiente si fa del male all'industria. Questo principio oggi è valso soprattutto per, appunto, per i fondi europei, dove l'obiettivo è fare in modo che vengano utilizzati per infrastrutture e interventi che hanno l'obiettivo della sostenibilità. Dico cose banali, una ferrovia ha un obiettivo di sostenibilità, poi ovviamente va visto come viene cantierizzata e tutto quanto. Un'autostrada è molto più difficile sostenere che abbia un obiettivo di sostenibilità. Se uno costruisce un nuovo servizio pubblico, se lo fa andando a intervenire su un edificio esistente o dove il suolo è già consumato, è diverso di una costruzione ex novo. Per fare due esempi facilmente comprensibili da ogni cittadino.
0: E cancellare questo principio rende più facile poi sui territori quel tipo di interventi?
3: Allora, cancellare questo principio va unito a una discussione complessiva sul bilancio dell'Unione Europea, su cui non vorrei allungare e essere troppo lungo, però quando noi diciamo che sono 2.000 miliardi il bilancio dell'Unione Europea, da un lato è una cifra mastodontica, ma dobbiamo sapere che anche per via del fatto che dobbiamo pagare il mutuo del Next Generation EU dell'altra volta, è una cifra come risorse reali inferiore rispetto al bilancio che stiamo concludendo. Quindi in questo momento, ed è stato anche uno dei richiami dell'opinione fatta dalla mia Commissione Ambiente al Parlamento nel suo complesso rispetto al bilancio, il risultato è che già oggi, se il bilancio venisse approvato come proposta, avremmo meno risorse per l'ambiente rispetto a quelle che abbiamo speso nel mandato scorso. Secondo, mentre il mandato scorso vi era un bilancio europeo su cui poi i paesi facevano i progetti, questo bilancio è stato costruito con un meccanismo dove i soldi vanno direttamente agli stati nazionali, che fanno una programmazione nazionale secondo degli obiettivi. Ma se ammazzi in partenza l'obiettivo ambientale, che è la vera richiesta dell'Europa, sostanzialmente diventa una partita di giro, cioè l'Italia dà dei fondi all'Europa che glieli dà praticamente senza porre obiettivi, e quindi viene anche meno il senso di una progettualità comune e anche l'idea che queste risorse ci devono aiutare per raggiungere degli obiettivi concreti che abbiamo, ad esempio investire sulle rinnovabili e pagare delle bollette più economiche. Però io non sarei neanche così convinto che è un favore all'industria, perché spesso chi fa politiche ambientali viene tacciato di ideologia dalla destra. In questo caso dire no in maniera così marcata al fatto che si cerchi di costruire, e nel Parlamento c'è un dibattito molto forte su come lo si fa, guarda, anch'io che ho un approccio molto ambientalista, è chiaro che il Do No Significant Harm va analizzato a seconda dei contesti, e anche in questa opinione votata dalla left, che è l'estrema sinistra del Parlamento, fino ai socialisti e ai popolari europei, si dice che non c'è il bianco e il nero, ma va creata una terza categoria grigia di aree dove bisogna fare una valutazione di volta in volta se serve il Do No Significant Harm o non è praticabile. Quindi tutti stiamo cercando di ragionare su come farlo al meglio.
0: Però forse l'Italia si fa capofila di una corrente di pensiero che dice: ma leviamolo del tutto.
3: Esatto, che è un approccio ideologico molto peggiore di un approccio ideologico ambientalista dall'altro lato, insomma. Quindi su queste cose bisogna essere anche un po' pragmatici e andare a vedere come si fa al meglio. A me sorprende negativamente questo approccio, perché davvero come se inquinare fosse una cosa positiva, non una cosa magari anche necessaria in alcune situazioni, ma da cercare di limitare e da gestire in equilibrio anche con le esigenze ovviamente del mondo industriale.
0: Federico Baccini, e l'Italia ha degli alleati importanti su questo tema, su questo fronte, lì in Europa?
2: Al momento, proprio sul fronte del Do No Significant Harm, non abbiamo riscontri effettivamente di un appoggio da parte di altri governi. Certo che però, che se apriamo un po' più lo sguardo sull'intera questione dell'annacquamento del Green Deal che stiamo vedendo negli ultimi mesi, per esempio la revisione del sistema delle quote di scambio di anidride carbonica, le battaglie sui motori endotermici, gli obiettivi climatici al 2040, insomma sappiamo che per esempio la Germania si sta un po' riposizionando La Francia al momento no, però il rischio potenzialmente c'è, cioè, e poi l'Europa orientale, anche i governi dei paesi dell'Europa orientale potrebbero avere un approccio più vicino all'Italia che non a quello per esempio dei nordici o della Spagna. Al momento proprio sul file specifico, quello del principio di non arrecare danno significativo, no, ma va visto insomma poi come evolveranno anche i negoziati un po'. Tra l'altro non sono nemmeno iniziati tra le due istituzioni, tra Parlamento e Consiglio, sono ancora all'interno delle rispettive istituzioni, quindi andrà capito anche i governi come continueranno appunto queste discussioni.
0: Terremo d'occhio insomma questa questione di cui abbiamo appunto appena iniziato a parlare, che avrà degli sviluppi in un tempo breve o lungo, Maran, per capire?
3: No, lungo, è un percorso, quello del bilancio molto lungo, e oggi stiamo anche un po' discutendo su qual è la dimensione del bilancio, perché l'altro elemento che vi segnalavo è che io sono molto preoccupato del fatto che si parte dal bilancio precedente riducendolo, mentre oggi l'Europa avrebbe bisogno di una mole di investimenti gigantesca. Nel rapporto Draghi dice che solo sulle tematiche ambientali, per fare le cose che ci siamo detti come Green Deal, dovremmo investire 600 miliardi l'anno.
0: E invece?
3: Stiamo parlando di un bilancio di 2.000 miliardi su 7 anni, e di cui la parte ambientale va al 35%, poi ovviamente il rapporto Draghi non dice che devono essere tutti soldi pubblici, però manca in questo caso anche in maniera trasversale, per esempio sono i nordici a frenare un incremento della capacità di investimento, la volontà di estendere una capacità di investire nell'economia del futuro da parte dell'Unione Europea, e questo è un problema perché Cina e Stati Uniti, contributi pubblici da Cina, grandi fondi di investimento privati di Stati Uniti investono molto più di noi, sia sull'ambiente ma anche sugli altri campi. In questo momento l'Europa, io penso che l'unico modo che ha per rimanere competitiva è capire come aumentare significativamente la quota di investimento, e non c'è questa tensione morale al momento, e mi preoccupa.
0: Vedremo. Grazie Pier Francesco Maran, PD, Presidente della Commissione Ambiente all'Europarlamento, e grazie al nostro Federico Baccini. Grazie a entrambi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, buona serata.

0: Oggi, questa mattina, al Bosco delle Querce, che sorge proprio dove sono stati interrate le scorie tossiche, i resti insomma di parte dell'Ike Mesa, c'è stato il ricordo di quel 10 luglio del 1976. C'erano gli abitanti, alcuni degli abitanti del posto, chi c'era allora, le istituzioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si è parlato di Seveso, della sua eredità, perché il disastro ha lasciato anche un'eredità per certi versi positiva, nella consapevolezza ambientale e sanitaria che ha generato, anche insomma in alcune direttive che prendono proprio il nome di Seveso, del disastro, del paese dove è avvenuto questo disastro. Allora, c'era anche il nostro Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
1: Ciao Roberto, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Sì, hai riassunto in maniera efficace quello che è stata la mattinata di oggi, una doppia celebrazione istituzionale alla presenza di Sergio Mattarella, degli amministratori locali. La prima parte, un flash mob al Bosco delle Querce, proprio accanto al pioppo nero, il pioppo secolare, che è rimasto come simbolo di resilienza, così è stato chiamato da più persone oggi, perché durante le operazioni di bonifica, ricordiamo che lì una vasta area è stata praticamente distrutta, demolite le case, portato via il primo strato di terreno fino a 80 centimetri di profondità, ma già animali e piante, soprattutto le piante, erano seccate, morte nelle ore, nei giorni successivi alla fuoriuscita dalla nube tossica di diossina. E invece questo pioppo è resistito. Alla fine, dicevo, delle operazioni di bonifica era rimasto solo lui in una paesaggio desertico, poi attorno è stato ricostruito questo simbolo di speranza, di rinascita, di futuro, che è il Bosco delle Querce, ricordiamo, al di sotto del quale sono ancora seppellite le scorie, anche il reattore che andò in avaria, chiuso in un cubo di cemento, diciamo, per evitare la fuoriuscita e la possibile nuove contaminazioni lì sotto. Quindi le celebrazioni di oggi, di stamattina, si sono mosse in un doppio binario. Quello del ricordo, del dolore di quello che è stato, e quello dell'orgoglio, in qualche modo, dell'elogio, della forza di una cittadinanza, di una società che dai momenti appena successivi, non proprio appena successivi, perché poi c'è tutto il tema dell'omertà da parte dei vertici
0: quello
1: di Mesa,
0: nel dire non cosa è stato detto nell'immediato,
1: era successo, esatto, però la voglia di rinascita, in qualche modo. Tutti i temi che sono stati sintetizzati benissimo dal discorso di Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è arrivato applauditissimo, ormai come gli capita ovunque praticamente,
0: sì.
1: E ha fatto un discorso che è durato poco meno di una ventina di minuti, in cui davvero ha tenuto insieme il ricordo delle vittime, anche se non di morti direttamente, così, però di quello che era successo, a questo senso di orgoglio nel ripartire. Però quello che dicevi anche tu, insomma, lo ha detto benissimo anche lui, da Ike Mesa, da quella tragedia c'è stata una svolta, un'accelerazione nella nuova consapevolezza dell'importanza della sicurezza ambientale, tanto che non una ma ben tre direttive europee prendono il nome da Seveso proprio, la prima nell'82, la terza nel 2012, nell'arco di 30 anni ben tre direttive europee votate dal Parlamento europeo hanno preso questo nome.
0: Bello ricordare anche Carlo Monguzzi, che nel breve periodo da assessore regionale.
1: Nel 1993 Carlo Monguzzi, assessore all'ambiente regionale, desecretò, aprì l'armadio della vergogna, se vogliamo usare un paragone con altre tematiche, ovviamente. E dicevo, oggi Mattarella ha denunciato fortemente anche appunto le omertà, le responsabilità dei vertici però della società. Dicevo, un discorso di circa 20 minuti, poi l'uscita di Mattarella accompagnata ogni due fila, c'era questa tensa struttura con dentro molta gente, era molto capiente, ogni due fila si doveva fermare a stringere mani, veniva applaudito, forza presidente, una scena veramente da rockstar, quasi, mi viene da dire. E comunque, diciamo, in questi 20 minuti ha detto molte cose, ho provato, e se lo vogliamo far sentire ad ascoltatori e ascoltatrici, a riassumere un po' il suo ragionamento, il suo discorso.
2: Disastro ambientale.

0: Vale, che 50 anni fa dalla periferia di Meda sconvolse la comunità di Seveso e coinvolse anche quelle di Cesano Maderno ed Esio, fu un evento tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare. E ancora oggi i suoi effetti inquinanti lo fanno considerare uno degli eventi più gravi a livello globale. Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale umano primario. In questo giorno è giusto ricordare le donne e gli uomini della solidarietà che si impegnarono ad alleviare i tanti affanni. Tante volte nelle sedi processuali e più in generale nelle pubblicazioni che hanno indagato e riflettuto sull'accaduto sono stati ricostruiti minuziosamente i fatti. Risalta molto, ancora oggi, a distanza di 50 anni, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. La presenza di diossina nell'aria fu così prima taciuta, occultata, quindi minimizzata. Altrettanto sconcertante è la circostanza che soltanto il disastro svelò che nello stabilimento veniva prodotto triclorofenolo altamente pericoloso. Reticenze e occultamenti gravissimi. L'imperdonabile ritardo nelle informazioni, che invece sarebbero dovute doverosamente giungere con chiarezza e immediatezza alle istituzioni e alla popolazione, divenne esso stesso, quel ritardo, ripeto, imperdonabile, divenne esso stesso causa di protrarsi dell'esposizione alla diossina di persone e di animali. Nella reazione al disastro provocato da quella nube tossica, nella ripartenza della vita sociale ed economica, sono impressi i segni di una riscossa civile. È giusto sottolineare e celebrare questa risposta e questo rilancio oggi, a distanza dei 50 anni. La ripresa delle comunità locali e accanto ad esse tutta la società lombarda e di quella nazionale viene emblematicamente rappresentata dal Bosco delle Querce, testimonianza di ricomposizione dell'ecosistema dopo la devastazione che sembrava aver cancellato ogni avvenire. Così non è stato. Il pioppo monumentale che sopravvisse al disastro sconfiggendo la diossina è divenuto il simbolo della resilienza e della volontà di futuro di questa comunità. Il futuro è stato riconquistato. La tragedia dell'Ikmeda divenne triste paradigma di quel che non si deve fare, ispirando l'avvio di un cantiere europeo che ha dato vita a norme stringenti anche in Italia. È una strada che va costantemente percorsa con determinazione. Le tre direttive Seveso, che nell'arco di 30 anni sono divenute leggi della Unione Europea, contengono norme a garanzia della sicurezza, contengono previsioni di piani di emergenza e di coordinamento tra Stati nei casi in cui la minaccia ambientale assuma più vaste proporzioni. Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza.
1: Un estratto del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e c'era anche la popolazione, Alessandro.
2: Sì, devo dire che c'erano molte autorità, davvero le prime fila erano occupate, a partire dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che è intervenuto proprio prima di Sergio Mattarella. C'era il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro dell'Ambiente, altri assessori regionali, i sindaci di tutti i comuni della zona, perché del resto Ikmeda, il disastro dell'Ikmeda fu una tragedia che colpì certo Seveso, Meda, Cesano Boscone, ma anche tutta la Lombardia, ma tutta la società italiana. Poco prima di entrare sono riuscito a parlare con due persone, due signori, Giuliano e Gianfranco, uno di 80 e uno di 70 anni, che erano lì e loro abitano a Seveso da sempre e mi hanno raccontato un po' come avevano vissuto quei giorni.
1: Li ascoltiamo.
2: Lei si chiama Giuliano?
3: Giuliano, sì.
2: Quanti anni ha?
3: 80.
2: Quindi giusto. 50 anni fa?
3: 50 anni fa, sì. Abito qua. Al terzo palazzo qua.
2: 30 anni, cosa si ricorda?
3: Mi ricordo solo quel giorno che, come sono tornato dal lavoro, che lavoravo a Milano, ho preso la famiglia e siamo andati in piscina, no, con le bambine. Io ho saputo il lunedì della storia, che ne sapevo, è domenica in giro, domenica vado al lavoro, i colleghi di Milano mi dicono: oh, ma cosa succede nel tuo paese? Perché non è proprio stato un...
2: Ma quindi l'hanno evacuata lei?
3: No, la nostra zona, queste case, non è evacuata perché è successo più verso est.
2: E poi? Non potevate mangiare la carne? Non potevate
3: mangiare... solite cose, solite esagerazioni o anche giuste, giuste.
2: Come ti chiami e quanti anni hai?
4: Dunque, io mi chiamo Zoroni Gianfranco e ho 70 anni quest'anno.
2: 50 anni fa avevi 20 anni, vivevi qua?
4: 20 anni, giusto, sì, a Baruccana di Seveso.
2: Cosa ti ricordi di quel giorno, di quei giorni?
4: Mi ricordo quel giorno, stavo dando una mano ai miei genitori a fare le consegne in motorino, perché i miei genitori avevano una lavanderia a Baruccana, a Secco. E mi ricordo che dopo un paio di giorni mi è uscita una macchia rossa sul collo, ma non sapevo dare una spiegazione, pensavo fosse il sole. Poi nelle settimane successive è venuto fuori che era uscito il ticlorofenolo nell'ICMESA, fabbrica in cui lavorava anche mio padre, fra l'altro.
2: Ha avuto conseguenze tuo padre?
4: Apparentemente no, perché lui ha lavorato all'ICMESA per 5 anni, era capo magazziniere. Poi dopo aveva aperto la lavanderia e dopo qualche anno comunque è morto di cancro, ma tumore della prostata, non penso ci siano relazioni con la diossina.
2: C'è stato silenzio, minimizzata la cosa dei CMES in quei giorni, come lo avete saputo, dal sindaco, le ordinanze, i giornali?
4: No, assolutamente no, dalla televisione, noi non sapevamo niente, almeno personalmente io, mio padre, mia madre, mia sorella non sapevamo niente. Poi sentendo i telegiornali si è capito che qualcosa di importante era successo, ma eravamo inconsapevoli in tutto.
2: Ma ti ricordi che non si poteva mangiare la verdura?
4: Certo che me lo ricordo, non si poteva mangiare la verdura, c'erano in giro voci che i gatti, i cani perdevano la coda, cosa che io personalmente non ho mai visto. E poi dopo hanno cominciato a mettere i cartelli, a dare spiegazioni, a fare riunioni e a spiegare, per esempio, a chi aveva l'orto che non potevano più mangiare quello che coltivavano.
2: Voi perché... non siete stati evacuati, eravate in un'altra
4: zona? No, io ero nella zona C, chiamata anche zona di rispetto.
2: E quindi lì cosa succedeva?
4: No, lì succedeva che per potersi spostare e per andare negli altri paesi avevano chiuso tutta una zona di Seveso, fra l'altro il Corso Isonzo, e per cui avevano aperto una strada alternativa e dovevi allungare il giro praticamente per poterti spostare. Nella zona di Baruccana, quella verso Polo, hanno chiuso tutto e poi è stata istituita una caserma con l'esercito. Praticamente questi ti impedivano di... anche perché avevano paura magari che qualcuno entrasse nelle case evacuate a fare da sciacallo praticamente.
2: Conoscevi gente che è stata in area A poi e quindi sono stati evacuati?
4: No.
1: Due abitanti della zona di Seveso che hanno vissuto da vicino quelle giornate, Alessandro.
2: Eh sì, due persone, diciamo, il primo aveva 30 anni quando è successo, il secondo che abbiamo appena sentito ne aveva 20, quindi due giovani uomini che hanno raccontato un po' come hanno vissuto quei giorni e soprattutto viene molto sottolineata quella omertà dei primissimi giorni da parte della proprietà, che ha minimizzato, nascosto molto. Noi abbiamo al telefono Luigi Bisanti adesso, buonasera.
5: Buonasera.
2: Epidemiologo, e lei è stato mandato proprio lì a Seveso, nell'ufficio speciale che era stato organizzato da Regione Lombardia. Perché? Cosa facevate lì?